0: Marocco che si accontenta però di una rimessa laterale. Vediamo se la batterà velocemente, ma ci sono troppe maglie gialle intorno a lui. Lascia allora prontamente al terzino sinistro del Marocco. Ed eccola intanto la canzone di Shakira in sottofondo. Abbiamo sentito Waka Waka, adesso sentiamo Dai Dai, che è la canzone ovviamente ufficiale di questi mondiali. 5:20 sul cronometro, ancora 5 minuti da giocare. Brasile-Marocco 1-1, la prima partita del gruppo C. Alle 3 vi ricordiamo l'appuntamento con Haiti, Scozia. E Tommaso tra l'altro ha detto che rimarrà
1: Andrea Salvati, che è bravissimo, io lo lascio con tutto Tuzio minuto per minuto, io non mi permetterei mai.
0: Tutto Tuzio ancora.
2: Tutto Tuzio.
0: Tutto Tuzio. Com'era la rubrica nuova?
1: Tutto Tuzio minuto per minuto. Quello che succede negli sport amaregani e non solo.
2: Tutto Tuzio.
1: Qui ragazzi comunque, cioè più che adesso Dai e Dai di Shakira servirebbe Dai e Dai, perché cioè insomma ci vorrebbe un po' più di qualcosa per, come dire, per rendere questa serata un po' più divertente.
0: Devo salutare una mia amica brasiliana che mi scrive da Rio de Janeiro, si chiama Lucrezia.
1: Tipico nome brasiliano.
0: Tipico nome brasiliano. La salutiamo e le diamo un grande abbraccio. Ti farà con la sua maglia del Brasile. Il Brasile che per adesso però non sta regalando grandi emozioni. Sembrano molto stanche le due squadre in campo. E si stanno picchiando, se le stanno dando di santa ragione. Infatti adesso l'unico modo, ti dico così, l'unico modo con la quale si può sbloccare, con il quale si può sbloccare questa partita è
3: un rigurigno,
0: comunque una palla inattiva come questa per il Marocco. Infatti vedi Alisson che è molto molto preoccupato e sta dando indicazioni ai suoi. 7 minuti se ne sono andati, ultimi 3 di gioco, quindi potrebbe essere addirittura l'ultima o comunque una delle ultime azioni pericolose di questa partita. Sempre la Naui sul pallone, la palla scodellata in mezzo. Orribile questo calcio di punizione, orribile.
2: Mia cugina orribile. L'avrebbe calciata meglio.
1: Mamma mia ragazzi, aiutateci. 3 minuti alla fine di questi 10 minuti di recupero tra Brasile e Marocco, sempre 1-1 tra le due squadre. Minuti di recupero 10 perché Munu purtroppo è stato tanto tempo a terra, ha ricevuto un paio di colpi e insomma ha ritardato di molto l'inizio poi del gioco.
2: Chissà che non avvenga il golasso all'ultimo secondo, come è già successo, no?
1: L'abbiamo visto anche poco fa quando abbiamo visto Svizzera-Qatar, esatto. Insomma poi i catarioti sono riusciti a pareggiare con Cookie all'ultimo minuto, pareggio meritato poi della nazionale catariota.
2: Sì, io non l'ho vista la partita, però ho sentito ascoltando RTL che la Svizzera se l'ha un po' mangiato, nel senso che a conti fatti nel senso meritava quasi di vincere, però non so se...
1: È stata una partita molto divertente, sicuramente più divertente al momento di questo Brasile-Marocco, che insomma dalla quale ci aspettavamo tantissimo.
2: Ma adesso qua, per esempio, Brasile-Marocco pareggio al momento giusto.
0: Per quello che si è visto nel secondo tempo, ti meritano di tornare a casa con un pareggio.
1: Assolutamente
0: dire.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Intanto qui c'è stato un colpo di tacco di Vinicius al centro del campo, palesemente inutile, e quindi palla persa per il Brasile. La Naui dentro, la parata di Alisson, la palla rimane lì ancora la Naui. E qui rischio per il Brasile, perché la Naui aveva lasciato partire un gran destro in due tempi, forse la voleva bloccare Alisson. La palla però poi gli è sfuggita dalle mani e l'attaccante del Marocco era prontamente lì con il tap-in, si rialza però in tempo Alisson che riesce a deviare il pallone, quindi calcio d'angolo per il Marocco. Attenzione però, attenzione perché il Marocco non muore mai. E allora calcio d'angolo, intanto la palla forse era fuori, un grande rischio qui per il Brasile. Forse
2: bravo
0: siamo...
2: Alisson poi a mettere il guantone,
0: sì, a mettere
2: fino
0: a pezzo. Ultimo minuto di gioco.
2: Dai.
0: Marocco in avanti, 99esimo, mancano 50 secondi alla fine, gioco è fermo perché l'arbitro vede qualche abbraccio affettuoso di troppo in area di rigore. Hakimi è pronto a battere. Tante maglie rosse in area di rigore, Hakimi, palla alta, anche qui calcio d'angolo battuto molto male da parte di Hakimi, ma non è finita perché il Marocco è ancora in zona d'attacco. 30 secondi alla fine, quindi il Marocco forse che ha l'ultima azione della partita, palla messa fuori ancora dalla difesa brasiliana, ancora il Marocco che però riesce a recuperare. Ci sono 25 secondi a disposizione, il Marocco ha deciso di non sfruttarli perché torna addirittura da Bonu che tocca un altro pallone, non si fa male, questa è sicuramente la notizia. Boadi ancora da Bonu, 15 secondi alla fine, non so se ci sarà tempo per un'ultima azione. L'arbitro ha già il fischietto in bocca, la palla deve essere buttata in avanti, ma sembra che il Marocco sia contenti di questo pareggio. 5 secondi alla fine, 4, 3, 2, 1. Oddio, fischio, rischio finita. Di Boadì nell'ultimo secondo di gioco. L'arbitro fischia.
2: Finita.
0: Triplice fischio, sfinisce dopo 100 minuti di gioco la partita tra Brasile e Marocco. Una bella partita nel primo tempo, noiosa nel secondo. 1-1 comunque, un pareggio giusto per quello che abbiamo visto in campo. Due bei gol, questo dobbiamo dirlo.
1: Assolutamente.
0: Però vediamo. Intanto Haiti e Scozia hanno la possibilità questa notte di trovarsi sopra a Brasile e Marocco, vincendo una delle due, ovviamente.
1: E tra l'altro vi ricordiamo anche che passano anche le migliori terze, quindi sarà fondamentale poi anche la questione della differenza reti, certo, e i punti che si riescono, certo, a fare. Caro Andrea De Sabato, oh, è stato bellissimo.
2: Cari Tommy e Nicolò, io voi ritornate più tardi, quindi, giusto?
1: No, avrai il dottor Salvati.
2: Ah, c'è Andrea Salvati, perfetto.
1: Sì. Quindi, Andrea Salvati che vive col fuso orario di Belo Horizonte oramai. Quindi
2: allora andate a rilassarvi, belli carichi per domani.
1: Assolutamente, sì.
2: Va bene? Grazie a Tommy Angelini, a Nicolò Pompei.
1: Ciao.
2: E noi adesso abballiamo per l'ultima ora della Discoteca Nazionale. 378-378-1025 in console, Sautufau. C'è Ermanno che ha scritto: l'unico nemico del Qatar, lo sciroppo. Salutiamo anche Marcantonio che è in viaggio da Milano direzione Lecce. Con Francesca, Giulia e Chiara vanno a festeggiare il matrimonio e a presenziare anche il matrimonio di Daniele e Marica. Buon viaggio. Bailari. E a proposito di Lecce, ci sono Luciano e Anna Rita con Antonio, Antonella e Fabrizio. Quanto mi piacerebbe essere lì in questo momento. Un pasticciotto, un bel caffè salentino e via. Forza, balliamo.
1: Di più.
2: È la musica. E vai. Non ti fermare

di buon compleanno anche al proprietario, al titolare dell'Host Pub. Compie 40 anni. Sì, però avete dimenticato di dire come si chiama. Comunque tanti auguri e non ti dimostri per niente.

musica, la musica. Disco mobile in quel di Pozzuolo Martesana, a bordo Rebecca, Claudio e Camilla. Buon viaggio, balla lì.

Siamo anche gli amici dell'Axum di Polistena Pizzeria. E Adriano da Palermo, che oggi ha tifato Brasile, ma domani sarà tutto concentrato per la Ferrari in Formula 1.

0: Ciao Andrea, e io Check the Sub, un saluto da Alex Miano DJ a tutti gli amici di Capo Vaticano. In console, tu già lo sai, c'è Mr. DJ
1: Sau to Pau.
0: Yes Sau.
1: Yes Sau.
2: Oh sì. Le 2:17, questa RTL 102.5 è la discoteca nazionale.

domani sera la seguiremo durante i nottambuli. Noi dire mondiali, ci sarà una partita importantissima, Germania Curaçao. Il Curaçao, sono troppo curioso di vedere il Curaçao. Immagini se il Curaçao vince, non ci credo. Salutiamo gli amici di Lughignano, di Casale sul Sile, in provincia di Treviso, all'ascolto. Ciao Daniele.

0: sì! Si balla da matti in varie disco mobili in giro in lungo e largo per strade e autostrade italiane. Per esempio, disco mobile in quel di Catania, lì ci sono Egidio e Danna. Ciao ragazzi, balla lì! Fatto con due pallini, uno rosso e uno azzurro. Catania.
1: La musica. Le serate, quelle belle, quelle con RTL. Ciao Andrea.
0: Ciao bello.
1: Un saluto da Pattuglia Mobile Ivano.
0: Addirittura. Ciao, buon lavoro ragazzi. Già si intravede Andrea Salvati, quindi già pronto, si sta scaldando a bordo campo per seguire la prossima partita insieme a tutto Tuzio, minuto per minuto.

0: e si prega gentilmente di allacciare le cinture, grazie.
1: Bellissimo, lo voglio in macchina questo vocale. 378 378 1025. Mandiamo un saluto a due Ciccio, uno di Mondello, ciao Ciccio di Mondello, e poi c'è un altro Ciccio, dov'è che l'ho perso, mannaggia, c'è un altro Ciccio, eccolo qua, Ciccio di Mattinata, provincia di Foggia.

sull'unica radio che conta ogni sabato mezzanotte 3. Questa notte è una puntata speciale perché di mezzo c'erano anche noi dire mondiali. Stiamo seguendo le partite del calcio più importante del mondo e naturalmente lo faremo anche tra non molto, tra una mezz'oretta, seguendo Haiti-Scozia con Andrea Salvati e Andrea Tuzio, doppio Andrea, doppia libidine. Tra l'altro Andrea Tuzio, l'ho detto, l'ho promesso, seguirà anche gara 5 di NBA, se non sbaglio San Antonio Spurs contro New York Knicks, forse il contrario, New York Knicks contro San Antonio Spurs, con tutto Tuzio minuto per minuto.

29 in diretta su RTL 102.5, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, a est a ovest. Salutiamo Simona, Valeria, Matteo da Trani e poi Marzia e Mauro da Ponte di Barbarano Vicenza. Marzia, sei la persona più importante della vita. Aspetta, Mauro, sei la persona più importante per la vita di Marzia e viceversa. C'è tanto amore, diciamo.

Arrivederci. Salutiamo Vincenzo De Roma. Facciamo gli auguri di buon compleanno al figlio Antonio per i 37 anni. Dai!

Cicca cicca boom. 2.36 in diretta su RTL 102.5, il ritmo che unisce l'Italia, la discoteca nazionale. Mandiamo altri saluti a Roberto. Ciao Roberto, salutiamo la tua tita. Siete vicini alla verità. Beh, siamo contento. E poi Adriano da Palermo, che sta ballando con noi. In console, Autofaust.

È la musica di RTL 105, le 2.40. Mandiamo un saluto anche a Paola e Marco da Trevi Perugia, che festeggiano un bel traguardo, 40 anni di matrimonio, insomma non è roba da tutti. Bravi, bravi, complimenti, un abbraccio, grazie, balla lì. Ciao anche a Daniele da Chieti e alla sua Giorgia di Pianella. In console, Mr. DJ, Sao Tufao, gli ultimi minuti con la Discoteca Nazionale.

Salutiamo anche tutti gli amici in Disco Mobile in coda nel traffico a Imola. Un sacco di concerti, compreso quello di Cremonini. Salutiamo Giacomo. Ciao anche a Virginia e Romina da Vico del Gargano. Baila lì. Poi Salvatore che a caccia di tormentoni estivi. Beh, oggi ci siamo goduti anche la replica del Power Hits Estate, da non perdere. Se ve la siete persa anche stavolta, allora che ve devo dire? Allora fatevi del male. Scaricate l'app RTL 102.5 Play, in ogni momento potete risentire, riascoltare, rivedere tutto ciò che accade sull'unica radio che conta, RTL 102.5.

0: 2:47, siamo ormai addirittura d'arrivo. Intanto prima con Andrea Tuzio stavamo guardando l'inizio di San Antonio Spurs New York Knicks NBA gara 5. Tra l'altro se i Knicks se vincono questa hanno vinto proprio, wow, quindi partita importante, ma nel primo minuto e mezzo non c'è stato neanche un canestro, cioè una roba abbastanza inusuale. Adesso uno l'hanno fatto, almeno uno l'hanno fatto, ok, tre minuti, strano, perché di solito sai nel basket, io non sono proprio un grande intenditore, però strano vedere una partita. Ma siamo giunti al termine, possiamo salutarci così o ce la balliamo ancora per un paio di minuti? Io direi che possiamo tranquillamente salutarci. Io ringrazio naturalmente tutti voi per questa puntata speciale della Discoteca Nazionale. Vedremo settimana prossima che succederà, se sarà tipo oggi oppure se faremo proprio la versione integrale della Discoteca Nazionale. Tra poco Andrea Tuzio con Andrea Salvati e ancora Noi Dire Mondiali. Buona continuazione con RTL 102.5. Ciao. Anche a Frasso Sabino in provincia di Rieti le 2:48.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. L'accordo con Teheran sarà firmato nelle prossime ore e subito dopo verrà aperto a tutti lo stretto di Hormuz. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando della guerra con l'Iran. Da Teheran però non arriva la conferma di quanto scrive sul suo social il presidente americano. E restiamo negli Stati Uniti, ma per occuparci del mondiale di calcio in serata c'è stato l'esordio del Brasile. Intanto è tutto pronto per Haiti-Scozia. Andrea Salvati.
3: Buonasera, l'esordio di Haiti e Scozia nel mondiale con la squadra caraibica che dopo un'assenza di 52 anni, la quarta più lunga nella storia del torneo, torna ai mondiali per la seconda volta e cercherà la prima vittoria dopo aver perso tutte e tre le partite nel 1974. Con 6 vittorie invece nelle ultime 9 partite, tra cui 4-0 contro la Bolivia e un 4-1 sul Curaçao nelle ultime 2 amichevoli pre-torneo, la Scozia arriva al mondiale in grande forma. Si tratta della sua prima partecipazione al torneo dal 1998, quando esordì con una sconfitta per 2-1 contro i campioni in carica del Brasile. Brasile che ha giocato in serata pareggiando 1-1 col Marocco, pareggio 1-1 anche nella partita fra Qatar e Svizzera. A te.
1: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate e Gattico verso Milano. Riapertura prevista alle ore 5. Sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle ore 6. È chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5.
1: Noi dire mondiali.
4: Buonanotte amici, le 2:50 di domenica 14 giugno.

0: questo è noi dire mondiali, perché ma la notte non si ferma un attimo, perché insomma mi sembra che ci sia qualcosa di importante. Andrea Tuzio al microfono e insieme ad Andrea Salvati. Buonanotte Salvati.
1: Buonanotte, ma buongiorno, perché buonanotte? Diciamo buongiorno, se no, buonanotte gli inviti, ha capito, andare via. Invece buongiorno, carichi a molla, 2:51.
0: Sì, tu non sei abituato naturalmente a questioni notturne ormai, credo da anni, perché ormai...
1: Scusate, ormai è finita. Un piccolo suggerimento agli amici in regia, sì. Leonardo Di Mauro.
0: No, non si chiama Leonardo. Si chiama Leonardo.
1: Lui si chiama Leonardo Di Mauro. Io l'ho chiamato Leonardo da 25 anni.
0: No, Leonardo.
1: Se un piccolo appulo, ho dei problemi con lo sfondo. Grazie.
0: No.
1: Ma no, sono piccole cose.
0: È vero.
1: Esatto.
0: Sì, allora, Salvati, che partita inizia tra 9 minuti?
1: Allora, non è che partita.
0: Esatto, io ci voglio andare cauto, ma so che tu invece...
1: Questa è la partita, signori. Sì, Brasile Marocco, bel match,
0: tra l'altro avevo detto che il Brasile meritava il Marocco. Ma che comunque, partita
1: bella, divertente, la non finale male, di Champions League di 20 giorni fa.
0: Sì, vabbè, certo.
1: È che stasera, signori, Haiti Scozia,
0: mamma mia, non
1: una nazionale che noi ci lamentiamo, no, perché non si va ai mondiali da 12 anni.
0: Da 12 anni
1: gli amici haitiani a Haiti.
0: Sì.
1: Sono 52 anni che aspettano questo.
0: E ci mancherebbe altro.
1: Esatto. Nel 71,
0: sì,
1: un esordio travolgente, le persero tutte e tre.
0: Bene, benissimo.
1: Quindi noi stasera potremmo assistere
0: nel
1: a un evento.
0: Nel 71 c'è stato un mondiale?
1: Nel 74, perdono. Nel
0: 71 la vedevo dura.
1: 71, 74. Sono passati 52, le persero tutte e tre.
0: E sono tornati al
1: tornano
0: mondiale.
1: Sì. Dove tornano adesso? Chi c'è a fare, a seguire questa partita? Chi c'è? Io e te,
0: esatto.
1: Andrea.
0: Non so se
1: è tipo la cometa di Halley, 52 anni, non hanno mai vinto. Stasera tornano dopo 52 anni. Vuoi che
0: pensa
1: se dovesse vincere Haiti?
0: Fammi un pronostico.
1: Allora, pronostico
0: Haiti-Scozia.
1: Allora, pronostico, ti dico 0-4. Se devi fare un pronostico serio, giocando i miei soldi sui pronostici,
0: bene.
1: Se già dovessi giocare i tuoi o quelli di Leo Denaro, io andrei su una cosa tranquilla, che secondo me è gol, ovvero che segnano entrambe.
0: Okay,
1: perché comunque, caro Auro,
0: secondo me Haiti non segna.
1: Non segna. No. Anche nella partita che abbiamo fatto ieri sera, quando ero perso sesso, con gli Stati Uniti, grande partita.
0: Sì, 4-1 contro
1: Paraguay.
0: Sì.
1: Tu avresti mai detto che avrebbero segnato?
0: No.
1: Che invece ha segnato. Oggi ha segnato contro la Svizzera, saluto gli amici svizzeri, i nostri vicini di casa, anche il Qatar.
0: La Svizzera l'ha meritato quel gol.
1: Il gol subito?
0: Di prenderlo. No, di prenderlo. Perché ha sbagliato svariate cose durante.
1: Sai come sono gli svizzeri? Sono talmente precisi su tutto che poi alla fine basta o niente.
0: No, a me io ti favo forte per il Qatar, semplicemente perché gli svizzeri ci hanno buttato fuori. Stanotte seguiremo anche gara 5.
1: Sì, giusto.
0: Delle finali NBA, siamo già collegati con San Antonio, per la partita è New York Knicks San Antonio Spurs, già c'è il primo time out, abbiamo iniziato da poco, naturalmente vi terremo aggiornati, come diceva Andrea De Sabato prima, se dovesse vincere New York tornerebbe a vincere il titolo dopo una roba come 54 anni.
1: Vedi anche qua tipo Haiti. Allora, squadre che stanno scendendo in campo per gli inni nazionali, quindi siamo pronti per farveli ascoltare, vi do già qualche anticipazione. Allora, la Scozia con una maglia arancione, leggeri profili violacei, pantaloncino viola. È una maglia che riprende, non so se ricordi,
0: i colori dei New York Knicks.
1: Vabbè, a parte questo,
0: io lo sapevo.
1: È una maglia che usarono una trentina d'anni fa, negli anni 90, contro l'Italia, anche nella partita giocata all'Olimpico.
0: Come andò quella partita?
1: Vinse l'Italia, credo. Perché erano i tempi in cui l'Italia ancora vinceva tutte le partite.
0: Ormai non ce lo ricordiamo.
1: Haiti invece in completo bianco, molto elegante. Molto elegante.
0: È vero. Ma hanno dovuto cambiare la maglia, sono loro
1: perché avevano delle effigi che rappresentavano una vittoria militare, la FIFA, il problema è, capisci, gli ha fatto cambiare le maglie. Quindi invece maglia bianca con Bolivia, si gioca al Gillette Stadium, infatti sono tutti belli.
0: A Boston.
1: Salutiamo Fredella, a Foxborough.
0: A Foxborough, che è nel Massachusetts. 30 chilometri da Boston.
2: 30, tipo Milano Bergamo.
0: Sì, esatto.
1: Cioè, la Bergamo degli Stati Uniti.
0: Corretto.
1: Foxborough. Arbitrerà il signor Gorbal, algerino, penso pure il signor... Lui l'hanno fatto entrare invece.
0: Invece il somalo no.
1: 68.000, signori, vedi quando ti dico l'evento? Ma 68.756. Allora, impossibile trovare un biglietto.
0: Sì, io ti dirò che sugli spalti sembra tutto pieno.
1: Sì, certo, tutti figuranti.
0: Ieri meno.
1: Ieri, vabbè, ma ieri costava un po' di più.
0: Hanno chiesto anche a Infantino, sì. Mi scusi, ma come mai? Ha detto, no, ci sono.
1: Ma è evidente, come mai? Tu hai soldi da spendere, li spendi per la partita di ieri o per questo Haiti Scozia?
0: No.
1: Haiti Scozia, sì, scusami, certo. Mauro, sì, vai, Andrea, vai, siamo pronti con l'inno di Haiti. Che bello.

0: Bello, bello questo l'inno d'Haiti.
1: Non lo sentivamo da
0: 52 anni.
1: Ecco, 52, insomma, 72, adesso inno invece,
0: l'inno scozzese bello, che vabbè, bello, questo bello. È semplice, bello, dire, lo si sente spesso e volentieri.
1: Dai,
0: ancora qualche secondo, il via del direttore d'orchestra, vai.

0: E questo l'inno scozzese, sono sempre belli gli inni, va detto. Io adesso uno brutto da dire.
1: No, ma sarebbe anche poco carino.
0: Vabbè, ma basta questo politically correct. Se una cosa non ti piace, non è che
1: Lo si può dire quando lo senti, non è che lo vai a pescare.
0: Ricordiamo che il più bello di tutti in assoluto è sempre quello americano, signor Trump. Perché sai che ultimamente, attenzione, che se osi dire bene anche qua Cologno Monzese
1: tutto bellissimo,
0: A me tocca pagare in dollari poi alla macchinetta.
1: Facciamo una cosa:
2: dazzi.
1: Facciamo una cosa: mettiamo il power hit e poi il fischio d'inizio.
0: Power hit,
1: Power hit,
0: Shakira. Party.

0: Shakira, dai dai, l'inno dei mondiali e si inizia, amici, si inizia.
1: Tutto pronto agli ordini dell'arbitro Gorbal, algerino.
0: Sì.
1: Cosa dirà? Allora ragazzi, mi raccomando, bene, non fare fallo, tutta attenzione, brava. Tutto pronto, Colli sta contando, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Radio funziona,
0: a
1: momento,
0: posto.
1: Aspetta Infantino, dai, che dice che si può faschiare.
0: L'imperatore Infantino.
1: Imperatore Infantino,
0: ne ha detto una, dopo te la dico, aspettiamo naturalmente.
1: Poi do le formazioni perché c'è, ci sono anche italiani in campo, Vittorine, tante cose. Italiani, cioè giocatori che militano nel campionato,
0: esatto.
1: Non vuole cominciare.
0: No, no.
1: Non gli hanno detto che deve fischiare, forse.
0: Amico, come si
1: che
0: chiama
1: facciamo?
0: L'arbitro?
1: Gorbal.
0: Gorbal, via!
1: Ecco, partiti con la Scozia, che ha battuto il calcio d'inizio di questo match storico che si gioca al Gillette Stadium. Allora, io, se siete d'accordo, in queste prime battute di gioco, dove
0: vai, sopra, vai con le formazioni.
1: Abbiamo le formazioni,
0: salvato,
1: ragazzi.
0: Vai.
1: Allora, io non so se sia vero la distinta che mi ha mandato la FIFA. Secondo me, allora, il portiere si chiama Placid.
0: Placid, vero,
1: è già uno che si chiama così, io non mi affiderei.
0: Tranquillo, è sereno, è tranquillo, almeno non litiga.
1: A 4, partiamo da destra,
0: sì,
1: Arcus,
0: esatto.
1: Ade, che insomma il dio, sa, Ade per gli esperti,
0: lui,
1: che ha studiato
0: lui,
1: il dio della morte, esatto. Del Croix. E poi, ma, Experience,
0: sì,
1: nomen.
0: Per un attimo ho detto Delacroix, che cos'è? Quella, no, l'artista francese.
1: Sì, no, questo è Delacroix, si sono dimenticati alla NAC, costava troppo registrare con una e più. E poi sulla sinistra il difensore Experience, che io credo che ci regalerà grandi gioie questo presentimento.
0: Sì, sì,
1: ma passiamo
0: io
1: al centrocampo, perché chi gioca di fronte, davanti ad Experience? Providence. Ragazzi, è uno scherzo. Cioè, ditemi che è uno scherzo.
0: La catena di sinistra,
1: non è possibile,
0: di Haiti,
1: cioè,
0: è
1: l'esperto
0: da...
1: il providenziale.
0: Esatto, da
1: Experience e Providence. Vabbè, poi a fianco di Providence c'è Bellard, Bellagard, Jean e Didson. E vabbè,
0: sì,
1: ma davanti, ragazzi, si ride. Cioè,
0: sì,
1: davanti,
0: sì, sì,
1: c'è Pierrot.
0: Quindi una maschera, maschera della commedia dell'arte.
1: Esatto. Che prima, tra l'altro, quando è stato inquadrato durante,
0: sì,
1: il aveva proprio la faccia triste. Dice,
0: quindi,
1: ho guardato,
0: Pierrot,
1: chi è questo qua? Il 20, Pierrot.
0: Esatto, Pierrot.
1: Ecco quella faccia.
0: Tutto
1: affiancato,
0: torna,
1: da Isidor Gattone.
0: Sì.
1: Questo, ragazzi, io ripeto, cioè non so se le convocazioni sono state fatte in determinato
0: con cognizione di causa. Andiamo con la Scozia,
1: perché
0: che
1: la
0: c'è.
1: Scozia invece risponde con Gunn in porta, sì, Robertson, Holley, Andrew e Heike in difesa, Gannon, McTominay, e questo lo sappiamo tutti, il centrocampista del Napoli, affiancato da Ferguson, centrocampista del Bologna.
0: Perché non c'è Gilmore, perché si è fatto male Gilmore.
1: Fatto male. Su cose che succedono. Ma secondo me, quando sapeva che doveva giocare con Haiti, ha fatto questi,
0: no,
1: mi meno. McGinn sulla sinistra, davanti Adams e Shankyand. Allora, si gioca,
0: sì, sì, siamo
1: da 2
0: partiti,
1: minuti e 40,
0: dai,
1: secondi, 0-0 al momento. Mio personale giudizio, la cosa più bella di tutto, al di là della formazione haitiana, è la maglia della Scozia, questo bel arancione che spicca. Scozia che ci sta provando, ecco Robertson,
0: eccolo.
1: Palla dentro, imbambola un po' i difensori di Haiti, che insomma fanno un po' fatica anche a raggiungere il pallone. Palla che resta sempre fra i piedi dei giocatori della Scozia.
0: Io la vedo male.
1: Stop
0: per Haiti,
1: meraviglioso questo di Gannon, che passa indietro, insomma li corrono i giocatori haitiani.
0: Sì, ma guarda,
1: ancora la Scozia,
0: attenzione, chiaro, alla
1: attenzione,
0: Scozia,
1: attenzione il sinistro e il portiere bravissimo,
0: sì,
1: Placid,
0: no,
1: anche è anche sovrappeso, l'hai visto? Guardalo.
0: Beh,
1: oddio, sembra
0: Lukaku
1: 20 centimetri più piccolo, però
0: sì,
1: più leggermente più basso.
0: Lukaku quando è in forma,
1: sì,
0: sembra quella roba
1: forma
0: lì, cioè, ma in forma nel senso che
1: che fa il notiziario, quando in forma, quando Lukaku in forma, che viene anche qui.
0: Ragazzi,
1: va bene, senti, invece il basket, il baloncesto?
0: Sì, siamo ancora al primo quarto, in questo momento c'è un time out, quindi sto vedendo un po' di replay, ma il primo quarto, insomma, la partita è in bilico, come giustamente
1: è l'ultima questa, no?
0: No,
1: no,
0: se vince New York è finita, perché
1: esatto,
0: sono 3-1,
1: certo,
0: al meglio delle 7.
1: Se invece
0: 7
1: vince,
0: se vince San Antonio, si va a gara 6.
1: Attenzione intanto alla Scozia con una bella azione con Shankland, che però viene murato da Ade. Mettiamo un disco così magari si svegliano,
0: dai,
1: anche gli amici haitiani.
0: Sì, esatto.
1: Tra l'altro, l'ultima cosa devo dire, la marca della maglietta di Haiti è Saeta.
0: Cioè, vabbè, Saeta. Evidentemente saranno delle saette in campo, e con questo,
1: vabbè,
0: direi di mettere,
1: andiamo,
0: musica. Noemi e Vito Salamanca. Stare con

0: ringraziamo Noemi che non ci vuole incontrare mai più con tu cosa fai questa sera. Noi ve lo diciamo, noi dire mondiali RTL 102.5 seguiamo un partitazzo
1: che tra l'altro caro Andrea in 7 minuti già ci ha regalato due emozioni, una di qua e una di là. Io ve l'ho detto, voi sottovalutate, pensate è stato Pierrot, proprio lui, aver la prima occasione per Haiti, un sinistro dal limite dell'area ha preso il cartellone pubblicitario verso la bandierina,
0: un po' sbilenco,
1: molto sbilenco, però insomma ci stanno provando.
0: E poi ho visto McTominay, uno stacco di testa di imperioso McTominay, di Scott, del nostro Scott Leo. Quanto è bello Scott,
1: che poi se ci pensi lui è scozzese. Lui è scozzese, si chiama Scott come un italiano che si chiama Italo.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: Italo scozzese, ma non si può dire perché altrimenti non si capisce niente.
1: Il classico cognome scozzese potrebbe essere

0: Mac italo-bianchi,
1: italo-bianchi.
0: Ah, dici in italiano.
1: Fosse italiano.
0: Oh. Per quanto riguarda invece l'NBA, mancano 20 secondi alla fine del primo quarto. San Antonio in vantaggio 20 a 13. Attenzione, che diventano 23. Esatto, 23 a 13.
1: Maracanazzo per San Antonio. Anche
0: no, no, no, no. In questo caso, allora, per quelle che sono le aspettative. Si crede che San Antonio possa vincere questa partita per poi andare a gara 6 e vedere che cosa succede, perché poi sul 3-2 anche lì New York ha un altro match point.
1: Però in casa oggi sono in casa di New York.
0: Oggi
1: ah no, è vero, perché lì dicono al contrario.
0: New York,
1: vero,
0: San Antonio vuol dire che San Antonio sta giocando
1: vabbè,
0: in casa.
1: Allora non è niente Maracanazzo.
0: Finito il primo quarto, 23 a 13 più 10 San Antonio.
1: Vabbè, insomma, lì.
0: Sì. E saluto anche, tra l'altro, Tommy Marino e Ale Mamoli che la stanno commentando. Li saluto, ciao raga.
1: Ma da là?
0: No. Sono a Cologno Monzese, sono qui dietro.
1: Pensa come stanno soffrendo, che vorrebbero guardare Haiti Scozia, e invece sono costretti a seguire Sant'Antonio New York di basket alla finale. Veramente, a volte il lavoro regala dei dispiaceri.
0: Vero,
1: grandissimi.
0: Vero. Allora,
1: siamo al nono minuto qua, 0-0 con i due allenatori in mani in tasca che passeggiano.
0: Guarda, chi vince, se dovesse vincere qualcuno questa partita, e tendenzialmente immaginiamo possa vincerla la Scozia.
1: Si presume.
0: Ragazzi, il girone C con il pareggio tra Brasile e Marocco, subito la possibilità di andare avanti.
1: Esatto.
0: Perché ricordiamo che passano praticamente tutte, vengono eliminate una roba come 12 squadre su 48.
1: Niente.
0: Ma io non me lo spiego, onestamente. C'è gente che prega sugli spalti. Ah, a proposito degli spalti, ti avevo detto che ti dovevo di sta roba di Infantino.
1: Dimmi, certo.
0: È stato chiesto ad Infantino come mai ci fossero dei vuoti enormi sugli spalti. Ecco. Dice, no, ma la gente c'è.
1: Nei corridoi.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Ma
1: si sa fare.
0: Ora io.
1: Non lo so.
0: Ma come si fa a dire una.
1: Ma guarda, io credo che Infantino ultimamente ne stia dicendo: attenzione a questa azione di Haiti in profondità sulla sinistra. Isidori la converge, la mette in mezzo, la liscia. Però Piero così è la seconda. Gli aveva messo questo cross bello. Piero spalla la porta, attenta a uno stop, non ci riesce.
0: Sì, un uomo triste, Piero. Scusami, non volevo dirlo.
1: Siamo
0: costretti. Facciamo una cosa, mettiamo un altro disco.
1: Sì,
0: e poi
1: anche perché
0: andiamo?
1: Credo che profittiamo. Diamo un po' di carica agli amici haitiani, Andiamo, maestro.
0: UB40.
1: Quello, bello questo, sì, è questo proprio bello.
0: Tanta roba.

0: 16 minuti dopo le 3 del mattino, noi dire mondiali, UB40, Salvati, c'è una punizione per Haiti.
1: C'è una punizione per Haiti, 13esimo minuto, 0-0, fallaccio di Che Adams, ci siamo scordati prima, altro giocatore che milita in Italia nel Torino, punizione dei 25
0: mamma
1: metri.
0: Mamma mia ragazzi, posso permettermi?
1: Stato, forse pensava che fosse a due la punizione, perché lui ha fatto questa sorta di liftato, sì, neanche
0: nel
1: in
0: nulla,
1: area di nel nulla.
0: Sì.
1: Però è stato ripreso dalle telecamere, in mondo in visione, e quindi
0: così?
1: Anche... Secondo me lo sta guardando anche Parmitano in questo momento, che si sta esercitando sulla luna. Parliamoci chiaro, facciamo questa riflessione.
0: Fuori onda, dicevi, almeno si fa vedere, e giustamente hai detto, si fa vedere dall'osservatore dell'Udinese, che va famosi, che vanno a prenderli.
1: Sì, cioè, credo che comunque l'opportunità di questi giocatori di giocare a un mondiale... sapendo comunque
0: anche quella roba lì.
1: L'opportunità di dire magari cerchiamo di metterci in mostra il più possibile, certo non finiranno al Real Madrid, al Barcellona, al Bayern Monaco, alla Juventus, al Milan, però insomma
0: mi posso permettere di dirti che i primi quanto siamo? 14esimo?
1: Quindi 14 e 30.
0: 14esimo minuto.
1: 0-0.
0: Ma
1: piacevole, dai. Ma sai perché?
0: Il livello è davvero infimo.
1: Guarda,
0: se
1: sai
0: me
1: perché?
0: Lo concedi. Se
1: queste partite qua, alla fine, rischi che diventino molto più divertenti di partite
0: sicuro.
1: Tra grandi squadre, dove sono molto più chiuse, non sbagliano mai i passaggi, insomma, coprono belle zone del campo. Qua, secondo me, se anche adesso a quest'età qui no, ma qualche anno fa noi quattro,
0: no,
1: perché anche qualche anno fa era improponibile, ma con vestiti secondo me avremmo potuto
0: Non lo so, io ti dico che il livello, come dicevo, è infimo,
1: sì.
0: E non confondiamo il concetto di divertente con il livello tecnico alto. Qui il livello tecnico
1: perché
0: sembra
1: attenzione, palo, ha preso palo? Ha preso il palo di testa.
0: Di
1: questo è palo, ragazzi, scusi chi ha fatto palo.
0: Esatto.
1: Andiamo a rivedere l'azione. Attenzione.
0: No,
1: non può essere stato Piero che va in già sudato, è un bagno di sudore.
0: Vediamo,
1: Piero,
0: vediamo,
1: andiamo a rivedere. Cross dalla sinistra, salta. Ah no,
0: no,
1: c'è stato un colpo di testa all'indietro di liberare di un giocatore della Scozia.
0: Sì,
1: che ha liberato,
0: niente,
1: è finita
0: niente,
1: su Pierrot ed è andata fuori.
0: Sì, vabbè, sì,
1: zero,
0: sì,
1: zero.
0: Sì,
1: si
0: va
1: resta
0: bene.
1: Così. De sabato anche stasera torneo di scacchi.
0: Beh,
1: post
0: credo
1: onda.
0: Di
1: sì,
0: credo
1: lì, orgogliosamente,
0: sì.
1: Annuito orgogliosamente, con un sorriso che neanche avesse incontrato.
0: Chi? Dimmene una.
1: Guarda, io ho talmente tante che faccio fatica.
0: Ma beato te, Salvati. Ma qualche
1: volta
0: usciamo
1: insieme?
0: No,
1: in testa, dico, no, in testa.
0: Ah,
1: no, veramente tanti in testa.
0: Vi dico anche che è cominciato il secondo quarto a San Antonio, tra New York e San Antonio, valevole per gara 5 delle NBA Finals. 13 New York, 26 San Antonio, quindi insomma
1: si
0: San
1: continua
0: Antonio
1: così.
0: Più 13 sì.
1: Beh,
0: amici,
1: ma forse perché vuoi dirmi che New York vuole vincere in casa?
0: No, non lo so, vuole vincere e basta, te lo dico io. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes Etcetera. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes Etcetera. Info su mbe.it.
4: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Partenope, il disco di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Questa è RTL 1025. Salvati, chi ha fatto palo?
1: Ha fatto palo la Scozia con McTominay, minuto 18, destro al limite dell'area, bellissimo. Ha calciato a botta sicura, palo proprio pieno con la palla che addirittura poi finisce in fallo laterale, calciata molto forte. 21 minuti 30 secondi, 0-0. È incredibile quanto sto per dire, ma in realtà la partita la sta facendo Haiti, perlomeno su possesso palla.
0: Sembra assurdo.
1: Perché la Scozia è lì che aspetta un errore che prima o poi arriva, perché comunque, vedi, fanno seri passaggi, poi ogni tanto si perdono un po'.
0: Dovete sapere che fuori onda Andrea Salvati mi guarda e mi dice: la Scozia è una squadraccia. Non hai tutti i torti, Andrea.
1: Cioè, la Scozia. Vabbè, questa voglio dire che ha un bel centrocampo, perché sia McTominay che Ferguson sono dei bei giocatori.
0: Sì, ho capito, ma
1: c'è Adams davanti, ecco, che voglio dire, adesso non me ne vogliono, però anche al Torino lo conoscono bene, non è capito.
0: E non lo conoscono bene perché è questo grande goleador.
1: Esatto, non è capito il giocatore che fa la differenza. Shankland, insomma, pure il Shankland lì,
0: zero totale.
1: Che
0: sia,
1: che gioca agli Hearts of Midtonian.
0: Dove?
1: Agli Hearts of Midtonian, squadra scozzese che quest'anno ha vissuto un dramma terrificante. Perché sono stati in testa alla Scottish Premier League tutto l'anno e poi all'ultima partita l'hanno giocata in casa al Celtic Glasgow, vincevano 1-0, avevano un punto di vantaggio sul Celtic Glasgow all'87esimo, boom, pareggio del Celtic Glasgow, nei minuti di recupero 2-1, hanno perso il titolo, sono usciti dallo stadio ancora vestiti da calcio, sono anche fatti la doccia, tutti in lacrime sul pullman, tornando poi verso, veramente peccato, perché insomma erano tanti anni che vincono o il Celtic Glasgow o i Glasgow Rangers.
0: Se ormai sono loro. Esatto. Vi ricordiamo, oggi è domenica, 14 giugno.
1: Guarda chi c'è in tribuna.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Chi è?
0: Rod Stewart, amico mio. Ma qua siamo preparati. Ieri non ci siamo accorti che è stato inquadrato George Lucas.
1: Quella.
0: Era sugli spalti. Ce n'erano tanti ieri, quindi uno lo becchi, l'altro no, ma c'era George Lucas in tribuna a vedere la

0: Sì, vado fortissimo. E poi la sera torno.
1: Gli hai suggerito tu i capelli nuovi?
0: No,
1: a lui
0: sai che questa nuova fidanzata che secondo me gli sta un po', lo sta un po' condizionando. Tra l'altro.
1: Aspetta, volevo dire che insomma c'è la gara alle 3. Sentirete la partenza commentata dal capitano Carlo Manzini qui su RTL 102.5.
0: Ti posso dire una cosa?
1: Mi dica tutto, Salvati.
0: Guarda che a volte, soprattutto nella Formula 1, che seguo con passione da
1: anche
0: tanti anni, ci sono spesso delle coincidenze che si ripetono. L'ultima volta che è partito Lewis Hamilton secondo,
1: quindi in prima fila,
0: con George Russell in pole position,
1: com'è andata?
0: È andata a Silverstone 2 anni fa, quando vinse.
1: Guarda, e c'è io un faccio altro, una cosa, gesto apotropaico perché lo devo fare.
0: E c'è un'altra coincidenza, la quale ora però chiedo venia, ovvero scusa, per chi non conosce, tipo Andrea De Sabato, chiedo scusa, c'era un'altra coincidenza che adesso non mi sovviene, sempre relativa a quella gara che si è ripetuta anche in questa occasione. Okay. Ti dico qual è, guarda, mi è venuta, guardandoti mi è venuta, anche in quell'occasione, e fu l'ultima, in cui Lance Stroll precedette in qualifica Fernando Alonso.
1: Che
0: è successo anche
1: non spariamo sulla Croce Rossa, poverini, tra Alonso e Stroll con l'Aston Martin. Adrian Newey che ha fatto un disastro.
0: Ma hai visto che bella l'intervista di Lance Stroll?
1: No.
0: Dopo le qualifiche, ha detto: uè, ma hai visto che sei andato più veloce del tuo compagno di squadra Fernando Alonso? Ha risposto: non me ne frega un cazzo.
1: Eh beh, sì, perché è andato meno lento.
0: Non si sente questo microfono ogni tanto quando parlo. Però fammi riparare, non me ne frega un
2: cazzo.
1: No!
2: Non va.
1: Si capisce. Vabbè. New It?
0: New It.

0: Businessman, dito nella piaga,
1: attenzione,
0: ma subito da
1: attenzione,
0: Salvati.
1: Attenzione, si è sbloccato il big match, 28 minuti, Scozia in vantaggio, McGinn, azione veramente convulsa. A fondo sulla destra, palla dentro per Che Adams che da due passi riesce a colpire il portiere. La

0: dietro sui piedi di McGinn, che calcia. Anche in questo caso ha avuto la mira di prendere due giocatori di Haiti, insomma un doppio rimpallo. La palla finisce dentro, poco importa. Scozia in vantaggio al 28esimo. Le cornamusa di tutto Cologno Monzese, zone limitrofe, le state sentendo che sono arrivati qui.
1: André, ehi là. Hai visto come
0: ha fatto? Sì, ha esultato col segno così, degli occhiali al così. Contrario. Vediamo, posizione sul lancio iniziale dell'azione. Sembra essere regolare, sì. Stop, niente male, lo stop lì del C. Adams, che poi la dà indietro al compagno. Il compagno, bello scatto, la rimette dentro. C. Adams, veramente da un metro e mezzo, riesce a colpire il portiere. Palla che finisce sui piedi di McGinn, che tira un bel tiro, ma viene deviato due volte. Viene deviato prima dal 17, ecco, e poi dal 5. Che il 5, tra l'altro. Il 5 adesso è il momento che Delcroix, prima Jean di piede, poi la palla finisce nel pube. No, nel pube è finita di Delcroix, e poi non me ne volete con le battute, si sa che sono i sudamericani, i centroamericani hanno, sono particolarmente dotati, si dice, no?
1: No, però.
0: No, vabbè, c'è questa, c'è le zone lì caraibiche.
1: Tu hai constatato?
0: No, io no, io
2: allora per sentito,
0: però vista la deviazione sembra la deviazione di
2: la
0: piede.
2: La tua deviazione
0: no,
2: mentale,
0: la sua,
2: quella
0: la sua,
2: mentale,
0: la sua. Attenzione, quindi deviata di pube e palla che finisce in porta e Scozia in vantaggio. Adesso ci stava provando,
1: ci sta provando sempre
0: lui, Pierrot, con questa faccia triste. Ma secondo me l'hanno visto da bambino, lo volevano chiamare George. Poi il papà gli ha detto: "Lazzo, questo è
1: che
0: Pierrot.
1: Che faccia che c'hai?" Hanno chiamato Pierrot. Invece siamo a 3 minuti e mezzo dalla fine del secondo quarto. San Antonio in vantaggio di 10 su New York. Hanno iniziato così e si sta mantenendo il divario. Tra l'altro, tutte le partite sono andate tendenzialmente così, con San Antonio che andava avanti e poi l'ha persa. Sì. Gara 2, gara 3, gara 4.
0: Vediamo, allora, insomma,
1: addirittura vediamo. Gara 4 è stata una delle partite più incredibili della storia della NBA, perché c'è stato il comeback più largo della storia delle finali NBA. Erano meno 29 New York, ha vinto la partita. Una cosa incredibile davvero.
0: Sono venduta anche
2: ma
0: lì.
2: Fai bravo.
0: A chi ti fa Donald?
1: Cioè è New York, lui è newyorkese.
0: È strano, è strano. E poi parli di coincidenza.
1: Si è presentato, a gara 3 al Madison Square Garden, o come lo chiamano i tifosi di New York, il Garden.
0: Sì.
1: È stato fischiato in maniera brutale, è stato inquadrato due secondi.
0: È strano.
1: È vero o no?
0: Però
1: non
0: guarda,
1: sulla
0: coincidenza che quest'anno negli 80, tra l'altro lui compie 80 anni il lunedì. Quando è l'ultima partita del basket? No, l'eventuale gara 5 quando è?
1: No, oggi.
0: No, scusami, l'ultima eventuale della
1: è tra 2 giorni. No, non ce la fa. Ci sta provando
0: tra
1: con
0: due
1: la
0: giorni
1: firma.
0: Lunedì.
1: Ci sta provando con
0: tra
1: la
0: due giorni è lunedì.
1: No, è martedì perché è domenica.
0: Ah, già, giusto perché
2: non
0: coi fusi.
2: Sei abituato alla notte. Vabbè,
0: no,
2: mi sei
0: è che coi fusi. Però vabbè, poi giustamente fa firma la pace, fa la mega festa che deve fare il giorno dopo la finale.
1: Perfetto.
0: Ragazzi, è tutto truccato. Giocatevi i soldi sulla vittoria dello scudetto sicuro dell'NBA.
1: Che scudetto
0: meglio New York. Attenzione, colpo di testa ancora la Scozia, palla che finisce fuori. È evidente, caro Andrea, dai.
1: Ci sta provando in tutti i modi.
0: Ci sta riuscendo in tutti i modi, no?
1: Sì, ma New York intanto, perché ti ascolta e ha sentito un pochino, si sta un po' riprendendo. Siamo a meno 5. Mentre qui stiamo rivedendo,
0: No, questa è questa nuova opportunità, un cross dalla destra per la testa di Gannon, che colpisce in mezzo tufo, ma palla che finisce larga. Va bene, 32 minuti 30 secondi, Haiti 0,
1: disco
0: Scozia
1: 0-1. Perdonami tu. Allora mi diceva il maestro Leo Di Mauro che mettiamo Priceless, Maroon 5 e Lisa.

0: Priceless, Maroon 5 and Lisa, 38 minuti dopo le 3 del mattino. Torna la Tonnara in area di rigore, questa volta della Scozia.
1: Sì,
0: giusto,
1: della Scozia,
0: Andre?
1: Che è in vantaggio 1-0 su Haiti, ma poc'anzi Haiti ha avuto insomma una sorta di rimpallo triplo, quadruplo, sì, con Ade numero 4.
0: Ade.
1: Beh, ma sai, insomma, l'hanno proprio chiamato il nome della divinità. Esatto, insomma, a due passi, inclino è riuscito. Adesso attenzione, c'è un calcio di punizione all'altezza del calcio d'angolo per Haiti. Bellegard, il 10, il cross, scivola quasi su un cross, colpisce di testa. Questo è.
0: Questo è Isidor.
1: Isidor che colpisce di testa, ma non riescono mai a inquadrare la porta. No. Anche questo colpo di testa altissimo sopra
0: il
1: la traversa.
0: Il che non mi stupisce. Non so
1: però se... vedrai, io te lo dico, secondo me un siluro, non si può dire, un gol secondo me prima della entro la fine del match, un gol di Haiti arriva stasera. Vedrai.
0: La cosa bella è che fuori onda abbiamo detto prima che iniziasse la partita, questa è una partita 6-0 della Scozia, e intanto stiamo vedendo invece un Haiti.
1: Sì, è vero, però la Scozia ha fatto il gol di McGinn, il palo di McTominay. L'altro
0: questo
1: colpo di testa di prima, adesso.
0: Non giocando, un po' come il Brasile ieri sera. Però Brasile non ha praticamente
1: fatto nulla, niente. Solo il gol di Vinicius. Però è vero che uno, sai, pensa Brasile-Marocco è scritta. Ma il Marocco sono anni che fa benissimo i mondiali,
0: come no?
1: La Coppa d'Africa, cioè,
0: anche l'ha vinta la Coppa d'Africa.
1: Sì, l'ha vinta.
0: Non si sa, non ho ancora capito.
1: In realtà l'ha vinta il Senegal, poi non si è capito. Gli ha detto che ha vinto il Marocco, no, non ve la ridò.
0: Mamma
1: mia,
0: che disastro! Meraviglioso. Spettacolo veramente terribile quello.
1: Coppa d'Africa più truccata delle finals di NBA.
0: Ma lascia stare che per fortuna almeno l'NBA, lasciatemela stare, è una delle poche cose alle quali sono ancora legato da quando ero bambino, così come il calcio. Amici, ci fermiamo, ma torniamo tra poco ancora noi dire mondiali. Questa è RTL 102.5.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro,

o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Buon vento a tutti, giovanotti insieme ad Alfa, questa è RTL 102.5, noi dire mondiali salvati.
1: Caro mio, perché Bellegarde per Haiti è andato nuovamente alla conclusione dal limite, sempre palla che è andata in meta.
0: Sì, esatto, sempre, non proprio preciso.
1: Con la Scozia in vantaggio 1-0. Risicato, se vogliamo,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: guarda, avevo
0: sì.
1: appena visto un dato che è arrivato orora, il numero di tiri è 7 pari. Perché ha tirato Haiti, comunque ha tirato 7 volte in porta, così come in porta no, verso la porta,
0: sì, verso,
1: così come
0: però.
1: la Scozia, 2 tiri in porta, invece il palo di McTominay e la rete, Haiti invece non è mai riuscita a inquadrare lo specchio della porta.
0: No. Però poi, posso dire una cosa, nonostante la partita fosse almeno poco
1: scritta, diciamo.
0: Che fa poca gola, no? Haiti, Scozia. Sugli spalti, a differenza di altre partite, vedo comunque gente. È la cosa. Quindi non sono nei corridoi stavolta.
1: No, erano i corridoi dell'intervallo.
0: Come
1: perché
0: mai?
1: Dopo l'intervallo la gente è rimasta. Poi che corridoi? Ma quali corridoi?
0: E così ha detto Infantino.
1: Anche questo
0: in
1: corridoi.
0: So
1: ma io lo stadio ho usato mille volte. Quali corridoi, voglio dire?
0: No, io non lo so.
1: Non lo so, poteva dire dietro le tribune. Stanno nelle gare. Corridoi.
0: So. Però ti posso aggiornare invece sulla gara 5. Tra New York e San Antonio è finito il primo quarto con San Antonio avanti 42-37 sui New York Knicks.
1: Secondo quarto.
0: Il secondo è finito il primo tempo.
1: Oh, il secondo quarto,
0: il primo tempo.
1: Esatto, vedi che qua cioè, pensavi, invece anch'io un minimo di basket del palonsesto.
0: Sì,

0: baloncesto.
1: Cioè, hai mai giocato a baloncesto?
0: Sì,
1: tu?
0: Purtroppo sì.
1: Davvero?
0: Guarda, io
1: sono
0: togli
1: curioso
0: la base,
1: di
0: togli
1: vedere.
0: La base,
1: togli
0: togli
1: la base.
0: Base. Allora, alle scuole elementari,
1: ecco qua,
0: facevamo mini basket, okay.
1: Quindi non hai giocato a
0: no,
1: basket.
0: No, fammi finire. E giocavamo, cosa succede?
1: Grazie.
0: Fammi finire.
1: Grazie Leo.
0: E giocavamo a mini basket,
1: sì.
0: Durante, insomma, a fine anno c'è stata, si faceva questa sorta di esibizione, cioè sì, due squadrette con okay, tutti i parenti intorno. E si finisce ai tiri liberi.
1: Che com'è andata a finire?
0: Ne ho tirati 35 e non è entrato uno. Cioè funzionava che ogni volta tu, sai, si mettevano tutti e cinque, tiravi il tiro libero, chi segnava fuori.
1: Esatto.
0: Era eliminazione. Rimasto... Io sono rimasto da solo con la gente che se ne stava andando, non è mai entrata.
1: Ti
0: e ho capito che il basket non era il mio sport. Però vedi, mi è rimasto
1: anni.
0: Impresso.
1: Io ho giocato tanti anni, soprattutto a pallavolo, però in realtà. Sì, nonostante l'altezza non lo dica, ma ho giocato professionista.
0: Quella dove?
1: A pallavolo, a Caserta.
0: A Caserta. Allora, sì, sì. Chiamiamo Stefano Mungi, buttalo giù dal letto, il nostro regista, grande appassionato di pallavolo.
1: Sì, davvero?
0: No, veramente.
1: Ma
0: lui, ci sono delle volte in cui proprio noi stiamo, magari c'è la finale di Champions League e lui si guarda.
1: Sta guardando magari
0: Cremona Vigevano. Ecco,
1: la pallavolo italiana, tanta roba. Ricordiamo che così su due piedi siamo i più forti del mondo, sia maschile che femminile.
0: Sì,
1: dominiamo a destra e a sinistra. Ma in tutti gli sport,
0: a parte
1: uno,
0: il calcio,
1: quello
0: esatto,
1: che
0: perché
1: stiamo
0: comunque
1: commentando,
0: il tennis stiamo spadroneggiando.
1: Siamo la squadra più forte del mondo, abbiamo
0: esatto,
1: vinto tutto.
0: La Formula 1, Antonelli sta dominando.
1: Sai cos'è? È poesia, voglio! Come canta Salda Vinci.
0: Il mio artista preferito di questo
1: fai
0: periodo.
1: Bravo,
0: la verità.
1: Ti credo,
0: la verità,
1: credo, ti credo.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: poesia Sal Da Vinci. Andre al volo,
1: mancano un minuto alla fine dei quattro di recupero di questo Haiti Scozia, con la Scozia che conduce 1-0. La rete di McGinn al 28esimo, prima un palo di McTominay, quindi ultimi secondi di questa prima frazione di gioco.
0: Noi ci fermiamo con la prima ora, ma tranquilli, e torniamo tra pochissimo. Anche a Milo, in provincia di Catania, sono le 3:51 minuti.
2: RTL 102.5, giornale orario.

0: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump ha confermato le notizie provenienti dal Pakistan. Oggi ci sarà la firma a distanza dell'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. L'annuncio è stato dato dallo stesso capo della Casa Bianca sul suo social. Da Teheran i Pasdaran sostengono che non ci sarà alcuna firma, almeno oggi, nel giorno del compleanno di Trump. Fine settimana tragico in montagna, sono 7 i morti, 3 alpinisti trentini hanno perso la vita venerdì sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, altri 2 sono deceduti sul ghiacciaio del Monte Bianco e uno sul Cervino. A questi si aggiungono altre 2 vittime sul versante francese, sempre del Monte Bianco. E adesso il calcio con i mondiali 2026 in corso a Haiti, Scozia. Ci aggiorna Andrea Salvati.
1: Ben ritrovati. L'intervallo viene fischiato in questo momento con la Scozia in vantaggio 1-0 su Haiti. Al momento la decide la rete di McGinn al 28esimo. Scozia che poco prima aveva colpito al 17esimo un palo con il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, le destro al limite, sbatteva contro il montante sinistro della porta di Haiti. Haiti che comunque ha provato a costruire qualcosa, ha tirato in porta ben 8 volte senza però mai centrare l'obiettivo, quindi Scozia in vantaggio 1-0 all'intervallo. Negli altri 2 match giocati oggi, pareggio 1-1 fra Svizzera e Qatar, pareggio sempre allo stesso punteggio 1-1 anche fra Brasile e Marocco. A te.
0: Grazie Andrea, è tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, mentre fino alle ore 6 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. Noi dire mondiale.
4: Eccoci qua amici, buonanotte a tutti. Andrea Tuzio, Andrea Salvati, Leo Di Mauro, Manuel Bella. Come avete sentito, noi dire mondiali stiamo seguendo Il partitazzo di questo mondiale 2026 Haiti-Scozia. Andre,
1: all'intervallo con la Scozia in vantaggio 1-0, però se sei d'accordo, visto che dura sempre di più l'intervallo rispetto al solito,
4: non ce la faccio più.
1: Se mettiamo un disco o qualcosa?
4: Dico anch'io, e volevo ricordare soltanto che siamo anche nell'intervallo di gara 5 delle Finals NBA, San Antonio in vantaggio 42-37 su New York. Power it, Leo!

Io però anche no, J-Ax, un minuto dopo le 4 del mattino, noi dire mondiali, Andrea Tuzio, Andrea Salvati, Leo Di Mauro e Manuel Bella, non è ancora

0: iniziato il secondo tempo, io te l'avevo detto ieri. Ma come mai stanno cambiando un po' troppe cose?
1: Sono nei corridoi anche i giocatori.
0: Evidentemente, sì.
1: Si sono persi nei corridoi. Dov'è? Per il campo?
0: È cambiato l'ingresso in campo, che tra l'altro è stata un'idea di Alessandro Del Piero quella.
1: Sì, questo sì. E Infantino era entusiasta. Poi è un'idea giusta, perché alla fine quando vai a fare gli inni nazionali, sono un po' tanti adesso, però. Io, a mio giudizio personale, preferivo quando erano tutti schierati in orizzontale, non questa roba a semicerchio così. Che...
0: Leo, scusa, basta un attimo. È un filo, una baracconata.
1: Sì, sono d'accordo. Okay, sì, perfetto. Bella idea però quella di Trump, devo dire. Questa cosa è
0: fantastica. Questi vogliono far diventare la pallacanestro il il calcio e il basket da un punto di vista di approccio allo spettacolo. Non hanno compreso che sono due sport completamente diversi. E l'approccio proprio anche quando lo segue è diverso. Per loro 45 minuti continui di sport senza interruzioni sono una roba che li manda ai matti, hai capito? Loro sono abituati a fermare. Per esempio, hai mai visto una partita di baseball?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Esatto, purtroppo. Sì. Perché è una roba, una lungaggine enorme, possono durare 6 ore. Sì. Si fermano ogni 20 secondi, ti alzi, birra, hot dog. Il calcio non è così, è un altro motivo. Mi scusi, signor Salvati.
1: Dica.
0: Volevo chiederle, quando hanno intenzione di calciare il pallone per iniziare il secondo tempo?
1: Non sono ancora usciti dai corridoi degli spogliatoi, non lo so, vedremo.
0: Ma dobbiamo chiamare qualcuno? C'è il numero di Infantino?
1: Adesso vediamo, ricordiamo che sono al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts.
0: Yes.
1: Sì. Abbiamo scoperto essere un po' la Bergamo americana, perché è a 30 km da Boston.
0: A proposito di Boston, proposito di Stati Uniti, è ricominciata gara 5 tra New York e San Antonio.
1: Seguiamo quella, dato
0: proprio
1: che
0: è iniziata proprio adesso. Vedo inquadrato il buon Victor Wembanyama. È presente chi è?
1: No.
0: 2,20 metri di uomo. Francese, tra l'altro, immagino stia seguendo anche la nazionale francese. Ora lui non gliene frega niente, non è molto concentrato. È un ragazzo giovanissimo, 19 anni, domina già da un punto di vista mediatico la NBA e vuole dominarla anche in campo. Mi dica, avvocato.
2: Scusate, ragazzi, li vado a chiamare un attimo.
0: Allora facciamo una cosa, Leo. Mettiamo un altro.
1: Mi viene un dubbio, non è che avete cambiato canale e stiamo guardando qua, in realtà si gioca da 5 minuti. No, perché comunque c'è questo canale. Stiamo anche vedendo immagini belle, voglio dire, di eventi sportivi. Cioè, io mi fa anche piacere,
0: ma
1: però
0: c'è un problema. Quindi, no, davvero lo stiamo chiedendo. Sono le 4:04 e non è ricominciata la partita. No,
1: attenzione, però vediamo che forse arriva un'immagine adesso dal Gillette Stadium.
0: Sì, ho capito,
1: di un bambino scozzese, questo scozzese per eccellenza, non me ne vogliate proprio.
0: No,
1: halftime show tutto spento, tutto buio.
0: No, raga, allora musica, dai, non lo so, ditemi voi.
1: Se tutto buio lo stadio entra, forse parte il concerto adesso, chi esce? Sal Da Vinci.
2: Tirate sull'interruttore!
0: No, ma che succede? Ragazzi, in questo momento c'è lo stadio buio.
1: Buio. Però i maxi schermi funzionano.
2: Un attimo, ragazzi, un attimo. Io gliel'ho detto.
0: Vogliamo mettere Simple Minds e poi, oppure secondo te ricominciare? Io non credo ricominci.
1: No, vedo dei giocatori uscire dal tunnel.
0: Allora almeno seguiamo il calcio d'inizio del
1: secondo
0: tempo.
1: Sì, anche perché adesso c'è un disco meraviglioso.
0: Tra l'altro,
1: di quelli che non fanno più, che però dura come quelli che non fanno più.
0: Io ho una maglietta dei Simple Minds, ogni volta che mettiamo i Simple Minds, io non metto la maglietta dei Simple Minds. Va bene.
1: Senti già come suona, senti l'inizio.
0: No, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi molto probabilmente saltiamo il
1: loro ci hanno fatto perdere un quarto d'ora qui, adesso si arrabbiano per 5 minuti.
0: Hai ragione. Alive and kicking come noi, Simple Minds.

0: Vivi e Vegeti cantavano i Simple Minds. Come Vivi e Vegeti, allora sono i 22 in campo salvati?
1: Eh sì, sono rientrati giustamente, era talmente bella la canzone che hanno voluto ascoltarla tutta fino alla fine, perché il fischio l'avete sentito, è arrivato proprio sul finale dei Simple Minds. Iniziata quindi la ripresa, Haiti 0, Scozia 1, la decide sempre la rete di McGinn, nessun cambio né dall'una né dall'altra parte. È stato intanto ammonito Haiky nella Scozia, quindi i nostri amici haitiani si affidano ancora a Placid, sì, Experience, sì, e Providence.
0: Non so se
1: il portiere è sulla fascia sinistra
0: tra Experience e Providence. Sì, Leo.
2: Io ho un amico tecnico lì nei corridoi. Mi ha raccontato che hanno portato un po' di ritardo, hanno fatto tardi perché comunque stavano dividendo delle fette di angurie.
0: E quindi giustamente devono rinfrescarsi, e l'anguria, tu mi insegni, che è
1: l'anguria
0: perfetta.
1: Del Massachusetts, poi è una delle più gustose proprio del pianeta.
0: Certo, io non ho capito davvero perché tra il primo e il secondo tempo non ci sia il classico quarto d'ora, ma si debba aspettare molto di più. Ragazzi, no, non va bene. Al mondiale devono sempre inventarsene una di queste, però qui
1: poi
0: negli
1: rischi
0: Stati Uniti,
1: che

0: Poi dopo le portano anche nei campionati. No, e spesso c'è il rischio. Cioè,
1: immagina tu un Cagliari-Verona. No, ma
0: Cagliari-Verona è a Cagliari, va bene. Tu immagini già un Udinese.
1: Verona-Cagliari. Verona-Udinese.
0: Il 9 novembre, una roba del genere. E c'hai 40 minuti di intervallo, fossilizzati. Non hai neanche i corridoi per andare a nasconderti in Italia.
1: Esatto, come invece negli stadi, evidentemente, dove si gioca il mondiale. Vabbè, io.
2: Tanto con fallaccio.
1: Mamma santa, di chi?
0: Fallaccio c'è Adams.
1: Ah, eccolo lì.
0: C'è un fallaccio prima.
1: Niente di che.
0: No, questo era un altro rallentì. Tra l'altro, prima abbiamo visto un altro calcio di punizione che continuano i giocatori di Haiti a passarla al portiere avversario.
1: Sì.
0: Non calcio. Cioè, i calci di punizione sono una sorta di passaggi al portiere avversario.
1: Dato che la partita non è proprio il massimo della vita, io volevo dirti: non so se hai saputo che. Cioè, è una notizia un po' macabra.
0: Dimmi.
1: È un po' da crime. Il crime tendenzialmente attira. Ma lo sapete che è stato trovato? Poi l'altro, fuori dal centro di allenamento dell'Iran è stato trovato un cadavere. Non so se lo sapete. Sì, è stato trovato un cadavere. Si sta indagando sulla questione. Io dico, proprio fuori dal centro di allenamento dell'Iran. Tra l'altro, non so se avete seguito, ma hanno rubato qualunque cosa all'Inghilterra, poi hanno ritrovato tutto.
0: Hanno rubato tutto, scarpine
1: non avevano neanche più i palloni per allenarsi. Dov'è, com'è successo?
0: Non lo so, questa è la sicurezza americana, 8000 controlli per entrare e poi insomma, peggio che ad Acerra.
1: Esatto, dalle mie parti, tra l'altro. Io, quella cosa dell'Iran un po' fa paura, poi magari non c'entra.
0: Ma non è che magari lo hanno
1: portato
0: uno che era morto dall'altra parte, l'hanno preso, l'hanno portato lì, buttatolo lì apposta per creare.
1: Non credo. Ma la cosa è abbastanza weird, come dicono proprio gli americani. Va bene. Intanto siamo a metà del terzo quarto di gara 5 tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks. San Antonio è in vantaggio di 9 in questo momento.
0: Un po'
1: 55-46.
0: Tra l'altro, se hai notato, continuano a inquadrare il portiere Placid del Haiti. La somiglianza con Lukaku è incredibile. Veramente.
3: Lukaku gioca bene in porta.
1: Lukaku, quando ha mangiato quelle 2-3 zeppole in più, è proprio lui.
0: Per volte.
1: È uguale. Sì, esatto. È identico.
0: Anche. Però diviso e anche di postura, insomma, è molto simile. Quindi siamo al quinto minuto di questa ripresa che non sta decollando.
1: No,
0: ancora.
1: Per niente.
0: Né da una parte né dall'altra. La Scozia che sembra accontentarsi, anche perché secondo me gli scozzesi hanno capito che, come si dice, questi manco con le mani segnano, quindi
1: ma che cosa sta facendo?
0: Non lo so.
1: C'era il numero 11 di Haiti, chi è?
0: Dixon.
1: Ok, ha cercato di fare delle finte non ci ha creduto, ma proprio nessuno, neanche lui.
0: No.
1: Non so se ci hai fatto caso, una roba
0: l'ho
1: abbastanza
0: anche in panchina,
1: orribile.
0: Infatti gli sguardi della panchina di Haiti, insomma, sono abbastanza...
1: Sono quelli che sono.
0: E ora invece c'è in quadra l'allenatore della Scozia che si tocca il mento, incredulo, di dire, ma cosa stiamo facendo qua?
1: Per adesso 1-0, ricordiamo che nel gruppo C, ieri sera... Brasile e Messico hanno pareggiato 1-1, quindi se dovesse vincere Brasile e Marocco, insomma,
0: disco.
1: Quindi musica.
0: Così dico,
1: maestro,
0: si sono offesi.
1: Sceglie lei, in questo caso vedo.
3: Ho scelto bene?
0: Vediamo.
1: L'hanno inquadrata ieri.
0: È già
1: tra
0: la seconda
1: l'altro.
0: Volta che ti perdi diventa sempre nel nostro
1: ragazzi,
0: programma. Ieri era lì, oggi è qui.
1: Era lì con Justin Trudeau a guardare gli Stati Uniti e non il Canada. Sì. E invece stavolta.
0: Come abbiamo detto ieri, con Trudeau che ha preferito alla patria.
1: Ogni
0: volta che dico qualche però qua non funziona più
1: il microfono. Io direi per fortuna Wide Awake, Katy Perry.

0: Wide Awake, Katy Perry, 19 minuti dopo le 4 del mattino. Noi dire mondiali, Andrea Tuzio, Andrea Salvati, stiamo seguendo Haiti, Scozia.
1: Sì, 55esimo, sempre Scozia in vantaggio 1-0. Secondo tempo che somma.
0: Attenzione, attenzione!
1: Questo lancio dentro non ci arriva, ci arriva invece liscio, clamoroso. Ma prima di Auckland. Poi ci prova Gannon, ma anche in questo caso liscia il pallone, un bel cross dalla sinistra che taglia tutta l'area e i due giocatori della Scozia lisciano clamorosamente il pallone a pochi passi dal sosio di Lukaku, ovvero il portiere di Haiti, che aveva la propria espressione, non si è reso conto di niente.
0: Tra l'altro è anche capitano di Haiti, il portiere.
1: Certo. Per la somiglianza con Lukaku.
0: Ma solo per quello.
1: Perché è l'unico che sembra il calciatore.
0: O la quantità di panini che mangia. Amici, ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro.

0: euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredi.

0: Sì, è quello il titolo, caro Samurai J. Flamenco Paranoia, 24 minuti dopo le 4 del mattino. Noi dire mondiali, questa è RTL 102.5. Andrea Tuzio, il buon Andrea Salvati. Senti, Salva, c'è un problema.
1: Che devo fa? Manca mezz'ora alla fine, però così la vedo lunga. Perché no, sono
0: dura e lunga.
1: Dura e lunga.
0: Se non fare, non ti
1: hai
0: permettere.
1: Detto tu. No, io ci mancherebbe.
0: Non
1: altro.
0: Ti permettere.
1: Dopo un primo tempo che invece era stato anche divertente, con
0: sì,
1: tante occasioni,
0: vero.
1: Qua invece, non lo so, tra l'altro non ha cambiato nessuno, né da una parte né dall'altra, ma... Ragazzi. Al di là della nostra fascia sinistra composta da Experience e Provi, stavo guardando, curiosando anche nella panchina degli amici, c'è un certo Fortune.
0: Beh,
1: che manca anche lui. Providence, dovrebbe... Fortune, Experience. Mettilo, cazzo. Voglio dire, cioè, ci sono tre Pier.
0: Senti, io, dato che la partita insomma è quel che è, ti volevo chiedere una tua opinione sul... Appare l'imminente ritorno sulla panchina della nazionale italiana.
1: Di
0: Roberto
1: Mancini.
0: Guarda, chiaramente bisogna aspettare Malagò, se può essere eletto
1: ma
0: o meno.
1: Credo che
0: tutto
1: la scelta
0: resto.
1: Sarà comunque quella indipendentemente da Malagò o meno. Perché,
0: scusa, insomma... quindi sarà Mancini secondo te?
1: Presumo.
0: Scusa
1: di
0: un attimo, Leo! Leo, grazie. Ma veramente? Cioè, sul serio?
1: Credo di sì, presumo.
0: Cioè, siamo a questo
1: l'alternativa
0: livello...
1: quale sarebbe? Tu hai sentito...
0: Io mi butto ai piedi di Guardiola piangendo e dicendo la mia faccia sotto ai piedi vostri e gli dico
1: ma
0: per
1: dovrebbe
0: favore...
1: dovrebbe venire praticamente a gratis rispetto
0: certo,
1: ai suoi standard.
0: Ma gli servono i soldi a Pep? Ma,
1: no,
0: ma
1: però,
0: facciamo una cosa.
1: Il problema è che
0: Farioli.
1: Poi dopo crei un precedente.

0: precedente, poi dopo non è che magari molla la partita, la panchina dell'Italia dopo due anni e va a allenare da un'altra parte, dico amico, prendevi 12 di lì, sei andato a allenare l'Italia uno, no, adesso
1: non lo
0: vuoi
1: so,
0: no.
1: Non lo so, non Guardiola lo so. Secondo me

0: fuori Dead Zone, che tra l'altro poi se lo vai a tradurre il fratello,
1: lascia perdere.
0: È entrato Casimir.
1: Sì, guardate, io non ce la faccio.
0: Comunque
1: a
0: questo
1: il
0: è Lukaku, ragazzi. Sì, è Questo è Lukaku. Po' più è il modellino di Lukaku.
1: Qualcuno non ci abbiamo un, dato che c'è un very normal people in ogni città del mondo, ci sarà un very normal people anche dove il Belgio è in ritiro. E io non so dov'è. Se c'è un very normal people lì nella, nel ritiro del Belgio,
0: che va a verificare se è lì,
1: se è Lukaku, perché secondo me non c'è.
0: È uguale, è qualcuno, il modellino di Lukaku.
1: Perdonatemi, ma qualcuno ha mai visto nella stessa stanza il portiere di Haiti che si chiama
0: Placid.
1: Esatto. Placido. E Lukaku? No, nessuno. Esatto. E quindi intanto ti aggiorno anche sulla gara 5 delle NBA Finals, più 12 per San Antonio a 4 minuti dalla fine del terzo quarto.
0: Musica, maestro.
1: Va bene. Madonna, questa è Like a Prayer.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, insieme a Marco Mengoni. Salvati.
2: Siamo
1: al
2: 72esimo. Siamo al 72esimo. Sì. Sempre Scozia in vantaggio, ma solo di un gol su Haiti. 1-0. Poco fa, bel cross centro area. McTominay va a terra, leggermente stratonato da un giocatore haitiano. L'arbitro ha fatto cenno un momento che sento. E la sala esatto. Marta, secondo me, era al telefono con la moglie.
1: Evidentemente.
2: Perché era veramente un nulla. McTominay ha fatto veramente.
1: Sì, non c'era niente,
2: no,
1: dai,
2: Michael
1: mettiamola.
2: Phelps era il nuotatore, il tuffatore,
1: esatto.
2: Quello famoso degli anni con l'americano.
1: Su questo purtroppo.
2: Beh, ha fatto la cagnotto. Esatto,
1: cagnotto.
2: Greg Louganis, signori, Greg Louganis, grande tuffatore americano degli anni 70-80.
1: Sì, allora la partita non ci

0: regalando.
1: Attenzione, il sinistro occhio della Scozia fuori di un niente. Attenzione. Chiede anche il rigore perché dice di essere stato strattonato e atterrato sempre e... McGinn. Vediamo, lancio dentro. In qualche modo Providence devia, poi colpo di testa per McGinn che va a terra. Cosa chiede? Ah, una deviazione, chiedeva, forse chiedeva il corner
0: addirittura, che in stato quel modo lì, come se dipendesse della sua vita.
1: Credo che secondo me loro l'idea di vincere solo magari 1-0 questa partita la vedono un po' stretta, anche perché attenzione qui niente.
0: Sto giocando,
1: si era fermato, niente, la porta non la pigliano mai, non la pigliano mai. Pensa,
0: diciamo che
1: qui ci ha provato Providence con questo destro, ma è stato improvvido perché è finita fuori.
0: Ecco, Haiti ha rischiato di segnare l'1-1.
1: Sì, ha rischiato di segnare l'1-1 questo destro di Providence che taglia.
0: Occhio, mano,
1: Che mano di chi?
0: Il numero 5 scozzese.
1: No, non l'ha toccato. Non c'era neanche il corner prima che ha chiesto McGinn. Forse McGinn chiedeva poi un rigore, ma perché è vero che è stato travolto, ma una volta che aveva tirato, non è che puoi dare il rigore postumo al tiro. Dicevo che secondo me spingono per cercare di fare più gol, non tanto per
0: la
1: differenza reti, perché insomma, visto anche il pareggio fra Brasile e Marocco, insomma.
0: Sì, anche per la questione delle migliori terze.
1: Esatto.
0: Tra l'altro.
1: Però insomma.
0: La vedo male. Comunque, partitazzo che ci sta un po' deludendo. Ci aspettavamo di più.
1: Ci aspettavamo un Haiti più a viso aperto, più scanzonato, perché comunque anche per gli amici haitiani questa era forse in un girone di ferro, comunque, perché
0: Brasile
1: e Scozia era la partita più a bordo. Poi magari questi vincono col Brasile.
0: Fermo un attimo.
1: Esco, me ne vado. Me ne vado.
0: Il Brasile l'ho visto male. Non voglio dire che Haiti ha delle possibilità, perché no?
1: No, non credo.
0: Però, raga, se non fosse per Vinicius Junior, mamma mia. Carletto, noi ti abbracciamo fortissimo, ma insomma, l'inizio...
1: Vedo un po' come l'Italia. Cioè, non è più il Brasile di una volta come non è più l'Italia di una volta.
0: Sì, però sì, loro ci vanno sempre.
1: Attenzione, intanto cambi nella Scozia. Fuori c'è Adams, Haiki e Gannon Doke per Christie, Patterson e Dykes.
0: Alla faccia del è entrato il numero 9 scozzese, come si chiama? Scusami,
1: il numero 9 scozzese
0: che è appena entrato in campo.
1: Confusione, tanto c'è tempo, il numero 9 scozzese.
0: Se ce l'hai.
1: Eccolo qua, Dykes.
0: Ok, è entrato ed è più tatuato di me.
1: Sì, oltre a essere una belva. A parte che è tre volte te. Che c'è? Leonardo, ascoltami bene. Ci conosciamo da tanti anni. Allora, questa tua volontà di io capisco
0: tutto.
1: Dai,
0: ci sono un po' di cambi,
1: mettiamo
0: un disco,
1: c'è anche i cambi nel esce Isidore, il nostro amico Isidore, ed entra Joseph. Mi spiace.
0: Allora su Joseph
1: andiamo, musica maestro.
0: The Weeknd.
1: Dovevi dirmelo subito, non era un disco, era The Weeknd.
0: Sacrifice su RTL

0: Sacrifice è il titolo del disco di The Weeknd. 43 minuti dopo le 4 del mattino al volo vi dico anche che è finito il terzo quarto tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks ed è appena iniziato il quarto quarto e New York è sotto di 7 punti e quindi insomma la partita c'è, quindi staremo a vedere.
1: Ricordo
0: che se dovesse vincerla New York finirebbe qui perché vincerebbe il titolo, invece se dovessero vincere i San Antonio Spurs si andrebbe a gara 6. Mentre Haiti
2: siamo all'80esimo, sempre scosso in vantaggio 1-0, ma Haiti in questo finale di partita sta provando ci sta provando piano sta iniziando a capire come funziona il gioco del calcio.
0: Dai, ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. La
7: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. Bene. Ma Salvati ci è mancato 29:30.
1: Per un niente, il numero 20, sempre lui, Pierrot, il triste haitiano, l'haitiano triste. Colpo di testa incredibile da due passi, non c'entra la porta, ma adesso potrebbe cambiare tutto.
0: Perché?
1: Perché ve l'avevo detto, esce la provvidenza ma entra la fortuna.
0: Esatto.
1: Fuori Providence, dentro Fortune.
0: Attenzione.
1: Il minuto l'85esimo, Scots in vantaggio 1-0, ma questo potrebbe essere il cambio decisivo, la mossa messa da Migny, l'allenatore haitiano della squadra di Haiti. Vediamo se comunque ha giocato più Haiti.
0: Attenzione,
1: che la Scozia.
0: Attenzione però,
1: alla Scozia con McTominay,
0: niente,
1: che ha tentato
0: niente,
1: ancora
0: niente,
1: di buttarsi a terra. È furbacchione il McTominay, ha imparato bene dal campionato italiano, gli è bastato poco,
0: bravo,
1: e subito ha trovato.
0: Sì, McFrata, ma non si batte,
1: Frata,
0: ragazzi, non si batte proprio mai. Però secondo me questi ultimi 5 minuti,
1: perché Haiti, guarda,
0: occhio,
1: che adesso lancio, è troppo lento,
0: però,
1: Pierrot,
0: ragazzi,
1: è troppo lento.
0: Ma almeno sì,
1: è triste. Ma chissà perché, poi Haiti è un posto bello, cioè
0: fantastico,
1: caraibico, se dovessi avere l'allegria, cioè c'è, anche se stai perdendo, comunque lo guardi,
0: anche se sei Pierrot,
1: anche se sei Pierrot ti mette il sorriso. Attenzione,
0: invece,
1: ora
0: attenzione,
1: che la Scozia dall'altro lato, contropiede, vediamo,
0: occhio,
1: la che resta lì dentro,
0: niente
1: Lukaku la guarda uscire.
0: Sì, perché dovete sapere, per chi ci stesse ascoltando solo da poco,
1: innanzitutto avete sbagliato tutto, se avete
0: nella vita,
1: se ci state ascoltando solo da poco, vi dovete fustigarvi perché vi siete persi delle
0: potete
1: cose
0: recuperare tutto sulla nostra app RTL 102.5 Play. Ma insomma, stavamo dicendo che il portiere di Haiti è evidentemente Romelu Lukaku, non c'è dubbio.
1: È il modellino
0: questo
1: di Romelu in scala 1-2 di Romelu
0: piccolo,
1: Lukaku, se lui per andare a dormire
0: piccolo.
1: Lukaku si apre, lui entra dentro e dorme.
0: Esatto.
1: Tipo il Gattiger, ve lo ricordo. Guardate quei, sì.
0: Certo,
1: questo che si mettono Gattiger, uno attaccato all'altro. E dire,
0: si vede che sei anziano, grande Andre, bravo.
1: Sì. Orgogliosamente anziano.
0: Ma certo, a chi lo dici. Ci fermiamo, Leo? Oppure no, mettiamo un altro disco. Bellissimo, tra l'altro lo dico sempre, alle 4:51 andate via a cercare un'altra radio.

0: The Sun su RTL 102.5. Noi Dire Mondiali siamo alla fine tra Haiti e Scozia, giusto?
1: Siamo Sabati? Alla fine, è scoccato il 90esimo, 6 minuti di recupero con la Scozia in vantaggio 1-0, ma è un quarto d'ora che è un vero e proprio assalto haitiano alla porta dei britannici.
0: Sì,
1: perché
0: esatto.
1: La Scozia è sempre Gran Bretagna.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, quello
1: ma
0: è.
1: Poi britannici, sta giocando la Scozia. Sì, è sempre Gran Bretagna.
0: Sì, quello è.
1: Attenzione, ancora occhio. Dentro ci prova Haiti. Ma veramente con poca lucidità.
0: E
1: ora c'è il contropiede scozzese. Comunque ha tirato 13 volte verso
0: non
1: la
0: so
1: porta
0: se.
1: Haiti.
0: Attenzione al contropiede.
1: Attenzione, il cross dentro di testa a De Libera per Haiti. Palla che resta lì.
0: Fallaccio scozzese.
1: E sai chi ha subito il fallo?
0: Chi?
1: Adesso lo dico.
0: Dimmelo.
1: Casimir. Chi se ne frega, dici? No, ma no, pensavo, no. Capito, invece. Che non è neanche fallo, non è neanche
0: il mitico
1: Casimir.
0: No, non l'ha preso.
1: Non l'ha neanche preso. No, che vergogna. No. Curtis.
0: Tra l'altro,
1: ha preso il giallo. Ma la vergogna, ma signore.
0: Ha preso anche
1: l'arbitro
0: il giallo.
1: Qui, signor. Chi era l'arbitro? Abbiamo perso il Gorbal. Ha fatto finta di farsi male alla faccia, ma ora si tocca il pube.
0: Ragazzi, la Scozia ce la vuole fare un po' di cortomuso per richiamare questioni che tra poco, caro Leo, coinvolgeranno come si deve, dato il prossimo allenatore del Napoli.
1: Anche perché comunque ha segnato presto, cioè al 28esimo era passato in vantaggio, quindi non è che ha segnato al 70esimo, che diceva, ha avuto metà del primo tempo,
0: no, però,
1: più tutto il secondo. Però Haiti secondo me avrebbe meritato qualcosa in più.
0: Ma non ci ha provato veramente.
1: Non ci sta provando molto male, perché hanno tirato 13-14 volte, ma non hanno mai preso la porta. È incredibile, veramente. C'è stato anche quel bel cross prima a tagliare tutta la difesa scozzese.
0: Occhio.
1: Non c'è, attenzione, un cross ancora dentro. Niente, non prendono i giocatori loro. La palla finisce sempre dall'altra parte.
0: Però tra l'altro veramente un assedio haitiano.
1: Un assedio.
0: Questo non me l'aspettavo. Attenzione, ancora palla
1: ancora
0: dentro.
1: Ancora cross,
0: niente,
1: ma non salta. Bel cross, vedi, anche qui, bel cross. Il giocatore scozzese non salta, ma non salta neanche il giocatore di Haiti.
0: Sì.
1: E ora continua a chiedere il calcio d'angolo. Guarda.
0: No, l'ha presa?
1: Non lo so.
0: Non l'ha presa nessuno.
1: È il Ciapanò, è la partita del Ciapanò. Infatti,
0: davvero,
1: alla fine, niente, va
0: ragazzi.
1: Patterson con le mani a rimettere in gioco il pallone. Tre minuti alla fine dei sei,
0: Ecco, tra l'altro, sei minuti di recupero in una partita tendenzialmente in cui
1: come ti raccontavo ieri, devi comunque considerare
0: che ci sono
1: tre minuti di cooling break. Quindi comunque il minimo è tre minuti. Le sostituzioni che sono state cospicue in
0: questo tempo,
1: perché una finestra, due finestre, tre finestre, calcola almeno un minuto.
0: Brasile-Marocco ha avuto 10 minuti di recupero, aveva assolutamente senso.
1: Calcio di punizione, calcio di punizione per Haiti, palla messa dentro,
0: brutta,
1: dentro male, perché non arriva neanche in aria, non aveva neanche avuto la
0: falsa,
1: sto Bellegarde, dove l'avete trovato,
0: ne
1: ha anche
0: so.
1: Il 10 si è preso, deve essere un arrogante questo qua, secondo me.
0: No, vabbè,
1: perché
0: non
1: è arrivato lì,
0: dovrò dare
1: conosci. I numeri, il 10
0: occhio,
1: lo piglio io.
0: Occhio.
1: Attenzione, va a terra il nostro amico Pierrot, riesce poi a calciare, ma poi finisce in mano al portiere, una roba imbarazzante. Dicevo che secondo me Bellegarde deve essere l'arrogantello della squadra.
0: Ma perché?
1: Perché è scarso, è arrivato lì, è andato il 10, stavano dando i numeri, ha detto il 10 lo prendo io, e nessuno gli è andato a dire, ma stai dicendo, tu pigli il 16. Che la smorfia napoletana vuol dire il numero 16
0: o culo.
1: Bravo, vedi.
0: Sono preparato.
1: Attenzione. Sei stata una scoperta, caro Andrea Tuzio, perché ti trovo veramente preparato.
0: Molto più
1: anche del nostro amico comune Mauro Corvino, con quale hai condiviso decenni di cosa. Tu però sei molto più preparato su tutto.
0: È
1: difficile coglierti in fallo.
2: Soprattutto per la smorfia, preparatissimo.
1: Sulla smorfia, sì.
0: Lo stai dicendo soltanto perché adesso sono qui a Mauro.
1: Ribadiamo per gli amici che non hanno sentito, 16 la smorfia non pata,
0: dicevo che poi a Mauro dirai tu sei molto più preparato di Andrea.
1: Io mi sono trovato molto bene, però veramente ho avuto difficoltà
2: un giallo
1: lo giocatore scozzese. Vado subito dietro per Curtis per eccesso di foga, e anche McLean
0: lo guardiamo
1: sempre per eccesso di foga.
0: Mamma, questa è brutta.
1: Gamba alta sul ginocchio, va a terra il chi è che è lì?
0: numero 21
1: Casimir Allora, sempre lui, Casimir. Chi lo
0: quindi
1: sa?
0: Punizione per Haiti.
1: Punizione, seguiamola, perché ragazzi, se sì, arrivasse veramente il silurone haitiano alle 90, che però, allora, secondo me per l'impegno profuso,
0: sì,
1: per
0: se lo meriterebbero, anche secondo me.
1: Secondo me se lo meriterebbero. Sì, il problema è che sono di una scarsità veramente, perché non sono mai stati in grado di centrare la porta, che comunque è sempre 7,30 metri per 2,15.
3: Quello è.
1: Quando sono tipo 15 metri quadrati, no, non l'ho mai presa. Mai presa. Guarda, anche qua fanno rivedere il colpo di testa di Pierrot.
0: Beh, è uscita di un 30
1: bellissimo, svetta, alto, però era bello centrale. Colpisci di testa, la palla finisce veramente a lato. Infatti, ridono in tribuna. Ma come si fa?
0: Ma come si fa? Beh, ma per loro va bene così.
1: Niente, intanto Casimir è a terra.
0: Quindi si recupererà ancora.
1: Presumo di sì. Scoccano le 5 in questo istante. Anche a. Dai,
0: anche a Vietri di Potenza, in provincia di Potenza, sono le 5 del mattino.
1: Abbiamo risolto il problema, hai visto Leo? Hai risolto il problema.
0: Beh, stiamo con la partita fino a quando non finisce,
1: seguita,
0: altrimenti
1: comunque,
0: non la
1: manca
0: insomma,
1: poco, ragazzi. È una partita che Haiti aspettava da 52 anni, veramente, dal 1974. Fortune, il nostro Pierrot con la faccia sempre più triste, anche perché capisce che anche questa partita finirà con alcuna vittoria per i granatieri. Sì. Che pensa che nel 74 in tre partite subirono 14 gol.
0: Beh, qui uno soltanto, bene. Dai, abbiamo iniziato bene. Se non ne prendono 14 nelle prossime due.
1: Tra l'altro pensa che si sono qualificati ai mondiali con una sola vittoria, un pareggio e due sconfitte, seppur di prestigio, contro la Nuova Zelanda per 4-0. Guarda tu a volte i gironi di questi qua.
0: Ma dai, seguiamo. Ma dai, vuoi mettere il dito nella piaga?
1: No, dopo, che prima c'è un altro
0: vai.
1: Dopo. Attenzione che ci prova l'assalto haitiano in questo finale. Sono finiti i 6 minuti, siamo al 97esimo, il
0: mamma
1: destro anche
0: santa,
1: in questo
0: ragazzi.
1: Caso
0: no, ecco, questo sono io che tiro
1: experience.
0: Al parchetto,
1: no, questo era Experience, ecco. Che è solo di nome, perché uno,
0: di
1: uno che fosse esperto che non
0: schifo.
1: Può fare una cosa
0: schifezza di quel, un tiro da 25 metri davvero, come
1: sì,
0: potrebbero,
1: ma mollo come dicevamo Alesani, è alto sopra
0: malissimo,
1: la traversa. Siamo
0: malissimo.
1: Un minuto e mezzo oltre i 6 di recupero per l'infortunio che vi abbiamo raccontato poc'anzi a
0: Casimir,
1: si continua a giocare. Scozia che sta conquistando i primi 3 punti di questo mondiale.
0: Forse
1: 3 punti importanti per il
0: attenzione.
1: Girone. No,
0: niente, dai, arbitro.
1: Che cos'è? Allora, come si chiama l'arbitro? Gorbal. Fischia.
0: Ma arbitro, ma
1: siamo
0: che
1: al 98esimo,
0: fare?
1: Ne avevi
0: ma
1: dati 6.
0: Finita,
1: sono
0: su.
1: 2, è finita. E fischia alla fine. Niente,
0: mamma
1: si
0: mia,
1: continua
0: niente,
1: a
0: ragazzi,
1: giocare
0: dai.
1: Con. Il portiere
0: tra l'altro con la palla che in questo momento è davvero nel nulla atomico,
1: nel nulla.
0: E l'arbitro fa continuare a giocare senza nessun motivo, anche se comunque l'1-0, ma comunque è finito.
1: Tanto
0: il
1: hai ragione, Dix lì, lo scozzese, numero 9 scozzese, veramente insomma, fallo laterale comunque per la Scozia in attacco,
0: dai,
1: all'altezza
0: dai.
1: Della bandierina, Scozia sempre in vantaggio 1-0 su Haiti, e fischia alla fine in questo istante,
0: è finita
1: l'arbitro Gorbal, la Scozia batte Haiti 1-0 in virtù della rete messa a segno da McGinn al 28esimo del primo tempo, e Scozia che dopo una partita è in testa al proprio girone, 3 punti Scozia, 1 punto a testa Brasile e Marocco, ferma in coda a 0 punti Haiti.
0: Grazie mille Andrea, è stato un piacere come al solito, ci ritroviamo domani
1: alla Proscenne, grazie
0: esatto.
1: A Mauro Corvino, grazie Mauro Corvino, io ringrazio Mauro, posso ringraziare, scusami,
0: cioè,
1: ma
0: dai, quando
1: lo va, che va? Chi li vuoi ringraziare? Ringrazio, mica fammi
0: no,
1: finire,
0: ragione,
1: ringrazio
0: ragione,
1: Mauro Corvino,
0: salutiamo
1: Mauro e anche Andrea Tuzio,
0: grazie.
1: E chiudiamo, viva Andrea Tuzio,
0: grazie.
1: Viva RTL 102.5, ci sentiamo alle 6 per l'altra partita,
0: esatto, non hai finito, grazie Andre,
1: a voi.
0: Anche a Palmarigi, in provincia di Lecce, sono le 5 e 3 minuti.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Sergio Gadda. Sembra arrivata alla fine la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha annunciato che oggi sarà firmato l'accordo con Teheran. Sarà una firma a distanza, ma permetterà di aprire a tutti lo stretto di Hormuz. I Pasdaran però non confermano la notizia, nell'insolita insistenza di Trump sulla firma dell'accordo. Si stanno indirizzando sulla pista dell'omicidio le indagini sulla morte di un 61enne italiano trovato senza vita in un'abitazione di Milano. Secondo i primi primi accertamenti la vittima aveva segni di colpi alla testa, mentre nell'appartamento sono state trovate tracce di sangue. Ed ora i mondiali di calcio che RTL 102.5 segue con lo speciale Noi Dire Mondiali, lo show di cui non mancano ironia ed entusiasmo, ma si gioca anche e si è appena conclusa Haiti Scozia. Ci aggiorna Andrea Salvati.
1: Con la Scozia che vince, si impone 1-0 sulla Haiti grazie alla rete messa a segno da McGinn al 28esimo minuto del primo tempo. Haiti che però ha provato a fare il match, maggiori le conclusioni da parte dei caraibici che però non hanno mai centrato la porta. Scozia che con la vittoria su Haiti conquista i primi 3 punti del proprio girone, vede ora gli scozzesi in testa, anche perché in serata il pareggio tra le altre due squadre dello stesso girone fra Marocco e Brasile per 1-1, nell'altra partita giocata ieri in serata un altro pareggio, l'1-1 fra Svezia e Qatar. Finale Haiti 0 Scozia 1. A te.
5: Grazie ad Andrea Salvati, è tutto, ora il traffico.
4: Via Radio.
3: Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Sulla 8 Milano Varese per lavori di ammodernamento è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti oggi dalle 7 alle ore 22. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quest'anno Noi Dire Mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui amici, siamo tornati 5.06, buongiorno Italia, buongiorno a tutti, Noi Dire Mondiali è finito, ultima ora, ma la notte no, Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, Manuel Bella, abbiamo seguito Haiti Scozia, come avete sentito dal GO, la Scozia ha vinto 1-0 su Haiti, stiamo anche seguendo gara 5 tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs, mancano 5 minuti alla fine della partita, +2 San Antonio, partita vivissima. Vi ricordiamo che se dovesse vincere

Switzerland, New York. Dopo 54 anni i Knicks tornerebbero a, anzi, pareggio, 83 pari, tanta roba, partitissima. Tornerebbero a vincere appunto il titolo NBA dopo 54 anni. Amici, 378-378-1025, preferiamo i vostri vocali, lo sapete, oppure 02-25-15-15. Power It!

0: Mace, Cattive Abitudini con Salmo e Colapesce, 10 minuti dopo le 5 del mattino. Siamo tornati in onda con la nostra formazione classica, anche se devo dire la verità, Salvati, meraviglioso, noi di Re Mondiale ci divertiamo tantissimo, poi io sono un appassionato non solo di calcio ma di sport in assoluto, stiamo anche seguendo le fasi finali in questo momento di gara 5 delle Finals NBA tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. In questo momento mancano 3 minuti e 17 secondi alla fine, time out New York, New York in vantaggio di 1-86-85 contro San Antonio. Vi ricordo anche ulteriormente che alle 6 ci sarà Australia-Turchia, naturalmente che seguiremo durante Non Stop News, che diventeranno i Dire Mondiali con il buon Andrea Salvati. C'è qualcuno, Leo?
1: Buongiorno Malanottiani.
0: Buongiorno.
1: Francesca da Udine.
0: Ciao Francesca.
1: Io tifo Scozia per il rugby, quindi va da sé che anche al mondiale tifo Scozia, ci ho lavorato 5 stagioni estive, quindi c'era nel cuore in ogni caso.
0: Noi ce l'abbiamo nel cuore, Leo, per altri motivi.
2: C'è il nostro Scott McTomney,
0: che è un ragazzo meraviglioso. Ho detto alla mia fidanzata l'ultima giornata di campionato che stavo vedendo insieme, le ho fatto vedere Scott McTomney.
2: Come gioca?
0: No, si è innamorata.

0: all'istante.
1: Oggi ha preso il palo.
0: Ho detto: tesoro, sai quanto è alto? Quanto? 1,91 m. Poi ha guardato a me e ha fatto una brutta faccia. Perché lei è molto più alta di me e con uno con 1,91 m. Ha detto: amore mio, ti porto in Scozia o andiamo a Napoli e ti faccio conoscere il buon Scott McTominay. Lui è fidanzato, però.
1: L'hai visto?
0: O
1: sì,
0: è sposato? Sì. Mi sa che è sposato.
1: Non lo so,
0: non
1: però ho visto la sua compagna.
0: Bene.
1: Avete capito, no?
0: Sta bene, sta bene, sì, sta sì, bene, sì, sta bello sereno, Scott. Va bene, amici, ripeto, 378-378-1025, aspettiamo i vostri vocali.
2: Buongiorno.

0: Bruno Mars, 20 minuti dopo le 5 del mattino, Locked Out of Heaven. Allora, mancano 20 secondi alla fine della partita. New York è avanti di 4, 92-88 contro San Antonio. Se dovesse finire così, amici, New York sarebbe campione NBA. C'è qualcuno al volo? Tanto c'è un time out, quindi possiamo sentire qualcuno. Vai.
1: Leo, Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Valeria da Monassier.
0: Ciao Valeria.
1: In natura non è che abbiamo visto sti squadroni fantastici.
0: No, direi
1: almeno
0: di no.
1: Mi sembra, poi non so, forse no. Sono ignorante.
0: No,
1: ciao,
0: no, no,
1: un bacio a tutti e buona domenica.
0: Buona
1: bacio,
0: domenica.
1: Bacio, bacio.
0: Grazie mille, buona domenica a te. No, in realtà no, neanche il Brasile.
2: Niente.
0: Proprio niente.
2: Al momento,
0: il Marocco
2: niente.
0: Il primo tempo fantastico, un Marocco meraviglioso, un Marocco
2: sì,
0: molto
2: ma
0: forte.
2: Sì, ma non è quel
0: eh?
2: Calcio champagne.
0: No,
2: non
0: è, giocato,
2: non
0: guarda
2: è...
0: che hanno giocato molto,
2: no,
0: molto,
2: hanno giocato
0: molto,
2: bene
0: molto
2: per
0: bene.
2: Carità, però noi ci lamentiamo tanto dell'Italia, della nostra
0: dai,
2: nazionale,
0: dai,
2: ma
0: lasciamo
2: in
0: perdere.
2: Realtà quel calcio lì al momento anch'io non l'ho visto.
0: No, zero,
2: niente.
0: Ragazzi. No, no, no, vabbè.
2: Io spero anche che all'inizio. La Spagna almeno ci regali un attimo di.
0: Oh. Per me vince il mondiale.
2: Di vivacità.
0: Io l'ho detta la mia. Per me vince il mondiale, nonostante ci sia la Francia che tre squadre poteva portare al mondiale, ma secondo me la Spagna. A breve vi potrò dire come finisce la partita, perché si sta riprendendo proprio in questo momento. Sapete però che nella palla a canestro le cose sono un po' più lunghe, 20 secondi non sono 20 secondi, c'è ancora qualcuno, sentiamo.
3: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a te caro Leo, ancora non ho visto una partita da dire stiamo giocando i mondiali,
0: vedi,
3: una partita
0: anche lui.
3: Vera, bella, proprio da dire, da spettacolare, non l'ho vista. Che peccato.
2: È un pensiero comune,
0: sì,
2: al momento,
0: è vero, è vero, è vero, è vero, okay. È vero, è vero.

0: Ciao amici della notte, piccola avventura su un traghetto che mi portava sull'isola di Skye in Scozia. Essendo io biondo rossiccio, mi si avvicina un altro biondo rossiccio e mi parla come se fosse un inglese ubriaco.
1: Quindi uno scozzese.
0: Non capisco che cosa mi stia dicendo. E neanche mia figlia che era lì a fianco. E lui si rende conto che non siamo scozzesi, sta parlando gaelico. E in inglese mi dice che la mia macchina sul ponte si sta muovendo perché non ho inserito il freno a mano.
1: No, vabbè.
2: Andrea, sei sempre tu, Andrea.
1: Grandissimo. Vabbè, vabbè, facciamo una cosa. Mancano 16 secondi e 3 decimi alla fine della partita. New York avanti 92-90.
2: Ma ce la teniamo, ce la teniamo.
1: No, c'è time out, quindi saranno 40 secondi più un minuto. Facciamo così, diremo chi ha vinto la partita dopo se basteranno, perché naturalmente potrebbero tranquillamente andare anche ai supplementari. Ricordiamo che il pareggio nella pallacanestro non è contemplato, quindi o New York vince il titolo o si va a gara 6. Però dobbiamo aspettare non solo i tempi regolamentari, ma forse anche supplementari. Staremo a vedere. Cabana, Irama,

0: Cavana, Irama, 25 minuti dopo le 5 del mattino. Vi avevamo detto che sarebbe arrivato poi il finale di gara 5 delle Finals NBA tra i Knicks e gli Spurs, e invece, come vi dicevo prima, 20 secondi nella pallacanestro sono una vita. Mancano 8 secondi e 8 decimi alla fine, c'è time out in questo momento. New York avanti di 3, 93 a 90. Gino ci scrive: le partite quelle vere inizieranno a vedersi dagli ottavi in poi. Vero. Ah, dovete sapere tra l'altro che ci saranno anche i sedicesimi, perché verranno eliminate tipo soltanto 12 squadre dopo i gironi su 48. Praticamente stiamo vedendo delle semiamichevoli, non lo so, però ricordiamo che passeranno ai sedicesimi anche le 8 migliori terze dei gironi, naturalmente. Ecco. E, scusami Leo, abbiamo qualcosa?
1: Allora, al momento no.
0: Allora ti volevo dire, Gino ci sta seguendo dalla social TV,
1: sì,
0: e sta vedendo me che sto guardando la partita
1: delirando
0: e tifando in maniera clamorosa per New York. Non perché abbia sempre tifato per New York, io ce l'ho una squadra preferita in NBA, sono i Chicago Bulls, quelli con la quale sono cresciuto, visto Jordan. Però New York è sempre stata nel mio cuore, è la mia città preferita. Ho seguito le ultime Finals, quelle del 99, me le ricordo molto bene. C'era un giocatore che amavo

0: la Trell Sprewell. Oggi invece stiamo per vedere se San Antonio riuscirà a pareggiare la partita per poi andare ai supplementari, oppure New York, dopo dal 1974 stanno aspettando un titolo a New York.
1: Come siamo messi?
0: 93-90, mancano 8 secondi e 8 decimi. In questo momento la palla è tornata in campo. Fallo di New York, naturalmente, perché ci sono due tiri liberi. E per San Antonio.

dip trip, Fantasia.

0: Signori, eccoci qua, siamo tornati. Questo è Cantaloup su RTL 102.5.
1: È successo?
0: È successo, signori. I New York Knicks sono campioni NBA per la terza volta. La partita è finita 94-90. L'hanno vinta in trasferta a San Antonio. Finalmente, era dal 1974 che i New York Knicks non vincevano un titolo NBA.
2: L'hanno vinta al 90?
0: Eh?
2: Al 90 l'hanno vinta. Hai detto tu?
0: No, al 94.
2: Ah, al 94.
0: Gli altri non al 90.
2: Ok.
0: Tu sei abituato solo al 90, ti capisco, amico mio.
2: Bello,
0: ognuno ha il suo.
2: Molto bello, molto bello.
0: Dai, e complimenti ai Knicks. Immaginiamo soltanto in questo momento per le strade di New York che cosa. Cioè, ci sarà una meraviglia incredibile. Mamma mia, che bello. Va bene, tanto vi dovevamo, amici, New Hit.

0: Sì, quello è il titolo del disco di Micca su RTL 102.5, quindi abbiamo avuto la possibilità di raccontarvi in onda sia Haiti-Scozia 1-0 per la Scozia. Ricordiamo che alle 6 ci sarà Australia-Turchia, che il buon Andrea Salvati seguirà con noi dire mondiali, come abbiamo fatto nelle prime due ore e come faremo anche nella nottata di domani. In più vi abbiamo anche raccontato in diretta il titolo dei New York Knicks, vinto proprio pochi minuti fa con Jalen Brunson, che evidentemente sarà nominato MVP delle Finals, che ha piazzato 45 punti, il resto di tutta la squadra ne ha messi 49 e ha vinto la partita. Giocatore pazzesco, in questo momento lo stanno intervistando su ESPN. Ragazzi, lo sport è una delle cose che per fortuna ancora ci regalano emozioni pazzesche. Siamo contentissimi non solo di essere in onda durante questi eventi, ma di poterveli raccontare così. Coldplay? Io direi di sì. Secondo me i Coldplay ci stanno bene. O no, che dici?
1: Come no?
0: Guarda, perfetti. Alle 5.35 c'è l'alba. Bisogna svegliarsi. Up and up.

0: di Coldplay, vi stavo dicendo, no? Che bello. Che bello le immagini da New York che sto guardando grazie a un po' di amici che ho nella Grande Mela. Sto vedendo delle robe bellissime. New York meritava una gioia di questo genere. Ci scrive Rob da Tokyo. Lo sapete, questo è il programma dove abbiamo un very normal people in ogni città del mondo. In questo caso da Tokyo ci scrive Roberto. Andrea, era dal 1994 che aspettavo questo momento. Finalmente i miei Knicks hanno vinto il titolo NBA Champs. Yes, NBA Champion. Ragazzi, come si dice negli Stati Uniti, World Champion, perché loro dicono giustamente che l'NBA, essendo il campionato di basket più importante, non so, più difficile del mondo, World Champion. Beh, direi di sì. Complimenti ancora ai Knicks. C'è un vocale, mi pare.
1: Ieri
0: sentiamo.
1: Sera sono tornato relativamente tardi dal lavoro, accendo la tele, erano già le 9:15 e non c'era la partita dei mondiali. Parte no. La delusione così al momento, sì. Ho pensato, boh, probabilmente stasera dovevo giocare l'Italia. Giacomo da Cremona RTL, yeah. Anche io.
0: Giacomo, guarda, già è difficile proprio la vita. Se poi ce lo ricordiamo ogni volta, io sono il primo a farlo,
2: Ehi, hey, buongiorno!
3: Buongiorno!
4: Buongiorno!
2: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

0: musica.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: E siamo arrivati alla fine di questo programma Mix and Match, perché le prime due ore noi dire mondiali e poi l'ultima ora classico, ma la notte no, ma abbiamo seguito le finali NBA con New York Knicks, campioni NBA. Amici, chiudiamo come al solito. Millennium Heat, Kate Bush, Running Up That Hill.

0: dalla colonna sonora di Stranger Things, Kate Bush, Running Up That Hill, il nostro Millennium Hit. Al volo volevo salutare Dario da Napoli che scrive: Andrea, ma ci hai spoilerato il risultato di New York San Antonio. E ho capito, ma è colpa tua. RTL 102.5, le notizie dove passano? Prima da qui. E no, ma scusami, noi siamo sul pezzo, è H24, ovvio. Amico mio, è colpa tua. E poi c'è qualcuno al volo che chiudiamo.
1: Andrea, è dal 94 che aspettavo questo momento. Ce l'abbiamo fatta, siamo i campioni.
0: Evidentemente un tifoso dei Knicks. Nel 94 ci fu quella famosa finale contro gli Houston Rockets. Andò molto male per New York, poi arrivarono di nuovo in finale nel 99 per perdere proprio con i San Antonio Spurs, invece stavolta 4-1 New York e New York campione. Abbiamo finito, amici, l'appuntamento naturalmente rinnovato a domani, sempre programma ibrido, un po' malanotte no, e poi ci sarà la partita naturalmente che seguiremo con il buon Salvati dalle 4 in poi, se non sbaglio, domani, giusto Salvati? Domani dalle 4, bene, perfetto. Amici, grazie mille a Leo Di Mauro. Grazie,
2: ciao,
0: grazie mille a Manuel Bella.
2: Ciao,
0: dopo
2: grazie.
0: Di noi c'è Max Viggiani con il GO e poi una nuova puntata di Noi Dire Mondiali, perché c'è Australia Turchia. Buona domenica, buona giornata. Anche a Cleto in provincia di Cosenza sono le 5:50 minuti.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 14 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Dovrebbe essere firmato nelle prossime ore in Pakistan l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, lo ha annunciato Donald Trump. Alessandra Giannoli.
5: Mentre Teheran continua a prendere tempo parlando di una firma nei prossimi giorni, in serata Donald Trump, che punta a chiudere entro il weekend in tempo per il G7 in Francia, ha ribadito che l'accordo tra USA e Iran sarà siglato domani, aggiungendo che dopo la firma del memorandum d'intesa lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La firma ha riferito il Pakistan, paese mediatore, avverrà a distanza in videoconferenza, una scelta da attribuire a questioni logistiche di calendario, hanno sottolineato funzionari USA citati dalla CNN. Intanto nessuna informazione ufficiale è trapelata sul contenuto dell'accordo. Il tema nucleare resta uno dei nodi più complessi sul tavolo. Speriamo che tutto si svolga senza intoppio. Abbiamo un'alternativa, ha scritto ancora questa sera Trump, tornando a fare riferimento all'uso della forza contro lo Stato Islamico. Al momento opportuno, a situazione tranquilla, interverremo per recuperare il materiale nucleare sepolto in profondità grazie ai nostri bombardieri, ha aggiunto il presidente americano.
4: Alberto Stasi è libero, il suo percorso in carcere è stato positivo, lo ha scritto il Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi è stato condannato, lo ricordiamo, a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ne ha scontati in carcere a Bollate 10 e mezzo. Sulla revisione del processo invece, così alla 7, l'avvocato di Stasi, uno degli avvocati di Stasi, Giada Bocellari.
6: L'altro aspetto, quello della revisione, che verrà presentata quando la difesa sarà pronta, è un lavoro, diciamo, lungo, è un lavoro tecnico che richiede grande attenzione, deve essere fatto bene, ma certamente adesso siamo in grado di lavorare anche con più serenità e con più tranquillità, perché Alberto Stasi è a tutti gli effetti, diciamo, un uomo che può riprendere in maniera normale la propria vita.
4: Lo sport con i mondiali di calcio, i risultati delle ultime partite giocate anche nella notte: Qatar-Svizzera 1-1, Brasile-Marocco 1-1, Haiti-Scozia 0-1, tra pochissimo il fischio d'inizio di Australia-Turchia. E allora andiamo da Andrea Salvati, buongiorno e ben ritrovato.
7: Buongiorno, tutto pronto per Australia-Turchia con l'altro allenatore italiano dopo Carlo Ancelotti, il turno di Vincenzo Montella alla guida della Turchia, che affronta l'Australia nel gruppo D, nello stesso girone appunto di Stati Uniti e Paraguay. Partita che seguiremo in diretta, velocemente le formazioni: Australia con Bece fra i pali, Cercati, Suttar, Burgess in difesa, Bosso, Cogno, O'Neill, Italiano, Iranku, Metcalf e Touré. Turchia che risponde con Kasir fra i pali, Kadioglu, Bardaşçı, Demiral, Selik in difesa, Çalhanoğlu, Yüksek, Yılmaz, Koçku, Güler e Aktürkoğlu. A te.
4: Grazie Andrea Salvati. Tra qualche istante inizierà Non-Stop News, un Non-Stop News diverso rispetto al solito, proprio per seguire la partita di calcio. Vero Barbara Sala, buongiorno.
2: Eccoci qua, buongiorno. E certo, perché questa mattina Non-Stop News si trasmette, si trasforma in, noi dire, mondiali, perché di fatto seguiremo con Andrea Salvati la partita. Non ci sarà la linea diretta, ma leggeremo volentieri i vostri messaggi al 378-378-1025. Faremo il tifo insieme. Scegliete voi con che squadra stare, perché appunto dobbiamo trovare un qualche motivo per rimanere così appassionati a questi mondiali che noi, RTL di 100, che noi di RTL 102.5 vi stiamo raccontando, mettendoci veramente l'anima e tutto l'entusiasmo possibile. Ci divertiamo questa mattina con voi, cominciamo tra pochissimo.
4: Grazie. Abbiamo qualche problema evidente con le previsioni del tempo, ma vi posso dire io che è bello, sarà un'altra giornata calda. Sì, Andrea Salvati, è bello che cosa? Sarà una bella giornata. Allora, abbiamo qualche problema, andiamo con la viabilità e sentiamo gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Sulla 8 Milano-Varese per lavori di ammodernamento è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti oggi dalle ore 7 alle ore 22. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. Noi dire mondiali.
2: Eh sì, non è Non Stop News. Finalmente! Era ora! Oh, il mio ammutinamento personale oggi trova veramente la realizzazione. Basta!
7: No. Va bene,
2: basta.
7: un attimo. Basta. Fermi tutti! Fermi tutti! Buongiorno! Fatemi dire buongiorno, che sono tre giorni che dico solo buonanotte. Buongiorno a tutti. A Barbara Sala, con la quale oggi chiudo anche il casellario, perché mi mancava solo Barbara Sala. Fra poco vi faccio salutare tutti. Ludovica Marrafini, Nino Buonocore. È il momento degli inni nazionali, che non possiamo perdere, perché sennò poi li perdiamo e non li recuperiamo più. Quindi un attimo, se sei d'accordo, tanto se non saluti oggi, saluti domani, non cambia nulla. Allora un attimo che mi fanno cenno i miei due. Siamo pronti con gli inni? Gli inni per questo Australia-Turchia, eccoli. Questo è l'inno turco, eh?

0: E questo l'inno turco, vi è piaciuto, Barbara?
1: Ho visto che c'era uno molto appassionato che cantava, quel signore con la barba, hai visto che l'hanno inquadrato, cantava con un trasporto che non ti dico.
0: Sarà stato turco probabilmente.
1: Certo che era turco, la sapeva tutta.
0: Quello australiano mi sa che ce lo siamo perduto.
2: Lo saltiamo.
0: Ce lo siamo perduto perché
1: perché
0: è andato prima.
1: Sì,
0: stanno già
1: fanno
0: il batticinque.
1: Bella,
0: va bene.
1: Bro.
0: Allora, seguiremo insieme questa meravigliosa Australia-Turchia, l'esordio mondiale di Vincenzo Montella, il nostro allenatore italiano, cara Barbara, e Ancelotti sulla panchina del Brasile ha pareggiato.
1: Ok, mi devi ricordare che squadre allenano questi italiani.
0: Ah, veramente?
1: Sì, oggi livello principiante.
0: Montella allena la Turchia. Capello allena il Brasile. Buonasera, buongiorno. Ancelotti allena il Brasile e poi ci sarà Cannavaro invece con l'Uzbekistan, ma ancora non ha giocato.
1: Ok, quindi oggi vediamo Montella, aeroplanino Montella, sulla panchina della Turchia.
0: Esatto.
1: E invece l'allenatore dell'altra squadra?
0: L'allenatore dell'altra squadra non è l'altra squadra, cara Barbara, non è l'altra squadra, è l'Australia, è Popovic. Popovic.
1: Ma non è un nome australiano.
0: Invece è australiano, ma sarà un emigrato. Dove arriverà?
1: Sì, non si sa. Sembra, potrebbe
2: essere russo. Io direi comunque. Comunque converrebbe un attimo dividerci la squadra.
0: Perché ti spiego, perché è un onore andare in onda con un autore di un brano così insomma storico, e quindi mi sembrava giusto omaggiarlo.
3: Esatto. Questa l'hai preparata giorni prima,
1: questo è Nino Buonocore.
0: Vabbè, nome d'arte, certo,
1: e poi c'è Dario Vanacore.
0: Perché è il nome d'arte.
2: Vabbè, uno vale l'altro.
0: È nome d'arte,
2: va bene così.
1: Scusatemi, possiamo però abbiamo delle cose da fare prima, giusto?
0: Sì.
1: Allora, dobbiamo fare dei saluti speciali, giusto? Possiamo farli subito. Poi abbiamo poi sono gasatissima perché poi suono anch'io Shakira e sono proprio contenta e poi c'è il fischio d'inizio e due ore di delirio, ragazzi, io ve lo dico.
3: Allora, intanto dai un saluto speciale a Mailboxes eccetera che vi aiuta a vivere le vacanze che avreste sempre voluto.
2: Dai, lo sappiamo tutti, fare le valigie bello ma anche un po' frustrante per motivi di spazio o peso, bisogna sempre lasciare a casa qualcosa. Ecco, con Mailboxes eccetera non avrete più problemi di questo tipo.
1: Perché potete spedire tutto a destinazione, ma proprio tutto, sì, anche la vostra bicicletta o la tavola da surf. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. È il momento di Shakira?
2: Dai!
1: No, è il momento di Shakira, davvero, facciamo il fischio d'inizio dopo?
0: Prima Shakira e poi il fischio d'inizio.
1: Va bene.
2: Si intitola Dai, quindi.
0: Quindi
1: dai!
2: Sentiamo.

0: Shakira. Beh, dai dai, che sono iniziati anche i nostri mondiali. Australia-Turchia 0-0, non è successo 0-0. Ancora
1: si
0: niente.
1: Si gioca da 3 minuti, questa prima partita per la nazionale turca, che tra l'altro vede anche diversi giocatori che militano nel campionato italiano e questa sera impegnati. Si gioca al B-Place di Vancouver in Canada, 54.405 spettatori, non so quanti paganti, spero tanti, parecchi.
0: Ma non è come certi concerti dove poi regalano i biglietti, secondo me qui pagano tutti.
1: Qualcosa regalano, qualcosa regalano. L'arbitro è il venezuelano Valenzuela, giustamente venezuelano Valenzuela. Adesso seguiamo un attimo questo corner, il primo corner del match per la Turchia, poi andremo a leggere le brillanti formazioni, così vediamo anche quanti di voi conoscono i partecipanti a questa partita. È 3 minuti e 40, 0-0, va Çalhanoğlu, capitano della Turchia. Yıldız parte dalla panchina, chiede scusa, esatto, perché sa che l'azione potrebbe essere pericolosa. Niente, nulla di fatto, una deviazione, resta a terra un giocatore dell'Australia. Allora vediamo velocemente le formazioni,
2: Vai.
1: Australia con Beach in porta, Circati, Suttar, Burgess, Boss, Ocon, O'Neill, italiano, si chiama così,
0: pensa,
1: il cognome, Irakunda, Metcalf e Touré in attacco. La Turchia con Kasir, Fraipali, Kadioglu, Bardakci, Demiral, Selik in difesa. Già qui c'è insomma un primo giocatore che milita del campionato italiano: Çalhanoğlu, Yüksek, Yılmaz, Koku, Güler e Aktukoglu. Quindi questi
0: però li hai pronunciati
1: i...
0: male, voglio dire, no, della Turchia.
1: No, tu che ne sai della Turchia?
0: Spiego. Io ho una grande cultura legata alle serie TV turche. Sì. Quindi tipo Jana Yaman, io lo so pronunciare molto bene.
1: Ma non gioca Jana Yaman.
0: No, lo so, sto dicendo che ho una certa frequentazione con i nomi turchi, grazie alle soap. Anche tu dovresti averla.
1: Io lo so,
0: averla.
1: Perché tu hai frequentazione con i nomi turchi, che la tua grande passione è il kebab. E sotto la tua zona lì riconosce poco pacanta senza cebolla. Comunque, attenzione, si resta sullo 0-0, partita bella, sai però c'è di bello? Perché comunque la Turchia è completamente in divisa rossa, maglietta, pantaloncini e calze. L'Australia, maglia gialla, particolare, pantaloncini verdi, e tu vedi le curve, c'è la curva a sinistra, quella inquadrata a sinistra, tutta completamente gialla, quindi presumo che siano tifosi del...
0: dell'Australia.
1: Brava, sei attenta. Allora.
0: Ma sono colori, anche i bambini all'asilo si riesce a capire. Amici, allora, i vostri messaggi 378-378-1025 ci sgridano perché abbiamo spoilerato il risultato della partita di New York.
3: Come spoilerata? È finita.
0: È finita. Scusatemi, cioè, se voi, giusto, io capisco che ci sono questi problemi col fuso, però è finita la partita, cioè se voi aprite magari un sito di notizie, magari esce già, oppure seguite i social di RTL,
3: anche, sì.
0: Esatto, già c'è il risultato, capisco la comodità magari di rivederla perché giustamente dormivate. Allora, tra pochissimo continuiamo 0-0 ancora tra Australia e Turchia. Noi di Remondiali qui su RTL 102.5 ci guida Andrea Salvati e questa mattina siamo messi molto male, c'è Brescia.

0: Bresh da Dio qui su RTL 102.5 alle 6.09. Noi dire mondiali, Andrea Salvati.
1: Sì, cara Barbara, siamo arrivati al nono minuto, sempre 0-0 fra Australia e Turchia in questo match. Tra l'altro, voi che siete appassionati di social e di queste cose qua, ha inquadrato Vincenzo Montella. Sai che Vincenzo Montella, sapete, è essere diventato famoso in tutto il mondo sia per le sue prestazioni da giocatore che da allenatore. È famoso perché ogni volta che viene ripreso, fotografato, ha un look completamente diverso. Io questa sera l'hanno inquadrato già una somiglianza con un cantante italiano, l'ho notata.
2: Ma guarda, io lo dicevo ieri, Andrea, ai colleghi che poi hanno seguito le partite della notte. Io immagino che nessuno abbia mai visto Vincenzo Montella e Saldavinci nella stessa stanza.
0: Ah, tu dici Saldavinci?
1: No, stasera a me sembrava più Albano Carrisi. Senza cappello, senza il cappello a tesa larga, ma sembrava più
0: adesso
1: Albano.
0: Scusatemi, quando lo inquadrano, se sono magari distratta, urlatemi nelle cuffie,
1: urlare nelle cuffie, pensa chi ha l'ascolto in macchina che si è appena svegliato, ha fatto colazione, sta andando al lavoro.
0: No, vabbè, insomma, attirate la mia attenzione così mi giro verso il monitor e lo guardo e vi dico io, e perché io posso, come è Borghese, io posso ribaltare o confermare il risultato, o Saldavinci oppure somiglianza con Albano Carrisi.
1: Va bene, va bene, questo è molto interessante. Comunque siamo al decimo minuto, sempre 0-0 con l'Australia che sta a guardare per il momento, la Turchia, insomma, bel gioco, bella serie di passaggi, insomma, Australia un po' al momento i kangaroo, insomma, kangaroo, come li chiami?
0: Si dice kangaroo. Volete anche, l'etimologia della parola? Adesso la cerco. No, seriamente. C'è una storia. Adesso la cerco bene. C'è una storia legata all'etimologia della parola canguro, che non è una traduzione di qualche cosa.
1: No. Allora. Tutto molto bello questo, Barbara. Proprio c'è questo ritmo.
0: Ma volevo fare un po' di cultura. Fai la cronaca allora.
1: Facciamo la cronaca, non c'è niente neanche qui perché la palla si è spenta sul fondo. C'è il portiere, Beach, degli australiani, che ci sta mettendo tutto il tempo a disposizione sua per rimettere la palla in gioco. Insomma, partita un po' a rilento, Adesso però vedrai che si sblocca. Io ti dico che si sblocca molto presto.
2: Prestazione buona, guarda, sta salendo.
1: Sì, l'Australia si prova sulla fascia, io al bordo, dietro, anche l'arbitro che si china. Tra l'altro, prima abbiamo seguito un altro sul match, secondo me, più emozionante di tutti questi mondiali, ma non solo di oggi, da qui alla fine. Con questo Haiti Scozia 0-1 partita, ragazzi, ho ancora i brividi. Sento ancora veramente. Però, secondo me, stamattina, la Turchia di Vincenzo Montella potrebbe regalare, secondo me, una bella prestazione. Anche perché, insomma, la Turchia ultimamente, soprattutto anche dall'arrivo di Montella, ha fatto molto bene. Fra poco, adesso più tardi, vi racconterò bene un po' il percorso dell'Australia e anche quello della Turchia.
0: Ok, vediamo come sono arrivati a questo mondiale. Intanto io, con il migliore amico di una donna, cioè Google, sono andato a cercare la leggenda a proposito della parola canguro. Una celebre credenza metropolitana narra che il nome derivi da un malinteso. Quando il capitano James Cook arrivò in Australia nel 1770, avrebbe chiesto agli aborigeni il nome dell'animale che vedevano, il marsupiale.
1: Come gliel'ha chiesto,
0: che stavano
1: Barbara,
0: vedendo.
1: Come gliel'ha chiesto?
0: Your name, non
1: per
0: lo
1: forza
0: so.
1: Non capivano.
0: Infatti, e loro avrebbero risposto kangaroo, che però nella loro lingua significa non capisco, non lo so che cosa hai detto. Quindi non gli hanno detto il nome dell'animale, capito? Adesso, e da lì poi è rimasto.
1: Quindi amici all'ascolto, di RTL 102.5, la giornata oggi ha già preso un'altra piega, potete andare al lavoro veramente con una grande consapevolezza.
2: Barbara.
1: Bene, mi dico con in regia che c'è un appuntamento.
0: Sì, dobbiamo andare alla linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia, un aggiornamento sulla viabilità e poi torniamo in Noi Dire Mondiali.
3: Via Radio. Buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, sulla 8 Milano Varese per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 del 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Bustarsizio. Inoltre ricordo lo stop ai camion dalle 7 fino alle 22 di questa sera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, nessun altro aggiornamento per il momento. Sono le 6:13, 0-0 Australia, Turchia. Niente di fatto al momento.
1: Niente di fatto, se non che siamo giunti al tredicesimo. Ecco la Turchia, insomma, che sta tessendo le maglie, sta maturando. La Turchia matura, sta sorgendo.
0: E lo vedremo se sorgerà oppure no. Che poi in realtà dovrebbe essere sorto prima il sole in Australia, no? tu sai che anche quando sì. ci sono gli esami
1: sì, no,
0: di maturità
1: di un altro, gli già loro sanno hanno fatto sì, sì,
0: esatto
1: sì,
0: quando da noi si va a scuola loro hanno già fatto. Beh. Vabbè, sto dando troppe pillole di saggezza questa sì. mattina, è meglio che ci fermiamo e torniamo tra pochissimo su RTL 102.5.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: L'acquario di Ultimo lo trovate su RTL 102.5 alle 6:20. Noi dire mondiali, non stop news, quest'oggi segue le partite, una delle partite in corso, Australia-Turchia. Siamo al 19esimo, Andrea, come sta andando?
1: Siamo al 19esimo, partita ancora ferma sullo 0-0, ma l'Australia si sta lentamente, quattamente, lemma svegliando, perché due belle discese di Metcalf, è arrivato sulla tre quarti e poi prima anche un tiro è andato fuori di poco, quindi insomma si resta sullo 0-0, ma partita che le si sta lentamente accendendo. Anche i tifosi, li vedo in tribuna muovere le mani, non so se chiamano l'attenzione che qualcuno si è sentito male o se pure un ballo tipico turco australiano.
2: Comunque devo dire, pubblico molto colorato, guarda, ed estremamente composto.
1: Sono tutti seduti, sembra
2: il pubblico del Roland Garros praticamente.
1: Sì,
2: tutti quelli che hanno l'orologio da 1,5 milioni di euro.
1: Con quello
2: euro
1: che costano i biglietti, quando hanno spiegato, si sono seduti lì, non hanno, ti passa l'entusiasmo, secondo me, arrivi lì, non ti muovi più.
0: Pensi alle bollette che ti aspettano a casa poi da pagare, con quali soldi li pagherai, considerando che ci hai investito tutto per stare lì. Ci sta.
1: Sì, si può essere, insomma. Siamo a vedere, attenzione a questa discesa dall'Australia, potrebbe già cambiare su niente, palla che finisce lì, copre molto molto bene Coach Q e intercetta il filtrante australiano, capito Barbara?
2: Il filtrante. Andrea, hai un futuro, non è il famoso datti all'ippica, ma è datti al curling.
1: Sì,
2: Cosa darei per far commentare ad Andrea Salvati le gare di curling?
1: Benissimo.
2: Come dico sempre, Andrea Salvati è inarrivabile, ci sono, scrive Dino.
1: Ti ringrazio Dino.
2: Gino,
1: Barbara, poi andiamo di là, prendiamo
2: la
1: ramazza e qua nello studio prendiamo qualcosa per te e facciamo la nostra... Ti vedrei bene come giocatrice di curling.
2: Amici, adesso io non è che voglio tirarmela, però c'è un motivo se io sono qua, sentiamo.
3: Buongiorno RTL, qui Cristian, il fornaio da Paratico. Allora, dopo le infinite emozioni di Haiti-Scozia, che io non ho visto perché stavo lavorando, ma già immagino. A me sinceramente la spiegazione del significato etimologico della parola kangaroo a me è piaciuta tanto, quindi ringrazio Barbara. Se vuoi deliziarci di altre perle così, io sono qui che attendo. Grazie, buona domenica.
2: E io sono qua apposta, guarda. Sì,
1: Però devo dire una cosa, che mi aspettavo, cioè che quando c'era Max Viggiani che faceva la mattina, che è grande, era comunque un continuo via vai di doni, di cibarie che arrivano. Invece qua...
2: Con i mondiali niente, c'è crisi.
1: Si resta sullo 0-0, è ancora nessuna vera emozione. 22 minuti di sguardi australi e turchi. Perché insomma non c'è stato nessuna grande azione né di qua
2: nessun
1: né di là,
2: guizzo.
1: Si stanno studiando nessun guizzo, esatto.
2: Bene così amici, tra pochissimo ancora voi i vostri messaggi 378 378 1025. Adesso suoniamo una bella novità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si intitola Canto d'amore della novità, firmata Angelina Mango e Marco Mengoni su RTL 102.5. Noi dire mondiali, Australia-Turchia, c'è stata la pausa merendina, Andrea?
2: Sì, c'è stato il cooling break, che poi non si chiama più cooling break, hanno cambiato nome, sì, qualcuno si era offeso, sai che adesso con questo gli fa molta attenzione adesso le parole.
3: Perché sennò è body shaming,
2: Non lo so, però c'è cioè, Raffaele...
3: Pausa, ma veramente c'è la pausa merendina?
2: Sì, non è merendina, è il
4: rifrescamento. Ma è una novità, no, di quest'anno?
2: Sì, sì, sì, è stata introdotta uno per tempo, tre minuti, sì esatto, e quindi poi vengono poi ovviamente recuperati, anche per questo che poi recuperi sono spesso cospicui. Attenzione però adesso che c'è una bella azione alla Turchia, con il biondo, biondissimo Yılmaz, pettinato un po' come era il nostro GQ negli anni d'oro, te lo ricordi? Il cross al centro, il destro e la parata, la prima azione finalmente abbiamo visto un bel tiro al volo, bel tiro al volo, chissà di chi, comunque di un turco, se lo dico perché io stavo guardando la bella parata di Biccio, a dire la verità, insomma, gli è finita dentro. Attenzione all'Australia, attenzione che Iracunda gol! L'Australia in vantaggio sul contropiede, Iracunda palla lunga, Iracunda vola, il numero 17 australiano,

0: la Turchia.
1: Noi facciamo il tifo per il bel gioco. Facciamo il tifo per il bel gioco. E questo contropiede.
2: Ma scusa, cos'è successo?
1: È il replay, Barbara. Te lo fanno rivedere 3-4 volte. Poi
2: non è il secondo gol.
1: No, è il replay.
3: Questo è il terzo.
1: Guarda che forse c'è anche il quarto. Guarda anche il quarto qua. Tra l'altro, incredibile. Sono tutti uguali. Cioè, hanno veramente una capacità di fare i gol tutti uguali. Nazione bella è perché nasce sul tiro di Arda Güler. Ecco che non aveva fatto tempo a dire. Parata di Bic che rinvia subito, contropiede e Iracundo è tac, parte e va.
2: Ma
1: e
2: si gol. Chiama Bic quello?
1: Il portiere,
2: è
1: ma spiaggia, parolaccia. No? Spiaggia, Bic, spiaggia.
2: Ah, scritto,
1: sì, Barbara,
2: spiaggia.
1: Capisco che tu hai imparato l'italiano da poco e stai migliorando di gran lunga. Ma l'inglese, allora, Bic scritto Beach vuol dire spiaggia, se lo scrivi B-I-T-C-H vuol dire qualcos'altro.
2: Un'altra cosa.
1: Sì, sì.
2: Però
1: sì,
2: si pronuncia uguale.
1: Chiediamo al nostro, ancora, cosa vuol dire Bic? Dai, coraggio.
3: Professionista di strada.
1: Coraggio, bravo,
2: sì, il mestiere più vecchio del mondo.
1: Bravo. La Santarelli l'ha detto, è professionista di strada. Bravo, bravo. Australia in vantaggio sulla Turchia 1-0. Iracundo, minuto 27. Si è sbloccata anche questa, eh?
2: Torniamo tra poco, sarete alle 102.5. Noi dire mondiali.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco!
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone. Edito da Rubbettino.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Mori, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari alle 6:35 minuti. Non dicevamo a te, Andrea Salvati, tu altro che chiedere scusa, devi rimanere qui per noi, dire mondiali, sì. Australia, Turchia, come sta andando?
1: Sta andando con l'Australia in vantaggio, a sorpresa, perché insomma aveva dominato la Turchia fino al momento della grande azione finalizzata da Iracunda, contropiede bellissimo al 27esimo, Turchia che però dopo lo schiaffone preso, sai che i turchi insomma, l'Australia non era mai venuto in mente ai turchi di andare a conquistarla ai tempi d'oro.
0: Mamma li turchi.
1: Comunque Ardaçki, proprio lui, Ardaçki, al 30esimo, 3 minuti dopo, ha tirato un calcio potentissimo al limite dell'area che sbatte sul palo della porta difesa da Bice e finisce fuori. Quindi Turchia già vicinissima al pareggio.
0: Ma che brutto fallo. Ha preso, l'ha buttato per terra. Se fossi stata io al parchetto,
1: non
0: la,
1: ti
0: mamma,
1: per terra.
0: La mamma di
1: se
0: quel
1: fossi
0: giocatore
1: stata tu,
0: lì,
1: non ti buttava per terra.
0: Ti dovevano tenere.
2: Sì. Perché non si gioca così.
1: No,
2: dove si gioco di mano, gioco da villano.
1: Comunque posso dire che mi sento, come direbbe Giovanotti, un ragazzo fortunato, perché vediamo gli altri canali, insomma gli altri, le altre emittenti, no, che trasmettono, hanno insomma c'è sto Diletta Leotta, c'è Lincardone, cioè, io c'ho Barbara Sala, ragazzi, che dà 6 giri a tutti, e poi se guardo oltre c'ho anche Lodovica Marafini, che mi spiace però ancora, che insomma abbassa un po', abbassa un po', d'altronde cosa devo fare? Ci sarà qualcuno alla quale sicuramente invece farà più piacere a raccogliere.
3: Ma guarda, Andrea, io ti capisco la tua fortuna, perché io le ho ogni fine settimana.
1: È più fortunato lui di me. Pensa, io c'ho Angelini ogni fine settimana. Pensa tu, cosa deve aver fatto da piccolo. Comunque, siamo al 36esimo. Partita sbloccata, sì.
2: Al che minuto era? Ventesimo più o meno?
0: Ventitresimo.
1: Ragazzi, così è difficile, però per me è difficile. Per me così è difficile.
2: Ma perché noi non stiamo attenti?
1: Ma presidente, bravo Dario Manacone, bravo, sì, al 27esimo. Tra l'altro, adesso sai che ormai questa tecnologia che è imperversa dappertutto, no, continuano a far vedere il momentum della partita, ovvero c'è una linea orizzontale e poi colorano la parte. L'Australia ha fatto solo quello, tutto il resto è tutto rosso.
3: Coloraline,
1: sì, bravo.
2: Amici, cose strane. Allora, abbiamo un messaggio di un ascoltatore, 378-378-1025, di un vocale, sentiamo.
4: Buongiorno amici RTL, a proposito di calcio, comunque oggi pomeriggio alle 16:30 si giocherà la finale di ritorno fra Taranto e Gladiator 1923 di Santa Maria a Capuavete. Chi vince va in Serie D.
1: E non vogliamo fare anche questo.
4: Riguarda, e buona domenica.
3: Cioè,
4: da
3: Serie D.
1: Non vogliamo fare. Tra l'altro, una domanda, scusate, ma Galletti dov'è?
2: E arriverà più tardi.
1: Chiamiamolo, possiamo chiamare Galletti?
2: No,
1: svegliamo Galletti.
2: No, arriverà più tardi per l'indignato speciale.
1: È in ritardo, scusa.
3: Lo indigniamo.
2: Ma no, Galletti non sa niente di pallone. Cioè, Galletti pare.
1: No, cara Galletti, fidati, Galletti, il furbo Galletti. Galletti, ragazzi, per chi segue sempre il nostro news la mattina e ha la possibilità di vederlo in radiovisione, lui è

0: perfetto, lui è proprio il physique du rôle dell'agente SS.
1: Perché dici così?
0: Non lo so, perché ogni volta che lo vedo mi sembra un agente delle SS. Io con la divisa lo vedrei bene.
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Io mi dissocierei e leggerei due messaggi.
1: No, leggiamo due messaggi.
0: Leggiamo.
3: Allora, bravi, insieme a Barbara siete fortissimi, sì. Vi voglio bene, scrive Elena, poi c'è chi dice Andrea Salvati, con te il calcio è fantastico. Volevano farti due complimenti, visto che insomma, no, eri l'unico che non si era citato.
0: Cioè, ma io non mi belli, cito mai,
1: Sì. Hashtag resto umile lui, capito?
0: Sì, no, resto.
4: La volete una curiosità su uno
1: dei due?
0: Ma
1: sentiamo,
4: guarda, allora, perché poi alla fine è bello anche per questo il mondiale, ci porta a scoprire curiosità. La parola selfie, secondo l'Oxford Dictionary, sarebbe nata nel 2002 su un blog australiano. Nello slang australiano si aggiunge spesso il suffisso diminutivo IE alle parole, quindi self IE. Finisce così. Cioè, praticamente, se oggi stiamo a farci delle fotografie, a chiamarle selfie, lo si deve agli australiani. Lo sapevate, nel caso sapevatelo.
1: Hashtag sapevatelo, anche qui vedi quanti hashtag questa mattina stiamo mettendo.
0: Guarda, sai che questo siamo proprio il motivo per cui odio i social. Tutte queste cose qua, hashtag istu busta qua.
1: Allora, non è vero per che fortuna, tu odi social.
0: Per fortuna che c'è questa meravigliosa attenzione, il sinistro è dal limite con di boss, d'Australia, che non c'entra la porta, c'entra l'amico in tribuna, probabilmente gli aveva promesso il pallone che troverete poi sui principali siti di aste a partire dal pomeriggio. Pensa, tirato a 110 km orari, incredibile. Il palo prima, quello di Ardacchi.
1: Quell'altro, l'unico brividino che ci ha fatto venire insieme al gol.
0: Il brivido vero, signori, è stato Iran Kunda con questo gol a sorpresa, se vogliamo, dell'Australia. Tanto c'è qua l'arbitro, due palloni in campo e l'arbitro va a dire al portiere Akhir della Sukia di velocizzare il gioco, e noi velocizzeremo anche mettiamo un brano così. No, mi dicono da aspettare, aspettiamo loro, aspettiamo che arriverà il brano. Prova ancora la Turchia in avanti con questo lancio lungo, devia il portiere Vic, un po' di confusione, si resta a centrocampo. Guarda, a volte le coincidenze, Barbara, chi stai scrivendo? Io continuo a vederti sul telefono, l'amante matutino di Barbara Sala. Amico, mi spiace, stamattina è impegnata, non ti preoccupare. No, la vedevo proprio, ti vedevo proprio. Quello era lo sguardo dell'amore, Barbara.
1: Sì,
0: voglio dire.
1: Sì.
0: Però, Ludovica, sei d'accordo che deve essere una storia appena nata? Perché
1: se
0: hai l'entusiasmo così alle 6:40 del mattino, deve essere una roba di poco fa. Come si chiama?
3: All'inizio c'è più brivido.
1: Ma che brivido, vi posso dire che... Allora, vi do degli indizi, capire a chi sto scrivendo.
0: Sì.
1: Allora, è una persona che conosco da quasi 20 anni. Quando sono a lavorare ci sentiamo e ci scriviamo molto presto, prima delle 7.
4: Vi date il buongiorno.
1: Ci diamo il buongiorno e anche un buona radiovisione a tutti. Ha una pelle bellissima.
3: Forse ho capito.
1: Uomo, io non riesco a capire come faccia quest'uomo ad avere la pelle così, deve seguire una dieta particolare.
0: Non è Vigiani, allora siamo d'accordo, ok? Questo è l'indizio principe. Come indovina chi, tiriamo giù il personaggio di Vigiani. Benissimo. Non è Mario Vai, tiriamo giù Mario Vai. Chi è?
1: Ha delle cravatte meravigliose.
4: Forse ha anche sempre l'opinione su qualcosa.
1: Ha un'opinione su tutto.
3: Ma porta gli occhiali?
1: Porta gli occhiali, porta gli occhiali.
0: Brava, abbiamo capito. Però allora potremmo fare, se siete d'accordo, perché insomma capirà, no, il momento, non si può fare oggi l'indignato speciale.
1: L'indignato si fa perché alle 9.
0: Alle 9. No, cosa dovevamo fare? Quindi?
1: Spostiamo magari la rassegna, perché c'è già questa emozionante partita nel mezzo.
0: Però potremmo magari sentire la sua opinione su questi mondiali, una roba su Australia-Turchia.
1: Ecco, allora,
0: che non l'avrà visto, non starà guardando. Ma io gliela racconto prima, se vuoi poi lui viene e ci dice.
1: Lui sa sempre tutto.
0: Chiediamoglielo, Barbara, scrivi all'amante lì.
1: Davide, ma i momenti più belli che ci sono con lui sono il giorno dopo il Festival di Sanremo.
0: Sì, perché è finito, è per quello, perché è il momento più bello.
1: Vi consiglio di andare a cercare da qualche parte online la sua intervista ai Maneskin. E non aggiungo altro, amici.
3: Noi segniamo tutto. Intanto 378-378-1025, continuate a seguirci anche in radiovisione e ci mandate i vostri vocali, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
5: Siete troppo divertenti. Sentirvi commentare le partite, in particolare Barbara, sei unica, sì, perché 4 gol per tutti i replay che hanno fatto.
3: Sì,
5: siete veramente fantastici. Buona domenica.
1: Ma perché non erano 4?
0: Dal plurale maiestatis, vedi, siete, sta parlando di me, plurale maiestatis. Guarda che disco che arriva, lo dedico alla nostra Ludovica, Proud Mary.
3: Che emozione, grazie.

0: Proud Mary, Creedence Clearwater Revival, così torniamo insieme su RTL 102.5. Noi di Remondiali siamo quasi alla fine del primo tempo, ultimi minuti, poi verrà annunciato il recupero.
1: Il recupero appena stato annunciato, 4 minuti di recupero, Australia in vantaggio 1-0 sulla Turchia, è incredibile, altra grandissima occasione per gli australiani, ancora con Iran Kunda, gran destro dal limite, l'area raso terra, questa volta Sakir ci arriva e intercetta il pallone. Insomma, esordio sui in queste partite per i due allenatori italiani, come il Brasile che era andato sotto col Marocco, il Brasile allenato da Ancelotti, anche la Turchia allenata dal buon Vincenzo Montella si trova sotto credo alla fine del primo tempo. Adesso anche un controllo di Çalhanoğlu, un po' così perde il pallone, poi lo recupera Coach Q, apre sulla sinistra, chiude in attacco la Turchia, Çalhanoğlu dentro in avanti per Yılmaz, sulla destra prova un cross, la finta, si ferma, trova il compagno e quindi la restituisce all'altro compagno, palla che resta ancora sui piedi di Koku, dentro 1-2 per Çalhanoğlu e intercetta l'Australia, e poi in qualche modo tentano di svirgolare il pallone riuscendoci benissimo, è proprio una svirgolata molto molto importante quindi, insomma,
2: però scusatemi, posso dire la mia?
1: Sì, dì la tua.
2: Che non è che me ne intenda tantissimo,
3: no,
2: però siamo veri normal people, sì. Non è che è stato proprio un bel primo tempo sta partita,
1: Guarda, tu qual è, dimmi un bel primo tempo che hai visto, dimmi una partita che ti ricordi, che alla fine hai detto bel primo tempo,
2: ma no, non lo so.
1: Adesso vado a prendermi un bel panino con la salamella e mi godo il secondo, dimmi una partita
2: adesso non mi viene in mente, però
1: Lumezzane Albino Leffe, no,
2: essere, non lo so. Provercelli qualche cosa, no, non lo so, però non è stata una partita divertente. Quanti tiri in porta hanno fatto?
0: Quattro tiri totali per l'Australia, di cui due in porta, 9 tiri totali, di cui due in porta per la Turchia, quindi sostanzialmente due tiri da una parte, due tiri dall'altra, 68% di possesso palla per la Turchia, quindi vince l'Australia, ma la Turchia fa più possesso palla. Il problema, secondo me, questa è un'altra curiosità che arriva dalla Turchia, è che lo sport nazionale della Turchia non è il calcio, ma il wrestling petrolifero. I combattenti vengono preirrorati di olio e poi vanno sul ring.
2: Seriamente?
1: Sì, ma si inorano di olio perché così fai il scivola dalle mani, no? Con chi sta scrivendo ancora, Barbara?
3: Però scusate, in realtà, ma a livello, diciamo così, di storia di questo sport, la Turchia non dovrebbe avere più tradizione calcistica rispetto all'Australia, Andrea?
1: Sì, in teoria sì, insomma, anche più partecipazioni, però poi il calcio è lo sport difficile, è strano, poi la partita d'esordio, l'Australia viene vista un po' come l'outsider del girone, quindi insomma sta provando a dare di tutto di più. La Turchia forse si aspettava un match diverso, però credo che poi col passare dei minuti del tempo nella ripresa magari Montella cambierà qualcosa. Ad esempio c'è uno come Yıldız che è in panchina, è un giocatore, lo juventino, che insomma potrebbe cambiare le sorti. Çalhanoğlu ad esempio, il centrocampista interista che segna tanto con grandi tiri anche da fuori area, viene spesso chiuso e quindi non riesce mai ad andare al tiro, insomma è un po' costretta, un po' chiusa la Turchia dalla difesa dell'Australia, che comunque al di là del gol e l'altro contropiede poco si è vista nei pressi della porta turca. Ti è piaciuta come scissione?
3: Moltissimo, moltissimo, ho preso appunti, ho visto che anche Barbara su Yıldız era d'accordo.
0: Dobbiamo fare una tirata d'orecchia alla regia internazionale che non ci ha ancora inquadrato Montella.
1: Non l'hanno inquadrato prima. Attenzione a questa azione della Turchia, che però si chiudono 4 contro 1 difensori australiani e poi buttano la palla un po' la via al parroco in rimessa laterale.
2: Com'è?
1: Alla viva al parroco.
2: Ah, okay.
1: Quando giocava l'oratorio.
2: L'oratorio
1: cosa ti facevano fare, Barbara?
2: I braccialetti, cosa vuoi che mi facevano? Io ero femmina, scusami.
3: Io le recite, vedi?
2: Le recite, si vede tutto questo talento. Che è rimasto all'oratorio, no? Intendevo però devo dire una cosa, che sono sempre in quell'area lì.
1: Quale?
2: Quella dove erano inquadrati
1: adesso. Pensavo tu. Certo,
2: no,
1: perché sta giocando
2: lì.
1: Solo la Turchia, l'Australia è schiacciata dentro. L'Australia, dopo aver trovato il gol del vantaggio, ha un po' messo, come si dice,
2: i remi in barca?
1: No, il pullman davanti alla porta. Cioè, si stanno chiudendo, sono tutti chiusi in 30-35 metri e così facendo chiudono gli spazi ai voraci turchi che stanno provando in tutti i modi adesso questa azione anche sulla destra. Ma guarda, fanno anche fatica a stare in piedi i difensori australiani, che poi sono molto alti,
2: ma non ci sono problemi legati al clima, giusto? C'è una temperatura
1: normale. No, è l'intervallo
2: normale.
1: Comunque.
2: Dai,
1: siamo
2: finita,
1: all'intervallo. Finisce il primo tempo, Australia 1, Turchia 0. Al momento la decide la rete di Iran Kunda.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
2: Anche a Cleto, in provincia di Cosenza, pochi secondi alle 7.
6: RTL 102.5, giornale orario.
1: È domenica 14 giugno, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura, riflettori puntati sui mondiali di calcio perché si sta giocando una partita, Australia-Turchia. A dire la verità sono all'intervallo, comunque in corso. Andrea Salvati, buongiorno.
7: Buongiorno. Con l'Australia a sorpresa in vantaggio sulla Turchia allenata da Vincenzo Montella. Turchia che domina l'inizio del match sull'unica distrazione, su un'azione d'attacco sulla ripartenza, un gran contropiede degli australiani che trovano il vantaggio con Iran Kunda al minuto 27. La Turchia prova a reagire, colpisce un palo con Ardaçkı, poi però è ancora l'Australia, ancora una volta su contropiede, ancora una volta con Iran Kunda a sfiorare il 2-0, ma questa volta il portiere turco non si fa sorprendere e intercetta il tiro dell'attaccante australiano all'intervallo Australia 1, Turchia 0. A te.
3: Grazie Andrea Salvati, insomma partita che continueremo a seguire più tardi in Noi Dire Mondiali. Intanto vi ricordiamo i risultati delle ultime partite che RTL 102.5 vi ha raccontato in diretta ieri sera e nella notte. Qatar-Svizzera è finita 1-1, Brasile-Marocco 1-1, Haiti-Scozia 0-1.
1: Cambiamo argomento, sembra sempre più vicina, ma non è la prima volta, va detto, la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
8: Donald Trump annuncia, ma Teheran frena oggi la firma dell'accordo, poi lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti senza pedaggi, ha riferito il presidente americano, ma l'Iran parla di insolita insistenza. Non vediamo l'ora di collaborare con l'Iran e con tutto il Medio Oriente per molti anni a venire, ha dichiarato Trump, che proprio oggi festeggia 80 anni, ma i Pasdaran ribadiscono che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi sicuramente non ci sarà alcuna firma. Il premier pakistano aveva in precedenza stilato il timing della pace, in tesa entro 24 ore, firma a distanza e via i colloqui tecnici la settimana prossima. È saltata la cerimonia a Ginevra con il vicepresidente statunitense Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Manifestazioni in Iran contro l'accordo, chieste le dimissioni di Ghalibaf e del ministro degli esteri Araghchi, fissati dal 4 al 9 luglio, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, che sarà sepolto nella sua città natale.
3: Cambiamo argomento. Alberto Stasi ieri è uscito dal carcere di Bollate ed è libero. Il suo percorso è stato positivo, ha scritto il Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, ne ha trascorsi 10 e mezzo in prigione.
1: Torniamo adesso allo sport, il basket. I New York Knicks, dopo 53 anni, hanno conquistato il titolo NBA battendo nella serie di finale per 4-1 i San Antonio Spurs. La vittoria decisiva è arrivata nella notte italiana in trasferta per 94-90. Protagonista assoluto della gara ed MVP delle Finals, Jalen Brunson, che ha segnato 45 punti.
3: Infine la Formula 1, oggi pomeriggio alle 15 il via al Gran Premio di Catalunya a Barcellona. Partirà in pole position George Russell su Mercedes, in prima fila anche la Ferrari di Lewis Hamilton, poi l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. La Ferrari di Charles Leclerc invece scatterà dalla decima posizione.
1: È tutto meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
9: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nostro territorio, con alta pressione ancora ben salda. Solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime che saranno in ulteriore aumento di qualche grado, e specie sulla Valpadana. Le minime non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
10: Buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori notturni dalle 22 di questa sera alle 6 di domani sulla 1 Milano-Napoli. Verrà chiuso il tratto compreso tra Calenzana e Barberino di Mugello verso Bologna. Inoltre ricordo lo stop ai camion fino alle 22 di questa sera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. Noi dire mondiale.
2: Eh sì, perché questa mattina è così, funziona. 1-0 Australia-Turchia è in corso. C'è l'intervallo, quindi noi ne approfittiamo perché non possiamo deludere il nostro pubblico e non possiamo non fare il solito appuntamento con Davide Giacalone, più sportivo che mai questa mattina, perché sarà sprintissimo e velocissimo. Quindi l'opinione di Davide Giacalone nell'intervallo della partita dei mondiali, mai visto veramente. Buongiorno e benvenuto Davide.
11: Buongiorno, buongiorno, al posto delle patatine e del gelato, eccoci qua.
2: Pensa, Di Maio magari avrebbe venduto qualche cosa, tu dispensi, vedi, no, evidentemente. È tutto gratis qui. Allora senti, velocissimamente iniziamo da questo. La Repubblica, spese militari, veto della Lega, Crosetto minaccia le dimissioni. A te.
11: Allora, il problema delle spese militari è anche, diciamo, legato a due questioni fondamentali. Uno è l'accesso ai fondi europei a tasso agevolato, cosa che per un paese molto indebitato come il nostro è un'opportunità preziosa. Crosetto, ministro Crosetto è favorevole, la Lega credo di capire è contraria, il governo nel suo insieme si mantiene un po' in barchetta, un po' più di qua, un po' di là. Il secondo aspetto è che per le nostre imprese della difesa, che ne abbiamo anche di molto importanti, significa stare dentro una stagione in cui gli investimenti nella difesa e nella sicurezza in Europa cresceranno molto. Questo è un fatto, poi uno può dare le testate contro il muro, ma ci vuoi stare dentro o vuoi stare fuori? Non possono esistere nel governo due posizioni diverse su questo. E il fatto che invece, ma esistono anche nell'opposizione, è vero, questo è un aggravante per l'Italia. Parlarne più francamente all'opinione pubblica sarebbe giusto, senza buttarla sul politicista, diciamo così, il mi dimetto o non mi dimetto, che di suo non significa niente se non la resa a un governo che ormai è divenuto sostanzialmente immobile.
3: Davide, cambiamo argomento, parliamo di cronaca giudiziaria, perché sulle prime pagine spazio c'è anche per la notizia, insomma,

0: Alberto Stasi, che è uscito dal carcere di Bollate. Siamo sul Corriere della Sera, il delitto di Garlasco, Stasi è fuori, un giro in moto è la prima cosa che voglio fare. La Repubblica, Stasi, il primo giorno della libertà ritrovata, è un nuovo inizio.
1: Vedete, tutto questo è patologico che sia ancora sulle prime pagine di tutti i giornali, tanto perché ogni giorno escono dal carcere persone che hanno pagato il loro debito con la giustizia e tornano in libertà, però non c'è tutta questa patologica attenzione. Questa è una, fra l'altro, una delle cose importanti per chi paga un debito con la giustizia è che poi il resto della sua vita non sia identificato con il reato che ha commesso o non ha commesso. Queste poi sono cose che la verità processuale non necessariamente coincide con la verità storica, perché a un certo punto bisogna svoltare la vita e fare qualche cos'altro. Questo non capita, non viene consentito a questo cittadino italiano che è stato condannato in via definitiva e che ieri è uscito. Non viene consentito perché è diventata una spettacolarizzazione del tema, la spettacolarizzazione di un omicidio e quindi con relativi processi. Se ci fosse la capacità di capire che tutta questa attenzione è di suo una patologia, probabilmente si riuscirebbe a far funzionare meglio anche la giustizia, oltre che a rendere migliore la convivenza civile.
2: Negli ultimi giorni abbiamo visto, Davide, spesso e volentieri anche in TV, insomma è diventata quasi mitica il battibecco con Lilli Gruber, Vannacci, ne scrivono tutti i giornali, noi orgogliosi di essere Feccia, Corriere della Sera, Vannacci lancia il suo partito, lite col centrodestra, e poi dalla prima di Libero, il soccorso di Vannacci a Grillini e Landini, la strana alleanza, la Meloni definita premier cortigiana o con le ginocchiere, per lui non c'è offesa, poi benedice i giornalisti di sinistra e dice qui grazie a loro. Che toni sta prendendo un po' tutta questa faccenda?
1: Ma allora, prima di tutto non vedo perché non si debba noi tutti essere compiaciuti e orgogliosi del fatto di vivere in un sistema democratico, libero, in cui ciascuno può dire le proprie opinioni e farle valere pubblicamente. Non sarebbe la stessa cosa se in Italia avessero vinto i traditori della patria, e cioè quel pezzo di decima massa che Vannacci cita sempre, che seguirono Iuno Valero Borghese per stare al fianco dei repubblichini e dei nazisti. Sarebbe diversa l'Italia, grazie al cielo, grazie alla lotta partigiana, grazie agli alleati che sbarcarono in Italia e grazie a noi stessi che animiamo la democrazia. L'Italia è questa, che bello, che bello, che bello. Detto questo, sapete, dirsi Feccia non è poi così diverso da Meloni che si definiva underdog. È un linguaggio che serve a dire sì, è vero, io sono il peggiore, perché, ma in questo mio essere il peggiore, la Feccia, sono profondamente diverso da tutti gli altri. Vannacci è stato eletto nelle liste del partito più antico attualmente presente nel Parlamento italiano, visto che tutti gli altri che avevano una storia risorgimentale sono stati spazzati via, quindi diciamo così, è così diverso. Ma soprattutto quello che mi colpisce è un'altra cosa, è inutile che ci giriamo attorno, alcune delle cose che sostiene Vannacci con il suo futuro nazionale sono esattamente quelle, più o meno nei toni, più o meno soprattutto nell'evocazione, che sostenne la destra che ha poi vinto le elezioni e che oggi si trova al governo. Il problema grosso non è che Vannacci ricordi loro quello che loro dicevano o quello che loro lasciavano intendere, quello che loro l'hanno candidato, perché non è che, voglio dire, ci è arrivato lì, ci hanno portato dalla cicogna. Il problema è che quando poi si va a governare e necessariamente, fortunatamente, si cambiano le proprie posizioni, si pretende di sostenere che non è mai avvenuto e che si è coerenti con quello che si era detto. Il che alla fine, diciamo, fa nascere dei fenomeni che ti ricordano che invece no, non è così. Capitava la stessa cosa a sinistra, i puri della sinistra, Pietro Nenni se ne uscì con un'affermazione che rimane assolutamente straordinaria: se cerchi sempre di essere puro, prima o poi viene uno più puro di te che ti epura. E per forza, perché se anziché fare politica ti metti a dire delle cose, diciamo, sulla purezza della persona o addirittura della razza, e prima o poi arriva qualcun altro che è leggermente più sventato di te e ti crea un problema. Ma è quello il problema della politica italiana, non il fatto che Vannacci sulle sue posizioni ha perfettamente diritto di esprimerle e credo che vadano, se lo si ritiene come io ritengo, combattute nel merito, mica togliendogli la parola.
0: Davide, ci spostiamo all'estero, anche se sappiamo che poi inevitabilmente sono questioni che ci riguardano. Siamo sulle pagine interne di Repubblica. Il governo americano blocca Anthropic. Stiamo parlando di questa azienda leader dello sviluppo di intelligenza artificiale. Non venda i nuovi modelli proprio di intelligenza artificiale. Chiesto lo stop per i clienti esteri, la società risponde spegnendo i suoi due sistemi, quindi Mutos e Flabe, anche per il mercato americano. Succede?
1: Questa è una storia molto, vedrete che ne parleremo molto nel prossimo futuro, forse anche nel futuro non solo prossimo. Perché? Perché negli Stati Uniti sono cresciuti dei giganti digitali e dei giganti della intelligenza artificiale esplicitamente sostenuti dal governo, che sono protagonisti del capitale privato, ma in realtà assorbono una quantità enorme di quattrini federali, quindi cioè di quattrini pubblici del contribuente statunitense, i cui leader sono degli soggetti molto, molto spostati politicamente e oltranzisti di del governo attuale statunitense e anti-europeisti. E tutto questo però creava una potenza statunitense che ha preoccupato molto e preoccupa molto giustamente noi europei, tant'è che siamo l'unica area in cui si cerca di normare quel settore, cioè il settore del digitale e di dare norme all'intelligenza artificiale. Però succedono poi cose importanti, cioè il mercato, la realtà, la storia è fantasiosa, assai più di noi che proviamo a ragionare di leggi e di equilibri. Perché? Perché nasce Anthropic, nasce questa esperienza di due, peraltro, fratelli che hanno cognome italiano perché sono immigrati dall'Italia, che nel settore dell'intelligenza artificiale batte, è più efficace, è molto capace i concorrenti statunitensi. E quando gli Stati Uniti, la difesa, chiede ad Anthropic di poter utilizzare l'intelligenza artificiale anche nella determinazione dei bersagli, Anthropic risponde no, perché quello deve rimanere un compito umano, non esiste che si faccia tutto con l'intelligenza artificiale. Lì si è creata una frattura, poi adesso non abbiamo il tempo di raccontarlo, ma insomma si è articolata attraverso diversi passaggi anche giudiziari, e adesso il governo dice non rilasciate l'ultima cosa di intelligenza artificiale a protagonisti non americani perché siete davvero molto potenti. Ora pensate agli altri, ai concorrenti di Anthropic che hanno rilasciato delle presunte intelligenze artificiali direttamente sui nostri telefonini, invitandoci ad utilizzarle, che insomma possono essere buone per fare una poesia in rima calabra, per dedicare un mazzo di rose alla propria amata, ma insomma più di tanto come efficacia non hanno, sono più colorite che non efficaci.
3: Così si chiude la rassegna stampa di Davide Giacalone anche oggi in Noi Dire Mondiali. Davide, come sempre, grazie. Appuntamento a dopo nell'Indignato Speciale a partire dalle 9.
1: Grazie a voi e buone revisioni a tutti.
3: Torniamo in diretta, Noi Dire Mondiali vi accompagna a scoprire tutto ciò che riguarda i Mondiali 2026. Torniamo a Vancouver con Andrea Salvati perché è ripartito il match tra Australia e Turchia.
4: È ripartito il match, la ripresa, si gioca da un minuto 20 secondi, Australia in vantaggio 1-0 sulla Turchia, la rete di Rankund al 27esimo del primo tempo, vedi che ci avevo visto lungo e ho detto ci vorrebbe Yildiz in campo, il giocatore della Juventus che cambia, mi ha sentito Montella.
0: Ma era collegato,
4: era sì. Sì, era collegata, sì. Sì. Non credo per me, probabilmente per te o per la nostra
0: esatto.
4: Sì. E quindi ha tolto Yılmaz, anche forse per la conciatura, questa cresta bionda ossigenata, al suo posto Yildiz, che anche egli si è un po' decolorato i capelli, c'è un po' i colpi di sole, le mesh. Sempre alla GQ, GQ ha avuto un periodo anche lui del capello tinto. Siamo quindi in questa ripresa, vediamo se la Turchia di Montella riuscirà a ribaltare o perlomeno a pareggiare lo svantaggio che sta subendo dall'Australia. A sorpresa, due tiri in porta sempre con Irancunda, veramente
0: Irancunda
4: non
0: l'ha sostituito,
4: no, Australia non ha cambiato nessuno,
3: se no si arrabbia ancora di più, già così Irancunda, figurati
0: ragazzi, adesso momento
2: momento cultura, cioè tra poco yeah. Momento culturale, perché hai sentito,
4: ma
2: prima
4: Galletti a che ora
2: li ascoltate più tardi . Qualcuno tra l'altro ci scriveva che ricorda più un cardinale,
4: no.
2: In ogni caso, insomma,
4: Giuliani, cardinale, papa.
2: In ogni caso, adesso momento culturale, perché hai sentito, i nostri ascoltatori hanno molto molto apprezzato, sì. E faremo un focus sui 7 peccati capitali, prendendo spunto da Iran Kunda, cioè sapete, cioè sì. L'Ira, quindi sì. Iran
4: Kunda. La lussuria quando c'è?
2: È sempre in questi qua.
4: No,
2: adesso
4: chiedo quando, perché l'unico che mi interessa, gli altri fanno protesta.
0: No, la gola per la colazione.
4: Attenzione che c'è un altro contropiede per l'Australia, sempre con Iran Kunda. Iran Kunda, palla sulla sinistra per Bossi, controverge il tiro, il destro deviato, finisce in corner. Calcio d'angolo, insomma, Boss ci è rimasto un po' male, guarda a terra, un po', insomma, non se l'aspettava. Comunque, insomma, bel contropiede ancora dell'Australia, ieri tutto chiusa dietro, poi pazzac, parte veloce e Turchia un po' sorpresa, va bene.
2: Ha calciato male, bene così, dai, tra pochissimo torniamo, ripartiamo con Achille Lauro.

0: È stato uno dei grandi protagonisti anche del Power Hits Estate, Achille Lauro, la sua Comuni Immortali, ritrovata alle 7:12. Siamo su RTL 102.5, siamo in Noi Dire Mondiali, siamo soprattutto a Vancouver, Australia-Turchia, Andrea.
1: Australia-Turchia, con l'Australia sempre in vantaggio, 1-0 sulla Turchia. Turchia che sono stato un po' in confusione perché poco fa ha provato un affondo con Demiral, palla all'interno dell'area di rigore avversaria, ma non c'era nessuno dei compagni e l'espressione, il body language, si dice così, Barbara? Chi stai scrivendo?
2: Bravo.
1: Sì. Barbara?
2: No, sto parlando di messaggi.
1: A chi? Ancora?
2: No, che? I messaggi degli ascoltatori.
1: Quanti ce n'hai? Sei
2: no,
1: spietata,
2: della radio, non sono i miei.
1: Ah, tutti perché... della radio addirittura. Ah, certo, perché è comodo, è casa e lavoro.
2: Poi ve ne devo leggere uno assolutamente. Sì, comunque si dice body language.
1: Insomma, c'era rimasto male, come dire, ma dove siete? Non so in turco come si dica dove siete, però...
2: C'è un amico turco che ci sta sentendo, ci dice...
1: Uno a caso,
2: Can ci Yaman, spiega, Jean Yaman, e ci scrive come si traduce qualche cosa, perché vogliamo a questo punto imparare anche le lingue. No, dicevo 378-378-1025, mandateci i vocali, poi li ascoltiamo. C'è qualcuno che ci ascolta dalla Gold Coast in Australia, Emanuele, e dice: finalmente risento l'atmosfera da mondiale, qua in Australia siamo tutti al pub a tifare. Allora, innanzitutto dobbiamo capire che ore sono in Australia sulla Gold
1: più
2: Coast?
1: 12, no?
2: Più 12, ok, quindi sono le 7 di sera,
1: esatto.
2: Ed è l'orario da pub. E pensa te, Emanuele, pur di poter tifare e vedere un mondiale, dopo 12 anni si è trasferito in Australia.
1: Beh, me lo vede. Seguiamo però questo corner dell'Australia, che potrebbe essere importante, il lancio lungo, colpo di testa di Sutter, il portiere devia ma non trattiene, palla che resta entrare in rigore, attenzione, perché l'Australia sta sorprendendo veramente la Turchia, che è all'inizio, insomma, era un po' la Cenerentola, l'Australia, doveva essere la Cenerentola delle Zirone, invece, insomma, sta mettendo in seria difficoltà la Turchia. Altro cross dentro, la rovesciata, non c'entra la porta, sempre di Sutter, spietato sto Sutter,
2: adesso in queste primissime
1: che peccato
2: fasi...
1: capitale è Sutter, perché
2: no,
1: poi
2: non
1: prima
2: c'è.
1: Era Irankunda, è Sutter che
2: allora,
1: è peccato...
2: no, come si chiama? Irankunda. Ok, benissimo, 7 peccati capitali.
1: Lussuria.
2: No, allora i candidati, proviamo a Roma.
1: Lussuria.
2: Dario e Ludovica, i 7 peccati capitali quali sono?
3: Allora,
0: la gola.
2: Gola.
3: C'era l'acidia.
0: L'avarizia.
2: Acidia c'è, avarizia c'è.
0: La superbia.
2: Superbia
3: invidia.
2: C'è.
3: Invidia
2: c'è, vai.
0: L'acidia.
2: L'acidia l'abbiamo già detta. Dai, quella che diceva lui prima, Andrea prima. L'unica roba che c'è in mente lui,
3: la lussuria.
2: No, voi ormai avete spento gli ardori. E la settima è quella del giocatore.
0: Lira.
2: Bravi.
0: Mamma, vedi, guarda, qui c'è una competenza che neanche a dire.
3: Possiamo avere un applauso, regia, per favore?
2: Adesso
0: no,
2: sì.
0: Forse sono andati
2: e
0: via.
2: E adesso la domanda più difficile. Allora, ok, questa qui è la classificazione classica definita dalla teologia, no? Dalla religione cattolica. Ma in particolare, chi fu a stilare questa speciale classifica? Vi do un indizio, è un filosofo che si...
0: Ce l'ho.
2: Dai.
0: San Tommaso.
2: Brava! E da dove arrivava San Tommaso?
0: Da Aquino? No, quindi Aqui.
2: Sì, San Tommaso da Aquino, okay.
3: Da qui no, quindi veniva da lì. Dai. Brutta.
1: Questa gliela ha scritta Fredella, che si è svegliato, secondo me, e subito ha ascoltato, e subito lui ce l'ha già pronte. Sai qual è la risposta automatica?
3: Sì.
1: Lui c'ha già le
2: freddure.
1: Le freddure, i ghiaccioli, altro che freddure. Passa il tempo, ma l'Australia resiste. Australia che, insomma, ancora una volta mette in difficoltà le squadre. Ti ricordi? Ma chi stai scrivendo ancora?
2: Ma no, non stavo
1: tu
2: scrivendo.
3: Ma lasciala scrivere.
1: Devo capire con chi, perché è interessante. Adesso c'è un calcio di punizione dal limite per la Turchia. Allora, se siete d'accordo, amici in regia, siete d'accordo? Mi hanno fatto sì. Seguiamo il calcio di punizione, perché insomma è importante, dal limite dell'area. Vanno sul pallone Güler.
3: Siamo Coach sui 30 Q metri all'incirca,
1: no? Çalhanoğlu, sì, potrebbe essere un po' la zolla e come si chiama? La piastrella.
3: La mattonella, la piastrella
1: per Çalhanoğlu. 1, 2, 3, 4, 5 in barriera per l'Australia, di cui uno se vale per 3, perché è veramente, veramente grande.
0: Alto,
1: sì. Grosso, Sutter. Allora, vediamo chi parte. Credo si incaricherà Alda Güler, sì, perché gli altri lasciano. Vediamo, parte Ardaguleri il sinistro, parata, deviata, palla che resta lì. Insomma, grande intervento qui di Bici, il portiere dell'Australia, che non si è fatto sorprendere. Palla che finisce fuori, chiedono qualcosa all'arbitro i giocatori turchi, credo protestassero per un fallo di mano. Andiamo a rivedere, Barbara, cosa dici? Guarda, grande parata di Bici.
2: Ah, ne hanno fatto un altro di tiro uguale a prima,
1: visto? Cioè, hanno questa capacità loro proprio di
2: ma proprio identici.
1: Quando una cosa ti viene bene, tu continui.
3: Falla e rifalla.
2: Beh, non è che è così scontato che tutti sappiano cos'è il replay, scusa.
1: Barbara, per cortesia, il rallentì, se vuoi, esatto, il rallentì. Se non è il replay, niente, la calcio moviola d'angolo per la Turchia, palla che resta lì, batti e rivati, ci provo ancora Ardaguleri, tiro alto, poi sopra la traversa, 58 minuti di gioco, fra due minuti e un'ora che giocano, ti sembra di già?
2: Il tempo vola, dai, sì. Mettiamo un disco, siete su RTL 102.5, 7 e 18, noi dire mondiali, la squadra di Non Stop News che si trasforma insieme ad Andrea Salvati. Adesso Bossa Nostra.

0: C'è Gaia alle 7:21 minuti su RTL 102.5. Questa è Bossa Nostra. Questa è Noi Dire Mondiali in corso Australia-Turchia. Siamo a Vancouver con Andrea Salvati. Un'ora di gioco che è volata.
1: Un'ora di gioco che è volata. E però attenzione, attenzione, perché potrebbe in questo momento cambiare da qui in avanti la sorte, la storia di questa partita. Iran Kunda, l'autore, proprio l'autore del gol, quel meraviglioso contropiede.
2: No, sì, sì, non dirsi, cosa fa? Gol lo toglie, l'ha tolto
1: al suo posto.
2: Ma perché?
0: Velupi Lai. Tutelarlo.
1: Lo so, forse è un piccolo problema fisico. È uscito anche un po' sconsolato Iran Kunda, proprio un po', c'era l'espressione di Iran. Al suo posto, Velupi Lai. Olimpico nome australiano.
2: Velupilai.
0: Velupilai.
1: Adesso poi Velupilai, due L.
2: Sembra un verbo al futuro.
1: E che vuol dire?
2: Oppure al condizionale.
1: Dimmi cosa sarebbe, cosa vuol dire Velupilai.
2: Velupilai, io vorrei ma non posso.
1: Sì.
2: Capisci? Bello, lo traduci bello. Così. Non
3: segniamo,
2: è male.
3: Segniamo. Velupilai.
2: Velupilai, non è mai. Vorrei un vorrei ma non posso, una roba di questo tipo.
1: Attenzione, ora proviamo. Siamo in stazione della Turchia con Yıldız che trenerà di rigore, trova indietro a rimorchio per il compagno Çalhanoğlu il limite dell'area e si copre bene la difesa dell'Australia che insomma riesce a liberare in fallo laterale. Niente, 62 minuti, attenzione, attenzione, Australia 1, Turchia 0. E viene inquadrato l'onnipresente Infantino in tribuna che fa mostra la fede, perché lui la fede, insomma, c'ha la mano davanti alla bocca, si vede bene la fede.
3: Infatti ci
1: salutiamo
3: la
1: tutti gli amici sposati
3: di...
1: salutiamo tutti gli amici sposati che non possono magari vedere i mondiali perché insomma c'è domenica e sabato, però li possono seguire con noi.
2: Esatto, guarda, stavo giusto leggendo questo messaggio. Che delusione, pagare per vedere i mondiali di calcio, meno male che la radio non si paga. No, ci fa piacere che segui Noi Dire Mondiali perché noi ci divertiamo, insomma, anche perché non essendoci la nostra nazionale italiana, insomma, cerchiamo in qualche modo di seguire traendo così il massimo godimento da quello che c'è, visto che non possiamo tifare. Detto questo, in che senso pagare? Perché la gente va allo stadio a vedere la partita?
1: No, perché
2: intende, perché alcune partite sulle
1: le
2: piattaforme
1: partite su piattaforme, esatto,
2: ragazzi, capito? Ma sono anche 200.050 le partite, sono tante.
1: E quindi?
2: E quindi magari la TV di Stato non poteva trasmetterle
1: tutte. Trasmette una per fascia.
2: Solo quello bisogna scegliere a questo punto. Va bene, dai,
1: va bene.
2: Amici, ancora 1-0 per l'Australia, niente di fatto per il momento. Andiamo con Via Radio e poi torniamo.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora regolare su tutta la nostra rete per lavori notturni dalle 22 fino alle 6 di domani sulla 8 Milano Varese. Verrà chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Inoltre ricordo lo stop ai camion con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da noi, buona domenica 14 giugno 2026, le 7:24 minuti, prosegue la nostra maratona Noi Dire Mondiali. Barbara Sala, che ormai è espertissima di calcio turco.
2: Sì, di nomi. Adesso, ragazzi, tra poco provo a nominarli tutti.
0: Vabbè, ma ti
2: tutti.
0: Sei esercitata con le serie TV,
2: sì,
0: turche.
2: Certo.
0: T'ho beccata, Barbara Sala, anche perché ormai sono ovunque i turchi.
2: La mia preferita.
0: Cambi canale, sì.
2: La mia preferita è Ingredienti d'amore.
0: Mamma mia, che spettacolo. Una
3: un
0: ricetta.
3: Titolo, un brivido, un'emozione. Quelle che continuiamo a portarvi qui su RTL
4: 102.5. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
9: Tess Sassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali. Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano,

0: Sono le 7:27 di questa domenica, 14 giugno, RTL 102.5. Noi dire mondiali stiamo seguendo questa Australia-Turchia 1-0.
1: 1-0, adesso c'è il cooling break, quindi hai preso il momento giusto,
0: cara Barbara. Scusami, ecco, vedi. Possiamo spiegare un po' che cos'è? Perché io...
1: Devo spiegare, veramente, mi stai chiedendo
0: sì,
1: di spiegare cos'è il cooling break.
0: Io l'ho preso questa mattina che c'era il cooling break, che mi fa anche ridere dirlo però.
2: Sì, ma è una chiamiamola tradizione soltanto dei mondiali.

0: se non sbaglio, Andrea.
1: Sì, sì. E poi si chiama Hydration.
2: Right. Cioè, perché vanno molto caldo, cioè
1: vanno a bere.
2: Vanno a bere,
1: sì. Vanno,
2: cioè, la pausa
1: per andare a bere. Con l'asciugamanino, si asciugano un po', bevono un pochino, ma

0: Con Get Lucky, 7:32 sì. Minuti, noi dire mondiali, ci vuole fortuna ma ci vuole anche consistenza. Andrea, prima c'è stato l'hydration break con l'Australia che si è portata in vantaggio subito dopo nel primo tempo,
1: il primo
0: non è che
1: tempo,
0: succede
1: sì,
0: di
1: sì.
0: nuovo.
1: E chi lo sa, adesso attenzione, la Turchia che attacca, allora si dice che bevono, perché loro bevono e poi chissà che questi...
2: Sali minerali.
1: Tu che vai in palestra, mi dicono,
0: sì,
1: giusto, vai in palestra.
0: Ogni tanto.
1: Tu prendi anche, cioè ti aiuti con delle vitamine, tutta roba legale, dico ovviamente, oppure
2: gli integratori,
0: l'ho fatto in passato, sto cercando di mantenermi su una dieta mediterranea che comunque le dà le vitamine, i sali minerali, cioè la banana dopo l'allenamento per il potassio, no?
1: Per i grassi.
2: Scusate,
3: è l'unico frutto dell'amore.
0: No, non in quel senso, non in quel senso.
2: Cosa dicevi, Ludo? Scusa, mi chiedevo, ma loro mangiano prima della partita? Cioè, come funziona?
1: Un piccolo snack, esatto.
3: Sei sicuro che se sono uno snack? Non mangiano magari un piattino di pasta in bianco?
1: Sì, qualcosa così. Si può all'intervallo degli spogliatoi, insomma, le barrette, le banane, un po' d'acqua, queste cose qua.
3: Allora, amici, c'è polemica nell'aria e io intanto aspetto sempre amici turchi che mi aiutino nella pronuncia esatta, tra poco ci cimentiamo. Dicevo, c'è polemica nell'aria sul fuso orario. E adesso
1: perché?
3: Sul mio telefono sono andata a controllare perché qualcuno scrive: la differenza oraria con l'Australia non sono 12 ore, ma 8.
1: Bene.
3: Amici, dipende, perché io adesso sono andata qui.

0: Dove?
1: Sul mio telefono, sai che c'è l'icona. C'è l'icona con l'orologio. Se tu vai dentro, ci sono anche i fusi orari. Allora, se tu dipende dove vivi in Australia. Perché a Brisbane sono più 10 ore rispetto all'Italia. Per esempio, poi a Melbourne pure, a Perth, col TH finale, sono 8 ore. Sydney 10, alcune 10, alcune 8 ad esempio. Adelaide sono 9 ore e mezza ad esempio. Perché la
2: è molto grande comunque l'Australia.
1: Sì, è per quello. Quindi un po' a spanne noi si faceva il fuso orario.
0: Sono puntigliosi, la mattina, poi la domenica mattina, che si alza questo qua, è già nervoso, no? Che si è alzato presto la mattina di domenica. E allora, vabbè, così. Comunque, insomma, l'Australia è contropiede, la Turchia c'è di Montella.
3: Eccolo,
1: l'hanno inquadrato.
0: Hai visto? Sembra Albano.
1: Un
0: po' più giovane, senza cappello. Però è curioso, esce italiano intanto,
3: Forse l'occhiale. L'occhiale è un po' che richiama Albano. Senza occhiali diventa Saldavinci.
0: Saldavinci, esatto. Un trasformista Montella.
1: Ragazzi, non l'ho visto, lo inquadrano troppo poco.
0: Ho capito, anche perché è un po' nervoso. Attenzione, ma ho il brivido sulla schiena. Sento che ho il brivido sulla schiena, succede qualcosa. Seguiamo questa azione all'Australia perché mi sta piacendo, Attenzione, ancora Australia in avanti. Attenzione, Metcalf, il sinistro da lì. Limite gol! Il 2-0 clamoroso! Metcalf sinistro dal limite dell'area, palla in rete, Australia 2, Turchia 0. E questo è veramente un risultato incredibile, ha sorpreso, sommerso dai compagni, ce li ha tutti sopra. Metcalf al 75esimo fa 2-0. E attenzione ancora gli amici dei social, che so, di RTL. Questo secondo me è la mia brivido. Io questo brivido sulla schiena.
3: Sì. C'è Spider-Man che ha il senso di ragno, c'è il senso di Andrea Salvati.
0: Avrei preferito il senso di Spider-Man. Intanto c'è Albano Carrisi alias Montella, che ha qualcosa da dire ai compagni. Insomma, il 2-0, due tiri in porta dell'Australia, 3, perché comunque in Rancunda uno se l'era fatto parare, e arriva Metcalf, il 2-0 dell'Australia.
1: Ma non possiamo mandare indietro, non c'è un telecomando potente che manda indietro?
0: Adesso guarda che ne fanno un altro, un altro che ne fanno, guarda al sinistro, gol, un altro, incredibile, ma ce ne fanno un altro ancora, Barbara, è 3, lei che ne fa un altro.
1: Non ci casca più, mi
0: comunque,
1: avete fregato la prima volta.
0: Gol bellissimo, colpevole, Ashir, perché insomma si è partito un po' in ritardo, incredulo anche l'attaccante, il giocatore dell'Australia, secondo me non avrebbe mai pensato di siglare il suo gol ai mondiali contro la Turchia. Anche commossi gli abbracci nello staff degli australiani, vedi che si abbracciano tutti, incredibile.
1: Tra l'altro, dicevo, non possiamo mandare indietro e avere un fermo immagine di Montella, perché io l'ho intravisto prima, ma secondo me non è né Albano né Saldavinci, mi ricordo un attore. Però devo vederlo bene per cercare di capire un po' la sensazione che mi ha dato,
2: Mi chiamate un attimo la regia internazionale,
1: infatti,
2: per favore?
1: Ma infatti non capisco perché nessuno mi ascolti in questo momento.
0: Barbara, però tu che insomma sei molto tecnologica, basta andare su un qualsiasi motore di ricerca, scrivere Vincenzo Montella,
1: bisogna vederlo con questo look. Perché magari ha un'espressione in quella foto o un abbigliamento che in qualche modo mi fa pensare a qualcun altro. Allora, amici, bene così, 02251515, messaggi tra poco vi leggiamo al 378 378 1025. Adesso suoniamo una novità.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Viajando por el mundo con Karol G e Manu Chao alle 7.40 su RTL 102.5, noi dire mondiali, partita effervescente, la Turchia ci prova, però Beach, il portiere dell'Australia, si scrive come spiaggia, ha detto no.
1: Siete
0: alla bloccata.
1: Sicuri?
2: Sì, sicuri.
1: Allora, mi sono fatta
3: dare... Ha fatto
1: dare...
3: una gran parata su un colpo al volo di Aktürk Koglu che potrebbe riaprire la partita, che vede l'Australia condurre 2-0 sulla Turchia. Pensate al risveglio ad Istanbul stamattina, ad Ankara, dei poveri bambini turchi, anche dei ricchi bambini turchi, che dicevano, gli hanno mandati a letto presto, adesso che domani mattina ti svegli la faccia adesso, in tutti, quanto fa cotola, sta perdendo 2-0, pensate la delusione.
0: I medio borghesi invece sono tranquilli,
3: no, vabbè, cioè, tutti, poveri, dai poveri, ricchi, poveri bambini, ricchi bambini, insomma tutti i bambini,
1: ma poveri perché li hanno delusione. Svegliati,
3: pensate
1: poveri in
3: la delusione
1: senso.
3: Di questi bambini, eh?
4: Ma non solo, sai, perché in realtà i nostri ascoltatori, che sono molto attenti e ci seguono al 378-378-1025, beh, anche qualcuno di loro è deluso, perché Andrea, c'è chi scrive, Gingo, non solo l'Italia dei giocatori, ma anche quella degli allenatori va male fino ad adesso, speriamo a questo punto in Cannavaro.
3: Che però con l'Uzbekistan, insomma, non è che proprio abbia l'intento.
1: È andato fino in Uzbekistan.
3: Ma non è lontano l'Uzbekistan, eh?
1: No.
3: Al secondo semaforo a sinistra, sempre dritto, pila e là.
1: Amici, mi sono... Allora, c'è qualche amico turco che ci ha aiutato. Io adesso vorrei dare un'occhiata a questa formazione. Dirò dei nomi a caso. Chiedo scusa.
3: No, a caso no, sono scritti lì.
1: Sì, no, a caso nel senso che magari no, cioè non stanno neanche più giocando, sono usciti, non lo so. Allora, è quella di destra la formazione.
3: Sì, quella di destra, te l'ho detto.
1: Kakir.
3: Sì, più o meno.
1: Ma come si pronuncia? Kakir.
0: La C
1: Kakir.
0: Dolce.
1: Kakir. Kakir.
3: Vabbè. Kakir. Vai avanti.
1: Celik.
3: Selik.
1: Beh, allora è francese. C'est français. C'est français. Selik. Demiral. Facile. Bardacci.
3: Bardacchi.
1: Bardacchi. Ma non
4: dai,
1: c'è.
4: La... Finora 0 su 3.
1: Aspetta, che se faccio? Kadioglu. Kadioglu.
0: Può andare.
1: Kadioglu. Vabbè, Çalhanoğlu, questo lo conosciamo perché gioca da noi. Yüksek. Yüksek.
0: Ma dove l'ha preso?
1: E che è scritto qua?
0: Sopra.
1: Non so. Guler. Guler.
3: Sì, Guler.
1: Guler è facile. Kocku.
3: Kocku.
1: Kocku. Perché c'è l'accento sulla U? Qua non è segnato. Allora, Ilmaz.
3: Sì.
1: Questo l'ho detto bene. E Artur Koglu. Artur Koglu.
3: Artur Koglu.
1: Artur Koglu. Sai che gli ho anche detti bene?
3: Benissimo.
1: Sono stato un po'. Sono stata un po' un diesel. Nel senso che sono partita un po' lenta e poi mi sono ripresa. Sono fiera di me, grazie per gli amici che mi hanno dato qualche aiuto.
3: Chi sarebbe?
1: Gli amici che hanno scritto.
3: Abbiamo preparato poi la merendina.
1: Una bella figura.
3: Va bene. Allora, qua il tempo passa,

0: si stringe l'opportunità, si riduce l'opportunità per la compagine turca di provare a riacciuffare il match, e invece insomma al momento vede l'Australia primeggiare 2-0 sulla Turchia, e quindi Australia che vincendo, se dovesse vincere si finisce, raggiunge gli Stati Uniti al primo posto in classifica nel girone tra appunto Stati Uniti, Turchia, Australia e Paraguay. Ci sono intanto anche, cara Barbara, dei cambi.
1: Ho visto.
0: Nell'Australia.
1: C'era uno che stava applaudendo.
2: Entra Legolas.
0: Esce Boss ed entra e poi fuori Ocon, dentro Irvine.
1: Ma non era un pilota.
0: Era un pilota, ma quando poi si è ritirato aveva ancora tanto da dare, quindi ha detto io quasi quasi proseguo con la carriera di calciatore.
1: I casi della vita. Va bene, va bene. Dai, allora abbiamo forse ancora un messaggio da ascoltare, sì, un vocale, e poi andiamo con J-Ax. Vai!
3: Mamma li turchi sono dappertutto, mamma li turchi. Calabria si diceva così, mamma li turchi.
1: È vero, qui adesso dovrei farvi la lezione di storia, no? Capisci? Quando i turchi arrivarono in Italia, per esempio,
0: alla
1: voi sapete
0: la famosa baia dei turchi, giusto?
1: Esatto,
0: che sono arrivati,
1: ma i saraceni, sapete che molte parole, per esempio la parola il divano, l'ottomana si dice in dialetto, deriva dal turco, l'ottomano, i turchi ottomani.
0: Io ho mai sentito uno chiamare il divano ottomano.
1: In dialetto si dice, in dialetto milanese, non l'hai mai sentito?
0: No, sinceramente.
1: Siediti sull'ottomana.
0: No, mai sentito.
1: Si chiama Ottomano, sa niente. Signori, J-Ax, e poi torniamo.

0: 48 minuti, noi dire mondiali, però anche sì, perché stiamo seguendo Australia-Turchia, siamo alle battute finali, Andrea.
1: Siamo alle battute finali, 88 minuti, 2 al 90esimo, più recupero Australia 2, Turchia 0, e la serata no, proprio per i turchi, perché poco fa calcio di punizione al limite per la squadra di Vincenzo Montella, va a battere Çalhanoğlu, gran botta ma vola Beach e nega al turco che milita nell'Inter la gioia del gol che avrebbe potuto riaprire il match. Attenzione ora che prova un contropiede l'Australia, ma recupera

0: Ebbene, il difensore della Turchia e porta via il pallone. Quindi, insomma, sta maturando forse il primo vero risultato a sorpresa di questo mondiale, insomma, con la vittoria dell'Australia sulla Turchia 2-0.
1: Allora, devo dire che è stato molto apprezzato il mio spazio dedicato alla linguistica e soprattutto alla lingua turca. Ci fanno sapere che anche in dialetto novarese il divano si dice utumana.
0: Sì.
1: Però sono andata a cercarmi alcune parole che usiamo in italiano che derivano dal turco, per esempio dall'arabo in realtà. Caffè, il turco era tipo kahve. La parola yogurt deriva dal turco yogurt. Poi la parola chiosco deriva dal turco kosk. Il divano, anche qui divan, e anche la parola tulipano da tulbent. Quante cose avete imparato
2: tantissime
1: oggi, grazie a me.
2: La mia cultura ringrazia.
3: E invece l'Australia è...
1: canguro?
0: Barbara.
1: Canguro?
0: Ha ignorato completamente l'Australia.
3: Ma no, anche la formazione abbiamo letto.
0: Barbara Sala è completamente concentrata sulla Turchia perché, insomma, Can Yaman è turco.
1: Can Yaman si pronuncia.
0: Ma io lo chiamo Can perché vedendolo mi viene nervoso e quindi Can.
1: No,
0: okay.
1: No,
0: voi
1: Yaman
0: non sapete, ma nella postazione di Barbara Sala, di là in redazione, da anni, alle sue spalle c'è un poster di Can Yaman. Esatto, ancora col capello lungo. Tutto vero, con la camicia,
1: sì,
0: per lei ogni volta che entra lo bacia come una ragazzina di 8 anni. E quindi lei stasera con la Turchia, che tra l'altro poi la Turchia, come mai non è venuto? Doveva esserci Piccolillo a fare la Turchia.
1: Perché conosce bene.
0: Lo spiego dopo, okay. La Turchia. Però Piccolillo, secondo me, partire dalla Turchia sarebbe stato molto interessante. Quindi è per questo che la nostra Barbara Sala ha questa, diciamo, passione incondizionata. Ma l'Australia l'hai completamente ignorata. Sta vincendo
1: 2-0. No, non è vero.
0: Sta facendo una delle partite più epiche della storia australiana. Un'altra, se ti ricordi, era quella dei mondiali vinti dall'Italia nel 2006, quando ci avevano portato ai supplementari con l'Italia dei 10 uomini, il calcio di rigore di Totti, tu ricordi?
2: Mezzogiorno di fuoco, l'inquadratura.
0: Non te lo ricordi, Barbara?
1: Però vedi,
0: minuti di recupero.
1: Così
0: sei tanti. Minuti di sì, perché 3 minuti sono quelli
1: c'è stata
0: della
1: la merendina.
0: Hand rotation break o cooling break, dicevo, volete chiamarla. Esatto. Allora mettiamo un bel disco,
1: sì,
0: che c'è un disco meraviglioso che un po' mi rappresenta, secondo me, questo degli Eagles. Mondiali, se mi vedete così, ma io non so.
2: È il meglio deve ancora venire, Andrea.
0: No, c'è tra già poco... stato il meglio, garantisco. È già dato.
1: Attenzione, la somiglianza non sta nelle aquile,
0: no,
1: ma sta nel livello di disperazione. Desperado, The Eagles, a Soretti alle 102.5.

0: canzone un po' Alan Montella, Vincenzo Montella ora, Desperado di Eagles alle 7.54. Perché? Perché chiaramente l'allenatore sulla panchina della Turchia avrà la sua bella gatta da pelare dopo questa prima partita ai mondiali 2026.
1: Dovrà un po' riorganizzare le idee, anche se comunque manca un minuto e mezzo alla fine dei sei di recupero con l'Australia che sta vincendo 2-0 sulla Turchia. L'ha detto però insomma che la Turchia ci ha provato in più di un'occasione, le occasioni le ha avute, si è trovata di fronte una grande difesa australiana che dopo il gol del vantaggio in contropiede al 27esimo del primo tempo con i Racunda si era chiusa molto in difesa, giocava in 30-35 metri, poi è arrivato il raddoppio ancora su un contropiede con Metcalf, da lì in poi un assedio turco che però non ha portato risultati. Vedremo, insomma, comunque, sai, al di là delle prime due poi passano le migliori terze, credo che la Turchia insomma abbia ancora modo di poter dire la propria, sta chiudendo comunque all'attacco un po' come ha fatto tutta la partita, mi spiace, vedi i bambini turchi che nominavo prima
2: sono
1: li hanno inquadrato, c'è un bambino disperato, mi spiace, insomma stava piangendo con le bandiere turche disegnate in faccia, la bandiera sulle spalle, piangeva disperato, non riesco neanche a dare le gioie. Pensa, però, e lui perlomeno ha la fortuna di poterla vedere dal vivo. Pensate invece ai bambini di Ankara, di Istanbul, di Bodrum, che anche lì con tutti i turisti che vengono
2: Bodrum, che era la vecchia Alicarnasso, vedi, molti di voi ricorderanno Dionigi di Alicarnasso. No?
1: Sì, sì.
2: Ma come? Ragazzi, ma c'è un sacco di cultura, cioè la
0: ci
2: Turchia è proprio la, per esempio, alcuni ci chiedono anche la turca è una loro invenzione, il bagno alla il turca, bagno. Non lo so, però il bagno Agino. Turco, l'hammam, sì.
1: Hammam.
2: Assolutamente sì. A proposito di incursioni turche, forse abbiamo un messaggio su questo, sentiamo.
3: Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao.
3: Io trovo che sia molto più affascinante Andrea Salvati di quel turco che ha fatto Sandokan, che dice la Barbara che io non so pronunciare, perché Sandokan è un grandissimo tamarro. Invece Andrea Salvati è un uomo che ha il suo perché. Ciao a tutti Maria.
1: Grazie,
2: hai
1: grazie.
2: Ragione, però, perché è capitato a me.
1: Però non credo che Kanye abbia fatto Sandokan.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, fatto sì.
1: Sandokan. Ma non è grande Kabir, per me Sandokan è Kabir Bedi.
2: Vabbè, Kabir Bedi
1: è finita, intanto è finita Australia 2, Turchia 0.
2: Ma lui Montella.
1: Quello è Montella, dalla disperazione che hai potuto vedere dal volto dell'allenatore italiano, quindi insomma manca l'Italia ai mondiali, due allenatori hanno giocato, Ancelotti è riuscito a riagguantare la partita col Marocco, un pareggio sofferto, invece Montella viene sconfitto clamorosamente, direi, perché la Turchia veniva data una delle outsider, insomma comunque dei challenger, invece perde 2-0 con l'Australia e chissà, in questo momento invece i bambini di Sydney, di Perth, di Adelaide, di Melbourne saranno impazziti per fare subito fuochi d'artificio in Australia, ci hai fatto caso?
2: Davvero?
1: Ma ogni volta che c'è il Capodanno fanno vedere Sydney, dico la boom,
2: ma perché lì è tutto grande, quindi è tutto,
4: forse tra i primi posti visto il fuso orario in cui vedi? Arriva l'anno nuovo,
2: esatto,
1: allora,
2: sì,
1: infatti
2: quello.
1: Loro a Sydney avevano già festeggiato due ore fa la vittoria,
2: no,
1: perché loro erano
2: non
1: avanti,
2: è vero,
1: e sapevano come
2: non
1: era
2: è vero. Allora, grazie Andrea Salvati, è stato un onore e un privilegio fare questo Noi Dire Mondiali con te. Dai, ci siamo
1: ma
2: molto
1: ne
2: divertiti.
1: Ne faremo un altro. Grazie
0: a
1: tutti.
0: No, ma soprattutto non ti allontanare perché dopo dovremmo fare il punto anche sulle partite della notte.
1: Io me ne vado, vi saluto. No, grazie a Barbara Sala. Grazie a
2: Dario Vallagore.
1: Grazie a Lodovica Marafini. Arriva Max Vigiani. Grazie a tutti i registi, sono stati tantissimi, anche perché sono qua da mezzanotte. Vi chiudo. Come direbbe Vasco Rossi, viva RTL, ciao!
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online.

0: Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
11: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
12: Anche a Villa Romagnano, in provincia di Alessandria, sono le 8.
13: RTL 102.5, giornale orario.
14: E domenica 14 giugno, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Subito i mondiali di calcio di Messico, Stati Uniti e Canada, che RTL 102.5 vi sta raccontando in diretta anche di notte. È terminata da pochissimo Australia-Turchia. Sentiamo com'è andata da Andrea Salvati. Ancora buongiorno.
15: Buongiorno, con la prima vera sorpresa di questo inizio di mondiali, ovvero la vittoria dell'Australia netta 2-0 sulla Turchia. Australia che trova il vantaggio su contropiede al 27esimo del primo tempo con Iran Kunda, bravo a infilarsi nella difesa turca e a siglare la rete dell'1-0. Da lì in poi l'Australia si chiude letteralmente nella propria tre quarti, è un assedio turco che però non riesce a perforare la difesa australiana e al 75esimo del secondo tempo ancora una volta su contropiede e Metcalf a trovare la rete del 2-0. Il finale è tutto di sigla turca con un bel calcio di punizione di Çalhanoğlu e con un tiro di Atturkoğlu, ma in entrambe le occasioni il portiere Beach dell'Australia salva porta e risultato, quindi con l'Australia che batte 2-0 la Turchia. E le altre partite giocate, la Scozia ha vinto 1-0 contro Haiti, pareggio 1-1 fra Brasile e Marocco, pareggio 1-1 anche fra Qatar e Svizzera. A te.
16: Grazie Andrea, e vi ricordiamo anche che più tardi si giocheranno Germania a Curaçao alle 19, Olanda Giappone alle 22.
14: Cambiamo argomento, dovrebbe arrivare nelle prossime ore la firma digitale a distanza dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. Massimiliano Mantiloni.
17: Il presidente americano vorrebbe festeggiare gli 80 anni con l'intesa, ma Teheran frena. Oggi la firma dell'accordo, poi lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti senza pedaggi. Non vediamo l'ora di collaborare con l'Iran e con tutto il Medio Oriente per molti anni a venire, ha annunciato Donald Trump. Ma l'Iran parla di insolite insistenze e Pasdaran ribadiscono che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi sicuramente non ci sarà alcuna firma. Intanto è saltata la cerimonia a Ginevra con il vicepresidente statunitense Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Un accordo che non piace agli iraniani, si registrano manifestazioni, chieste le dimissioni di Ghalibaf e del ministro degli esteri Araghchi. Sono stati fissati dal 4 al 9 luglio i funerali della guida suprema Ali Khamenei.
16: Cambiamo argomento, parliamo del delitto di Garlasco. Ieri Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo di detenzione, ha lasciato il carcere di Bollate. Per lui l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il servizio è di Raffaella Coppola.
6: Ha mantenuto un comportamento riservato, lasciando il carcere di Bollate da un accesso secondario.

0: eludendo giornalisti e troupe televisive per ore in attesa davanti all'ingresso principale dell'istituto penitenziario. Alberto Stasi ha ottenuto l'affidamento in prova, cioè potrà finire di scontare fuori dal carcere la condanna a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Quanto alla richiesta di revisione del processo, la difesa del 41enne parla di un lavoro lungo, ma che ora potrà affrontare con più serenità.
1: In chiusura ancora notizie di sport, partiamo dal basket. I New York Knicks dopo 53 anni hanno conquistato il titolo NBA battendo nella serie di finale per 4-1 i San Antonio Spurs. La vittoria decisiva è arrivata nella notte in trasferta per 94-90.
2: Infine la Formula 1 oggi alle 15 al via il Gran Premio di Barcellona. Partirà in pole position Russell su Mercedes, in prima fila anche la Ferrari di Hamilton, poi l'altra Mercedes, quella di Antonelli. La Ferrari di Leclerc invece scatterà dalla decima posizione.
1: È tutto, meteo e traffico.
3: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
4: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio per l'alta pressione che sarà ben salda. Solo qualche innocua nuvola di passaggio sulle Dolomiti e sulla Liguria centrale. Temperature massime in aumento, specie sulla Valpadana, con valori anche prossimi ai 34 gradi, caldo che comunque risulterà sopportabile. L'umidità infatti sarà contenuta. Dettagli su Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora regolare su tutta la nostra rete. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani sulla 8 Milano-Varese verrà chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Inoltre ricordo lo stop ai camion con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
10: È stato un inizio di Non Stop News che si è travestito da noi dire mondiali per questo 2-0 dell'Australia alla Turchia. Ci siamo divertiti con Andrea Salvati, ma adesso entriamo nel cuore delle notizie.
2: Eh sì, anche perché quello che non cambia è la vostra presenza. Tanti messaggi al 378-378-1025, per cui vi ringraziamo. Tra poco partiamo con i nostri ospiti, tanti gli argomenti da trattare.
11: Prima però, come sempre, protagonista la musica e come sempre troviamo il power hit ad aprire la nostra ora, Noemi e Vito Salamanca.

0: Vai questa sera, Noemi con Vito Salamanca, appuntamenti importanti alle 8 e 10, non è cosa fare questa sera ma cosa fare anche e soprattutto nel corso della giornata.
1: Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue, io non so se si possa donare anche la domenica mattina in alcuni centri, in alcuni ospedali, se l'Avis è sempre aperto oppure se ha orari diversi. Lo possiamo chiedere però al suo presidente nazionale, Oscar Bianchi, buongiorno e benvenuto, grazie.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
1: Grazie. Allora, prendiamo spunto da questa giornata per invitare chi può, perché ci sono anche delle categorie che non possono, magari quelli che hanno una qualche patologia e quindi insomma non hanno la possibilità di donare il sangue. Invitiamo però tutti gli altri, dopo aver chiesto insomma ai medici, a donare il sangue. Ricordo che durante la pandemia ci fu un'emergenza in questo senso, mancava negli ospedali. Adesso un invito particolare, anche se i dati, leggevo, sono buoni, vanno per la raccolta di plasma.
2: Sì, è vero, è necessario raggiungere l'autosufficienza del plasma nell'ambito dei prodotti plasma derivati e quindi la campagna che noi stiamo cercando di portare avanti da ormai qualche mese è proprio quella di andare a donare plasma nelle unità di raccolta associative. E perché no, anche la domenica, assolutamente sì, anche la domenica mattina si può andare a donare plasma o sangue dentro le unità di raccolta associative o presso le strutture pubbliche.
3: Ecco, prima abbiamo citato dei dati, abbiamo detto sono positivi, qual è la situazione in Italia?
2: Allora, per quanto riguarda la donazione di globuli rossi, quindi l'Italia è autosufficiente ormai da anni e questa continua a essere tale, e quindi un grande ringraziamento proprio in questa giornata a tutti i donatori e le donatrici che continuano a mantenere l'autosufficienza dei globuli rossi. Mentre per quanto riguarda la donazione di plasma, questo non è ancora autosufficiente, siamo all'83%, ci manca un ultimo sforzo e da qui è proprio la voglia di dire che l'Italia non dipende più dal mondo del profit, perché non dobbiamo dimenticare che ogni cittadino che si reca presso gli ospedali per poter essere curati, laddove non ci sono questi farmaci salvavita, questi vengono comprati sul mercato dalle aziende farmaceutiche, e l'idea che noi abbiamo come associazione ormai da 99 anni è proprio quella di arrivare a garantire a tutti una cura per tramite di una donazione gratuita, perché i cittadini si impegnano a favore di altri cittadini.
1: E questo è molto bello, e quello è proprio il principio della donazione di qualcosa, di sé, in questo caso del sangue. Però presidente Bianchi, io ho bisogno di un ripassino proprio livello libro di scienze. Che cos'è il plasma e a cosa serve? E

0: lo prendete voi dal sangue, cioè nel senso, se io lo voglio donare basta un prelievo, come funziona?
1: Sì, se lo si vuol donare basta un prelievo, è un prelievo del sangue il quale viene immediatamente separato tra la parte liquida e la parte solida del sangue. La parte liquida è il plasma che viene appunto preso e conservato, messo in alcune sacche, e da qui le sacche di plasma, le quali che hanno un volume pari a 660 cc, e queste vengono prese e indirizzate all'industria, che le trasforma e produce prodotti medicinali, plasma derivati. Quindi sostanzialmente è una separazione rispetto alla donazione di sangue, che è completa, tant'è che si dice intera, è una prima lavorazione del plasma, del sangue. Quindi viene separata la parte solida, che viene rinfusa nel corpo del donatore, e la parte liquida viene estratta e viene mandata all'industria per trasformare la donazione, per trasformare in prodotti plasma derivati.
2: Chiarissimo, e l'abbiamo detto, insomma, è molto importante. Citavamo i requisiti per poter donare, li vogliamo ricordare?
1: Sì, per poter donare è molto semplice: essere maggiorenni, quindi 18 anni, pesare più di 50 kg e avere uno stato di salute normale, quindi nulla di trascendente. E vorrei sfatare qualche mito, che non è che siccome uno ha bevuto la birra non può andare a donare, non è che se uno ha fatto un tatuaggio non può andare a donare. Quindi una persona che vive una vita normale, tranquilla, come chiunque, può pensare di andare a donare sangue o plasma.
3: Ed è sempre una buona idea, a maggior ragione oggi che è la giornata mondiale del donatore di sangue. Abbiamo fatto il punto con il presidente nazionale di AVIS, Oscar Bianchi. Presidente, grazie, buona giornata, buona domenica e buon lavoro.
1: Grazie a voi e andate a donare sangue.
0: Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran e che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa, che sarà siglata in videoconferenza. Per i Pasdaran invece non ci sarà nessuna firma.
2: Torniamo in Italia. Si è costituito a Guidonia, vicino Roma, l'uomo che con la propria vettura ha travolto due ragazzi di 23 anni uccidendone uno. Il 26enne è risultato positivo all'alcol test, è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.
0: Il calcio ai mondiali: nel gruppo B, Qatar-Svizzera 1-1. Nel gruppo C, stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura 1-0 per la Scozia su Haiti. Infine la partita che abbiamo seguito, Australia-Turchia 2-0. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali.
2: Un flash anche del basket: i New York Knicks, dopo 53 anni, hanno conquistato il titolo NBA battendo 4-1 i San Antonio Spurs. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete. Al momento l'unica segnalazione riguarda l'autosole, e qui si procede a rilento per immettersi sulla 22 del Brennero per chi viene da Bologna in direzione del Brennero. Inoltre ricordo lo stop ai camion con peso superiore alle 7,5 tonnellate fino alle 22 di questa sera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra. 8:17, siete su RTL 102.5 in Non Stop News. Insomma, New York Knicks battono San Antonio Spurs e conquistano l'anello, cosa che non accadeva da oltre un cinquantennio. E sicuramente a New York, tra l'altro, c'era anche Taylor Swift nei giorni scorsi,
2: sì,
3: tra il pubblico.
0: Ma scusa, lei non è, non è fidanzato con un giocatore di qualcosa?
3: Travis Scales, sì, che gioca al football americano. Pare potrebbero sposarsi il 4 luglio al Madison Square Garden.
2: Ma senti, mi ha informato anche sul gossip Dario Vanacore.
3: Si fa quel che si può e quel che si deve, su via.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, eccetera, fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys. A Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale. Fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Imagine Dragons alle 8:26 minuti su RTL 102.5 con la loro Bad Liar. Questo è il Non-Stop News con Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore.
1: Ti stavi confondendo, speravi fosse ancora noi dire mondiali e invece no, perché sì, la partita Australia-Turchia è finita una mezz'oretta fa, circa 2-0 per l'Australia. Dobbiamo tornare alla stretta, strettissima attualità, perché lo avete sentito anche dai nostri notiziari. Alberto Stasi ieri è uscito dal carcere di Bollate, ricordiamo che ha trascorso oltre 10 anni in prigione, è stato condannato a 16 per l'omicidio di Chiara Poggi. Tutto questo perché il suo percorso è stato positivo, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, e tutto questo mentre noi sappiamo c'è un'altra indagine che punta i riflettori su Andrea Sempio. Garlasco, l'ombra del dubbio è il nome del documentario di Sky TG24 realizzato da Diletta Giuffrida con la partecipazione di Piero Colaprico e Fabio Giarda, e curato da Tonia Cartolano, che è collegata con noi. Buongiorno Tonia, benvenuta.
2: Eccoci Barbara, ciao, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Buongiorno. Che giornata è stata quella di Stasi, quella di ieri?
2: Una giornata che un po' gli cambia la vita, almeno la vita degli ultimi anni, visto che, come giustamente ricordavi, ha scontato già una parte della sua pena e l'ha trascorsa in carcere, come sappiamo. Ha già avuto, diciamo, delle misure attenuative negli ultimi anni, tant'è che infatti dal 2025 ha goduto di un regime di semilibertà, per cui, come sappiamo, usciva dal carcere al mattino, andava a lavorare, rientrava in carcere la sera. Invece, da ieri la vita un po' gli è cambiata, perché non è tecnicamente un uomo libero, perché questo tecnicamente non è un fine pena, ma è sicuramente una misura alternativa al carcere molto più leggera, perché potrà appunto godere di questa misura, che è un affidamento ai servizi sociali in prova, che significa sostanzialmente che Stasi non torna in carcere. Infatti quella cella di Bollate l'ha lasciata ieri mattina. Avrebbe dovuto in verità questo weekend essere un weekend suo libero, così come previsto per un permesso che avrebbe goduto, ma appena ha conosciuto la decisione del Tribunale di Sorveglianza si è precipitato naturalmente a Bollate e ha salutato gli amici, l'amico di cella, a cui ha donato appunto il frigorifero piccolo mobile insieme a un ventilatore e altri piccoli oggetti, ha salutato i 300 detenuti che lo hanno e probabilmente accompagnato in questi ultimi anni. Mm-hmm. Il direttore del carcere poi ora non è libero, ma sicuramente è un ragazzo, certo, che ha 42 anni, un uomo potrà godere, diciamo, di una non libertà, ma di una

0: quasi libertà in attesa che poi la sua pena venga scontata.
1: Ecco, chiariamolo infatti per anche chi ci sta seguendo, è una decisione che non ha a che fare con le nuove indagini.

0: cioè del fatto che nel suo percorso di detenzione di questi anni Stasi ha dimostrato una certa collaborazione, una certa partecipazione, anche l'accettazione della condanna, sebbene si sia sempre dichiarato innocente. Tutto questo è rientrato, infatti, se leggete nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, tra gli elementi che hanno portato a questa decisione del Tribunale, dopo aver ricevuto naturalmente anche il parere, perché così succede, della Procura Generale. Cioè Stasi in questo periodo, in questi 10 anni e mezzo che ha passato a Bollate in carcere e poi in semilibertà nell'ultimo anno, ha dimostrato evidentemente di essere una figura positiva, decisamente non pericoloso. Ora chiaramente nel nuovo regime che dovrà osservare non è che sia libero, nel senso che non è che ora può fare un viaggio all'estero oppure eventualmente
1: però,
0: scappare,
1: insomma,
0: fare
1: avere
0: quello che vuole.
1: Una parvenza, diciamo così, di vita
0: nuova,
1: normale,
0: sì.
1: E che ne so, dormire banalmente in una casa e non in una cella. Abbiamo ancora un minuto, Tonia, però ci tengo a chiederti, poi lo vedremo domani sera a partire dalle 21 su Sky TG24 e poi anche on demand quando vorremo, questo documentario Garlasco, l'ombra del dubbio. Qua verrebbe da dire che i dubbi sono più di uno.
0: Sono tanti, infatti noi partiamo proprio da quello, Barbara, abbiamo messo insieme diversi elementi, però prima di tutto, prima che gli elementi, noi abbiamo messo in fila i fatti. Il documentario fa proprio questo sforzo, ne avevamo fatto un altro a giugno dello scorso anno, cioè raccontare le cose ad oggi, e raccontarle con cura, con attenzione, ma senza illazioni, ipotesi, piste, testimonianze che poi non c'entrano nulla con la verità. Voi ricordate, c'è stato entrato in questa storia davvero di tutto, le cugine, le gemelle K, poi la figura di Marco, il santuario della bozzola, cioè è successo di tutto, ma tutto questo è fuori dall'indagine. Quindi noi abbiamo messo in fila invece quello che è successo davvero, abbiamo preso due figure assolutamente autorevoli, Piero Colaprico, che è fermamente convinto della condanna a Stasi, e l'avvocato Giarda, che invece ha assistito come difensore Alberto Stasi fino al 2018 e che poi è stato colui il quale con il suo studio ha permesso, affidando a un investigatore privato tutto il fascicolo dopo la condanna del 2015, ha permesso di far riaprire le indagini, perché ti ricordi erano stati trovati quegli elementi che poi hanno portato all'individuazione di un nuovo DNA, che è quello di Sempio, che potrebbe essere quello di Sempio,
1: certo,
0: che hanno permesso di riaprire tutto. Quindi noi facciamo quello, mettiamo di fronte i due punti di vista, Giarda convinto della innocenza di Stasi, Colaprico convinto invece della colpevolezza di Stasi e convinto soprattutto che nella nuova inchiesta di Pavia non ci siano elementi tanto solidi da portare eventualmente neppure a una revisione, visto che c'è quest'altro capitolo che rimane appeso,
1: di cui non si sa ancora niente, la revisione appunto del processo di Stasi.
2: Questo e tanto altro all'interno del documentario Garlasco, l'ombra del dubbio, da domani alle 21 su Sky TG24, Sky Documentary, e poi sempre disponibile on demand. Grazie a Tonia Cartolano, caporedattrice e conduttrice di Sky TG24. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona domenica e grazie ai telespettatori.
1: Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran e che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa, che sarà siglata in videoconferenza. Per i Pasdaran invece non ci sarà nessuna firma.
3: Cambiamo argomento, noi rappresentiamo lo scarto, la feccia, siamo orgogliosi di esserlo, in Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo, lo ha detto Roberto Vannacci aprendo l'Assemblea Costituente ieri di Futuro Nazionale a Roma.
1: I mondiali di calcio ne parleremo anche tra poco nel gruppo B, Qatar-Svizzera 1-1, nel gruppo C stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura per 1-0 per la Scozia su Haiti. Gruppo D l'abbiamo seguita insieme, Australia-Turchia è finita 2-0 e RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali.
3: È tutto per questa edizione, adesso arriva una novità, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Speciale mondiale.
2: 8 e 37 minuti, ritorniamo per un momento noi dire mondiali, così come lo siamo stati tra le 6 e le 8 questa mattina, prima che partisse ufficialmente Non Stop News, e facciamo il punto della situazione con le partite che si sono disputate questa notte con il collega giornalista che ci ha salutato poco fa, Andrea Salvati, che ha seguito sia Australia-Turchia con noi che Haiti-Scozia, che è partita invece alle 3. Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora partiamo dalla partita che si è conclusa poco fa, ovvero la vittoria dell'Australia per 2-0 contro la Turchia, che è finora il primo risultato a sorpresa di questi mondiali, perché insomma la Turchia, allenata tra l'altro dal nostro Vincenzo Montella, era data per favorita soprattutto contro una squadra come l'Australia, che nel girone insieme a Stati Uniti e Paraguay era un po' considerata la Cenerentola. Invece la tattica australiana è stata quella di chiudersi e ripartire in contropiede, così ha fatto e ha punito due volte la squadra di Vincenzo Montella, che esce, è vero sì, con una sconfitta, però insomma è riuscita a creare diverse occasioni con Çalhanoğlu e con Akturkoğlu, però insomma è stata anche un po' sfortunata. E poi c'è stata la vittoria della Scozia, risicata in questo caso 1-0 contro Haiti. Anche qui insomma la differenza era abbastanza evidente nella Scozia, con grandi giocatori che militano nel campionato italiano. Uno su tutti, McTominay del Napoli e Ferguson del Bologna. A domani!
4: Grazie, grazie ad Andrea Salvati per essere stato insieme a noi. Buon riposo a questo punto, perché la notte è stata lunga, una notte in cui ci sono stati però anche altri match. Allora diamogli uno sguardo, andiamo da Tommaso Angelini, che ha seguito Brasile-Marocco. Tommaso, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Brasile-Marocco doveva essere il big match di questa giornata del Mondiale 2026. La gara è terminata sull'1-1, una sfida con due bellissimi gol, ma che ha avuto luci ed ombre. Al MetLife Stadium la squadra di Carlo Ancelotti è partita in salita, soffrendo l'organizzazione dei nordafricani, capaci di passare in vantaggio a metà primo tempo con sei bari. Bravo a sfruttare l'assist di Brahim Diaz e poi a superare Alisson con un tocco morbido. La reazione della Seleção è arrivata grazie al talento di Vinicius, che ha trovato il pareggio con una giocata delle sue: controllo, dribbling e conclusione vincente per l'1-1. Nella ripresa il Brasile è sicuramente cresciuto, aumentando il ritmo, ma si è scontrato con la solidità difensiva.

0: difensiva del Marocco. Alla fine resta un pareggio che soddisfa soprattutto il Marocco, ancora una volta competitivo contro una grande del calcio mondiale. Per il Brasile è un punto che lascia sensazioni contrastanti. Bene la reazione dopo la difficoltà iniziale, ma servirà qualcosa in più nelle prossime gare per confermare le ambizioni di una nazionale che punta a tornare sul tetto del mondo. Buona giornata e buona domenica.
1: E buona domenica anche a te, buon lavoro Tommaso Angelini, il nostro gruppo di dei giornalisti che sta seguendo questi mondiali. Paolo Pacchioni su Svizzera Qatar, eccoti, buongiorno.
2: Eccomi, buongiorno. Beh, è stata una grande festa per il Qatar e una enorme beffa per la Svizzera, perché l'1-1 va chiaramente stretto agli elvetici, che si erano portati per primi in vantaggio al 17° del primo tempo con un rigore perfetto di Embolo. Hanno avuto diverse occasioni ma hanno avuto il torto di non sfruttarle, e lo si sa, nel calcio se non chiudi la partita poi rischi di pagare dazio. E al 95° minuto è arrivato il pareggio di Cookie, difensore in licenza offensiva, che con un colpo di testa ha fatto veramente sognare il Qatar. Qatar che comunque era rimasto in piedi anche grazie alle ripetute parate del portiere Abu Nada, eroe della serata, ha tenuto in vita il Qatar, che poi è andato a cogliere il pareggio. E la serata su RTL 105 ha avuto un altro eroe, che è il nostro collega Nicolò Pompei, che alla fine del primo tempo ha detto in diretta: vedrete che la Svizzera non riuscirà a raddoppiare e il Qatar segnerà all'ultimo minuto. È esattamente successo così. Complimenti a Nicolò e complimenti al Qatar. Peccato per la Svizzera che si sente beffata.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Troviamo Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors. Si intitola Partenope ed è la musica che passa su RTL 102.5. 8:46, ultimo quarto d'ora prima di passare poi all'indignato speciale. Come sempre facciamo il punto sull'attualità.
1: Annuncio numero 40, lo abbiamo contato, ne parlavamo giusto ieri. Ah, tra l'altro oggi compleanno di Donald Trump, 80 anni per lui. Dicevamo, annuncio numero 40 di pace fatta con l'Iran. La firma è cosa veloce, la facciamo in via telematica, in videoconferenza. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato, i Pasdaran invece dicono che non ci sarà nessuna firma. In palio, tra le tante tantissime cose, c'è anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Ne parliamo con il nostro ospite, il direttore editoriale del Messaggero, Massimo Martinelli. Buongiorno.
2: Buongiorno, eccomi.
1: Eccoci qua, infatti oggi voi scrivete Trump in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz, Teheran frena, serve tempo, la firma sarà da remoto. Allora, siamo magari un po' più vicini rispetto alle altre 39 volte?
2: Probabilmente siamo più vicini, non c'è la certezza che l'accordo venga firmato oggi. Pasdaran si oppongono, Pasdaran dicono che Trump vuole una medaglietta da appuntarsi sul petto nel giorno del suo compleanno, che come giustamente dicevi tu è oggi il 14 giugno, ma ci sono anche delle motivazioni più consistenti. Khamenei, dopo aver parlato con gli ambasciatori di Cina e di Russia, che comunque sono molto interessati alla riapertura dello stretto di Hormuz e che sono sostengono l'Iran, vorrebbe firmare l'accordo. I Pasdaran invece non vogliono farlo. I Pasdaran vorrebbero che Khamenei, che loro stessi hanno portato al governo, continuasse questa guerra mistica, questa guerra del bene contro il male, una guerra religiosa, una guerra costi quel che costi, quindi una visione un po' meno diplomatica rispetto a quella di Khamenei, cioè del governo iraniano, e di quella che ha Trump. Quindi bisognerà vedere anche questa frattura all'interno dei vertici iraniani, in che modo potrà essere ricomposta, se potrà essere ricomposta.
3: Cambiamo argomento, spostiamoci sulla politica italiana, perché ieri abbiamo visto l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma, a cui non hanno preso parte i big del centrodestra, e l'ex generale Roberto Vannacci ha assicurato che non intende ammorbidire le sue posizioni. Che prospettiva vedi?
2: Vannacci sarà un bel problema per il centrodestra, perché Vannacci sta riscuotendo consensi. Vannacci al momento sembra non sbagliare un colpo anche dal punto di vista mediatico. L'altra sera l'abbiamo visto in televisione.

0: gestione in una trasmissione di La Sette, perfettamente in grado di mantenere il self-control di fronte ad interviste anche un po' irriverenti. Quindi è sicuramente una personalità solida, concreta, e quella concretezza piace a una certa fascia di elettori. Quindi il centrodestra dovrà fare i conti con la sua presenza ingombrante. Mi ricorda un po' il Bossi dei primi tempi, quando a destra ti diceva non potremo fare accordi con Bossi, poi Bossi fu accolto nei salotti di Forza Italia con quella foto in canottiera che lo ritraeva e dava la distanza, dava l'immagine plastica della distanza tra la sua cultura e quella del salotto buono in cui veniva ricevuto. Ecco, Vannacci potrebbe essere più o meno la stessa cosa.
1: Effettivamente sta riempiendo anche le piazze, forse è al momento l'unico politico che prende davvero la pancia della gente, e questo sicuramente il paragone con Bossi è assolutamente azzeccato. Prima di salutarci, voi sulla prima pagina del Messaggero mettete una grandissima foto notizia, si cercano queste due sorelline e adesso si cerca nel lago le ragazzine scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo. E, tra l'altro, ieri la notizia di questo quindicenne nel Modenese che ha puntato una pistola a palline alla tempia del professore, un'ultima ora un 17enne a Trieste che ha ucciso la zia e ha gettato il cadavere nel fiume. C'è un'emergenza disagio giovanile enorme, direttore, dove si può andare ad agire?
0: Direi che c'è un'emergenza disagi al plurale, perché le due bambine di Minturno, che è un paesino sul mare e al confine tra il Lazio e la Campania, è un disagio psicologico, affettivo, in qualche modo indotto, lasciatemelo dire, dal comportamento dei grandi. Sono due bambine che sono state allontanate con la forza dai due genitori che si sono separati 7 anni fa, sono state affidate a una comunità in Abruzzo, in montagna, in una zona popolata da orsi e da lupi, e sono scappate da quella struttura dopo aver mandato decine di pagine di lettere alla madre dicendo che volevano tornare con la madre. Quindi c'è un ruolo che deve essere verificato, che è stato svolto da quelle persone che hanno deciso che quei bambini non potevano stare con la madre e con il padre. Gli altri due episodi sono episodi di disagio giovanile legato ai cattivi esempi, a quello che si vede in televisione, ai giochi violenti sui social. Il ragazzo ha puntato la pistola alla tempia del professore per avere le sigarette. Frequenta la stessa scuola nella quale erano stati girati dei video per incontri di box improvvisati durante la ricreazione, siccome il ragazzo che ha ucciso la zia e ha buttato la madre ha buttato il cadavere all'aperto, è sicuramente un caso di violenza repressa, certo, che poi è sfociata.
2: Certo. Massimo Martinelli, il Messaggero, grazie per essere stato insieme
0: grazie
2: a noi,
0: voi.
2: Buon lavoro.
0: Voi.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: Nel passato che ci proietta nuovamente verso i mondiali 2026 che si disputano tra Canada, Messico e America. Il titolo è la canzone di Gianna Nannini. Stasera ripartiamo con noi dire mondiali con Germania Curaçao da Houston.

0: E così con Gianna Nannini e la sua America chiudiamo Non Stop News, e quindi grazie a voi Very Normal People per averci seguito, grazie alla nostra squadra tecnica Fabio Romano e Pio Ingegno a Milano, Pier Vincenzo Vitiello a Roma, grazie Barbara Sala, grazie Ludovica Marafini.
1: Grazie Dario Vanacore, ma prima di salutarvi, se non lo sapeste, vogliamo ricordarvi che tra poco si va in vacanza.
0: Ecco, e allora queste vacanze godetevele già dal viaggio, spedite tutto con mail, boxes, eccetera, valigie ma anche attrezzature sportive. Troverete tutto a destinazione e voi viaggerete leggeri e senza pensieri.
2: Cercate quindi il centro servizi più vicino su mbe.it. Finisce Non Stop News, arriva l'indignato speciale, voi in diretta allo 02 25 15 15. Prima il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Nella seconda lettura di oggi, San Paolo dice: mentre eravamo ancora deboli, Cristo patì per gli empi. La debolezza di cui parla Paolo non è semplicemente una fragilità umana, ma è la mancanza di fede. Possiamo dire che essa è il contrario di ciò che Paolo stesso dice di Abramo, il quale non vacillò nella fede, pur trovandosi davanti a un'impossibilità umana della promessa. Perché? Perché è un uomo ormai anziano, il grembo di Sara è sterile. Abramo crede perché? Perché non si basa su se stesso, ma sulla promessa di Dio. L'uomo invece, lasciato a se stesso, rimane impotente, non può salvarsi né superare il limite della propria condizione. È proprio dentro questa impotenza che si manifesta l'agire di Dio. Dice ancora Paolo: Cristo morì per gli empi. Questa è una parola sconvolgente. Cristo non muore per i giusti, ma per coloro che sono senza fede, per i peccatori, per i nemici. E tutto questo prosegue nel tempo stabilito, cioè secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Questo che cosa vuol dire? Che la storia non è abbandonata al caso, ma è attraversata dal disegno.

0: del Padre, un disegno di amore per il mondo. E come dice l'Evangelista di oggi, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Paolo è consapevole che l'annuncio della morte di Cristo può essere frainteso come un sacrificio offerto a Dio per placarlo. Ma il cuore del Vangelo è esattamente il contrario. È Dio stesso che prende l'iniziativa, è Dio che giustifica l'empio. Questa affermazione, capite, capovolge la logica religiosa antica, quella logica secondo la quale Dio respinge il peccatore. No, in Cristo, invece, il Padre dona il Figlio proprio ai peccatori. Per questo allora San Paolo può identificare gli empi con noi. Tanto è vero che dice Cristo morì per noi, nella lettera ai Romani. La sua morte non lascia l'uomo identico a prima, ma apre la possibilità di una vita nuova. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
1: Anche a Dolcedo, in provincia di Imperia, sono le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 14 giugno, buona giornata da Max Viggiani. In apertura una notizia di cronaca arrivata da poco in redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e poi gettato il corpo nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, dopo una notte di interrogatorio, ha confessato il delitto. Il movente dell'assassinio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump sui social ha ribadito che la firma dell'accordo di pace con l'Iran è ormai vicina. I Pasdaran però non hanno confermato. Massimiliano Mantiloni.
4: La Repubblica Islamica dell'Iran ha appena accettato di non avere mai un'arma nucleare. Lo stretto di Hormuz aprirà a breve. Lo ha ribadito sui social il presidente Trump, che vorrebbe festeggiare gli 80 anni con l'intesa, ma Teheran frena. Oggi la firma dell'accordo, non vediamo l'ora di collaborare con l'Iran e con tutto il Medio Oriente. Per molti anni a venire, ha annunciato Trump, ma l'Iran parla di insolita insistenza e i Pasdaran ribadiscono che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi sicuramente non ci sarà alcuna firma. È saltata la cerimonia a Ginevra con il vicepresidente statunitense Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Sul fronte libanese, due droni lanciati da Hezbollah hanno colpito un'area militare nel nord di Israele. Per ogni colpo di Hezbollah devono crollare 10 palazzi a Beirut, ha detto il ministro israeliano, l'estremista Smotrich, invocando raid sulla capitale libanese.
3: Siamo ai mondiali di calcio che RTL 102.5 vi sta raccontando in diretta, anche di notte. Andrea Salvati.
5: Era la giornata con due dei tre allenatori italiani in campo, Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella. Strappa un pareggio il Brasile di Carletto Ancelotti, 1-1 contro il Marocco, partita però sofferta con i nordafricani che hanno dominato i sudamericani per gran parte del match. Va malissimo invece per la Turchia di Vincenzo Montella, battuta nettamente 2-0 dall'Australia. Nonostante diversi tentativi di cercare il gol, la squadra di Montella ha sbattuto sempre contro difesa e portiere degli australiani. Nella notte poi la vittoria della Scozia 1-0 contro Haiti e un altro pareggio, quello fra Qatar e Svizzera, 1-1 anche in questo match.
3: Alla fine di questa edizione del giornale orario inizierà l'indignato speciale. Di cosa parlerete? Buongiorno Enrico Galletti.
6: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a te Max. Cominceremo parlando di tasse, perché in settimana, anche questa settimana, si è tornato a parlare di patrimoniale, la proposta della centrosinistra che però non piace al governo, con la Meloni che dice con questo esecutivo non ci sarà mai una patrimoniale, e torna a parlare del ceto medio. Lì bisogna intervenire per abbassare le tasse. Insomma, in questo paese bisogna pagare meno tasse, oppure un contributo di chi ha di più, in una fase come questa è ben accetto, servirebbe, è auspicabile per meglio dire. Allo 02 25 15 15 vi aspettiamo in diretta, al 378 378 1025 come ogni domenica i vostri messaggi. Vi leggiamo.
3: Grazie, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole da nord a sud, con alta pressione infatti ben salda. Da segnalare solo qualche innocua nuvola di passaggio sulle Dolomiti e sulla Liguria centrale e le temperature massime che saranno in aumento, con picchi che specie sulle pianure del nord sfiereranno anche i 33-34 gradi. Caldo che comunque risulterà sopportabile. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole.

0: su tutta la nostra rete, ad eccezione della 9, Lenate Chiasso, dove si segnalano code per attraversare la dogana svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Per lavori notturni dalle 22 fino alle 6 di domani sulla 8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto tra Solbiata Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Negli stessi orari sulla 1 Milano-Napoli verrà chiuso il tratto compreso tra Calenzane e Barberino verso Bologna. Invece dalla mezzanotte fino alle 5 di domani chiuderà sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Infine ricordo lo stop e camion fino alle 22 di questa sera. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 10. A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti, 14 giugno 2026, 9 e 6 minuti, no alla patrimoniale, sì alla riduzione delle tasse sul ceto medio. In settimana la Presidente del Consiglio Meloni ha sintetizzato così la politica fiscale del suo governo, respingendo quell'ipotesi avanzata, poi per la verità rimangiata, della segretaria del Partito Democratico Schlein di introdurre una nuova patrimoniale, una tassa sui patrimoni. Meloni dice l'obiettivo ora è ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Sentiamo cosa ha detto a Confcommercio e partiamo da qui.
5: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
4: A Roma, buongiorno a Davide Giacalone. Ciao Davide.
6: Buongiorno, buona domenica.
4: Andrea Pamparana, buona domenica e buon lavoro.
7: Grazie anche a voi, buona domenica.
4: Buongiorno Barbara Sala, ciao Barbara.
8: Ben arrivato Rico Galletti.
4: E voi protagonisti, allora che pensate di questa questione tasse? Bisogna ridurre il carico fiscale oppure questo contributo, no, questa patrimoniale, ammesso che non ce ne siano già altre, lo vedremo, è ben accetta?
8: Ma è una domanda? Cioè mi stai chiedendo se ho voglia di mettere dei soldi, pagare? Non lo so, mi sembra un po', no? Mi sembra scontata la risposta.
4: Dite la vostra, dite la vostra. Guarda, non la darei così per scontata. 0225.
8: Galletti vuole pagare.
4: Del resto se qualcuno la propone vuol dire che no, secondo alcuni serve. 0225 15 15, poi i messaggi al 378 378 1025. Partiamo.

0: Flamenco Paranoia ce la porteremo per tutta l'estate. Samurai J, il primo disco con cui apriamo l'indignato speciale di questa domenica 14 giugno.
1: Allora Davide, Andrea, a volte torna questa patrimoniale, no? Questa tassa sui patrimoni, però il centrodestra ne fa una questione proprio di bandiera, dice no, con noi non ci sarà mai un prelievo su chi ha di più, ammesso che insomma quella possa essere una novità, che non ci siano già altre patrimoniali che paghiamo regolarmente, Davide.
2: Allora, questo modo di, diciamo, di vivere il dibattito pure interessante sulla fiscalità, più che sulla patrimoniale in sé, è la dimostrazione che chi lo anima non sa di che cosa parla, insomma, materialmente di che parla. Allora, la patrimoniale mai, ci sono già. La tassa sulla seconda casa è una patrimoniale, il deposito di quello sui depositi bancari è una patrimoniale. Poi ci sono le patrimoniali mascherate, per esempio la tassa per la circolazione, in realtà è una tassa sul possesso della macchina, cioè sul patrimonio, mascherata da finalità per la viabilità. La tassa sui rifiuti solidi urbani.
3: Il canone?
2: Il canone per sempre per il possesso e così la paghi sui metri quadrati e non sulla spazzatura che produci. Quindi sono patrimoniali, sono già in essere, primo. Secondo, i ricchi devono pagare di più. No, i ricchi in Italia già pagano di più. Vi potete arrabbiare quanto volete, ma già oggi pagano assurdamente di più di quanto non paghino gli altri. Basti pensare che nella dichiarazione dei redditi, che è una parte, diciamo così, della tassazione, chi guadagna più di 35.000 euro lordi l'anno, che poi insomma, ricchi, ragazzi, cerchiamo di non essere ridicoli, 35.000 euro lordi l'anno sono il 23% dei dichiaranti, quindi manco degli italiani, dei dichiaranti, e versa il 65% del gettito fiscale. Quelli che superano i 300.000 euro lordi l'anno, quindi siamo già fascia benestante, anche se ricchi, certo, per lo yacht non te lo compri a rate con 300.000 euro l'anno, comunque sei benestante, sono lo 0,14% dei dichiaranti e versano il 7% del gettito, quindi non diciamo bischerate. Terzo, non già così, terzo, bisogna favorire il ceto medio, bellissimo, però tu adesso me lo devi definire cos'è il ceto medio, perché i numeri che vi ho appena letto dimostrano che il reddito medio non è il ceto medio. Qual è il reddito medio? Il 65% degli italiani che presentano dichiarazione dei redditi non paga al fisco manco quello che costa mediamente di sanità. Chiaro questo? Quindi cos'è il medio, medio rispetto a cosa? Medio dove? Medio perché? Quarto, c'è un documento elaborato ogni anno dalla Commissione europea, che è da cui parte gran parte di questo dibattito, il quale diciamo, ricorda i vari paesi, quindi non solamente l'Italia, tutti e 27, quali sono gli elementi di squilibrio rispetto a un ideale allineamento europeo. In Italia, quello di quest'anno, ma anche quello dell'anno scorso, dice che in Italia è troppo tassato il lavoro, il reddito da lavoro. Quindi suggerisce di tassare di meno, non di più. Qual è la versione italiana di questo? Siccome io non posso tassare di meno, perché ho una spesa pubblica fuori controllo e devo in qualche modo alimentarla, certo, il risultato è, se mi dici che devo tassare di meno il lavoro, allora tasserò di più il patrimonio. Ma è un modo scombiccherato di come di

0: di procedere. Io posso, per esempio, anche aumentare il numero, la tipologia delle imposte e delle tasse e diminuire la pressione fiscale. Dipende da come agisco, da come faccio le cose. Ma per diminuire la pressione fiscale devo fare scendere la spesa pubblica. Allora, se noi parlassimo secondo questa articolazione, ci possono stare benissimo opinioni diverse, se è più importante, più utile tassare quello che guadagni o quello che possiedi, o quanto dell'uno e quanto dell'altro, quindi tasso sul reddito patrimoniale, ci può stare benissimo, rispecchiano diverse opinioni ideali e quindi politiche. Ma se la mettiamo, la patrimoniale sì, la patrimoniale no, io so già che sto parlando con degli analfabeti che non conoscono la situazione italiana, stanno prendendo in giro gli altri, sperando di trovare solo evasori fiscali, perché se no, se contro uno che paga la tassa sulla seconda casa e gli dicono non metteremo mai la patrimoniale, questo rimanda a quel paese dicendo l'ho appena finito di pagare, oggi ne abbiamo 14, scade dopodomani.
1: Andrea, che ne pensi?
2: Ti ricordi quel bel film con Fantozzi relativamente a quel capolavoro, no? per tutti i cinefili, della corazzata Potemkin?
1: È una
2: boiata pazzesca. E queste boiate pazzesche servono solo per fare il titolo, il like, dire qualcosa. Oggi che dico? Che cosa scrivo su? Poi ormai i politici non parlano più con i giornalisti, parlano con il mondo, con il pubblico, con gli elettori, con i giornalisti attraverso i vari social, no? Quindi fammi un 4 righe su... Vogliamo la patrimoniale, ma che cosa vuol dire? Poi qual è il limite? Uno dice chi ha più di X dovrà dare tot per cento e poi lo deve dare sempre, lo deve dare ogni 2 mesi, lo deve dare una volta l'anno, tutte cose, come ha detto giustamente Davide, tutte fregnacce alla fine, no? Naturalmente nessuno dice quello che noi qui diciamo da anni, ma siamo inascoltati, che il problema è l'evasione fiscale. Ma non è solo l'evasione fiscale, facciamo attenzione. Guardate che ad esempio nel campo della sanità c'è quello che è terribile, è lo spreco di denaro.
0: Esatto, cioè il non controllo, cioè non è che dice
2: non, bambole, non c'è una lira, come il famoso film Gran Varietà con Alberto Sordi e Monica Vitti, geniale, divertentissimo e un capolavoro, però bambole, non c'è una lira, ma invece ci sono dei soldi e questi soldi vengono spesi male, perché quella maledetta riforma del titolo quinto con la regionalizzazione della sanità ha portato danni devastanti in quel campo, ma non soltanto in quel campo.
1: Allora andiamo da Alberto, il primo ascoltatore di oggi. Scusami Andrea, il ceto medio, chi è, sì, che fa parte, sapere, di questo ceto,
3: quanto
1: medio?
3: Quanto deve guadagnare uno per essere ceto medio?
1: Ognuno esprime, guarda, la sua.
2: Non ho mai letto da nessuna parte, cioè quando tu compili, no? Io sto facendo una cosa impressionante, cioè sto combattendo una battaglia per fare la carta d'identità elettronica. Lo Stato mi obbliga a fare la carta d'identità elettronica, mi obbliga, mi dice guarda che entro agosto non vale più quella cartacea, eh? Benissimo, la faccio. Io tutti i giorni, a tutte le ore, a volte anche un po', magari mi sveglio di notte per fare pipì, e vado subito all'iPad per dire dai proviamo, magari adesso non c'è nessun pistola come me che vuole fare
3: perché l'appuntamento. Devi prendere appuntamento, esatto,
2: appuntamento, certamente. Non lo trovi,
0: no,
2: non
0: perché
2: lo
0: trovi. Qua a Roma tutti i luoghi dove lo richiedi, poi ti dicono se non è che per caso vuoi andare a Velletri, no, cioè, no, infatti, ci vado, sì, volentieri, sì, a fare una,
2: però,
0: gita,
2: insomma, però. Poi è un casino. Io ho detto quasi quasi vado a farmela a Milano, così.
1: Ma tu dici, no, fai un giro,
2: sì,
1: e vai,
2: tanto è uguale anche lì, ma questo problema non c'è scritto nel modulo ceto medio, barretta, povero, barretta, ricco, barretta. No, non può esserci, no? Allora, io credo di far parte del ceto medio, perché ho una pensione, ho dei guadagni che derivano dalle mie,
0: ma,
2: attività.
0: Ma l'Italia oramai, come tutte le economie sviluppate, è quasi esclusivamente ceto medio.
2: Qua, bravo,
0: ragazzi,
2: esatto.
0: I proletari non ci sono, o se ci sono sono, diciamo, in casi di disperazione. Gli ultra straricchi, beh, in Italia abbiamo pochissimi, stanno prevalentemente nei film americani, uh-huh, e nella formazione americana. Il punto è che se tu lo cerchi di tradurlo in numeri, quindi medio, devi dire la media di

0: che la media aritmetica geometrica ponderata, che, di cosa? Media rispetto alla distribuzione, media, mediana, moda, cioè chiunque abbia frequentato un corso accelerato di statistica ha idea di cosa stiamo parlando. Se tu dici che il ceto medio è quello che va da 35.000 euro lordi l'anno a 45.000, mettiamo? Beh, intanto non è medio, perché da 35 a 45.000, sì, io secondo me è anche ceto medio basso. È ricco! Secondo i dati del fisco italiano è ricco. È vero. Quindi il ceto medio dovrebbe stare a 15.000-25.000 euro. Ci prendiamo in giro?
1: Andiamo da Alberto al telefono, primo ascoltatore di oggi. Ci sei, Alberto?
2: Sì, ci sono, salve, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Alberto, dove sei? Da dove ci chiami?
2: Io chiamo da Gallipoli, sono un dipendente ricchissimo perché guadagno 38.000 euro l'anno e direi che abbiamo un ceto medio basso politico in Italia, perché il ceto medio risponde.
3: Bella battuta.
2: Purtroppo abbiamo la nostra Presidente del Consiglio, in questo caso la Meloni, prima degli altri, che da quando sono nato che sento parlare, ho 63 anni, che sento parlare che devono abbassare le tasse al ceto medio, devono abbassare le tasse in tutti i settori, però purtroppo io ho un patrimonio, ancora non sono riuscito a farmelo, eccetto una casa in cui ci abito con la mia famiglia, non sono riuscito a farmi un patrimonio da poter vivere tranquillo. Okay. Vorrei capire la Meloni come sta cercando di lavorare per ridurre le tasse e per far sì che gli italiani abbiano un patrimonio. A me mi sembra il contrario, col gasolio a 2,20 euro.
0: Patrimonio, per la verità, gli italiani nel nostro insieme, come sempre quando si parla degli italiani si parla di una media, di medie, no? E gli italiani sono tra i popoli più patrimonializzati d'Europa, che poi è il cuore più ricco del mondo. Perché? Perché per esempio da noi è normale per moltissimi, anche se non per tutti, possedere l'appartamento nel quale si abita. Non è così in tutte le parti d'Europa, dove è molto più diffuso, per esempio in alcune parti, più diffuso l'affitto.
4: Certo.
0: E quindi il patrimonio a quel punto è del proprietario, che non è necessariamente un singolo, ma è una società che mette a frutto, mette a reddito il proprio patrimonio. Da noi il patrimonio è molto alto. Questo naturalmente porta con sé una fiscalità, e tenete presente che con l'andamento demografico che abbiamo, cioè quindi si fanno sempre meno figli, sempre di più i più giovani si accorgeranno che il patrimonio è un costo, non è un reddito. Il patrimonio costa. Costa perché si rompe una cosa, costa perché devi pagare la tassa, costa. Beh, quindi tutto questo comporta dei costi che poi alla fine diventano intollerabili. Attenzione che si svaluta il patrimonio. Un ascoltatore ci scrive, per esempio, ci sfida: non fate i finti tonti, il ceto medio va dai 35.000 ai 70.000. Io la ringrazio, però lei non faccia il finto tonto a sua volta, cioè guardi i numeri. Tra 35 e 70.000 in Italia non è medio. In Italia con le variazioni IRPEF è ricco, il medio sta sotto. Ecco perché dico, chi ne parla non sa che cosa dice.
1: Alberto, patrimoniale sì o no?
2: Patrimoniale assolutamente no. Ci sono altri modi per prendere dei soldi dalla fiscalità che resto comunque convinto che andrebbe riformata in toto. Do ragione al giornalista, credo fosse Pamparana, riguardo gli sprechi nella sanità. Ci lavoro da 20 anni come manutentore con delle ditte esterne e posso assicurare e certificare che ci sono degli sprechi enormi, specialmente nel settore della manutenzione.
5: Ok, quindi tu dici andare a recuperarli lì, no. Gestire meglio, sì, per risparmiare.
2: Gestire meglio, gestire meglio e comunque riformare il fisco, perché così com'è non va.
0: Chiaro. Allora, questo non c'è dubbio, teniamo presente, lei quindi risponde, bisogna moderare la spesa e siamo credo tutti d'accordo, salvo il fatto che non c'è riuscito nessuno. Però la fiscalità, il fisco, i soldi li prende o dal patrimonio o dal reddito o dai consumi, nessuno ha conosciuto, diciamo, è riuscito a trovare, da qualche parte li deve prendere. Allora, posto che ne dovrebbe prendere di meno, oggi in Italia ne prende squilibratamente troppi sul lato del lavoro.
2: Esatto.
0: Questo però significa che ne deve prendere se mantenendo lo stesso deve prendere, per correggere questo squilibrio bisogna prenderne un po' di più da un'altra parte. Il tema, io vi ricordo che

0: noi abbiamo il catasto, cioè quello che dà la valutazione dei patrimoni, che ha un secolo, è vecchio, e i valori sono fasulli. E l'evasore fiscale, esiste anche l'evasore fiscale dell'immobile, perché ci sono gli immobili non accatastati. Certo. L'ultima volta che un governo, era il governo Draghi, provò a dire bisogna riformare il catasto, aggiornare, non dobbiamo fare chissà che cosa.
1: Aggiornare.
0: Dobbiamo aggiornare il catasto, ci fu la rivolta, no, per difendere il ceto medio. Quindi io ho l'impressione che quelli che dicono queste cose in realtà stiano difendendo gli evasori fiscali, oltre che i delinquenti. Perché per essere evasore fiscale dell'immobile lo hai pagato in nero e per avere i soldi in nero tu sei tendenzialmente un evasore o un delinquente. Qui, lì si prendono i soldi. Lì si prendono i soldi.
2: Lei mi trova d'accordissimo sul fatto della riforma del catasto, pur essendo un proprietario di casa, io sono d'accordissimo sulla riforma del catasto, perché ci sono dei valori assolutamente improponibili oggi, sono fuori da ogni logica di mercato.
0: E punitivi per il ceto medio, perché lo ricordino, esatto, quelli che sono contrari, perché? Perché se io compro una casa nuova in una cintura non periferica ma non centrale, intermedia, diciamo così, quel mio immobile ha un valore catastale superiore a quello che c'ha l'attico con altana sulla piazza principale del paese o della città, e che era una casa popolare nel 1700 e nel frattempo è diventata una reggia. Complimenti, ha fatto benissimo, congratulazioni, ma non mi venire a dire che quella è una casa popolare. Però oggi il catasto è fatto così, si bloccò l'aggiornamento del catasto in nome della giustizia sociale, della tutela dei più deboli. Se gli italiani non imparano ad ascoltare e a riconoscere il valore delle parole, continueranno a votare per chi protegge l'evasore fiscale, cioè il loro nemico.
3: Ciao Alberto, grazie.
4: Ciao, chissà di chi è quell'appartamento di cui parlava Davide con questa dovizia di particolari. Non so, Ciro.
3: Mi è sfuggito l'affare, quindi ce l'ha già il dente avvelenato.
0: Tutte le città d'Italia, ragazzi, sono, alcune sono bellissime.
4: Ciro, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. No, io ho ascoltato la premessa che ha fatto il dottor Giacalone, che dice che la patrimoniale, le patrimoniali già le paghiamo, e questo, su questo sono d'accordo. Sono d'accordo anche sull'ultima riflessione che ha fatto, che praticamente bisogna combattere gli evasori fiscali, e che ce ne sono parecchi, soprattutto fra i liberi professionisti, perché se almeno dalle mie parti, quando vado a fare una visita, sono 150-200 euro senza fattura e senza niente. Se chiedo la fattura oppure pago col bancomat, mi fa pagare di più, chiaramente. Allora a quel punto, siccome adesso non si può scaricare poco e niente, va bene, e quindi siamo costretti a pagare e a starci zitti, perché abbiamo bisogno dell'ortopedico, abbiamo bisogno del reumatologo, abbiamo bisogno perché siamo anziani e quindi dobbiamo pagare tutto. Addirittura io, che sono diabetico, pago, prima non pagavo una medicina che mi davano, adesso mi fanno pagare, l'hanno messa dalla fascia B alla fascia A, e devo pagare anche il ticket su questa medicina.
4: È vero, proprio recentemente sono cambiate alcune fasi.
5: Quanto fiscale, bisogna mettere una legge che chi evade nel bene e nel male va dentro. Una legge che praticamente deve mettere in dubbio questa gente. Poi
1: Ciro,
5: ci stanno anche altri dubbi.
3: Ciro, un attimo.
1: Quanto paga, mi perdoni, una mia curiosità, da diabetico? Quanto paga per questa...
5: senso, che cosa
1: paga? Quando lei ha detto che paga un ticket,
5: io diabetico le visite pago solo il ticket, però altre visite che mi servono, per esempio ortopedia, cardiologia, reumatologia, le artrosi, perché purtroppo si pagano, perché i medici buoni li devi pagare, ci sta poco da fare. E poi oggi se li trovi anche, perché oggi i medici non è che ce ne siano molti in giro.
1: Da dove chiama Ciro? Forse mi ha sbagliato.
5: Da Napoli.
1: Da Napoli, sì,
0: questo è un po' il centro logistico.
5: Ciro,
0: si fermi un attimo. C'è una cosa che sfugge a moltissimi. Vede, per esempio, lei è un evasore fiscale. Quando si parla degli evasori fiscali, tutti pensano sempre che l'evasore sia sempre un altro. È chiaro che lei è in condizioni di inferiorità, diciamo, nella capacità di resistere.

rispetto al professionista, certo, che la cura e che le dice dammeli in contanti. Ma nel momento in cui lei glieli dà in contanti, lei è un evasore fiscale. Lei. Questa storia

0: metti il collegamento della cassa al supermercato con il POS, in un mese e mezzo batti 110 milioni di scontrini in più e incassi 5 miliardi in più in un mese e mezzo. Quella è l'evasione fiscale, quindi non smettiamola di dire che l'evasore
1: ma
0: è sempre
1: sì,
0: un
1: altro. Certo, siamo sempre noi, appunto, dal medico, le lezioni private, a proposito di scuola, le lezioni private sono tutte.
2: Io l'ammetto che sbaglio pure io, non è che
3: non è neanche corretto dire sbaglio, cioè in realtà ognuno ci fa
0: è un sistema
2: che si è andato a consolidare perché nessuno controlla. Esatto. Giustamente, come avete detto voi, nessun partito politico nel suo programma elettorale fa una serie lotta all'evasione fiscale. Questa è la verità. Perché
4: grazie, sennò non prendono voi. Grazie.
2: Grazie, arrivederci, buona domenica.
4: Allora 378 378 1025, un po' di messaggi
1: a proposito di case, non l'attico di Giacalone, case più modeste. Io e mia moglie, impiegati con rinunce mutuo, abbiamo comprato una nuda proprietà, adesso è nostra, l'abbiamo affittata a 6.000 euro all'anno, di cui paghiamo 1.600 di IMU e 1.300 di cedolare. Cos'altro dobbiamo pagare? La patrimoniale, se ve la chiedono, capito?
0: No, quella già pagano, per cosa credi che siano quelle?
1: E ne diamo un'altra, no? Quella che hanno proposto adesso.
4: Un'altra patrimoniale, benissimo, saranno felicissimi e ti ringrazio e ti salutano. 02 25 15 15, vi aspettiamo dopo la pubblicità.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
7: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no.
11: E sì?
10: Sì e no Fiorentini?
11: Sì.
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
13: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
14: Quante cose al mondo!
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo.

0: valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
2: Convenienza. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: preso il tempo. Tu resta
1: sì, questa ha ragione Ciro, paga il ticket.
2: E se poi il disco di Malika Yana qui su RTL 102.5, 9.39 fuori onda, gli amici della social sì. radio ci hanno seguito, si è aperta la discussione sul discorso sanitario. Messaggio: quanta ignoranza, le spese mediche sono deducibili dal reddito e tracciabili. Non tutto, c'è no. un tetto massimo e poi uno fa sempre i conti. Io lo chiamavo risparmio, giustamente Davide Giacalone.

0: lo chiamava evasione, e quando vado dal ginecologo mi dice sono 130 euro con ricevuta, con fattura, senza sono 30, e io lì mi faccio i miei calcolini,
1: no, certo,
0: hai capito? Per me sono 30 euro di risparmio, 30 di evasione per Giacalone, quanto io posso detrarre da tutto questo, quanto recupero? Probabilmente non 30.
1: Certo. Allora Silvia, il ragionamento insomma anche di chi ci legge, di chi ci ascolta, perché al 378-378-1025 arriva questa questione. C'è Silvio collegato con noi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Prego.
2: Allora, questo tema giustamente sono decenni che si parla, però dico io, questo problema si potrebbe risolvere molto facilmente. Primo, innanzitutto, non è sempre, come diceva Davide, sempre l'artigiano o il libero professionista che è evasore, è complice al 100% il cliente, naturalmente, perché purtroppo loro devono mettere mano al portafoglio e non lo fanno. Io nel mio piccolo sono un artigiano, a volte mi capita di incontrare che voglio fare delle fatture e non le posso fare.
1: Spiegaci.
2: Perché comunque a fine anno comunque devi dichiarare qualcosa a Montecitorio, purtroppo non è che puoi stare con le senza dichiarare.
0: Come purtroppo?
2: No, purtroppo
3: sì, ma poi a Montecitorio è interessante.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: non ho capito, non ho capito perché non puoi fare le fatture. Scusami, non ho capito perché
2: qualcosa. Allora a volte tu fai pure delle cose, giustamente tutti quanti gli artigiani lo fanno, i professionisti che si fanno fare delle fatture agli studi e quant'altro, però l'artigiano comunque fa la fattura. Io quando emetto una fattura o la metto al codice fiscale o la metto alla partita IVA, io comunque la mia fattura l'ho fatta, e a quel punto non sono io l'evasore, secondo me. Quindi il fatto dell'evasore fiscale che si condanna sempre l'artigianato e il professionista è un po' una cosa che non è giusta, secondo me.
0: Sì, però io non ho capito benissimo il ragionamento. Ci siamo un po' persi tra fatture fatte, fatture cose.
2: Un artigiano o un professionista a fine d'anno deve presentare la dichiarazione, ok?
0: Tutti, sì.
2: E tu la devi fare, mo. O sono 1.000 o sono 10.000, tu comunque la devi fare, giustamente, in un certo senso devi dichiarare qualcosa.
1: Certo.
2: E l'artigiano che c'ha in carico il carico acquistato, le fatture le deve mettere, è inutile che... Poi quando lui va a casa dei clienti, i clienti dicono no, a me la fattura non mi serve a casa mia, me la fai allo studio, me la fai
1: di qua, no. Basta dire che io la fattura la devo fare, magari anche se uno lo chiede.
2: Ma come
1: ho capito.
3: Sta dicendo un'altra cosa, cioè le fatture non esistono solamente le fatture fatte e le fatture non fatte, esistono anche le fatture indirizzate a un altro.
2: L'artigiano la fattura la fa, però.
3: Sì, ho capito, certo. Allora, è sbagliato dire che l'evasione fiscale si concentra, sono quelli che fanno quel mestiere anziché quell'altro. L'evasione fiscale può essere così alta solo se è evasione fiscale di massa, quindi che coinvolge tendenzialmente tutti, anche se non necessariamente proprio tutti. La fatturazione di cui lei ragiona, il suo ragionamento è basato su un dato fiscale che non è detto che tutti conoscano, e cioè un artigiano che... per esempio fa l'idraulico, compra i tubi e i rubinetti, quello che fa il falegname compra il legno, quindi fa un magazzino, deve necessariamente avere un reddito, quindi delle fatture emesse che stiano almeno a pari al magazzino, se no questo aspetti, ma il suo ragionamento è un ragionamento da evasione fiscale, perché il suo problema dice io devo raggiungere almeno il valore del magazzino, in realtà dovresti fatturare quello che guadagni nella vita. E ciascuno di noi spera di diventare molto ricco, io spero di guadagnare molto di più di quello che mi costa l'attività professionale, però non so, diciamo, siccome si entra nell'area in cui il fisco potrebbe non accorgersene, tutta quell'area lì, se non la dichiaro, è evasione fiscale. Poi esiste la questione delle fatture. Io vado a fare il lavoro a casa di una persona, la quale dice io qui non riesco a scaricare niente, non c'è modo, per cui lei o non mi fa la fattura, oppure se proprio mi deve fare la fattura, allora me la intesta all'azienda agricola industriale tal d'età SNC che ce l'ho con mio padre.
2: È in questa quasi che è l'evasore.
3: E quello si è tutti e due, questo
2: diciamo, sì,
0: ma io lo chiamo barbatrucco, scusate,
3: che fa lei, non è barbatrucco, quello che fa lei è falsa fatturazione, è un reato. È un reato, no, perché tra l'altro la falsa fatturazione che fa lei si porta dietro il falso in bilancio della SNC e così via. Il tema non è quello di trovare i puri e gli impuri, perché se no così perché andiamo a non nessuna ne parte, non esiste. Quello di trovare la convenienza dell'onestà, perché l'onestà è conveniente, però certo, perché l'onestà sia conveniente occorre che tu non prendi come oggi è in Italia e prendi il 10-15% degli italiani e gli fai pagare il conto di tutti. Beh, è evidente che il rimanente, c'è cioè una rimanente parte, se gli dici lei apprezza il valore dell'onestà, ti rispondono di no. Dicono sempre che il disonesto è un altro.
2: Ma
3: questo
2: sono
3: è il punto, è la, il modo moralistico di vestire questa disonestà di massa è quello che vediamo e leggo anche nei messaggi, no? Stai difendendo i ricchi. Io sono anni che promuovo una campagna abbraccia un ricco, altro che difendere, io lo abbraccio, lo saluto, lo bacio nella fronte. Perché? Perché quelli che sono ufficialmente, fiscalmente ricchi mantengono tutti gli italiani, dovrebbero essere ringraziati. Il guaio è tutta la ricchezza che non emerge per la falsa fatturazione, per la fatturazione mancata, per la fatturazione a livello del magazzino e così via andando. Che naturalmente crea dei problemi, sì, ovviamente.
2: Però io avrei una soluzione semplice per l'evasore fiscale. Penso che se lo Stato centrale vorrebbe togliere l'evasore fiscale da mezzo, sarebbe molto semplice fare una cosa, fare una moltiplicazione, un'addizione e una sottrazione, niente di più. Tu tutto l'anno a 360 gradi, tutto quello che spendi dal latte alla gomma della macchina, al gasolio, al carburante, tutto, alla farmacia, tutto, visite e quant'altro, dentiste e quant'altro, fai un conto che spendi 10.000 euro, io ti torno indietro il 22% di IVA. Andrebbe a guadagnare molto di più lo Stato, perché il 22% lo torna al cliente, ma l'evasore fiscale...
0: Come se io scaricassi ogni spesa, compresa quella del latte, ma non ha senso.
3: Sì, non ha assolutamente senso, perché l'IVA, denominata, che è l'acronimo di imposta sul valore aggiunto, è una imposta concepita a ciò che il valore aggiunto che acquisisce nel tempo venga pagato dal consumatore finale. Se il consumatore finale lo scarica, che è invece l'attività tipica dell'intermedio.
2: Ma cioè io faccio una fattura,
3: pago, sulla fattura che io faccio pago l'anticipo dell'IVA e poi pago l'IVA, ma sulle fatture che ricevo, cioè su quello che pago, scarico l'IVA, la scarico da quella che devo invece pagare, e se trasformo tutti in intermedi, e chi è il finale poi a questo mondo?
2: Ciao Silvio. No, io non sono d'accordo qua. Se io pago 10.000 euro all'anno, ok? E quindi questi 10.000 euro mi viene restituito indietro il 22% che io sono che so, ho pagato, e ci guadagno o no? Scusa, il consumatore.
3: Non la seguo.
1: No, ci guadagna, ci guadagna il consumatore, però...
2: Se dovessi pagare le fatture con l'IVA lo perdi, il consumatore lo perdi, ma se lo Stato te lo rimborsa, te lo torni indietro, tu lo vai a recuperare e lo Stato guadagna sull'evasore, secondo me.
3: No, allora, le ripetiamo, le imposte si possono pagare sul reddito, sul patrimonio o sui consumi, l'IVA è l'imposta sul valore aggiunto, cioè quella sui consumi, se tutti la scaricano sparisce,
1: non
3: e allora
1: mi deve
3: dare più soldi sul reddito e sul patrimonio.
1: Grazie Silvio.
0: Dobbiamo andare perché c'è Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, siete i miei compagni di viaggio.
1: Meno male.
0: E dove stiamo andando?
3: Dove andiamo? Esatto.
4: Volterra.
0: Volterra,
1: ma da
0: bello.
1: Dove? Da dove?
4: Allora, io sto... vivo a Reggio Emilia.
1: Sì, siamo partiti da Reggio Emilia, quindi non ci siamo neanche accorti. Sì. Però,
0: Okay. E stiamo andando a Volterra.
4: A Volterra.
1: Va bene.
4: Niente, allora il problema, come sempre, è molto difficile, molto complicato. Sono nettamente contrario alla patrimoniale, come diceva il dottor Giacalone, già la subiamo, e il nostro reddito viene continuamente ripassato almeno 3-4 volte, perché io pago le tasse, io sono un lavoratore dipendente, pago le tasse, pago l'IVA. Quello che risparmio viene soggetto a tassazione in banca, se lo investo mi pago il 12,5% se in azioni o in obbligazioni, quindi io non so quante volte il mio stipendio deve essere continuamente ripassato. C'è anche un problema anche di non soltanto di evasione fiscale, ma anche di elusione fiscale, che è molto più sottile la differenza, perché io posso trovare degli sistemi, degli strumenti in teoria corretti, ma che mi consentono di pagare meno tasse. Vi faccio un esempio molto semplice, vi faccio anche una domanda, non so se lo sapete. Se io posseggo un terreno e su questo terreno lo affitto ad un imprenditore agricolo e prendo 100.000 euro all'anno, mi dite voi che tassazione questi 100.000 euro all'anno vengono soggetti?
1: In percentuale?
4: Sì.
1: Ma non ho idea.
0: Questa è una domanda da commercialista.
3: Sì, appunto, ma poi voglio dire, esiste tutta la normativa per allora, terreni agricoli. Bisogna vedere se è agricolo, se è pastorizio, se non ci sono diversi.
4: Io rendo la soluzione molto semplice: zero.
1: Ti risulta? Perché?
4: Perché essendo un affitto di un terreno agricolo,
1: ah, per se io sono è l'uso agricolo che
0: probabilmente
1: è
0: c'è questo, esatto.
1: Non siamo, non conosciamo il caso.
3: Non è zero, è un'agevolazione.
4: Lei ha un terreno agricolo e lo affitta a un contadino,
1: sì,
4: che svolge un'attività agricola,
1: sì,
4: a diversi ettari, magari lo ha ereditato da una zia ricca, da un parente e quant'altro. Io questo terreno prendo un affitto di 100.000 euro, io pago solo lo 0,5% all'atto di registrazione del contratto.
1: Ah, ho capito. E questo
0: quindi,
1: che cosa vuole dirci?
0: Esatto, cosa significa? Cioè il ragionamento è investiamo tutti in terreni agricoli?
4: No,
3: abbiamo contadini.
4: Voglio dire però, se si vogliono recuperare anche delle tassazioni, ci sono degli strumenti, ci sono ancora delle sacche. Chiaramente devo utilizzare le mani del chirurgo per poter non colpire il mondo agricolo che già viene sotterrato, ma soprattutto se io sono un privato che quindi mi sono ritrovato per pura combinazione a questo terreno, perché deve pagare zero di tasse? Può essere almeno soggetto a un 15% come nel regime forfettario?
0: Guarda Francesco, aggiungiamo questo elenco i terreni agricoli ai balneari, così la prossima volta che Giacalone deve arrabbiarsi con qualcuno butta dentro anche i terreni agricoli.
1: Francesco, tu che cosa fai?
3: Allora, intanto
1: tu che
3: comunque
1: cosa fai?
3: Quello è un reddito dominicale, lo dico, l'ho cercato su Google per il semplice motivo, non faccio il commercialista agricolo, non dichiara l'importo del canone d'affitto incassato, l'unica eccezione è che il canone annuo risulta inferiore all'80% e la rendita catastale è rivalutata, quindi la cosa che non dichiara che paga niente, no, non è vero.
1: Che lavoro fai tu, Francesco?
4: Io mi occupo di agricoltura, sono un consulente.
1: Sì, consulente.
0: Ah, è un consulente. Non sei un ricco possidente di campi?
4: No, perché se fossi un ricco possidente sarei in silenzio e continuerei a non giustamente, perché la normativa è quella, a non essere assoggettata a nessuna tassazione. Il dottor Giacalone faceva riferimento al fatto che le rendite sono rendite catastali, o meglio, il reddito agricolo è il reddito dominicale. Il reddito dominicale lo dichiara il proprietario. Il reddito agricolo lo dichiara l'affittuario del terreno.
3: Sì, ma questo era una prima parte della trasmissione, non so se lei l'ha seguito a proposito del catasto, sì, che c'è quello degli immobili,
4: sì,
3: ma c'è
4: giusto,
3: anche quello dei terreni, ovviamente.
4: Giusto, però è l'affitto. Poi c'è anche un'altra questione che ve la butto così: è mai possibile ed è giusto che un artigiano fino a 90.000 euro deve dichiarare il 15% di tasse, e un dipendente con lo stesso importo si prende
3: non è che
4: le
3: deve dichiarare un 15%, si fermi, no, non è che deve dichiarare il 15% di tasse,
4: no.
3: Allora, fino a 80.000 euro una partita IVA che aderisca al regime forfettario, che gli analfabeti hanno chiamato flat tax, ma è da analfabeti chiamarla flat tax,
5: non è quella
3: un regime
5: roba.
3: Forfettario paga il 15%, non è che dichiara, paga il 15% sul reddito di cui all'accordo forfettario. Lo stesso identico reddito, se è incassato da un usciere, un bibliotecario, un infermiere, paga molto di più. La sua domanda lo trovo giusto, lo trovo un'infamia.
1: È quello che
4: sì,
1: ha detto lui.
4: È vero che il il libero professionista non può godere, non so, della malattia,
0: il TFR, tutte queste
4: del
0: cose.
4: TFR. Però almeno cerchiamo in qualche modo di aiutare.
1: Chiaro. E Andrea, sei d'accordo su questa differenza che non sta in piedi?
5: Non sta in piedi, infatti. Cioè, è una. È... Sono quelle cose per cui si. Come quel detto, insomma, uno si morde la coda, no?
0: Il cane che si morde la coda.
1: Però può dirti quel sistema lì ti incentiva a fatturare, no? Cioè, no, perché io penso.
3: Attenzione, ti incentiva a fatturare fino a 80.000.
0: Fino a 80.000. Dopo 80.000 chiedi tutto in nero.
1: Però pensa, pensa a uno che va in pensione, fa il lavoretto, sai, se tu paghi il 15%, magari lo fatturi, che dici mi metto
0: fatturo,
1: via i contributi.
0: Esatto, per i contributi.
1: Cioè, invece di chiedere.
5: Una persona che ha già la pensione.
1: Hai capito?
5: Che peraltro
0: no, ma anche in previsione futura, dice Enrico,
1: sì,
0: che è un bravo ragazzo.
1: Sono incentivato a fatturarlo perché.
0: Ti metto da parte i contributi.
1: Pago il contributo e invece di chiedere 150 euro così.
5: In questo caso può essere una formula che mi sembra però poco frequentata.
1: Allora, mettiamo Robbie Williams e poi torniamo.

0: Robbie Williams, RTL 102.5, a chiudere la prima ora dell'indignato speciale.
1: Allora, nella prossima parleremo della giungla dei monopattini nelle nostre città dopo quel brutto incidente a Milano, fra l'altro costato la vita a una 18enne. Ci sarebbe l'obbligo di casco, l'obbligo di targa, si fa fatica a trovare dei monopattini che ne siano dotati, e fra l'altro all'orizzonte ci sarebbe anche l'assicurazione.
0: Sì, da luglio.
1: Da luglio. Come si mette mano a quella che abbiamo chiamato una vera e propria giungla dei monopattini che sfrecciano ovunque in città? Ne parliamo con voi, 02 25 15 15, all'indignato speciale.
0: Anche a Ottaviano, in provincia di Napoli, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona domenica da Ludovica Marafini. Partiamo dalla cronaca che ci porta nel veneziano, dove un 17enne ha confessato di aver ucciso la zia. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
4: Il ragazzo 17enne che ha confessato l'omicidio della zia avrebbe riferito di aver lanciato il corpo nel canale Malger, che scorre nei pressi dell'abitazione di San Stino di Livenza, nel territorio della città metropolitana di Venezia, dove si è consumato il delitto. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate ieri sera, non è stato ancora trovato. Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco, le ricerche sospese durante la notte sono riprese all'alba. Per uccidere la donna il ragazzo avrebbe utilizzato un coltello. Il delitto sarebbe legato a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, ossia il padre del ragazzo. Sono tuttavia in corso verifiche da parte dei carabinieri, che stanno sentendo anche altri componenti della famiglia. L'inchiesta è stata inizialmente seguita dalla procura di Pordenone, competente per territorio, che ha poi trasmesso gli atti alla procura per i minori di Trieste.
3: Ora all'estero, poco fa il premier britannico Keir Starmer ha reso noto che nel canale della Manica è stata intercettata una petroliera della cosiddetta flotta ombra legata alla Russia. È un altro duro colpo per Mosca, ha scritto Starmer. Secondo la BBC si tratta della nave Smirtos, fermata in un'operazione che è durata 6 ore. Cambiamo argomento e parliamo di sport. Partiamo dal calcio con i mondiali che seguiamo su RTL 102.5. Nel gruppo B, Qatar-Svizzera è finita 1-1. Nel gruppo C, stesso risultato per Brasile e Marocco. Vittoria 1-0 invece per la Scozia su Haiti. Nel gruppo D, a sorpresa, l'Australia ha superato 2-0 la Turchia. Infine la Formula 1, alle 15 si corre il Gran Premio di Catalogna. Sentiamo Enzo Tamborra.
5: George Russell e Charles Leclerc sono gli estremi delle qualifiche di ieri a Barcellona. Il britannico della Mercedes ha ritrovato il guizzo dei giorni migliori, conquistando una pole position che sa di rilancio nella sfida in famiglia con Kimi Antonelli. Charles Leclerc ieri l'ha combinata grossa, finendo a muro, come era accaduto la scorsa settimana a Monte Carlo. Un errore che lo relega in quinta fila e che lo stesso pilota ha definito imperdonabile, anche perché la Ferrari andava molto forte, come confermato dal secondo tempo di Lewis Hamilton ad appena 64 millesimi. Oggi però in gara può ancora accadere di tutto. Ne consapevole anche Kimi Antonelli, terzo tempo seppure a 3 decimi, e in seconda fila con la McLaren di Norris. In terza fila Verstappen e Hajar.
3: Arriva la viabilità.
2: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento lungo la nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Mentre in direzione Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la 1 direttissima. Ancora in Toscana, ma sulla 11 Firenze-Pisa Nord, si procede rilento tra Altopascio e Raccordo Lucca Viareggio verso Pisa. A Napoli sulla tangenziale code alla barriera di Astroni in direzione Pozzuoli. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno per lavori. Resta chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Infine ricordo lo stop ai camion fino alle 22 di questa sera. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5. 10:04, la seconda ora dell'indignato speciale. Come detto, parleremo dei monopattini in quest'ora.
0: il far west dei monopattini e le norme da rispettare. Parlavamo della notizia di un paio di giorni fa di questo 18enne morto a Milano, è la sesta vittima dall'inizio dell'anno. Se pensate, siamo a giugno, uno al mese. L'obbligo riguarda il casco e la targa, dal mese di luglio anche l'assicurazione. Avete mai visto dei controlli? Qualcuno rispetta le regole? 02 25 15 15.

0: Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa qui su RTL 102.5 10.07. I nostri ascoltatori stanno già litigando. Non capisco se i pedoni ce l'hanno con i ciclisti ce l'hanno con i monopattinisti. I monopattinisti non stanno simpatici a nessuno, tranne che ai monopattinisti stessi.
1: E poi c'è la questione, insomma, che quando succede qualcosa di grosso, ecco, c'è stato un brutto incidente a Milano, un 18enne è morto, subito si corre a proporre di inasprire le regole, cioè di rendere, di mettere mano al codice della strada. In questo caso le regole già ci sono, perché da alcuni mesi c'è l'obbligo di casco e di targa per chi usa il monopattino, ma difficilmente si vedono entrambe le cose. Quindi a che servono queste regole se poi non vengono fatte rispettare? Davide, Andrea.
2: Ma allora, intanto ricordiamo per esempio che città come Parigi, le trottinette, che sarebbero i nostri monopattini, sono stati proibiti, basta, non si possono più portare. Esatto. Perché non essendo riusciti in nessun modo a dare una disciplina a questa roba, noi siamo sulla strada di non riuscirci, perché la legge che impone casco, targa e assicurazione è stata approvata nel novembre del 2024. L'obbligo del casco è in essere dal 14 dicembre del 24. Voi avete visto questi caschi? Dal 24, cioè non è passato ieri. Dal 16 maggio di quest'anno c'è l'obbligo della targa, e dal 16 luglio prossimo, che ancora deve arrivare, c'è l'obbligo dell'assicurazione. Ora, quello che mi ha colpito, anche a causa, diciamo così, dell'incidente purtroppo mortale che si è verificato, è quello che sostengono diverse, diciamo, forze dei vigili urbani nelle varie città d'Italia: è difficile fare i controlli. A me sfugge la difficoltà, probabilmente è un problema mio, ma forse non so come si fa. Io capisco ci possa essere una difficoltà dal 17 di luglio a verificare che uno abbia l'assicurazione, perché lo devi necessariamente fermare e dirmi: faccio vedere l'assicurazione. Ma se non c'è il casco, se non c'è il patentino, se vanno in due sul monopattino, qual è la difficoltà? Li vedo
0: però
2: e li fermo.
0: Sì, li fermi, cioè, ma questo A si ferma, B lo rincorri?
2: I vigili urbani, cioè, nei piccoli centri lo rincorri, nei grandi centri c'è un collega, c'è un po' più in là. Voglio dire, no, non esiste, cioè è ovvio che non può esistere una difficoltà, non riusciamo a fermarli tutti, questo lo capisco. Ma comincia a fermare tutti quelli che ti passano sotto il naso senza né il casco né o in due. Perché, tra l'altro, uno può anche sostenere che tutta questa sia una scemata, che poi in fondo chi se ne frega, ma insomma non è poi così grave. A parte che vedersi sfrecciare fra le cosce uno con il monopattino sul marciapiede non è che sia particolarmente gradevole, però. Ma il tema è di una diseducazione di massa, altro che evasione fiscale. Cioè, chi ci va sui monopattini, specialmente quelli in affitto? Prevalentemente sono giovani, non esclusivamente, ma insomma, se la didattica civile, altro che dobbiamo studiare educazione civica a scuola, se la didattica civile è c'è la legge ma chi se ne frega, beh, figurati sul resto. Cioè, questa può essere anche una utile questione minore sulla quale far valere il senso della legge, che deve essere rispettata. Oppure se non la cambi, o se non fai come a Parigi, alla fine si sono arresi e hanno detto: le trottinette sono proibite.
1: E poi c'è il tema anche dello sharing, no? Tu l'hai sfiorato, Davide. Certo. Siccome è difficile, è raro che uno sia proprietario del monopattino in città, poi ci saranno dei casi.
3: Sono quelli in noleggio.
1: Però soprattutto uno lo
0: noleggia. Nelle grandi città li noleggi, da noi no. Città, da noi chiaro. No. Da noi non esiste lo sharing, tutti quelli che io vedo sono
1: benissimo.
0: Proprietari.
1: Ma dove lo metti il casco? Cioè, uno deve girare col casco.
0: Devi avere il tuo.
1: Questo è complicato.
3: Guarda, io ti dico una cosa, Enrico. Vive la France!
0: Okay.
1: Cioè, tu li aboliresti? Sì.
3: Ma allora, l'altro giorno ero in taxi, no? Prima di scendere, tra l'altro un ampio spazio di 50 centimetri fra l'apertura della portiera e il marciapiede sul quale avrei posto il piede per scendere. Il tassista, molto gentile e simpatico, mi ha detto: aspetti un attimo, attenzione, un'occhiata allo specchietto, si scenda pure. E io ho detto: ma non siamo per mezzo alla strada. E lui mi ha detto: no, ma sa cos'è, che poi con i monopattini fanno ti passano di fianco possono sbattere contro la portiera. Lui probabilmente era più preoccupato della sua portiera che non della mia incolumità. Ma comunque sta di fatto. Ieri in Via del Corso, l'ho detto prima che iniziassimo la nostra chiacchierata, gruppo di almeno una dozzina di turisti con monopattini, felici come delle Pasque, in Via del Corso, quindi forse una delle vie più importanti di Roma, insomma, strapiena di gente, con monopattini a velocità, con lo slalom, ragazza turista, immagino nordica, tedesca, con cappello al vento, perché quella non mette il casco, cappello al vento, una meraviglia, eccetera, senza niente, probabilmente erano in sharing. Passano davanti a una macchina dei vigili, no? del corpo della Polizia Municipale di Roma, che bloccava la strada in quanto c'era la manifestazione degli amici di Vannacci che facevano la loro manifestazione. Non hanno neanche... Ma uno dice un pensiero, un fischietto, un oh, dove andate? Niente. Nulla. Allora uno dice, ma ha ragione Davide, cioè non esiste nemmeno una forma di educazione civica dell'uso del monopattino. Allora, siccome non si capisce per quale, ma siamo andati avanti per secoli senza il monopattino,
0: ma è diventato di moda appedata, perché è più sostenibile, è una mobilità più sostenibile, perché monopattino è elettrico, o c'è quello a pedata, ma di fatto noi qui stiamo parlando soprattutto di quelli elettrici, che raggiungono, certo, una velocità, ovvio, maggiore,
3: almeno 50 ore,
1: biciclette,
0: come un cinquantino, un vecchio, sì, cinquantino, sì,
1: sì. Allora, sentiamo
3: pure le biciclette assistite,
1: infatti.
3: Caspita, arrivano soprattutto quelle dei poveri rider, e non apriamo, diciamo, quel capitolo, che sfrecciano a velocità intorno ai 50-60 km orari, tranquillamente.
1: Sentiamo Livio. Ci sei, Livio?
4: Sì, sono.
1: Prego, salve, buongiorno. Da dove ci chiami?
4: Complimenti della trasmissione, io l'ascolto tutte le domeniche mattina, evviva, quando posso.
1: Dove sei?
4: Io sono di Parma.
1: Prego.
4: Parma è una città molto brutta su queste cose qua, perché anche l'altro giorno io giro molto e ci sono in certi posti che sfrecciano a delle velocità impressionanti, e però a me è successo anche una cosa molto brutta, parlando prima del signore che parlava di vigili che passano davanti anche ai vigili, i vigili si girano dall'altra parte, è cosa perversa. Io ce l'ho avuto il monopattino perché mi avevano ritirato la patente per un problema di vista, adesso io me l'hanno ridato, problema di maculopatia, così, però io non facevo delle cose del genere, ma delle cose, vedi, delle cose ma impressionanti, i vigili non fanno niente. Io sono,
1: secondo te andrebbero aboliti?
4: Sì, no, io li tirerei via direttamente, farei, perché io ho visto, noi qui a Parma ci abbiamo quelli a pagamento, però sono tutti targati, allora il casco non se lo mette nessuno. Vanno in giro in due, che sembra che abbiano ragione loro, sulla strada, tagliano la strada alle macchine, fanno dei lavori. Se io vado contro uno di questi qua, cosa mi succede?
1: Ma scusami, ma secondo voi noi possiamo abolire qualcosa che abbiamo incentivato col bonus?
0: Esatto, c'era anche il bonus, è vero.
1: C'era il bonus al 60 o 70%, una roba del genere.
4: Allora,
1: adesso cosa fai? Lo vieti?
3: Chi è che introdusse il bonus?
5: Chi vuole che sia?
4: Sì, c'era il bonus, Conte. Io non l'ho preso.
3: Ah, il
4: però...
3: governo? No, perché ho avuto un momento di amnesia.
4: Sono un po' emozionato.
1: Quindi che fai? Li vieti? Prima li hai incentivati, hai incentivato l'acquisto,
4: sì,
1: e poi ora li vieti.
4: Lo Stato, però allora, se li incentivi, però anche se fai una legge, che fai la legge che loro devono usare il casco, la devono rispettare tutti, non perché io sono italiano la devo rispettare e uno straniero...
0: Vabbè, questo non è detto, nel momento in cui uno viene fermato e si controlla è poco capito. Io credo che il problema sia proprio legato al controllo.
3: La bionda di ieri non era...
5: A te t'ha colpito quella.
0: È rimasto lì, ci ha lasciato gli occhi.
5: Sta ancora correndo.
0: Allora, io vi posso dire che ne parlavamo giusto venerdì mattina in rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, tu dicevi, io non ho mai visto un controllo, io invece, fiera di questo, un paio di settimane fa ho visto a Vigevano i controlli.
3: Vigevano, sappiamo che è una città ormai sempre più...
0: controllano tutto. No, a parte le battute, passo, c'è questa rotonda che poi ti porta nel giro di 100 metri proprio in Piazza Ducale, e vedo che ci sono dei ragazzi e anche una signora non giovanissima, fermi con i monopattini sul marciapiede, e ci sono lì i vigili. E io per dovere proprio di cronaca ho fatto due giri intorno alla rotonda per non perdermi la scena e vedere tutto. Sono stati controllati. Poi ovviamente il punto secondo me è questo: è ti sfrecciano davanti, corri di dietro per fermarlo, primo. Secondo, fermi un ragazzotto, questo non c'ha manco il documento, perché magari ha 15 anni e non giri col documento normalmente.
2: No, è obbligatorio quello, anche quello. Infatti,
0: il documento d'identità?
2: Sì.
0: È obbligatorio? Da che età?
2: No, è obbligato, sì, non ti so dire per la minore età.
0: Comunque, io ti sto parlando della minore età.
2: Non potrebbe prendere il monopattino, se lo mettiamo su questo piano.
0: In ogni caso, uno non ha la targa, non ha un documento, e io ti do anche la multa. Sono come le multe sui mezzi pubblici: ti becco senza biglietto, ti faccio la multa, tu scendi la straccia e vai a casa,
2: sì,
0: punto.
2: Però è anche vero, Barbara, sta attenta a una cosa.
1: Arrivo, Olivio.
2: Voglio dire, non è che nessun controllo riuscirà mai a controllare tutto, però sapendo che ci sono i controlli magari la pianti, ecco, voglio dire, questo è normale che capiti. Del resto, io prima non è che per pedanteria vi ho letto le date delle norme, ma perché sono indicative. La norma è stata approvata nel novembre del 2024. Fino al maggio scorso, il 16 maggio quindi del 26, non c'era l'obbligo della targa, che era già previsto nella legge, perché al ministero non sapevano la targa a che cos'è, al monopattino o è della persona.
0: Okay.
2: Come si fa? Chi la chiede? Ci abbiamo per 2 anni per arrivare a questo. Mentre il casco, che devi solamente prenderlo e mettertelo sulla testa, è entrato in vigore 2 giorni dopo. Ora, siccome il casco, se uno ce l'ha o non ce l'ha, la targa, se ce l'hai o non ce l'hai,
0: lo
2: è evidente, è solare, è facile, li fermi tutti quelli che puoi fermare, la smettono non loro, la smettono tutti.
0: Guarda, magari proviamo a richiamarlo, questo ascoltatore che dice: abito a Torino, il monopattino compreso di targa ai vigili mi hanno fermato 3 volte in 2 settimane. Bravo.
3: Questo è importante.
1: Vai, Livio.
4: Beh, io volevo dire una cosa. Io sono cresciuto, sono del 71, sono un po'. Io allora c'avevo un motorino. Io farei una legge come facevano una volta, se ti trovavano un motorino truccato o con qualcosa di qua, ti prendevano, ti sequestravano il motorino.
1: Ma non è tuo, il più delle volte, non è tuo, questo è il punto, perché non è tuo.
4: Dovrebbero fare una legge così.
1: È di queste società.
0: Quelli in sharing, sì.
1: Ma sono quasi tutti in sharing nelle città.
0: Nelle grandi città, nei piccoli
1: centri,
0: no. Dove
1: si usa il monopattino, nei piccoli centri non è che tutti usano il monopattino.
0: No, ma figurati, ma sai quanti ne vedo io? Ma sai quanti? 3.
1: Beh, non è che il piccolo borgo vigeva adesso.
0: Ho capito, ma non ha lo sharing di nulla. Quindi ti sto dicendo, chi ce l'ha il monopattino, ce l'ha di proprietà. Punto. Poi, e trovi anche i ragazzini di 13 anni, perché qui adesso la questione del documento d'identità. Io non so se i ragazzini di 13 anni hanno l'obbligo di girare con la carta d'identità.
2: Beh,
0: io non gliela darei perché la perdono.
2: 14 anni per il motorino, se certamente sì, devono avere il documento d'identità e i documenti della
3: patentina. Però poi scusate, del discorso del sharing c'è un altro problema che mi è stato fatto notare e che ho potuto constatare di persona. Vi faccio un esempio: se tu, uscendo dalla galleria Giovanni XXIII a Roma, che è la più lunga galleria all'interno di una città d'Europa, no? Uscita verso la Cortina d'Ampezzo, e quindi stiamo parlando di Roma Nord, monopattino sharing abbandonato sul marciapiedino dell'uscita, che inavvertitamente, per il colpo d'aria, per qualsiasi motivo, è caduto. E rimane lì per 2 giorni. Guardate che quando uno esce con la macchina in quella strettoia, che arriva, per fortuna hanno messo i limiti di velocità, non puoi andare oltre i 70 km orari. Metti che ci arrivi a 50, perché stai comunque andando verso destra, hai messo la freccia e vai, beh, rischi di prendere dentro e di fare un incidente grave. Ed è piena la città, soprattutto in grandi città come Roma. Adesso non so Milano, ditemi voi, ma a Roma è piena di strade dove vedi questi monopattini che sono letteralmente abbandonati,
1: sì, sì.
3: No?
1: Sì,
3: e
1: sì.
3: Spesso caduti per terra,
1: sì, li trovi davanti
3: non
1: a casa, li trovi,
0: sì, sì. Ostruiscono il marciapiede, creando poi problemi a chi ha una carrozzina, chi ha una mobilità ridotta, eccetera, eccetera.
1: Ciao Olivio,
0: eccetera.
1: Grazie mille. Andiamo da Aurelio. Ci sei?
6: Pronto?
1: Pronto,
6: sì?
1: Buongiorno.
6: Sì.
0: Ciao.
6: Buongiorno, Aurelio da Lugano, RTL anche mia.
1: Da Lugano, ci torna comodo. Sì. Come funziona a Lugano il tutto?
6: Funziona, in Svizzera è così. Per le macchine, le moto, per le bici di una certa potenza elettriche, non ti danno la targa se non dimostri di essere assicurato. Non te la danno. E quindi devi per forza essere assicurato per avere la targa. In più, se tu non dovessi rinnovare poi l'assicurazione, l'assicurazione avvisa la motorizzazione, quello che è, dicendo il signor tal dei tali non ha rinnovato l'assicurazione. La polizia dopo un po' viene e ti ritira la targa.
1: Ma il casco lo usano?
6: Il casco, l'edice, i monopattini?
1: Sì.
6: No, quelli non lo usano, no.
1: Perché teoricamente l'assicurazione in Italia non c'è ancora, cioè l'obbligo di assicurazione del monopattino non c'è ancora. Quindi questa vedremo, magari poi tutti si assicurano perché non si sa come mai. È il casco il tema, il casco e la targa.
6: E appunto, ma la targa non te la danno se non sei assicurato.
3: Se non sei assicurato.
0: Cioè, quindi tu dici questa cosa è più rigorosa, nel senso io
6: certo.
0: Cioè, allora tu per essere in regola la Svizzera, diciamo così, si sincera che tu abbia l'assicurazione e quindi la targa, se no non,
6: esatto,
0: non puoi circolare. Ok,
6: cioè, non ti danno,
0: ma ci sono i controlli. Ok, ho capito che non te li danno, ma ci sono i controlli, perché poi il punto è anche quello, perché tu puoi avere tutto o non avere niente, ma se nessuno controlla se tu sei in regola,
6: la regola è automatica, perché se tu non rinnovi l'assicurazione automaticamente ti manda.
0: Ok, ma io me ne frego e giro senza niente. C'è un modo di controllare questa cosa?
6: Certo, ma certo, dopo un po', certo, non il giorno dopo, ma dopo che la polizia ha ricevuto dall'assicurazione che il signor Tizio e Caio non ha rinnovato l'assicurazione, ti viene in casa e ti sequestra il motorino o il monopattino.
5: Sì, chiariamo che Lugano, che è un posto molto, molto bello, molto vivibile, però è anche un posto tendenzialmente molto piccolo rispetto alle metropoli, e cambia. Inoltre, come vigevano, in un certo senso.
1: Inoltre,
5: a me non è mai capitato, per esempio, di vedere a Lugano sfrecciare questi monopattini, per esempio sul Lungolago, dove era la zona pedonale. È un po' diverso, cioè, voglio dire, per carità, l'esempio però che il nostro amico porta è un esempio comunque calzante anche per la più caotica delle metropoli italiane. Per il semplice motivo che basta incrociare i dati, guardate, è una cosa di una elementarietà,
6: esatto.
5: Proprio elementare. Nella banca dati dell'assicurazione c'è il mio nome, nella banca dati della motorizzazione c'è il mio nome. È facilissimo. Siccome
6: esatto.
5: È ovvio che se c'ho una cosa devo averci per forza l'altra, ogni volta che si crea un buco parte un alert dicendo qui c'è una cosa che non torna. È banale.
0: Okay. E quindi io vado a casa di questo e gli sequestro il mezzo?
5: E poi vedi, allora se hai un'organizzazione diciamo abbastanza personale, comunque fai un controllo. Non è che devi aspettare di incontrarlo necessariamente quando imbocca l'autostrada, qualche volta lo puoi anche andare a
1: certo.
5: trovare dove lavora.
1: Ok, grazie Aurelio.
6: Il controllo non lo fa, diciamo, lo fanno i poliziotti se vedono qualcuno.
0: Sì, tu dici
6: casco.
0: Non è in strada, il controllo è preventivo.
5: Esatto.
0: Una cosa
6: è
0: di questo tipo.
6: Esatto,
0: ok.
6: Esatto.
0: Ciao Aurelio, andiamo invece
6: grazie.
0: In strada. Ciao Veronica, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti,
0: cioè, che
7: RTL
0: detto così?
7: È anche mia.
0: Brava.
7: Allora,
0: vai.
1: Da dove ci
7: chiami? Io chiamo da Foggia,
1: sì.
7: Che già ha una realtà che non apriamo questo discorso perché sennò non ne usciamo più.
0: Vabbè.
7: Allora, ieri sera potevano essere le 21, 21 e 10 più o meno, zona semicentrale, non centrale, semicentrale. Io esco con la macchina per raggiungere un posto dove dovevo andare. A una rotonda mi sfreccia un monopattino in due, senza casco e senza targa. La mia fortuna qual è stata? Che io andavo veramente molto piano, perché io l'avevo visto in lontananza che andava piuttosto veloce. Allora ho avuto il tempo di reazione di frenare e farlo passare. Ma se io andavo leggermente più veloce, con l'andamento più veloce, io questi due li avrei presi in pieno. e la colpa sarebbe ricaduta su di me.
5: Sì, la colpa sarebbe ricaduta probabilmente su di lei, tu pensi a loro due.
7: Sono un automobilista, a parte che quei due sarebbero morti, ma io avrei pagato non so che cosa per due persone che non hanno rispetto delle regole.
1: Chiaro. Chiaro, ma tu dici saresti favorevole, diciamo, all'abolizione del modello francese, eccetera?
7: Ma per me devono proprio sparire dalla circolazione.
0: Chiaro. Ok. I bambini lo tenessero in cortile, possono giocarci in cortile.
1: Mica con l'elettrico, perché non è che è un cortile, è una pista di go-kart.
3: Quelli sono i monopattini quelli.
0: Beh, però attenzione.
3: Al posto del triciclo, insomma, esatto. Che non c'è più, si usa quasi più.
1: Ciao Veronica, grazie.
0: Ciao.
7: Niente, buona domenica.
1: Ciao.
0: Però tenete presente che anche se poi vai in due e quello davanti sta col cellulare in mano, anche quelli dove devi andare a pedata può essere molto pericoloso.
1: Non si può andare in due,
0: certo che non si può, ma ci vanno tutti.
1: Cominciamo a dire che non si può.
5: Pedata e tenere il cellulare in mano è complicato. Comunque, insomma,
0: guarda che anche quello lo fanno. Non necessariamente deve essere elettrico, no. Ma se tu prendi una buca o cadi, picchi la testa, comunque stai, cioè muori.
1: Allora, 02 25 15 15, tra poco ripartiamo dalle vostre telefonate. All'indignato speciale.
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
11: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Ciao patatina!
14: Ciao patatino!
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè, buona,
13: ma non fritta.

0: è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Disco di Giorgia Corpi Celesti, RTL 102.5, 10.35, il Far West dei monopattini. Ne avete visto in giro qualcuno con la targa? Questi caschi li usano oppure no?
1: Allora, a proposito di assicurazioni, sarà la novità che debutterà tra qualche giorno, sentiamo Giuseppe.
2: Buongiorno, buongiorno. Ciao. RTL anche mia.
1: Da dove?
2: Finalmente, da Caltanissetta.
1: Prego.
2: Allora, io intanto sono emozionato perché vi ascolto da quando avevo 14 anni, ne ho 35, quindi lascio a voi il pensiero. Allora, io sono...

0: un intermediario delle assicurazioni e in questi mesi ho diciamo combattuto con i miei clienti che hanno il monopattino, io sono pure titolare di monopattino, quindi ho già provveduto a targare casco, frecce, eccetera, eccetera, eccetera. Tra le altre cose l'obbligo assicurativo. È vero che l'obbligo decorrerà dal 15 di luglio, però fino ad ora noi possessori di monopattini noi potremmo già essere coperti con una polizza di responsabilità civile. Quindi questo è quello che manca anche nei possessori del monopattino, c'è una scarsa sensibilità, perché quando io ai miei clienti dico hai il monopattino o anche la bici elettrica, puoi fare dei danni a persone o a cose, dovresti risponderne anche civilmente in caso, quindi assicurati intanto con una polizza di responsabilità civile.
1: Okay.
0: Che poi le compagnie... Sì.
1: Posso farti due domande? Allora, innanzitutto l'obbligo sarà solo per i monopattini elettrici, giusto?
0: Sì.
1: Ok,
0: sì.
1: Quanto mi costa proprio il minimo e quali sono i parametri? Cioè, nel senso, perché per la patente sappiamo che c'è il bonus malus, no? Qua per i monopattini come funziona?
0: Allora, è una semplice polizza di responsabilità civile, come per esempio l'RC del capofamiglia, quindi si ragionerà massimali, penso. Ancora le compagnie non ci hanno dato indicazioni precise, però penso un minimo di responsabilità partirà da 500.000 euro a salire fino a 2-3 milioni di euro di massimale.
1: Okay. E a me quanto costa all'anno?
0: Allora, secondo le prime indicazioni una copertura minima, quindi la sola responsabilità civile si aggirerà intorno ai 30-35 euro annuali. Poi sapete bene, il mercato assicurativo poi è un continuo evolversi, però le prime indicazioni sono queste. Addirittura oggi, io ne parlo come assicurato, non come assicuratore, la polizza di responsabilità civile per la mobilità, quindi con un massimale di 750.000 euro, per esempio quella che ho io, costa intorno ai 15 euro annuali.
1: Chiaro. Quindi
2: senti,
1: ancora di meno.
2: Però al di là dell'assicurazione, no, poi vedremo, manca un mese, l'hai detto tu, eccetera. E qual è il punto su casco, su targhe? È un tema di controlli, è un tema, cioè, di che stiamo parlando? Tu hai detto io l'ho messa, ok, questo è il tuo caso, ma che panorama vedi intorno a te quando giri?
0: Ma io in questo momento, porto l'esempio, io ho targato il mio monopattino che utilizzo prettamente a casa a mare, quindi per spostarmi, per evitare di muovermi con la macchina. L'altra volta quando ho portato la targa, quindi ho aggiornato diciamo la mia situazione, di 10 monopattini forse solo io ero quello targato con casco. Quindi come sempre noi italiani diciamo pecchiamo a livello di certe volte di senso civico, anche di altruismo, perché anche un gesto di altruismo, perché se io faccio un danno a un'altra persona o a una cosa ne devo rispondere.
1: Certo, è senso civico, senso ecco, civico. Educazione civica a scuola, sì. Vedi?
0: Esatto, esatto.
2: Grazie allora.
1: Ciao.
0: Grazie
1: Giuseppe.
0: A voi, una buona domenica.
2: Ciao. C'è Giuliana al telefono. Ci sei Giuliana? Buongiorno.
1: Giuliana, adesso la recuperiamo. 378-378-102-5. Allora, ci segnalano ad esempio delle zone, poi anche qui secondo me cambia moltissimo la situazione da città a città e da zona a zona.
3: Perché magari,
1: perché magari nel centro storico c'è un certo tipo di persone che si muove, quindi, e altrove, magari nelle periferie, è più complicato. Qualcuno ci scrive: a Torino, quartiere Barriera di Milano, vige la libertà assoluta, passaggio con il rosso, 2, 3, 4 persone, adesso 4 su monopattino è dura, però a 3 mi è capitato di vederlo, cioè 2 adulti e un bambino schiacciato in mezzo, soprattutto c'è la moda di viaggiare contromano perché lo fanno abitualmente, nessun controllo contromano, sui marciapiedi, fare lo slalom ad esempio
3: passando con il rosso,
1: certo.
3: Perché comunque hai uno spazio di manovra
1: e quindi vado tanto
3: ipoteticamente accessibile.
1: Esatto. Giuliana, buongiorno.
4: Salve, buongiorno.
1: Eccoti qua. Buongiorno. Giuliana, di dove sei?
4: Di Roma.
1: Ok.
4: Volevo parlare dell'episodio di Via del Corso, cioè di tutti questi monopattini che sfrecciavano in mezzo ai pedoni, suppongo che fossero in mezzo alla parte dell'isola
3: pedonale,
4: la parte centrale, dove c'erano appunto anche gli agenti di polizia municipale, mi sembra di aver capito.
3: Sì.
4: E forse erano anche appiedati, credo.
3: No, in macchina, dove c'è
4: la macchina, ecco.
3: Tanto non facciamo certo pubblicità, dove c'è il negozio di Fendi, no?
4: No,
3: in quell'incrocio.
4: Va bene, sì, per carità.

0: È già partito un omaggio Fendi per Pamparana per aver detto
1: angolo via Tomacelli, ecco.
0: Anche per te Giuliana,
2: diciamo.
3: Allora, dicevo, hanno fatto benissimo la Polizia Municipale a non fare nulla, perché avrebbe messo a repentaglio un intervento su un gruppo del genere che sfreccia su Via del Corso. Degli agenti in macchina non possono assolutamente per sicurezza intervenire, come avrebbero mai potuto. Il discorso
1: dovrebbe fare un inseguimento al modello Los Angeles. Infatti nel racconto di Pamparana si sono fermati tutti perché c'era una manifestazione. E quindi in quel caso a mio paese quantomeno mi date i documenti e vi identifico.
4: Bastava usare il fischietto.
1: Non può essere rischioso pure firmare uno sul monopattino,
3: come
1: cioè c'è un limite,
3: fermarli?
1: No?
3: Ma no, come
4: intanto fischi, fai il fischietto, alzi una paletta,
1: indichi al collega che sta 200 metri più avanti, fermalo tu.
3: Si vede che lei è una persona molto corretta, ma le garantisco che non serve assolutamente a nulla.
2: Che, no, più che altro
3: uno che la prevenzione
2: più che altro dice Giuliana ecco, non è così semplice. Scusami Andrea,
4: questo è interessante.
3: Se mi fa finire
4: sì, prego, la prevenzione.
3: Perfetto. Quindi quell'episodio purtroppo la municipale non gli si può addebitare nulla, perché avrebbero fatto soltanto del caos. La prevenzione quale sarebbe? Il discorso è, mi ricordo quando fu l'obbligo del casco per tutte le moto, si ricorda? Mm-hmm. All'epoca si intervenì massicciamente con le pattuglie con le moto, i motociclisti, mm-hmm, di tutte le forze dell'ordine, che avevano effettivamente la capacità di poter intervenire, perché difficilmente un monopattino sfugge.
2: No, insomma, è abbastanza evidente, perché tu
3: quindi
2: lo vedi se ha il casco o non ha il casco. Allora Giuliana, prego. questo è un punto, però voglio un attimo interromperti, ma resta lì, perché ci ha chiamato il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che è in linea e sta ascoltando la trasmissione, e poi è colui che decide anche quelle che sono le nuove norme del codice della strada, e ovviamente non si può non occuparsi anche di monopattini, soprattutto in questi ultimi anni.
3: Certo.
2: Ministro, buongiorno e grazie per essere con noi. Voleva precisare qualcosa, se non ho capito male.
5: Buongiorno. No, ma ero uno dei tanti ascoltatori. Sono in una Milano tranquilla la domenica mattina, sto andando a fare un sopralluogo su alcuni cantieri in centro. Vi stavo ascoltando e siccome ne parlavo pochi giorni fa anche col comandante della Polizia Locale di Milano, e loro hanno fatto centinaia di interventi sui monopattini. Ci sono già centinaia di multe, di verbali, ma per la sicurezza, non è un intento punitivo. Ci tengo a ribadire a chi ci sta ascoltando, non è che Salvini ce l'ha con i monopattini, figurati, ho ampiamente dibattuto con mio figlio, che è un utilizzatore di monopattino, ma è un mezzo di trasporto che comporta dei pericoli per gli altri e per chi lo conduce, tanto che pochi giorni fa l'ennesimo morto, purtroppo, perché erano in due a Milano senza casco, senza dar la precedenza, quindi bisogna stare estremamente attenti. Sono le polizie locali che ovviamente, essendo i monopattini nelle città, hanno il diritto dovere di intervenire. Io ho sensibilizzato i sindaci, perché non è un di più, sono, ripeto, pericolosi per sé e per gli altri. Il casco è obbligatorio da tempo, la targa, io sono andato all'istituto poligrafico dove stampano i targhini, i contrassegni, a Foggia, è obbligatoria, e da luglio, come dicevate, sarà obbligatoria anche l'assicurazione. Siamo intervenuti sulle quattro ruote e c'è una riduzione di morti e di feriti. Sulle moto stiamo intervenendo installando i guardrail salvavita, che in caso di scivolate, essendo fino a terra, evitano l'effetto ghigliottina. Sulle bici abbiamo inserito nel codice della strada la distanza minima per le auto per superare, poi ovviamente sta al buon senso di tutti non andare a ventaglio occupando la sede stradale. E poi c'è il tema dei monopattini, stiamo ragionando con i sindaci e con le polizie locali, che non deve essere sottovalutato.
2: Cioè, insomma, dice il ministro Salvini, non è che è terra di nessuno quella dei monopattini, perché i controlli poi dati alla mano ci sono.
5: Ma come ci sono le multe per divieto di sosta, come ci sono le multe per il semaforo rosso,

0: non è più accettabile vedere sfrecciare in due o in tre senza casco a velocità sostenuta per le strade di Roma gente che passa davanti a pattuglie delle forze dell'ordine, perché altrimenti si approvi una norma richiesta dai cittadini, richiesta dalle associazioni, richiesta dai comuni, e poi non sei in grado di far rispettare quella norma, perde tutto. Devo dire che i numeri sono positivi e soprattutto i giovani usano la testa. Se devo fare una notazione, sono quelli della mia età, sono i cinquantenni quelli che soprattutto alla guida delle auto sono meno disciplinati, perché i ragazzi hanno capito che se escono il sabato sera in cinque, uno a turno non beve e quello è quello che guida. Però ripeto, anche in monopattino si muore, si finisce all'ospedale, si può finire paralizzati e si fanno anche danni a terzi da migliaia di euro, motivo per cui l'assicurazione servirà anche a risarcire quello che viene tirato sotto e ad oggi non sa...
1: Sì, sa a chi appellarsi per... Certo,
0: anche, anche le società che fanno sharing, li vedrete a Roma, a Milano, centinaia di monopattini schierati e abbandonati ovunque, in mezzo alla strada, sui marciapiedi, che sono un problema per i disabili, un problema per i passeggini, un problema per la circolazione, per i parcheggi. Stiamo sensibilizzando anche loro e ripeto, nessun intento punitivo. Vi faccio l'esempio di Parigi. Parigi ha vietato i monopattini.
1: Sì, infatti, lo accennavamo.
2: Lo citavamo prima.
0: Qua qualcuno dice ma Salvini è eccessivo, è cattivo. No, io ritengo che se fai uso di droghe poi non ti metti al volante e per usare il monopattino usi il casco e ti metti la targa e ti sottoscrivi un'assicurazione.
1: Chiaro.
0: Spero che tutte le polizie locali siano conseguenti. Ripeto, a Milano sono 3.200 gli agenti della locale che hanno tantissime cose da fare ovviamente.
1: Sì, però, insomma, lei dice serve la loro collaborazione, perché se un agente vede un monopattino, uno che sta col monopattino senza casco, se ne accorge vedendolo da qui a 100 metri, no? È come vedere una macchina
0: davanti,
1: sfrecciare.
0: Ma l'ho visto io la settimana scorsa a Roma, andando per lavoro in ufficio, ti passano in due davanti, sotto il naso, senza casco, contromano.
1: Chiaro.
0: Se non li fermi, dai una brutta immagine agli altri.
3: Buongiorno signor Ministro, provo a fare questa domanda. La legge l'avete preparata e condotta fino all'approvazione con il governo attualmente in carica, perché è stata approvata il 25 novembre del 2024. L'obbligo del casco è entrato in vigore il 14 dicembre del 24, cioè immediatamente dopo il tempo della Gazzetta Ufficiale. Perché? Perché quello è un obbligo
0: assolutamente
3: che spetta
0: sì
3: al cittadino se lo metta sulla testa. Il 16 dicembre 2024 non è esattamente ieri mattina, forse noi ricordiamo più quelli che abbiamo visto col casco che non quelli senza casco, perché quelli senza casco sono tutti. Ma la domanda è un'altra: perché per la targa, che non c'era scritto nella legge che sarebbe arrivata dopo, perché per la targa si è dovuto attendere il 16 maggio del 2026?
0: Perché sarebbe interessante che sentiste il direttore del poligrafico dello Stato, che è quello che fa tutte le targhe d'Italia, auto storiche, moto, ambulanze, Croce Rossa, polizia, carabinieri, guardia costiera. C'erano alcuni passaggi tecnici, perché non è una targa, non so se l'avete vista, non è in metallo, è un contrassegno adesivo, mettiamola così, e per evitare falsificazioni, deterioramenti con le condizioni meteorologiche, hanno dovuto studiare, lavorare e fare parecchi
3: due anni,
0: passaggi.
3: Due anni?
0: No, sono andato al poligrafico il mese scorso.
3: Dal novembre del 24 al maggio del 26, su quasi due anni.
0: Ragazzi, io approvo le leggi, poi lascio che i tecnici mi dicano tecnicamente che cosa devono fare. Lo stesso discorso vale per l'assicurazione, perché ovviamente devi arrivare a tutti gli elenchi, devi evitare problemi con la privacy, devi ragionare con le associazioni, con le società assicurative. Mi hanno detto che non è stata facile, mettiamolo così, anche perché lo spazio è ridottissimo per mettere il targhino sul monopattino o sotto o sul manubrio a seconda dei tipi di monopattini.
1: Sì,
0: però io più che sollecitarli difficilmente potevo fare. A metà luglio si arriva all'assicurazione, il TRIS c'è, adesso io inizio a vedere qualcuno col casco.

0: tempo, finalmente. Le targhe, io quando cammino per Roma o per Milano, le targhe adesso ci sono, almeno in quelle a noleggio. Poi certo ci sono i conducenti privati, non posso andare a vedere nei garage, ma lì ci sono anche mezzi truccati che arrivano anche a 60 all'ora.
1: Il dato l'ho letto nel sito del Ministero dei Trasporti, perché non si sa esattamente quanti siano i monopattini in Italia, ma all'interno, così a naso, tra i sharing privati, 350.000 più o meno.
0: Ma guardi, io sono arrivato,
1: Targhini ne sono state consegnati 50.000, quindi ce ne sono in questo momento 300.000 senza.
2: A chi li ha richiesti?
0: Guardi, per dirle la situazione che ho trovato quando sono arrivato, io sono arrivato al ministero 3 anni e mezzo fa e ho chiesto quanti sono gli autovelox in Italia e non c'era un registro.
1: C'erano dei
0: calcoli spannometrici, sì, ma non puoi a livello nazionale non sapere quanti sono, dove sono, su quali vie, da quale anno, per quale motivo sono stati installati e se sono omologati.
1: Quello è un problema,
0: abbiamo dovuto,
1: signor ministro,
0: fare una norma
1: dell'autonomia locale, sul quale forse qualche cosa l'avete fatta anche voi.
0: No, qua non si tratta di autonomia.
1: Compravano anche gli autovelox non omologati.
0: No, mi permetta.
1: Dai.
0: Ma quello non c'entra con l'autonomia, quella è una furbata. Tanto che nella norma abbiamo messo l'obbligo di comunicare alle prefetture, quindi allo Stato, quanti ne installi e i motivi per cui ne installi, senza farli a ripetizione uno dopo l'altro, magari non comunicati. E oggi ce ne sono circa 4.000 che sono registrati. E su cui stiamo procedendo con l'omologazione.
2: Restiamo insomma ai monopattini per dire che non ci sono più scuse adesso per non mettere questa benedetta targa.
0: Assolutamente, né per le società di noleggio né per i proprietari.
2: Chiaro. Grazie ministro Salvini per essere
0: grazie
2: stato con
0: voi
2: noi
0: e buon viaggio
2: e buona domenica. Allora voglio tornare da Giuliana, che poi questi controlli li ha fatti, magari non con i monopattini sempre, ma in generale questi controlli ce ne stava parlando. Giuliana, ci sei?
3: Sì, ci sono, ho ascoltato tutto il discorso e mi viene da dire, senza assolutamente voler criticare il ministro, per carità, io parlo in generale, qui è come quando si vuole e i buoi sono fuggiti, ma non per via di questo governo, che mi guardo bene da parlarne, non sono io. Certo,
2: no, ma resta sui controlli,
3: criticare.
2: Scusami, però è un fatto che tu lo vedi uno che non ha il casco, no? Tu ce l'hai davanti, ti passa davanti uno che non ha il casco, se non lo fermi perché chiudi gli occhi, o sbaglio?
3: No, perché non lo posso fare. Non lo può fare.
2: Perché non lo puoi fare?
3: Ma le pare che... Allora, io intanto, perché le pare che se io do l'alta al monopattino quello si ferma?
2: Insomma,
3: e io poi
2: teoria.
3: Che cosa faccio? Gli corro appresso a piedi,
4: signora,
3: o con
4: perdoni,
3: la macchina con il rischio che quello si vada ad ammazzare?
4: No, lei ha ragione.
3: Il
4: ecco,
3: discorso è diverso, ci sono i mezzi, il modo di farlo.
2: Chiaro.
3: Ed è un discorso generale che riguarderebbe la prefettura con pattuglie interforze che dovrebbero monitorare pattuglie in moto, non con la macchina, perché con la macchina rischia che quello scappa, va dove gli pare, si va ad ammazzare.
2: No, chiaro,
3: ma
2: questo è in condizioni di sicurezza. Però è anche vero che un monopattino non è che fai 100 all'ora, un monopattino.
5: Ho capito, ma lo insegui, ragazzi, ma è quello che io vi dico da due giorni.
1: Non puoi fermare
3: ma vi rendete conto? Ma forse dovrebbe. Allora io direi che qualcuno dovrebbe viverle queste cose prima di parlarne.
2: Andrea, poi dobbiamo chiudere.
3: Viverle.
2: Andrea,
4: allora, scusami, mi perdoni, signora. Stante prego. Questo principio, qualsiasi forma di intervento da parte delle forze, che siano di polizia, guardia di finanza, qualsiasi, persino anche la guardia costiera, no? La guardia costiera insegue un motoscafo di contrabbandieri, non lo può fare perché non si sa mai, magari va a sbattere contro uno scoglio. Allora a quel punto,
3: sono pari in quel momento.
4: Ecco, però a quel
3: scafo
4: punto,
3: e scafo.
4: Ok, allora
3: sono
4: io a quel
3: pari.
4: Punto, se io guido un monopattino, dopo quello che ho sentito che lei giustamente ha detto nella sua riflessione, dico stica, come dicono a Roma, cioè mi volete fermare e seguitemi,
5: esatto,
4: vediamo se
5: io vado
4: prendete.
5: Più veloce.
4: Allora, tanto anche perché so benissimo che voi non volete giustamente rischiare la mia pelle. Ma a questo punto lasciamo
5: ma
4: che
5: per
4: vada
5: questo
4: tutto
5: c'è
4: così.
5: La discussione aperta.
2: Ci fermiamo
5: grazie.
2: Qui, ma torneremo a parlarne, Giuliana. Torneremo a parlarne perché
4: con
2: la questione,
4: piacere.
2: Ovviamente, non può finire qui. Poi, ovviamente, abbiamo detto tra un mese ci saranno le assicurazioni.

0: quindi non mancheranno gli spunti.
1: Figure, sì. Come fai a vederla? Proprio fermarlo e svuotargli la tasca. Perché...
0: Gran finale, poi ci salutiamo.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Oggi ci salutiamo così. 1973, dall'album The Dark Side of the Moon, ci sono i Pink Floyd, The Great Gig in the Sky.

0: È davvero una poesia questa dei Pink Floyd che chiude l'indignato speciale di oggi, il nostro Millennium Hit.
1: E allora grazie a Fabio Romano e a Più Ingegno in regia a Milano, grazie a Pier Vincenzo Vitiello a Roma, Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi, grazie a Davide Giacalone, a domani mattina.
2: A domani, buona domenica.
1: Grazie a Andrea Pamparana, buona settimana.
3: Ci dicono anche che si potrebbero chiedere ai vigili di dotarsi di monopattini, così possono inseguire.
1: Grazie Andrea.
3: È una brutta idea. Buona domenica.
1: Grazie a Barbara Sala.
0: Grazie a Enrico Galletti.
1: E a tutti voi buona domenica.
0: Ciao.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Anche a Verdello, in provincia di Bergamo, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona domenica da Ludovica Marafini. In primo piano il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Le ultimissime notizie con Massimiliano Mantiloni.
6: I negoziatori del Qatar sono a Teheran per spingere la chiusura dell'intesa tra Iran e Stati Uniti e mettere fine alla guerra. L'agenzia di stampa Farsa fa però sapere che la decisione finale degli iraniani sull'accordo è ancora in fase di valutazione. La Repubblica Islamica dell'Iran ha appena accettato di non avere mai un'arma nucleare. Lo

0: Stretto di Hormuz aprirà a breve, ha ribadito sui social il presidente Trump, che vorrebbe festeggiare gli 80 anni con l'intesa, ma Teheran frena. I Pasdaran ribadiscono che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi sicuramente non ci sarà alcuna firma. Sul fronte libanese si registrano droni lanciati da Hezbollah e un raid israeliano sulla città di Farun. Durissimo il ministro Ben-Gvir: nessuna tregua a Hezbollah, 1000 di loro per ogni capello sulla testa di un soldato israeliano.
1: La cronaca: a San Stingo di Livenza, nel Veneziano, proseguono le ricerche del corpo di una 53enne Chiara Guerra, di cui non si avevano notizie da giorni. Il nipote, un ragazzo di 17 anni, ha confessato di averla uccisa a coltellate, di aver gettato il cadavere in un corso d'acqua. Le indagini proseguono. L'ipotesi è che alla base ci siano contrasti legati ad un'eredità. Cambiamo argomento. Fa discutere la decisione degli organizzatori di Più Libri Più Liberi di introdurre l'obbligo per le case editrici di sottoscrivere un'autocertificazione di antifascismo per poter partecipare alla 25esima edizione della fiera in programma a Roma a dicembre. Si tratta di censura, secondo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra, ha scritto la premier sui social. Infine, i mondiali di calcio. Sentiamo Andrea Salvatore.
2: Era la giornata con due dei tre allenatori italiani in campo, Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella. Strappa un pareggio il Brasile di Carletto Ancelotti, 1-1 contro il Marocco. Partita però sofferta con i nordafricani, che hanno dominato i sudamericani per gran parte del match. Va malissimo invece per la Turchia di Vincenzo Montella, battuta nettamente 2-0 dall'Australia. Nonostante diversi tentativi di cercare il gol, la squadra di Montella ha sbattuto sempre contro difesa e portiere degli australiani. Nella notte poi la vittoria della Scozia, 1-0 contro Haiti, e un altro pareggio, quello fra Qatar e Svizzera, 1-1 anche in questo match.
1: È tutto. Viabilità.
3: Via Radio.
4: Buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento su gran parte della rete per il traffico intenso. Code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e San Lazzaro verso Bologna. Sulla diramazione Gallarate-Gattico tra la 8 Milano-Varese e Gallarate-Ovest in direzione della 26 Genova-Gravellona. Sulla 23 Udine-Tarvisio tra Tarvisio Sud e Dugovezza verso la 4 Torino-Trieste. E a Napoli code in tangenziale tra Agnano ed Astroni in direzione di Pozzuoli. Vi ricordo poi che in Liguria per lavori registriamo un chilometro di coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una corsia, pertanto prestate massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, queste sono le principali notizie, fate buon viaggio e guidate sempre con la massima prudenza.
1: È tutto anche per noi, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Altro coro, quello della domenica questo, con il vestito buono anche, tra l'altro. E attenzione, perché lo dico a chi ci sta seguendo in radiovisione, finalmente stavolta Carolina si è avvicinata a me e non a Charlie, Eccoci qua, Paolo Cavallone.
6: Buongiorno Carlo Elli.
5: Buongiorno Charlie Gnocchi.
6: E Carolina.
5: E in più abbiamo la Ceci. Da dove?
7: Buongiorno Ceci.
8: Buongiorno a tutti dal Toscana Bella Camping Sandai. Oggi è il mio ultimo giorno, ragazzi.
5: Sentiamo un po' triste, eh?
8: Sentiamo. Sì, anche perché salirò in macchina alle 5 e faccio il bel rientro della domenica. Orario intelligente, sai, alle 5.
6: Brava,
8: tu super consigliato.
6: Scegli sempre il bollino rosso, che tutti evitano, no? Quando dicono il bollino rosso, esatto. Oggi a quell'ora lì c'è il bollino rosso, tu lo prendi perché sai che non c'è nessuno in autostrada, che sei tranquilla.
8: Esatto.
6: Bello, perché in radiovisione, amici, abbiamo una Ceci a Pua.
5: Ceci, sembrano anche delle conchiglie che tu hai appena raccolto sulla spiaggia lì della Toscana.
8: Sì, ma... esatto, però poi le riporto in spiaggia, non è che
5: piace,
8: esatto, comunque, bisogna
5: Ceci,
8: rispettare
5: non si nota
8: il litorale.
5: Affatto che alla fine della diretta tu vai al mare a fare il bagno,
6: ma
8: non si nota.
7: Ti vediamo un po' sofferente.
8: Sì, infatti adesso finirò, mi sa che faccio un pranzetto al mare e poi io Radio Freccia e poi con calma rientro.
6: Bene, tanto per fare un po' invidia a tutti i veri normal people che sono in questo momento magari impegnati in altre attività sotto il sole, sotto il caldo, perché è una bella domenica estiva, almeno qui al nord, so che anche al centro.

0: abbiamo
1: anche a Roma, anche a Roma.
0: Anche a Roma una bellissima giornata. Bene, allora lasciatevi accompagnare dal bel tempo, dalla bella musica, quella di RTL 102.5. No problem, viva l'Italia, parte da qui con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Senti, in amori muori, Noemi, su RTL 102.5, 11:13 minuti, domenica di 14 di giugno. Allora, sì. No problem, viva l'Italia. Fuori onda, ma sapete che potete seguirci grazie alla social TV scaricando RTL 102.5 Play.
1: Non fatelo, do un consiglio, non fatelo.
0: Ormai è andato, il primo intervento fuori onda è andato.
1: Ecco,
0: è
1: allora
0: andato.
1: Lasciamo scegliere i nostri ascoltatori sulla base di due argomenti dei quali volevamo parlarvi. Uno ha a che vedere con lo strizzone, l'altro con il capo. Quale vogliamo scegliere, visto che il finale sarà lo stesso per entrambi, cioè ci mandano via?
0: Ma perché noi vogliamo andare in ferie prima, mi sa.
2: Io la vedo male in ogni caso. Vabbè, io rimango in Toscana.
3: Siccome siamo amici, ci siamo tutti amici, ci raccontiamo anche le vicende che ci capitano private e quindi da lì ci prendiamo un po' in giro, dai, diciamo la verità.
0: Assolutamente.
3: Oggi è capitato a me che con il cane alle 6:30 mi è venuto lo strizzone, perché avevo bevuto dell'acqua fresca.
2: Non si era detto di evitare di parlare questa cosa?
3: No, ma infatti non si chiama così, si chiama di
1: no, Charlie, lasciamo stare.
3: Allora, vi è mai capitato?
1: No.
0: Niente domandone.
1: Piuttosto, allora, il vostro capo è psicopatico? Dove vogliamo andare a finire con questi due argomenti? Ditemi voi.
2: Ma guarda che questa notizia ha un fondo di verità, perché c'è una ricerca scientifica che dice che cinque dirigenti più o meno in media su 10 hanno tratti di psicopatia, di
1: allora il nostro
2: 50% un po' impegnativi.
3: Che ci sta ascoltando sicuramente apprezza molto questo argomento.
1: Certo, allora facciamo così, il nostro
0: togliamo il nostro, ok?
3: Allora parliamo degli altri. Allora, al di fuori del capo di RTL 102.5,
1: il nostro capo
3: è psicopatico. 378 378 102.5. È la follia anche di condurre.
0: Dai, parliamo della Brun del capo.
3: Ecco,
1: vogliamo parlare del capo quando ha lo strizzone? Così mettiamo insieme i due argomenti e mettiamo. Che dite?
2: Ma vuoi proprio che finisca male oggi?
4: Mamma mia.
2: Paolo?
1: Ho voglia di musica, amici. Ci sono i The Colors su RTL 102.5. Rolling Stones.

0: Lipa, Udine. Lei.
1: Grande Udine. Successo del matrimonio di Dua Lipa a Palermo, tutti vogliono sposarsi in Sicilia.
2: Ah, pensavo tutti vogliono bello. Sposarsi Dua Lipa.
0: Senti, a proposito di Udine, serve un mago per uscire da questo impasse nostro, perché abbiamo proposto uno o due argomenti che sono...
1: È un tema popolare, però è un tema popolare. Sì.
3: Allora, i nostri veri normal hanno, diciamo, votato per... Vogliamo sentire un veri normal al messaggio vocale? Sì, dai, sentiamo.
4: Vai,
3: sì.
4: Vai. Io su 5 ne ho 4 psicopatici. Aiuto!
0: Si parla dei capi. No,
1: vabbè, quella lascia perdere. No, lascia perdere.
3: Carolina, approfondisci un po' l'argomento sul discorso di questa ricerca. No,
2: no, hanno fatto questa ricerca analizzando 261 capi manager top senior in America.
3: Sì.
2: Ed è emerso che la maggior parte del loro, circa su questi 261 il 20%, abbiano dei tratti un po' particolari legati a delle patologie
3: psicopatiche,
2: appunto, esatto. E questo perché magari per diventare un dirigente, per arrivare ad un livello molto alto, uno deve avere un carattere forte, essere
5: un po' squalo,
2: un po' cattivo,
3: quant'è,
2: un po' squalo.
3: Ecco, quant'è la percentuale? Quant'è la percentuale in America, hai detto il 20%?
2: Il 20%.
1: Sì, ma io non farei la domanda su questa cosa qua, poi andiamo oltre, eh.
3: Cioè, dove vuoi
1: andare?
3: Secondo
1: me oggi non facciamo domande. Non lo so per quale motivo.
2: Dai Charlie, falla tu.
1: Allora Ceci, com'è la vita del campeggio?
6: Bellissimo, rilassato.
1: Siete mai stati in una roulotte, in un camper, in una tenda?
3: Hai buttato
6: 378-378-1025.
3: Hai piantato il picchetto?
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.

0: Vai Charlie Hell, vai. Vai Charlie Hell.
1: Vai, vai, vai dove dico io. Easy on me. Adele su RTL 102.5. Ragazzi, chiaritemi un attimo l'idea, ma dove siamo rimasti? Cioè, abbiamo fatto un domandone? No.
2: No, se volete lo facciamo. Se volete lo facciamo, ma gli ascoltatori sono on divaghi.
0: Però
2: divaghi.
0: Oggi prendiamo la palla al balzo, avendo come ultima data la Ceci in un posto bellissimo, questo meraviglioso campeggio. Parliamo un po' con i nostri veri normal people dell'attività del campeggio, perché il campeggio nella vita tutti lo provano una volta.
2: Oh, bravo Paolo.
0: Poi c'è chi rimane campeggiatore a vita e c'è chi le fa due in una, la prima e l'ultima fa la sua.
2: Non solo, non solo.
3: Insieme.
2: In Italia ci sono almeno 10.000 campeggi molto apprezzati dagli stranieri. Okay. E quindi il campeggio è una forma di vacanza, dai.
0: Esatto. Allora vogliamo chiedere ai nostri veri normal people se sono campeggiatori a tutti gli effetti, se si muovono, perché anche la filosofia del camperista è uno stile di vita particolare, no?
2: Senti Carolina, che vuol dire la sua?
3: No, non è vero, non ho detto nulla.
2: Faceva una faccia come per dire sono inorridita.
3: No, io stavo pensando a tutti quei film, quelle commedie romantiche in cui c'è lui a petto nudo che monta la tenda amore.
0: Ecco, e quindi hai avuto esperienze tu di campeggio o no? Visto che hai questa immagine. Vorresti provarla?
1: No, ha portato quello a petto nudo a montare la tenda.
4: O se no, Carolina, se vuoi io le tende le so montare, posso essere il tuo uomo a petto nudo. Se vuoi ti porto in giro, in giro per i campeggi.
3: Arrivo, se prendo la macchina e vengo da te subito.
2: Allora, una nota catena commerciale che non vi dico. Una piccola tenda canadese costa poco, costa 30-40 euro. Ragazzi, rendete conto che sono solamente le 11:34 e noi non ne veniamo fuori da questa roba.
0: Assolutamente proprio. Sì, dai, vogliamo sapere al 378-378-1025 se i nostri veri normal people sono amanti di questo tipo di vacanza a contatto con la natura e la bellezza di stare insieme in tenda. C'è un new hit? Sentiamolo.

0: Tame Impala and Jenny Dracula è la novità New Hit su RTL 102.5, 11:38 minuti. I Very Normal People al 378-378-1025. Si sta parlando di campeggio, ma poi alla fine si può anche allargare, no? Tra la vacanza fai da te, che è un po' più impegnativa, certo, tipo campeggio, o quella invece un po' più comoda.
1: Beh, siamo anche in un periodo dell'anno dove la gente sta anche meditando dove poter trascorrere le vacanze, magari facendo anche due conti economici con il proprio portafoglio per capire dove muoversi, e il campeggio potrebbe essere anche una bella alternativa, no?
2: Ma anche perché la nostra amica Ceci è in un campeggio toscano attrezzato, bellissimo, dove lei insomma si sta trovando molto bene, vero Ceci?
3: Eh sì, anche perché c'è di tutto qui, puoi dormire nella casetta, puoi prendere la piazzola, puoi portare il tuo camper, quindi effettivamente anche come diceva Paolo ci sono diversi modi per organizzarsi anche in base alle proprie possibilità, sempre rimanendo in contesti bellissimi, perché non è che se dormi in tenda al mare è meno bello, o se dormi in hotel il mare,
1: certo,
3: anzi,
1: infatti.
3: Quindi è una bellissima prospettiva.
4: Tra le varie... tu come sei sistemata?
3: No, io ho la casetta con il doppio bagno, il dehors, doppia camera, aria condizionata.
1: Allora non dire che sei in campeggio, scusa.
3: No, invece in campeggio c'è anche questo.
1: Sì, certo, sono tutti a
2: casa. Ceci, una domanda, ma c'è il maxi schermo per i mondiali?
3: Sì, no. Oltretutto io sì, al bar.
2: C'è. Ah, c'è?
3: Sì, al bar, ieri vi abbiamo seguito.
2: Ah, che bravo.
3: Cioè, abbiamo seguito RTL 105, nel senso, abbiamo seguito tutta la diretta.
4: Non noi.
3: No, c'era la faccia di Paolo Pacchioni gigante. A un certo punto sentivo la sua voce, mi sono girato e ho detto: Paolo, ma che ci fai qua?
1: State con noi, torniamo fra pochissimo con la nostra grande musica.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
2: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui.

0: amore.
1: Amami, una delle più belle canzoni di Emma, ascoltata nel corso di questa domenica mattina 11.50 su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia!
2: Dai, che parliamo un po' d'amore, perché c'è una storia tra due persone già abbastanza avanti con l'età che ha fatto discutere, ha fatto notizia, perché lui è il corteggiatore di lei, 60 e 45-50.
3: Non si tratta di uno di voi.
2: No.
1: L'età è quella di Charlie, però.
2: No. Lui corteggia lei. Lui corteggia lei, lei è un po' in difficoltà economica, lui fa dei prestiti alla sua, diciamo,
1: alla sua tipa
2: 5.000 euro per un totale di 20.000 euro. Insomma, questi bonifici avevano la dicitura prestito.
1: Causale prestito. E quindi potrebbe esserci un interesse, vero Paolo?
2: No, l'interesse nasce quando a un certo punto lui scopre l'uomo che ha prestato i soldi, che lei ha un'altra storia, e allora lui dice adesso mi ridai i soldi, e il giudice gli dà ragione.
1: Della causale.
2: Allora, qui si apre un fronte sulle storie d'amore e la restituzione di regali avuti e alla fine della storia che si fa?
1: Possiamo dire che lui, questo uomo, è un cagnasso.
3: Ragazzi,
1: ma scusa, presti i soldi a una in difficoltà e poi gli scrivi prestito, ma sei un cagnaccio.
3: Lui ha fatto un investimento. Ha fatto un investimento che non è andato
1: su di loro. Ma povera signora, ma dai, se ce li hai.
4: Siamo sicuri che la signora avesse bisogno e magari invece ci aveva visto lungo? Dipende un po' forse dalla situazione.
2: Bisognerebbe entrare un po' nel merito della storia, ma lasciamo che le cose vadano come andranno. Noi occupiamoci invece di quello che può essere la storia d'amore, quando è il momento della restituzione o del non restituire.
3: Il tema è l'anello, lo avete restituito?
1: Allora facciamo la domanda, facciamo il domandone. 378-1025, quando la storia finisce, mi fate restituire tutto?
4: Ma no, raga, ma anche perché scusatemi, uno vi restituisce una cosa così. Avrai sempre il pensiero che quel regalo lì, quell'oggetto lì arriva da una persona con cui non stai più. Cioè non è tipo un fantasma, a quel punto una cosa è andata.
1: È una cosa veramente antipatica, non finisce la storia, basta, perché uno deve restituire.
3: Però l'anello si può sempre riciclare.
2: Certo,
4: vuoi. Ah, dici.
2: Aia.

0: Say You Love Me, Simple Red su RTL 102.5. Allora, prima di chiudere questa prima delle due ore di No Problem Viva l'Italia, stiamo parlando di rapporti che poi finiscono e alcuni restituiscono anche i regali ricevuti in quegli anni, no?
1: Qualcuno li pretende anche indietro e altri non vogliono restituire, nascono anche discussioni su questo fronte, no?
0: E ci sono anche regali molto costosi.
2: Scusate, a Roma si dice ma de che? Ma non si restituisce nulla, si deve tenere tutto.
3: La corrente romantica del programma, sì, ci sono due correnti di pensiero, quella più romantica e quella più tecnica.
1: Uno dice io voglio conservare i ricordi di una bella storia d'amore, mi tengo questo anello da 50.000 euro. Scusami, no, sentiamo chi un amico che ci racconta una cosa.
4: Carissimi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Non dico il nome e la provenienza perché...
1: No.
4: Perché si può capire, sì.
1: No,
4: io
1: non
4: ho lasciato e ho restituito un bellissimo diamante. No, quando finisce restituiamo, meglio, non si sanno mai le cose della vita. Se dovesse dire un domani, e gli ho lasciato quell'anello di quel valore, eccetera, eccetera. La libertà e lo stare bene non ha prezzo e non ha regali.
0: Brava,
4: buona giornata a tutti.
0: Sì. Vabbè, un diamante.
2: Ma per evitare
0: non si restituisce
2: che ritorni.
0: Mai.
2: No, però per evitare che ti riscriva basta poi bloccare tutti. Scusate,
1: tu dici,
2: così almeno tieni l'anello, blocca.

0: Anche a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È domenica 14 giugno, buona giornata da Max Viggiani. Subito la cronaca dalla provincia di Venezia, dove un 17enne ha confessato di aver accoltellato a morte la zia. Forse dissidi su un'eredità alla base dell'omicidio o un rimprovero. Andiamo da Raffaella Coppola, buongiorno.
3: Buongiorno Max, i particolari sono agghiaccianti. Dopo aver ucciso la zia 53enne, il giovane ha utilizzato una carriola per trasportare il corpo dalla propria abitazione fino al canale dove se n'è disfatto, attraversando una parte del paese con il carretto e il cadavere coperto da un telo. Le ricerche dei sommozzatori sin da subito si sono rivelate difficoltose, perché anche se il giovane ha indicato una zona precisa nei pressi di una chiusa, le correnti potrebbero aver trascinato il cadavere lontano attraverso più fiumi fino a sfociare nell'Adriatico. L'accoltellamento sarebbe avvenuto giovedì in una legnaia vicino all'abitazione della vittima, San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il movente sarebbe legato forse a un'eredità o comunque a una questione di soldi che il giovane pensava gli spettassero, forse anche un rimprovero, come dicevi tu. Il 17enne reo confesso avrebbe un polso fratturato e graffi sul viso che fanno ipotizzare una possibile colluttazione con la zia, che forse ha provato a difendersi prima di essere uccisa. È tutto.
2: Grazie. Adesso la politica, con le polemiche che in questa domenica vedono coinvolta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci spiega tutto Ludovica Marafini, buongiorno anche a te.
4: Buongiorno a te Max. A far discutere la decisione degli organizzatori di Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria, di chiedere alle case editrici che vogliono partecipare alla 25esima edizione in programma a dicembre a Roma di sottoscrivere un'autocertificazione di antifascismo. Secondo la Presidente del Consiglio si tratta di censura. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero? Sei libero solo se dici quello che loro ti permettono di dire, ha scritto sui social Giorgia Meloni, con cui si schiera anche Vannacci. Una polemica surreale invece per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, secondo cui la Premier deve occuparsi del paese. Dichiararsi antifascista significa rispettare i valori della Costituzione, ha aggiunto da AWS Fratoianni. A te.
2: Siamo ai mondiali di calcio, oggi si giocheranno Germania, Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 22. I risultati delle gare disputate tra ieri in serata e la scorsa notte: Qatar-Svizzera 1-1, Brasile-Marocco 1-1, Haiti-Scozia 0-1 e Australia-Turchia 2-0. RTL 102.5 sta raccontando, come saprete, in diretta tutte le gare, anche quelle di notte, con lo show Noi Dire Mondiali. È davvero tutto, c'è il traffico.
1: Via Radio.
5: Buongiorno e buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete. Iniziamo dal 23 Udine Tarvisio per il traffico congestionato alla barriera di Ugovizza. Registriamo 3 km di coda per chi proviene dal Tarvisio e 5 km di coda provenendo dalla 4 Torino Trieste. Sulla A9 Lenate Como Chiasso per le operazioni doganali, code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna Taranto, traffico intenso, code a tratti tra diramazione per Ravenna e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre a causa di un incidente ora risolto sono 3 i chilometri di coda tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna, mentre per lavori sono 2 chilometri di coda tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Queste al momento le principali notizie, a te Max.
2: Grazie Franco, buon lavoro, abbiamo terminato, ci risentiamo alle 13, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: No problem!
7: Viva l'Italia!
0: Eccoci qua, la seconda ora di No Problem, viva l'Italia, mezzogiorno e 5 minuti come sempre.
7: Qatar 1-0,
8: 1-1. Allora stiamo tifando il Qatar perché un nostro ascoltatore ci ha fatto un bellissimo messaggio. Ce lo fai Paolo, ce lo rifai?
7: Qatar, Leo, vince Qatar. Ieri l'abbiamo premiato per la sua simpatia, perché ci ha regalato
0: petrolio per tutti.
7: Ah, è vero.
3: Se vince Qatar anche un po' di tosse.
7: Petrolio per tutti.
3: Bella, mi è arrivato dopo.
0: Sentite una cosa. Facciamo l'appello per cortesia, altrimenti ci perdiamo. Paolo Cavallone,
7: Carlo Elli,
0: Ciale Gnocchi, la Ceci e
9: Carolina.
0: La Ceci che è in Toscana, è un bel campeggio.
10: Toscana Bella Camping Sendai è ancora qui fino alle 17 e poi si torna a casa.
7: Si torna a casa a Milano. Le 12:06, c'è tanta bella musica in No Problem, viva l'Italia. Ripartiamo con questo grande pezzo di Sienna Spyro.

0: giusto per te.
1: L'uomo più semplice, Vasco Rossi su RTL 102.5. Allora, le coppie che a un certo punto scoppiano e qualcuno pensa bene di restituire o di richiedere regali fatti durante, insomma, la loro unione.
2: Bisogna stare attenti ai regali, comunque mobili registrati o mobili non registrati, oppure gli immobili.
1: Immobili.
2: Gli immobili.
1: Restituiscimi la casa.
3: Vabbè, una delle diatribe più famose di questo ultimo periodo del mondo dello spettacolo è Totti e Ilari, che hanno gli orologi in affido congiunto. Cioè, hanno... capito? Cioè, che a proposito di mi tengo il regalo, ti restituisco il regalo, cioè, lo rivoglio indietro, no? Tientelo tu.
1: Della serie, da venerdì alla domenica tengo io l'orologio.
3: Sì.
1: E,
3: okay. Il sabato il Daytona.
4: La gestione.
3: Sì, sabato il Daytona lo metto io, cioè, le robe lì, capito? Vabbè. Sentite, vogliamo sentire i nostri veri normal? Qualcuno.
2: Dai, sentiamo. Sulla
4: certo.
3: Ecco, le storie finiscono, regali si tengono, si restituiscono. Chi è?
2: Vai.
5: Ciao, sono Rita da Roma e io non ho restituito nulla e anche lui, il mio ex, non ha restituito nulla.
2: No,
5: è
2: nulla.
5: Stato un comune accordo e va bene così.
2: Beh, ecco,
5: ciao,
2: bravo.
5: Ciao bellissimi.
3: Grazie.
4: Grazie.
3: Da bellissimi, grazie. Ma perché non ha la radiovisione, solo per quello. Bellissimi.
2: Ciao.
3: Grazie, grazie, ti salutiamo. Va bene, vogliamo leggere invece qualcosa su restituisco, non
4: ma
3: restituisco,
4: sì.
3: Tengo. Vai, va un po'.
4: C'è un'amica che scrive: quello che era il mio anello, trilogy di fidanzamento, andrà per i 18 anni alla figlia che il mio ex ha fatto con un'altra, e lui già lo sa.
3: Ah, c'è cioè, quindi... una commissione di.
6: Scusa, ma lui lo sa già perché gliel'ha detto? Cioè, sono troppo curiosa di questi dettagli.
4: Evidentemente ripreso o ripreteso l'anello e avrà detto: lo devo regalare a mia figlia per i 18 anni.
3: Sì, poi
6: oppure
3: c'è
6: la nostra Lilli che dice: vai. Io da brava siciliana direi: rivuoi i regali? Vieni a prenderli, ti giuro che non ti faccio niente.
4: Però
6: quindi
4: non lo dice così.
6: Conclusione.
4: Lo sai come
6: lo dice?
4: Sai come lo dice? Vieni a prenderle, che te giorno non ti faccio niente.
3: Sembra...
4: ho i brividi, Carolina, i brividi.
3: Sembra quando...
1: non si è presentato lui,
3: sembra quando...
6: Raga, salvo in regia, è svenuto dopo questa invitazione.
3: Quando hai fatto la marachella che ti chiamava la mamma, diceva: vieni qui che non ti faccio niente. È la stessa identica sensazione.
1: Con la ciabatta in mano.
3: Stessa identica cosa. Lady Gaga, Dirty.

0: That's what I want. Su RTL 102.5, mezzogiorno e 20 minuti. Dai, che torniamo ai nostri veri normal people. Ragazzi, a proposito di regali, e vogliamo spendere, secondo me, un pensiero per quelli che regalano un cucciolo.
1: Un cucciolo? Ma chi è che regala un cucciolo?
0: Beh, regalano un cucciolo. Bisogna
2: stare attenti, però, Charlie, a fare questo tipo di regali, perché poi tante volte il cucciolo è un impegno che dai a una famiglia importante.
0: Non abbandonate i cuccioli, non abbandonate
1: i cuccioli. C'è un amico che scrive: io regalo sempre tutto me stesso, così poi torna indietro.
2: Sì, sì. Bisogna stare attenti.
0: Restituisce da solo.
2: Se non ti vogliono restituire, che è grave. Il problema è soltanto quello. Dai,
1: comunque, regalo economico.
2: Sì, sì. Sentiamo i nostri veri normal.
3: Ciao. Passi per i gioielli, le pellicce, eccetera, eccetera. Ma il gatto no. Comunque non ho restituito niente.
2: Il gatto no, e anche il resto però non ha restituito.
4: Brava, amica, brava.
0: Il gatto e la sua pelliccia.
2: Sì, va bene. Dai che c'era un altro, sentiamo.
5: Vai. Io posso garantire una cosa. I regali non mi è mai importato nulla. Però le foto, porca miseria, avevo tante foto, non le ho mai avute indietro. Chissà che fine hanno fatto.
2: E le foto?
1: Te le ristampi.
2: No, tante volte le foto in digitale, poi se uno non te le manda, non le hai, non è che puoi scappare.
0: Ma in digitale, ma quelle vecchie. I vecchi rullini? Cosa ne fai dei vecchi rullini?
1: Io regalo spesso foto, comunque.
0: Sì? Regali foto?
1: Regalo foto, volete una foto? Ve la regalo.
0: Sì, se vuoi.
4: Sì, volentieri.
2: La fa col telefono e te la invia. È un bel regalo, brava, brava, brava.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Eh sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
12: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.
16: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
17: Via, via.
16: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakesh, lei su RTL 102.5, dimmi ciao.
2: Cambierei lei in...
1: In? Rei.
3: Mamma mia. Ma che ragazzi, tocco
2: questo
3: di
2: sì
3: classe.
2: È romanticismo e anche cavalleria.
1: Paolo, metti il pullover.
2: Vai Paolo, vai.
4: Il ghiaccio sulla schiena. Allora, a proposito di restituzione, di regali vari ed eventuali nei rapporti di coppia a rottura, sentiamo gli ultimi messaggini, dai. Dai.
5: Ciao RTL. Di solito si va all'accordo di non restituire niente, perché noi uomini regaliamo i trilogi, loro donne ci regalano il profumo, quindi
4: non è vero,
5: non gli conviene la restituzione.
4: Dai,
5: ciao RTL.
4: Qui c'è polemica sui regali.
3: Ma veramente a me non ne hanno regalato mai neanche uno.
2: Ma io voglio sapere una cosa, siccome sono ignorante, cos'è il trilogy?
3: È un anello che vale parecchio.
2: Ma di marca?
3: Ma no, di marca, ma c'è, è un
2: falso?
3: Diamante.
2: C'è falso?
3: Ma certo che c'è.
1: Ma il diamante è per sempre, no?
4: Sì, sì.
1: No.
4: Sentiamo un altro, dai, l'ultimo, dai, sentiamo.
6: Buongiorno, tanti anni fa io ebbi in regalo, cioè regalai alla mia compagna con cui dovevo sposarmi un bel solitario con un bel brillante importante. Dopodiché ci lei mi regalò un Rolex GMT Master d'oro.
4: Quindi insomma regali importanti.
6: Quando ci siamo lasciati non ci siamo restituiti reciprocamente i regali, no, solo che io il Rolex me lo sono venduto perché non potevo digerire di portarlo al polso.
4: Vabbè, no, certo.
6: Vabbè, abbraccio, certo. Buona domenica, grazie della compagnia.
1: Non poteva digerire, ragazzi, avete un'idea, se avete un Rolex potete regalare.
2: Non poteva digerire.
4: Se non lo digerite regalatelo, no.
1: Guarda, se me lo dai lo digerisco.
2: Non lo digeriva, non lo digeriva.
3: Ma che regalatelo, vendetelo, rivendetelo.
2: Sì, state attenti ai trilogi falsi.
4: Ah, ne sai qualcosa?
2: Che si è chiama successo? Trilogy con la L.
4: Allora, trilogy. Dedichiamoci alla musica che è meglio su RTL 102.5. Attenzione che arriva un altro fantastico new hit, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, una bella novità, New Hit su RTL 102.5, mezzogiorno e 39 minuti, attenzione a grande richiesta, torna cosa? Sapevate che? Allora, sapevate che è un nostro format copiato in tutto il mondo, è un format comico, ironico, che però può essere anche ispirazione per i nostri ascoltatori.
2: Non andare oltre, mm-hmm. Charlie, beh, fermo.
3: Anche meno.
1: Sono battute divertenti.
4: Allora fai la sigla, dai.
1: Sapevate che?
3: Sapevate che anche il figlio di una parrucchiera può prendere una brutta piega?
1: Bella. Sapevate che?
3: Sapevate che un fabbro in difficoltà potrebbe non riuscire a saldare il conto?
1: Bella. Grande classe. Sapevate che?
3: Sapevate che un pizzaiolo che chiama la figlia Margherita rischia che sia capricciosa per 4 stagioni?
1: Se volete ne ho una.
2: Dai,
1: sapete cosa dice un canguro alla cangura quando compie gli anni?
4: C'ho paura, guarda.
1: Canguri!
3: No, ce n'è una anch'io, posso? Pensavo dicesse canguriamo.
1: Vai.
2: Attenzione, la Ceci, vai.
5: Vai, vado io, vai. Sapevate che quando nasce un baby vulcano la prima parola che dice è magma?
1: Alto livello, altissimo.
4: Senti,
1: livello.
4: Paolo, allora coinvolgiamo i veri normal people.
2: Assolutamente sì, se volete cimentarvi anche voi con questa tecnica del sapevate che, sappiate che a vostra disposizione c'è il 378-378-1025. Attendiamo i vostri messaggi vocali per divertirci insieme. Torniamo fra poco, c'è tanta bella musica qui.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata.

0: Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa.
2: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Paprika Galli, c'ha gli occhi rossi come la paprika. Su RTL 102.5 abbiamo invitato poco fa i nostri very normal people a fare la stessa cosa che ha fatto Carolina, insomma i vari sapevate che...
1: E ce ne sono, ce ne sono un sacco di amici che hanno voglia di divertirsi con noi e hanno capito lo spirito della nostra trasmissione.
2: Ragazzi, voglio dire che anche la Ceci è stata molto brava con una battuta che devo dire mi ha fatto raggelare i capelli.
3: Beato te. Lo prendo per un complimento.
2: Dai, brava Ceci.
1: Vogliamo sentire i nostri veri normal che si divertono? Dai. Fabio, sentiamo il primo.
4: Sapevate che il dentista più bravo lascia tutti a bocca aperta?
1: Bravo!
2: Bella, che piace a tutti, bravo!
1: Il dentista, Carolina.
3: Avevo capito tennista.
1: Un altro, sentiamo.
2: Anche lui.
5: Sapete come si chiama il più grande parcheggiatore arabo a Napoli? È Moro Ahmet.
2: Bella.
1: Fabio, avvertimi solo quando c'è l'ultimo che merita una prefazione. Ok, sentiamo il prossimo.
6: Sapevate che anche il figlio di un idraulico può non capire un tubo?
3: Bella.
1: Gran bel contest, sentiamo l'altro.
7: Sapevate che un giorno il daino ha detto alla daina: giochiamo a nascondaino? E lei ha risposto:
3: questa è un classicone.
2: Classica. Sì. Però il più grande attaccante olandese?
0: No.
2: Van Gaal? Fangol.
1: Sì, non ripetela, l'abbiamo capita. Era solo proprio il silenzio classico.
0: Quando c'è un silenzio?
2: Mi boicottate.
1: Allora, il prossimo è l'ultimo, Fabio?
2: Dai.
1: Perfetto. Allora, attenzione, perché sapevate che può anche non essere una battuta. Vogliamo sentire il nostro amico?
2: Sentiamo.
8: Sapevate che ho comprato la bici? Sto morendo.
3: Vabbè, e comunque ragazzi faceva ridere,
1: ho comprato la bici e sto morendo. Grazie per l'informazione, noi ci siamo vicini, mi raccomando, pedala con calma, vai, usa la prudenza come sempre in questi casi. Grazie a tutti i nostri veri normal people che sempre si divertono con noi e capiscono lo spirito del nostro programma e ci danno molta attenzione. Abbiamo tanta bella musica da sentire insieme, allora c'è Alex Warren.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E che succede?
0: E adesso restituisco l'anello.
2: Quale? Quello d'oro?
0: Quello che non ho mai ricevuto.
3: Va bene, abbiamo...
2: Dai che ci abbiamo il millennio.
3: Sì, sì, dicevo, abbiamo affrontato tanti bei argomenti anche oggi con i nostri veri normal people, ma dedichiamoci al millennium che ci riporta come sempre indietro nel tempo. All My Love, Led Zeppelin.
4: La più bella dei Led.

0: All My Love, Led Zeppelin, Millennium Meet su RTL 102.5. È la più bella dei...
1: È più bella dei Led.
2: No, la più illuminata.
1: Ah, e poi è bello quando lui fa, beh. All My Love.
0: Senti,
1: all
0: my love. Vai a casa così, dai.
3: Tranquilli amici, abbiamo finito, eh? Grazie, grazie a chi ha curato la parte tecnica, ovvero Fabio Bravi. Romano e Pio Ingegno. Grazie ragazzi per la sopportazione e la supportazione.
0: Esatto, grazie alla Ceci che torna
2: grazie
0: dalla Toscana
2: voi.
0: Oggi, eh? Grazie a Paolo Cavallone.
3: Carlo Elli.
0: Ciao le gnocchi
4: e Carolina.
2: Grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima
3: venerdì.
1: Dopo un programmone, dopo ci sarà un programmone.
5: X Factor 2026, RTL 102.5 ti invita ad assistere ai bootcamp il 20 e 21 giugno a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Carbonara Scrivia, in provincia di Alessandria, le 13.
5: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, buona domenica da Enrico Galletti. La cronaca subito che ci porta nel veneziano. Ha ucciso la zia e gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Ha confessato un 17enne. Raffaella Coppola, buongiorno.
6: Proprio così Enrico, un rimprovero forse prima dell'aggressione mortale. Sembra che il dissidio tra il giovane e la zia avesse origini profonde legate alla gestione del patrimonio di famiglia su cui il 17enne avanzava pretese. Il ragazzo, una volta consumato il delitto, nel pomeriggio di giovedì avrebbe anche ripulito la legnaia a San Stino di Livenza nel veneziano dal sangue della vittima. Un'operazione riuscita solo in parte. Gli investigatori hanno trovato tracce che hanno permesso loro di incalzare il 17enne fino alla completa confessione. È lui a ricostruire passaggi, alcuni raggelanti, l'accoltellamento, poi il trasporto del corpo con una carriola attraversando mezzo centro cittadino fino al canale dove poi se ne è disfatto insieme all'arma. I sommozzatori stanno cercando entrambi. Forse lei ha provato a difendersi, il giovane avrebbe anche graffi sulla faccia e un polso fratturato, è tutto.
3: Grazie, voltiamo pagina, andiamo all'estero. La guerra in Medio Oriente, secondo Trump oggi arriverà la firma dell'accordo con l'Iran, subito dopo lo stretto di Ormuz sarà aperto.

0: fatto senza pedaggi, ma non tutte le versioni però vanno in questa direzione. Massimiliano Mantiloni.
1: Nella bozza di accordo tra Washington e Teheran, l'Iran si impegna a non produrre o acquisire un'arma nucleare. Lo ha affermato un alto funzionario iraniano all'agenzia di stampa Reuters. La bozza prevede che i dettagli su come gestire l'uranio arricchito presente in Iran verranno invece discussi in un periodo di 60 giorni successivo all'intesa preliminare tra le parti. La stessa fonte iraniana ha aggiunto che l'accordo prevede che gli Stati Uniti liberino asset di Teheran congelati per un valore di 25 miliardi di dollari. Una delegazione del Qatar, paese che funge da mediatore insieme al Pakistan, è arrivata a Teheran nell'ambito di colloqui volti a porre fine in modo duraturo alla guerra in Medio Oriente. In precedenza Trump aveva detto che la Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz aprirà a breve. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che siamo a un passo da un grande accordo che porterebbe benefici per l'economia mondiale. In Libano, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi, 5 persone, tra cui 3 donne, sono rimaste uccise in attacchi delle forze israeliane nel distretto di Sidone.
0: Grazie, fanno discutere. Siamo alla politica. Le parole pronunciate da Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale all'Assemblea Costituente in corso a Roma. Il femminicidio non esiste, ha detto Vannacci, non c'è bisogno di un reato specifico. Gelo del centrodestra, i leader assenti alla kermesse nonostante l'invito. Il segretario di Forza Italia Tajani ha definito Vannacci quinta colonna della sinistra. Apriamo la pagina sportiva, cominciamo dalla Formula 1. Alle 15 il via al Gran Premio a Barcellona. Enzo Tamborra.
2: Stavolta la Mercedes davanti a tutti sulla griglia di partenza di Barcellona sarà quella di George Russell, pronto a battere un colpo dopo che per 5 gare di fila il suo compagno di scuderia Kimi Antonelli si è preso tutta la scena. Il bolognese partirà dalla seconda fila con il terzo tempo a 3 decimi, di sicuro non ha nessuna voglia di abdicare. Tra i due latiganti c'è di mezzo Lewis Hamilton, ieri secondo tempo a 64 millesimi e che sembra aver finalmente trovato il feeling giusto con la Ferrari. L'altra rossa, quella di Charles Leclerc, partirà dalla decima posizione, complice il secondo errore di fila del monegasco finito a muro durante le qualifiche. Terzo tempo per Norris su McLaren. L'incognita è il gran caldo, soprattutto per quel che riguarda l'asfalto, che durante la gara potrebbe sfiorare i 50 gradi.
0: Ora il basket. I New York Knicks dopo 53 anni hanno conquistato il titolo NBA battendo nella serie di finale per 4-1 i San Antonio Spurs. La vittoria decisiva è arrivata nella notte in trasferta per 94-90. Manca il calcio e allora apriamo la pagina dedicata ai mondiali nel nostro speciale.
3: Speciale mondiale.
0: Cominciamo dal pareggio di una delle squadre più attese, il Brasile contro il Marocco. In panchina per i verde oro il debutto in questa edizione del mondiale di Carlo Ancelotti. Sentiamo Nicolò Pompei.
4: L'entusiasmo iniziale per il Brasile di Carlo Ancelotti forse si è già un po' ridimensionato. È stato un esordio col freno a mano tirato quello con il Marocco. La Seleção non va oltre l'1-1 e le lacune mostrate in difesa preoccupano e non poco i tifosi brasiliani. La squadra dominante soprattutto nel primo tempo è stata il Marocco. Il Brasile invece si è aggrappato alla qualità dei singoli e proprio grazie a una fiammata di Vinicius è arrivato il gol del pareggio. L'impressione è che serva altro per puntare ad obiettivi più importanti. Ancelotti cercherà di rimediare, le prime critiche sono già arrivate, ma guai a sentenziare sul CT italiano. Ha spesso cambiato la storia e proverà a farlo anche questa volta.
0: Sconfitto al debutto invece l'altro allenatore italiano impegnato nella notte con la Turchia, Vincenzo Montella. Sentiamo Paolo Pacchioni.
5: Se per Carlo Ancelotti il debutto ha avuto un retrogusto amaro, per Vincenzo Montella c'è proprio una delusione cocente. La sua ambiziosa Turchia è stata battuta 2-0 dall'Australia. Del resto, quando attacchi ma non pungi, rischi. Lo sa bene anche la Svizzera, raggiunta sull'1-1 dal Qatar in pieno recupero. La Scozia ha invece faticato per battere 1-0 Haiti, che si è rivelata più solida del previsto. Stasera debuttano due bighe europee: alle 19 la Germania contro la novità Curaçao, alle 22 l'Olanda contro un Giappone segnalato in crescita. Poi la prossima notte Costa d'Avorio Ecuador all'1 e Svezia-Tunisia alle 4.
0: È davvero tutto adesso, meteo, e a seguire la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona domenica da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone rimane sempre presente sull'Italia, tanto sole anche nelle prossime ore su gran parte delle nostre regioni. Qualche velatura di passaggio al nord e alcune nuvole marittime sulla Liguria, a tratti disturberanno il soleggiamento. Clima tipico estivo con massime oltre i 30 gradi sulle pianure interne del centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
7: Buongiorno e buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete. Iniziamo dalla 23 Udine Tarvino.

0: traffico congestionato alla barriera di Ugovezza, registriamo 3 km di coda in direzione della 4 Torino-Trieste e 5 km di coda per chi viaggia verso il Tarvisio. In Lombardia per le operazioni doganali code sulla A9 Lainate-Chiasso tra Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre per il traffico intenso si registrano code in uscita Como-Grandate verso Como e sulla A4 Milano-Brescia in uscita Milano-Est in direzione di Milano. Sulla A14 Bologna-Bari-Taranto traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Forlì e San Lazzaro verso Bologna. Per agevolare gli spostamenti, oggi mezzi pesanti con massa superiore ai 7,5 tonnellate non possono circolare fino alle ore 22. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Weekend, yes. Le 13.08 su RTL 102.5 con Mauro Corvino e Amelia Villano.
4: Buongiorno Amelia.
3: Come stai Mauro?
4: Male, perché non mi vieni più a trovare. C'è stato quel primo incontro tutto fuoco e poi
3: niente. Ma sai, succede delle volte che uno è così, come si dice, una profumiera?
4: Sì, esatto, conosco benissimo il genere. Senti, ieri io mi ero congratulato con me stesso per il fatto che non mi fossi sporcato durante il pranzo, no?
3: Oggi cosa hai fatto?
4: Ecco, mi sono sporcato. Aceto balsamico oggi per condire l'insalatona. Manco, capito, stessi mangiando la parmigiana di
3: melanzane. Ma non si vede comunque in radiovisione.
4: Non si vede, perché per fortuna macchio sempre i pantaloni, mai la camicia o la maglietta.
3: La parte bassa per fortuna effettivamente non si vede. Bene, noi iniziamo con la musica.
4: Sì, e siccome noi siamo dei tipi un po' particolari, direi di dare sfogo alle nostre cattive abitudini.

0: Breaking Ball, Miley Cyrus, lo ritroviamo su RTL 102.5, le 13:16. Sì, Mauro,
1: sì,
0: allora,
1: no, scusami, è un periodo particolare questo, te ne stavo parlando fuori onda.
0: Praticamente, sei spezzato il cuore, anche te?
1: No. Io ho un bambino di 4 anni ed è un vulcano, no? È un bambino che in continuazione ricerca stimolo.
0: Certo, attivo.
1: Questo è tutto normale, però io notavo come questa generazione, la generazione Alpha, ma anche la Gen Z, non è abituata a annoiarsi. Ti ricordi quando eravamo piccolini noi che c'erano delle interminabili attese, quindi sopporavamo questo gusto della noia che loro non hanno. Io non

0: riesco. Poi naturalmente io e mia moglie non siamo dei buoni esempi, perché magari siamo col telefono in mano e anche noi non ci sappiamo annoiare più.
1: Ma sì, che effettivamente poi non ti accorgevi nemmeno che quella fosse la noia. Un esempio appunto la fermata dell'autobus, dove anziché prendere il cellulare, che oggi si fa così, uno si guardava intorno e si immaginava anche la vita degli altri, come poteva essere, la fantasia.
0: Sì, l'attesa dal medico, sì, che poi c'era un giornale che magari sfogliavi, non era interessante perché era una rivista medica, ma almeno guardavi le foto, non so, almeno facevi qualcosa. Sicuramente non avendo il dispositivo era un po' più complicato.
1: No, perché infatti oggi la soluzione è tirare fuori un dispositivo comunque e farti intrattenere da quello.
0: Perdono, Tiziano Ferro, Lazza.

0: Le 102.5 Hello Weekend con Amelia Villano, Mauro Corvino e i nostri veri normal people al 378-378-1025.
1: Soprattutto la nostra amica zia Lori, che salutiamo tantissimo, di Cassina De Pecchi, che sta mangiando cacio e pepe frullata perché ha problemi all'esofago e il sapore dice che è buono. Beh, ci credo, ci stanno tutti gli ingredienti, sono solamente frullati. Però, quindi non è che dovrebbe cambiare tanto.
0: No, ma poi il pepe irrita l'esofago, io eviterei. Comunque, a prescindere da questo.
1: Ma te che nel fuori onda stavi mangiando, cosa mangiavi?
0: Uno, adesso non ricordo come si chiama, ma ringrazio Angelone Vicari che ce l'ha portato.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
4: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027.

0: o per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: l'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento. L'inizio di una nuova era.
1: Amelia, ti sento. Mi senti?
2: Ti sento.
1: Bene, nuova era insieme a Dark Dust Jovanotti su RTL 102.5. Siamo partiti parlando di come non ci si annoia più, no? Perché siamo partiti a mio figlio che ha 4 anni, quindi in effetti sì, stiamo vivendo una nuova era, ma già da un po', no? Questa distrazione di massa praticamente, che la ritroviamo un po' in tutto.
2: Infatti volevo riportarti a pensare quando siamo sul divano a vedere una serie TV su Netflix, insomma, su tutte le piattaforme che ci pare piace, e a un certo punto tu non riesci a restare attento a quello che stai guardando, cioè dopo 10 secondi, anche un minuto, due, devi prendere comunque il cellulare. Questa cosa è un problema.
1: Sì, è veramente un problema. Poi
2: mi rendo conto
1: anche...
2: perché ci sono dentro anche io.
1: No, certo, mi ci metto anch'io, però dipende anche dalla serie televisiva. Magari se non è così coinvolgente capita. Ma devi sapere che Netflix ha una regola precisa: 12 secondi, dopodiché bisogna cambiare inquadratura.
2: Ah, dici che funziona così?
1: Eh sì, loro fanno così.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Marias a voce di Whitney Houston, How Will I Know, e su RTL 102.5 voglio fare dei saluti.
1: Sì.
0: Ad un locale che ci stanno ascoltando a Brighton.
1: A Brighton?
0: Sì.
1: Siamo international.
0: International.
1: Bene, bene, li salutiamo. Chissà se loro hanno una soglia dell'attenzione alta, quindi riescono a seguire il nostro programma o si distraggono facilmente, perché abbiamo parlato della capacità di attenzione anche quando si guardano le serie televisive, altri contenuti, si fanno altre cose. Però devi sapere, cara Amelia, che al 378-378-1025 c'è chi ci fornisce la soluzione, che è abbastanza semplice.
0: Ce la
1: scrive Ettore. Per evitare questa cosa, sapete cosa faccio? Guardo tutto dal cellulare, così evito distrazioni. È vero.
0: Ma certo, ma perché non ci ho pensato prima, effettivamente. Grazie Ettore, lo
1: bravo,
0: farò anche io.
1: Bravo Ettore.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, libertà, repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Thinking Out Loud, Ed Sheeran, alle 13.51 su RTL 102.5. No, mi stavo ridendo perché effettivamente prima ho detto che ci stanno ascoltando da un locale di Brighton, di Brighton. Però dici, come la sai questa informazione? È dai miei genitori che sono lì, e quindi
1: Salutiamo.
0: Non li ho salutati, li saluto.
1: Saluto i miei futuri suoceri, ciao ragazzi, mi sono quasi già affezionato a voi. E a proposito, siccome abbiamo un pubblico internazionale, salutiamo Ray da Londra, che venerdì sarà a Bari però per il concerto di Vasco Rossi, e ascolta sempre RTL 102.5. Beh,
0: bravi,
1: direi che
0: bravi.
1: Sei una persona a modo. Tra l'altro anch'io stasera

0: andrò ad un concerto.
1: Dove?
0: A Torino. Non posso, non è che non posso, non dico,
1: non puoi invitarmi?
0: No, no, certo, ti inviterei subito, ma tu sei a Roma, è un po' difficile arrivare a Torino in tempo. Però non voglio dire il nome dell'artista, perché in questo caso la radio partner non è RTL 102.5.
1: No, quindi, e allora non lo diciamo. No.
0: Bravissimo artista, che a me piace molto, insomma, sicuramente ci divertiremo.
1: Elisa?
0: No, no, non è Elisa, non è Elisa.

0: Io vi invito ad andare sulla nostra social TV e vedere come è presa bene Amelia Villano con il grande Babumba Zucchero su RTL 102.5.
1: Guarda, mi sfuggiva il videoclip, è bellissimo, sì. Stupendo, chi l'ha seguito in radiovisione. Comunque siamo davvero internazionali perché ci salutano anche dalla Svizzera.
0: Certo.
1: E dicono che lì fa freddo, e però ci seguono. Un abbraccio e buon lavoro. Grazie davvero, vi salutiamo.
0: Amici, continuate pure a salire a bordo, noi siamo qui fino alle 15, 378 378 1025, ma adesso rimanete lì, non vi muovete perché ci sono le ultime news, dopodiché ritorniamo.
1: Anche a Chiaravalle, in provincia di Ancona, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In primo piano la questione medio orientale. Fonti di Teheran confermano che l'Iran avrebbe accettato di non produrre e acquistare armi nucleari. Donald Trump ha detto che l'intesa verrà firmata oggi. Resta l'ipotesi della firma digitale. Dell'accordo e dello stretto di Hormuz ha parlato il ministro degli esteri Antonio Tajani al forum in Masseria. Ascoltiamo il capo della Farnesina.
4: Gli iraniani hanno preso l'impegno di non costruire l'arma nucleare, perché erano già parecchio avanti. Adesso Hormuz, certamente, se si arriva a un cessato il fuoco, sarà gradualmente riaperto. Per aprire tutto e per far passare tutte le navi serve forse più spazio, quindi noi siamo anche pronti. In due dragamine italiane sono già aggregate alla missione Aspides a Gibuti e sono pronte a partire qualora ci fosse una missione internazionale. ONU? Benissimo. Unione Europea? Benissimo. Accordo internazionale? Benissimo. Per andare a contribuire allo sminamento di Hormuz.
3: Siamo allo Sport Calcio Mondiali 2026. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali. Facciamo il punto di giornata con Paolo Pacchioni.
5: Il Mondiale scalda i motori. Giorno dopo giorno iniziano ad entrare in scena le big. Non è stato un gran debutto quello del Brasile di Carlo Ancelotti, sofferto 1-1 con un Marocco che ha giocato meglio. Peggio è andata la Turchia di Montella, battuta 2-0 dall'Australia. Oggi tocca Germania e Olanda. Alle 19 i tedeschi, sui quali aleggia un clima non di grande ottimismo, debutteranno contro la novità Curaçao, isola con 65.000 abitanti, posta a nord delle coste del Venezuela. Solo nel 2010 è diventata una nazione. A guidarli c'è il CT più vecchio del mondiale, il 78enne olandese Advocaat, mentre l'allenatore dei tedeschi, il 38enne Nagelsmann, ha un anno e mezzo in meno rispetto al suo portiere titolare Neuer. Alle 22 gli Orange affronteranno il Giappone, che mondiale dopo mondiale si dimostra sempre più competitivo. Ci sono poi le partite della notte, all'1 a Costa d'Avorio Ecuador, alle 4 Svezia Tunisia.
3: E infine la Formula 1, tra meno di un'ora il via al Gran Premio di Catalunya a Barcellona. In pole position Russell su Mercedes, in prima fila anche la Ferrari di Lewis Hamilton, poi l'altra Mercedes di Kimi Antonelli, la Ferrari di Charles Leclerc che invece scatterà dalla decima posizione. È davvero tutto, non ci sono altre informazioni, arriva il traffico.
2: Via Radio.
6: Buona domenica da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione in gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la 9 Lainate Chiasso e la 23 Palma Nova a Tarvisio. Partiamo proprio da quest'ultima perché ci sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza per chi viaggia verso Tarvisio. Stessa situazione per chi va in direzione opposta tra Tarvisio Nord e Ugovizza. Passiamo ora in A9 Lainate Como Chiasso. Qui si è formata coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Vi ricordo che oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa massima complessiva di 7 tonnellate e mezzo fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e non usate il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: Avviso a tutti i bagnanti, si è smarrita la bambina Amelia perché era presa benissimo dal disco di Zucchero. Chi la ritrovasse, per favore, la riportasse in reception, grazie.
1: Ma hai detto la bagnina o la bambina? No,
0: la bambina, io la bambina bagnina.
1: Ah, ecco, oddio, la bambina bagnina. Un po' difficile,
0: no, perché
1: immaginare.
0: Comunque dobbiamo ricordare appunto che noi siamo i due bagnini di RTL 102.5.
1: Appunto, cioè, mo sono diventata bambina.
0: E vabbè, ma perché ti sei smarrita, persa nei tuoi balli, nei tuoi canti.
1: Te lo dici tu.

0: quando lo rivedrò.
1: Bagnino, con questo sottofondo musicale, me lo potreste spalmare un po' di crema alle spalle, per favore?
2: Allora, caro, io vorrei anche provvedere, però un'avversione nei confronti dei peli. Se sei depilato, allora sì, posso anche spalmarti la crema, altrimenti...
3: Ma che poi ti sei proposto tu, e meno male, però se vuole gli mandiamo Pamela Anderson.
2: Sì, no, ma lui ha detto Bagnino, quindi si riferiva a me.
3: Ah certo, beh, lo dici tu. Allora guarda, e invece ci scrivono al 378-378-1025 Giuseppe, c'è sempre da insegnare educazione civica a scuola, ritornando sull'attenzione insomma che si è persa un po' in generale, non c'entra niente, ma sembra che con questo si risolva tutto, anche con interrompersi mentre si guarda la TV.
2: Sì, devi fare una scuola apposta per non distrarti più. Ma sentiamo, ci è arrivato anche un vocale.
4: Anch'io ci ho provato a questa cosa di attenzione, di focalizzare, di rilassarti, no?
3: Che fa?
4: Ma
3: certo,
4: ti assicuro che è gestibile quando è il momento comunque di fare veloce, di organizzarsi, purtroppo di fare le tante cose tutte insieme si fanno, ma quando è il momento di rilassarsi ci si rilassa.
2: Hai ragione, amico mio.
4: Mi vedo un film, è solo quello, hai senza distrazioni.
2: Hai ragione. Sì, perché comunque siamo diventati anche troppo multitasking e poi ne soffriamo soprattutto noi uomini, perché noi non riusciamo a fare due cose contemporaneamente, almeno voi donne siete avvantaggiate.
3: Certo, guarda, no, il problema sai qual è? Secondo me dovremmo spegnere il cellulare, perché arrivano notifiche, sono quelle che quando vedi il cellulare che si illumina in continuazione, cioè hai la tentazione, allora o giriamo lo schermo o lo spegniamo, mettiamo comunque in modalità aereo, qualche cosa si deve fare, ma proprio per noi stessi, altrimenti non ci godiamo poi niente della vita.
2: Non so se ti ricordi e conosci la polemica di forse l'anno scorso di Bob Sinclair, che si lamentava che tutti i suoi fan anziché ballare erano lì col cellulare, quello
3: cellulare,
2: è un altro sintomo, no?
3: Non solo lui.
2: Che può dare fastidio. E a proposito di Bob Sinclair, io promuovo il tour estivo del nostro Angelone e di Gigi Resta quest'estate e sicuramente metteranno anche questa Magnetic.

0: Le 14:20 su RTL 102.5 erano i The Journalisti con New York e noi andiamo invece a fare un salto al mare a recuperare i nostri perché siamo bagnini, no?
1: Sì, per sì, cui siamo appunto, i bagnini di RTL 102.5.
0: Sì, cioè. I nostri amici che ci dicono appunto ti hanno risposto quella lì della crema, il nostro amico della crema.
2: Per non confonderti volevo dirti che comunque ero un po' ironico, stavo scherzando e non c'ho un pelo fortunatamente
1: Allora se non hai un pelo posso spalmarti la crema, allora facciamo così, vado ad acquistare una protezione 50, vado a spalmargliela e poi torno qui in diretta, ok Amelia?
0: Va bene.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: La musica romantica.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredi.

0: Shana Paul. Domenica 14 giugno 2026, sono le 2:30 e questo è Lo Weekend con Amelia Villano e Mauro Corvino.
1: Allora, mi ha fatto ricordare il nostro amico che ha detto della crema solare.
0: Sì, sì,
1: sai,
0: l'ho impomatato.
1: Gentilmente sì, sì andrai sì. ad impomatarlo.
0: Già fatto.
1: Non assisterò a quella scena, te lo dico. sì. Detto ciò, vi racconto questo aneddoto. Ovvero che proprio per data la pigrizia della crema solare, perché mettere la crema solare, stenderla, è veramente noioso, cioè, diciamo la verità.
0: Sì, a chi lo dice?
1: Ecco, è successo che ho fatto la mia prima lampada 2 anni fa, ok? Mm. E quella pigrizia lì mi ha fatto uscire dalla lampada, ti dico, a chiazze, insomma,
0: a
1: mezza ostionata, mezza
0: no.
1: Esattamente. Sì. Beh, allora, ora parte che a me è successo lì comunque mentre stavo facendo la lampada, però proprio lì anche al mare uno rischia di ustionarsi,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: si annoia a spalmare la crema solare. E allora o c'è la partner, sai che o il partner che dice "per favore me lo spalmi", altrimenti quando sei da solo,
0: ma chiedi al bagnino.
1: Ma
0: scusa, ma chiedi al bagnino come ha fatto il nostro amico. Io sono a disposizione, cioè se io ti dovessi spalmare la crema, ma io vado, cioè io di corsa prendo un treno e arrivo a Roma senza alcun problema. Guarda, 3 ore sono lì. Aspettami che vado a prendere il treno, aspetta lì, non ti muovere.

0: just wanna leave good Charlotte. Questa è RTL 102.5, Amelia Dalmata Villano e Mauro Corvino. E vabbè, sì, l'abbronzatura a pois, insomma, è una roba. Preferisco quella, sì, vabbè, da
1: due
0: muratore.
1: Anni fa, però, due anni.

0: fa,
1: sì,
0: comunque.
1: Due anni fa, dai, è passata.
0: Sì, passa,
1: è andato in prescrizione. E, tra l'altro, noi abbiamo iniziato parlando di distrazioni, come molti device ci scollegano completamente dalla realtà e non ci permettono di rilassarci. Allora, siccome abbiamo parlato anche di spiagge, visto che noi siamo ufficialmente i bagnini di RTL 102.5, possiamo anche notare sulle spiagge italiane, ma non solo, che molti non leggono più libri. Cioè, quelli un po' più adulti sì, continuano a leggere i libri.
0: Mangiano.
1: Ma quelli un po' più giovani si mangiano, ma quella... Guarda, su quello non ci si distrae mai, sul mangiare. Invece tanti altri utilizzano device.
0: La cosa brutta
1: è che sei sempre connesso col mondo, quindi non hai quel momento di relax.
0: Esatto, nonostante il cellulare inizi a bruciare,
1: esatto,
0: e sai che a un certo punto si bloccherà, che ti dirà, sai, la schermina, inizierà a dirti sul riscaldamento, com'è
1: sì,
0: che ti
1: sì,
0: esce
1: il livello, temperatura.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto, raggiunto. Nonostante ciò, tu stai comunque col cellulare in mano.
1: Bravi,
0: è una cosa incredibile.
1: Bravi, esploderete tutti. No, sto scherzando.
0: No,
1: ma non vi preoccupate, perché c'è una bellissima e bravissima
0: bagnina
1: che vi verrà a salvare.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafia. Questa è RTL 102.5 Hello Weekend con Amelia Villano, Mauro Corvino. Un quarto d'ora alle 3 del pomeriggio di domenica 14 giugno 2026.
1: Stavo pensando a quei nostri genitori, nonni che ci dicevano ogni volta: posa sto cellulare, sta sempre avanti al cellulare. Le avessimo dato ragione.
0: Sì.
1: Perché oggi siamo tutti in quelle condizioni lì. Comunque fa tanto la compagnia, perché se tu sei con la giusta compagnia non ti distrai.
0: Cioè non prendi. Aspetta, mi stai dicendo che non prendi il telefono in mano se sei con la giusta compagnia?
1: No, secondo me è una. Lo fai, perché tu sei interessato comunque a sentire quello che ti dice l'altro, nel dialogo, sei partecipe.
0: Sì, sì, sì, mi fa piacere.
1: Mentre se qualcuno prende il cellulare vuol dire che non è attento a te, non è interessato a te.
0: Mi fa piacere,
1: ma anche tra amici.
0: Mi fa piacere che tu dica questa cosa, perché non so se ti ricordi, noi ci siamo conosciuti 3 anni fa alla cena di Natale ed eravamo vicini a tavola. Nonostante io parlassi e dicessi cose interessanti, tu eri sempre al telefono, quindi vuol dire che ti ho annoiata a morte. No, mi fa molto piacere questa confessione in diretta così dopo 3 anni.
1: Un altro ragazzo che mi stava intrattenendo dall'altra parte.
0: Sì, vabbè, sono tutte scuse quelle. Lasciamo stare. Quindi, se andate a cena con Amelia, dovete essere interessanti, altrimenti dopo un minuto prende il telefono e sono fatti vostri.

0: raccomando, mi raccomando, attenta Amelia come spalmi la crema quest'estate. Se no ti ritroviamo a Puano. Questa cosa mi ha, non lo so, guarda, in un certo senso mi ha sconvolto.
1: Sì, ma guarda, speriamo che non ti capiti mai. Non ti capiti mai, no, farti mai una lampada.
0: Allora, allora,
1: e
0: guarda,
1: se te la fai, mi raccomando, la crema. Io
0: ho provato a farla perché mi hanno costretto quasi a provarla, ma io non sono un amante del sole, cioè non sono uno che, a parte il colorito e i miliardi di nei che ho, quindi non posso stare al sole. Però non ho mai amato stare al sole. In acqua sì, ma al sole no. Io sono un tipo da ombrellone.
1: Allora, anche io non sopporto, perché non sono una tipa che prende il sole, è una lucertola, no?
0: Noi che abbiamo la pelle nobile, sai com'è.
1: No, ma soprattutto in viso non riesco. Per cui quando tento di farmi un po' di colorito, metto comunque un qualcosa avanti al viso.
0: Addirittura.
1: Sempre.
0: Senti, allora, io non so se conosci il prossimo disco, però vorrei che lo lanciassi tu. Perché è una bellissima novità, comunque. Com'è? Come si intitola?
1: Non è francese.
0: Chi la canta?
1: Amélie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Lo so che con Non è Francesco abbiamo toccato delle vette irraggiungibili, però c'è il Millennium Hit adesso, quindi è un grandissimo capolavoro della musica a chiudere questo bellissimo appuntamento con Hello Weekend, in questo caso il maestro Ray Charles con Hit the Road Jack.

0: Mama, it's a road jack. Mamma, che pezzo,
1: sì,
0: che pezzo.
1: Sì, sì, il nostro millennium
0: hit. Charles, mamma mia. Stratosferico, noi siamo arrivati alla fine.
1: Sì.
0: So che negli studi si aggira già la Zac.
1: Sì, la Zac è pronta con una bellissima maglietta dei Knicks che dopo 53 anni hanno vinto un titolo NBA, grandi festeggiamenti a New York. Tu c'eri, Amelie?
0: Sì, diciamo
1: c'è,
0: sì,
1: tu sei certo, ovunque certo. Ovviamente
0: io ovunque, sì, ci sono sempre con la testa e con il cuore.
1: Grazie ai nostri registi Angelone Vicari e Gigi Resta, grazie ad Amelia Villano,
0: grazie a Mauro Curvino, perché no, ogni tanto ringraziamo.
1: Grazie. Subito dopo di noi le ultime con Enrico Galletti, se vi va, ciao.
0: Anche a Vasanello, in provincia di Viterbo, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio, bentrovati da Enrico Galletti. È polemica politica per le parole pronunciate da Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in conferenza stampa all'Assemblea Costituente in corso a Roma. Il femminicidio non esiste, ha detto Vannacci. Allora sentiamo le sue parole.
4: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna.
3: Ora un'ultima ora, due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia oggi, poco prima delle 12, in un'area nota agli escursionisti ma che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Voltiamo pagina. Papa Leone XIV chiede di farsi carico dei più deboli perché è diffusa, ha detto anche ai giorni nostri, un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione tracotante, deplorevole e discriminatoria. Poi ha aggiunto, i primi a doverne subire le conseguenze sono i poveri, non a caso in aumento in molte società. Ora apriamo la pagina sportiva e cominciamo dai motori, quelli della Formula 1, al via in questi istanti il Gran Premio di Catalunya a Barcellona. Allora ci colleghiamo con Carlo Vanzini e Marc Genè di Sky Sport Formula 1 per farvi vivere in diretta la partenza. A voi la linea.
5: Numero di presenze ed essere il pilota con il maggior numero di presenze con la Williams. Sono 100 le presenze oggi di George Russell. Questa è la parte dove ieri si è giocata al millimetro la pole position tra George Russell e Lewis Hamilton.
6: Era un buon giro di Lewis, ne abbiamo parlato anche nel team, per cui meritava sicuramente più Russell. Sicuramente la Mercedes è leggermente davanti alla Ferrari, di un decimo sarà sicuramente il gap che ha dimostrato questa pista, ha fatto un gran giro, chissà Charles cosa avrebbe fatto, ma ovviamente questo è il passato, adesso il presente e Charles deve fare una bella rimonta.
5: Hamilton non vince dal 2024 al Gran Premio del Belgio, poi ha vinto a Silverstone l'unica volta che è partito in prima fila con George Russell, sempre 2024, lui che ha vinto 6 volte in Spagna, tante quante Michael Schumacher, Alonso, Verstappen, Oscar Piastri e gli altri piloti che hanno vinto almeno un Gran Premio su questa pista. Ci siamo, si posizionano anche là in fondo, aspettiamo anche Alonso che rientri in pit lane, non partirà dall'ultima posizione per la prima volta in carriera, ultimo in qualifica, senza errori, senza guasti. Non vuole questa onte, allora parte dalla pit lane, ultimo partirà il suo compagno Stroll che ha detto non mi interessa, bip bip bip bip, niente, di aver battuto per la prima volta dopo 42 volte in qualifica Fernando Alonso. Sul volume anche voi che ci seguite con RTL 102.5 nella nostra soleggiata Italia, soleggiata tanto quanto la Spagna, con temperature d'asfalto altissime.

0: 52 gradi, altissima la temperatura dell'attesa della partenza di questo Gran Premio. Attendiamo Stroll per il via della procedura del turbo. Adesso può essere innescata, arriva la bandiera verde. Attendiamo i semafori, Russell davanti a Lewis Hamilton, poi Antonelli e poi Norris. Eccoli che arrivano, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via della Gran Premio di Catalogna che scatta adesso con super spunto da parte di George Russell che sembra tenere Lewis Hamilton. Arriva anche Kimi Antonelli all'esterno di Hamilton, chiude la porta lì, allora si infila Lando Norris, porta che resta chiusa sia per Norris che per Antonelli. Antonelli che riesce a tenere la terza posizione su Lando Norris. Leclerc che prova già a battagliare con la Racing Bull per risalire qualche posizione alle spalle di Oscar Piastri. È partito questa volta abbastanza bene Max Verstappen, partita forte. Intanto attenzione, Piastri dentro corpo a corpo con Max Verstappen alle spalle di Lando Norris. Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc è salito in settima posizione davanti a Liam Lawson, poi Hülkenberg, Lindblad, le prime 10 posizioni con Antonelli sotto assedio da parte di Lando Norris, Verstappen sotto assedio da parte di Oscar Piastri. Provano a farsi vedere due McLaren in questo primo giro, partito veramente forte, veramente bene Russell dopo tutti quei problemi avuti nell'inizio della stagione.
1: Bravissimo, perché adesso lui ha il vantaggio della gomma, ovviamente sì, anche se qui ricordiamo che l'undercut è molto potente, ma se ne parlerà più tardi di questo. Brutta la partenza di Hadjar, perché 14. Lui si è perso delle posizioni. Benissimo Leclerc, perché non è così facile passare delle macchine senza prendere dei rischi, e adesso sta facendo uno strappo veramente grosso Russell, sì. Ma sarà una gara un po' di qui va lungo una Audi, sì.
0: Ma già nella battaglia con Berman e in lotta per la 14ª posizione. Grande partenza da parte di George Russell, aveva avuto un bello spunto iniziale Hamilton, ma poi non è riuscito a recuperare quei metri. Attenzione dietro perché c'è bagarre tra i due piloti Haas. Ha già riuscito a stare davanti a Berman. Ocon ci prova all'esterno in curva 1, passa incrocio in accelerazione, riesce a tenere la posizione con Bortoleto. Adesso l'attacco di Berman per la 16ª posizione.
2: E allora rientriamo in studio e naturalmente torneremo ad aggiornarvi nella prossima edizione su questa gara, su questa tappa di Barcellona della Formula 1. Ci fermiamo ora alla viabilità.
3: Via Radio.
4: Buona domenica e bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è piuttosto scorrevole su gran parte della nostra rete. Ci sono però alcune eccezioni come in A23 Palmanova a Tarvisio. Qui troviamo code per traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Ugovizza per chi viaggia verso la Torino-Trieste. Mentre in A9 la Nate Chiasso si è formata coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Traffico intenso anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna e sulla diramazione per Ravenna fino ad Il Bivio con la Bologna-Taranto. Vi ricordo che oggi domenica è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e non usate il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!
2: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito, prossima edizione con l'informazione alle 16, buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: C'è grande gioia perché è la seconda settimana di Power Hits Estate, un lunghissimo percorso che ci porterà ovviamente il 1° di settembre all'Arena di Verona per un'altra serata speciale. Spero abbiate avuto modo di rigustarvi ieri sera l'appuntamento al centrale del Foro Italico, che è veramente regalato grandissime emozioni, e tante altre ne arriveranno in quel di Verona quando ci sarà la grande finale, dove scopriremo insieme il tormentone dell'estate, ma non solo, uno spettacolo di quelli incredibili per festeggiare quella che è la 10ª edizione. E per quanto riguarda questa domenica, a proposito

0: buona domenica, 14 di giugno 2026, sono le 15:08 minuti, io sono la Zac, anche questo weekend insieme per scandagliare le posizioni, le canzoni che avete votato nel corso della settimana e scopriremo anche la numero uno. Ma pronti a scoprire anche un'altra nuova entrata di questo ultimo aggiornamento? Si trova alla posizione numero 25 ed è Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

La prima nuova entrata di questa domenica, perché le altre 5 le abbiamo già ascoltate ieri, le ultime 4 si può dire che sono molto molto in alto, almeno in questa metà, e 2 vi posso anticipare sono proprio altissime, basta, non dico altro. Numero 25 entra a far parte della Power Hits Estate nella seconda settimana, Sal Da Vinci con la sua poesia alla posizione numero 25, tra poco ne avremo qualcun'altra, ma andiamo con calma. Intanto siamo alla posizione numero 24, dove troviamo in leggera flessione rispetto a 7 giorni fa, l'avrete sicuramente già riconosciuta, una delle canzoni dell'estate, ma ce ne sono tantissime, quindi vi invito a votare su RTL 102.5 Play, sostenete la vostra musica preferita per il tormentone 2026.

0: Un trio d'eccezione, Fred e Palma, che è riuscito ancora una volta a avere dalla sua parte Anitta, che avete visto anche alla cerimonia di inaugurazione dei mondiali, e c'è anche Mischil, La testa gira, questo fortissimo sound. Siamo partiti con la bachata, poi siamo andati con un merengue particolarmente sostenuto e andremo avanti con praticamente abbracciando vari generi musicali, perché c'è veramente di tutto e questo è il bello anche dell'estate. Poi staremo a vedere chi avrà la meglio nell'appuntamento, quello finale, quello del 1° di settembre all'Arena di Verona. Voi continuate a votare RTL 102.5 Play, se non siete iscritti iscrivetevi alla community, così da far parte di questa grande famiglia e di poter avere il potere decisionale su queste canzoni. Posizione numero 23, ultimo.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, posizione numero 23, in leggera flessione, due posti meno rispetto a 7 giorni fa. In questa seconda settimana di consultazione, possiamo dire, per la Power Hits Estate 2026. Vi ricordo il meccanismo: il lunedì Year One, che si occupa di monitorare le radio italiane, ci fornisce una lista rigorosamente in ordine alfabetico e non in ordine di posizione, quindi dall'A alla Z, delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate in Italia. Ma solo voi, ascoltatori di RTL 102.5, fate la differenza con i vostri voti su RTL 102.5 Play. E dopo Ultimo, che tra l'altro sta per uscire con un nuovo album a breve che si intitola Il giorno che aspettavo, andiamo avanti con un'altra canzone. Anche questa perde un po' di posizioni, 7 per la precisione. Olivia Rodrigo si trova alla numero 22 con la sua Drop Dead.

settimana scorsa l'avevamo lasciata alla posizione numero 15, la ritroviamo in flessione di 7 posti alla numero 22. Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, canzone che è già stata ampiamente al numero 1 in varie classifiche in giro per il mondo. Tra l'altro c'è anche questo nuovo album appena uscito, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Questo è un titolo lunghissimo, un po' la Lina Wertmüller per Olivia Rodrigo, che abbiamo ritrovato comunque nelle alte sfere della Power Hits estate 2026. Restate con noi perché tra poco continuiamo con la prossima canzone. State lì.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
8: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai Jay, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

Siamo alla posizione numero 21 di questo nuovo aggiornamento, la seconda settimana di 13 settimane di totale per la Power Hits Estate 2026, le 15:27 minuti, come sempre in diretta su RTL 102.5. Vi diamo il resoconto dei vostri voti arrivati in settimana. E l'avrete riconosciuto, Harry Styles, American Girls.

Harry Styles con American Girls, presente nella Power Hits Estate 2026, esattamente alla posizione numero 21, due posti in meno rispetto a 7 giorni fa. È uscito anche il nuovo singolo Dance No More. Staremo a vedere se entrerà a far parte anche quello di questa classifica. Non è una cosa inusuale quella di avere magari più canzoni dello stesso artista. Vedremo, insomma, se capiterà anche nel caso di Harry Styles. Ma tornando a questo aggiornamento, che è la seconda settimana, la risultante dei vostri voti arrivati tra lunedì e mezzogiorno a venerdì alle 11:59, qui i risultati sono questi. Chiusa la seconda settimana, voi potete comunque continuare a votare per la classifica generale. Al numero 20 c'è Fulminacci.

7 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. Dalla posizione numero 13 lo ritroviamo alla numero 20, Maledetto me, la canzone di Fulminacci, qui su RTL 102.5. Ancora buon pomeriggio, buona domenica, 14 giugno 2026. Siamo solo alla seconda settimana di Power Hits Estate e l'estate non è ancora iniziata. Quindi oggi, quest'anno ci siamo portati avanti giustamente perché siamo partiti da Roma, dal centrale del Foro Italico, per un evento molto molto speciale, perché festeggiamo il 10° anniversario di questa straordinaria occasione che è proprio la Power Hits Estate. CJ Axe, New Entry.

seconda nuova entrata di questa domenica, ma in generale vi ricordo che sono 9 le nuove entrate, 5 le abbiamo ascoltate ieri, oggi ce ne sono 4, quindi ce ne mancano 2, vi posso anticipare che sono particolarmente in alto. Ma intanto alla numero 19 entra a far parte della Power Hits Estate 2026 J-Ax con EPIO, però anche no. Continuate a votare su RTL 102.5 Play, perché anche i voti del weekend contano, come se contano quelli per la classifica generale finale. Ne parleremo dopo. Intanto c'è Madame.

0: Posizione numero 18 per Madame Marrakesh, volevo capire, canzone che ha perso questa settimana 4 posizioni, ma d'altronde è stata una settimana ricca di novità, 9 nuove entrate che hanno un po' sconvolto gli equilibri, come vi ho già anticipato ci sono 2 nuove entrate particolarmente in alto, quindi le canzoni hanno veramente un po' cambiato di posizioni, poi grazie naturalmente ai vostri voti su RTL 102.5 Play, ci sono canzoni che hanno preso proprio il volo e altre invece che sono crollate, ma è tutto momentaneo, siamo solo la seconda settimana su 13. Restate con noi, tra poco alla 17 Lady Gaga e Doci.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione.

0: stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

Runway. Lady Gaga, Doci, Runway, posizione numero 17, in flessione di 5 posti rispetto a 7 giorni fa. C'è anche lo zampino di Bruno Mars, che fino a settimana scorsa era presente anche con la sua canzone. Purtroppo però, con tutta questa ondata di nuove entrate, per ora è sceso al di sotto della top 50, che è quella della quale ci occupiamo all'interno di questa classifica. Ma già domani, che è lunedì, Year One ci fornirà una nuova lista di 50 canzoni, magari anche lì ci saranno tante nuove entrate, potrebbe anche rientrare delle canzoni, staremo a vedere. Questa è una canzone che sicuramente domina nel settore dance, si trova per esempio su Year One Dance proprio al numero uno, ma anche nel mondo è una canzone che è al numero uno. All'interno invece della Power Hits Estate 2026, al momento si trova alla posizione numero 16, in salita però di 2 posti. Another con Talk to You.

54 Ultra, posizione numero 16. Tra l'altro, di tutte le canzoni che abbiamo ascoltato fino adesso, a parte le nuove entrate, questa è l'unica che ha guadagnato due posizioni, per il resto sono tutti scesi. Due posti in più, dalla 18 alla 16. Canzone, come dicevo, è anche numero 1 su Year One Indipendenti ed è anche numero 1 nella Global Dance Radio Chart, quindi insomma la canzone dance più suonata nelle radio del mondo. Questo per darvi qualche altro dato. Una canzone sicuramente in ascesa anche nelle vostre preferenze, non a caso appunto la troviamo in salita al numero 16 nella Power Hits Estate 2026, classifica della seconda settimana di 13. Come dicevo, ancora non siamo entrati nel vivo perché ancora non è nemmeno estate, quindi figuriamoci, devono uscire ancora un sacco di canzoni che si vogliono candidare a tormentone delle estate 2026. Voi continuate a votare, sostenete la vostra musica preferita perché siete voi i protagonisti assoluti della Power Hits Estate 2026. RTL 102.5 Play per votare. Alla 15 c'è Somber.

Un'altra delle poche canzoni, almeno in questa primissima fase della Power Hits Estate 2026, in questa domenica, a guadagnare posti, due posizioni con Potential, lo troviamo alla posizione numero 15 della Power Hits Estate 2026, domenica 14 giugno 2026. Un saluto agli amici che ci stanno seguendo non soltanto dalla radiovisione, ma anche da Twitch, da TikTok, dalla social TV, con i quali facciamo anche degli scambi proprio di opinioni, di pensieri, anche suggerimenti, non vi sfugge niente. Comunque grazie per essere presenti anche oggi all'interno di questa classifica. Dicevo, le uniche due canzoni Another Somber che hanno guadagnato almeno fino adesso posizioni, perché anche la prossima addirittura uno scivolone di 10 posti ed è alla 14, The Colors, Rolling Stones.

0: hanno perso ben 10 posizioni e si sono ritrovati alla numero 14 di questo secondo aggiornamento settimanale con la Power Hits estate 2026. Voi continuate a votare anche se domenica, perché poi le votazioni, quelle per la classifica settimanale, ricominceranno lunedì a mezzogiorno, ma tutti i voti che esprimete adesso andranno nella classifica generale, quella finale. Restate con noi perché adesso arrivano le ultime notizie.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Anche a Rocca Sicura, provincia di Isernia, sono quasi le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Si attende la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, ma la situazione si è complicata dopo un nuovo attacco di Israele alla periferia di Beirut. È il segno che non ci si può fidare degli Stati Uniti, ha detto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
3: Israele colpisce il Libano destabilizzando le trattative per la firma del memorandum d'intesa tra USA e Iran, firma annunciata per oggi da Trump. L'IDF ha centrato obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut. Il bilancio è di almeno 3 morti e 15 feriti. L'attacco non resterà impunito, così l'esercito dello Stato Islamico. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha accusato la Casa Bianca di avere dato il via libera a Israele. La prova che gli Stati Uniti non sono disposti o non sono in grado di rispettare i propri impegni, ha aggiunto Ghalibaf, presidente del Parlamento. Nuovo messaggio di Trump questa mattina: l'Iran ha appena accettato di non avere mai un'arma nucleare. Lo stretto di Hormuz aprirà a breve, ha scritto sul suo social il presidente americano. Il testo dell'intesa non è stato ancora finalizzato, si apprende da una fonte della delegazione negoziale iraniana.
2: Nella seconda giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il fondatore del partito Roberto Vannacci ha dichiarato che il femminicidio non esiste, si tratta di un omicidio come tutti gli altri, serve più rispetto, le leggi devono essere severe per chi fa male alle donne, sono le parole del papà di Ilaria Sula, uccisa proprio dal suo ex fidanzato. Critiche dal PD e anche dalla senatrice della Lega Giulia Bongiorno, che ha detto Vannacci vuole tornare al delitto d'onore. Lo sport, prima di aggiornarvi in diretta sulla Formula 1, sguardo al programma di oggi dei mondiali di calcio che, come sapete, RTL 102.5 segue passo dopo passo. Si comincia con Germania Curaçao alle 19, alle 21 Olanda Giappone, alle 24 Costa invece sarà in campo la Costa d'Avorio. Ora in linea invece c'è Enzo Tamborra per il Gran Premio di Formula 1 di Catalogna. A te.
4: Buon pomeriggio, può essere un pomeriggio d'oro per Lewis Hamilton che comanda il Gran Premio della Catalogna dopo che siamo al 42esimo giro su 66. Poco fa fuori pista Alonso in regime di virtual safety car, Hamilton è riuscito ad effettuare il pit stop e ritrovarsi al comando della gara, una gara condizionata dalle temperature altissime dell'asfalto, quasi 50 gradi, sembrava un monologo di Russell, le sue prestazioni sono calate, è stato quasi sorpassato da Antonelli, ma poi fra i due litiganti si è inserito Hamilton che ha il comando davanti alle due Mercedes, quarto Norris, sesto Leclerc. È tutto per ora, linea uno studio.
2: È tutto la viabilità.
1: Via Radio.
5: Buona domenica e bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è piuttosto scorrevole su gran parte della nostra rete, ci sono solo alcune eccezioni come in A1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Traffico intenso anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna e sulla diramazione per Ravenna fino al bivio con la Bologna-Taranto. Mentre in A9 Lainate Chiasso si è formata coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per chi esce dall'Italia. Vi ricordo che oggi, domenica 14 giugno, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
2: Non c'è altro dopo!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Pronti? Power Hits Estate. Aspetta, bassa la musica. Ok, no, perché sennò sono solo io, capito? Non si sente la voce della regia, che saluto. Gigi Resta, Angelo Vicari, pronti, scattanti per un'altra ora insieme, la Power Hits Estate 2026, seconda settimana. Amici, in questa fascia andremo a scoprire la top 10, naturalmente anche il podio e naturalmente anche la numero 1, le canzoni che avete maggiormente votato nel corso di questa settimana tra lunedì e venerdì su RTL 102.5 Play. Ma vi ricordo di continuare a votare, perché solo voi potete fare la differenza con i vostri voti. E allora partiamo questa seconda ora di Power Hits Estate 2026, si apre alla posizione numero 13 con Annalisa, canzone estiva.

Annalisa, la sua canzone estiva presente nella Power Hits Estate 2026. Beh, lei è sempre stata presente nella Power Hits Estate anche delle precedenti stagioni, ha sempre avuto grandi soddisfazioni da voi, dai vostri voti, e anche nelle altre stagioni dell'anno, devo dire, è sempre andata bene. Adesso si prepara per questo San Siro del 12 giugno 2027 ed è presente, dicevo, nella Power Hits Estate 2026 questa settimana alla posizione numero 13. Settimana, devo dire, che ha visto i vostri voti veramente far vacillare alcune posizioni, tipo la prossima era numero 1 settimana scorsa ed è alla numero 12, Serena Brancale.

0: La numero uno, la prima numero uno della prima settimana di Power Hits estate 2026. Settimana scorsa era proprio bam il numero uno, ma invece non lo so, il tracollo di questa settimana, 11 posti in meno, posizione numero 12, ma vi ho detto queste 9 nuove entrate che sono tantissime all'interno di questa top 50 hanno stravolta veramente tutto. Serena Brancale con Levante e Delia, ex numero uno, scende alla posizione numero 12 con la canzone Al mio paese. Poi tutto può cambiare, tutto può succedere, dipende esclusivamente da voi su RTL 102.5 Play, i vostri voti. Alla numero 11 in flessione anche Achille Lauro.
1: E ciao,

Inflessione di 3 posti dalla numero 8 della settimana scorsa, la numero 11 di questa settimana nella Power Hits Estate 2026, classifica della seconda settimana, quella che contiene i vostri voti arrivati tra lunedì e venerdì su RTL 102 5 Play, tutti i voti che state magari esprimendo anche adesso, che pensate di esprimere questa notte o domani mattina all'alba, quando vi pare, andranno a far parte della classifica generale, andranno a fare il mucchio dove ci sarà la somma di tutti i voti che sono arrivati e solo quello determinerà poi il tormentone dell'estate 2026 che sarà premiato come sempre all'Arena di Verona. C'è Madonna in top 10.

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, tra l'altro la nuova numero uno nella classifica ufficiale di Your One di questa settimana, mentre qui nella Power Hits Estate 2026, classifica invece che dipende dai vostri voti su RTL 102.5, per la troviamo in leggera flessione, scende dalla numero 9 di 7 giorni fa alla numero 10 di questo nuovo aggiornamento. Restate con noi perché tra poco c'è invece finalmente una canzone che guadagna posizioni, ben 7, dalla 16 alla numero 9, l'ascolteremo tra pochissimo, il più recente singolo di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Samurai J con Flamenco Paranoia, una delle due sue canzoni all'interno di questa classifica, l'altra ovviamente Ossessione, la troviamo più in basso alla posizione numero 43, l'abbiamo ascoltata giusto ieri, ma è anche diciamo così una cosa che sta succedendo, quella di avere non soltanto due volte lo stesso artista ma anche più volte lo stesso autore e produttore, nel caso di Vito Salamanca, che è presente in questa canzone di Samurai J alla posizione numero 9, ma è presente anche nella prossima canzone, che è una delle più alte nuove entrate, la penultima nuova entrata. Eccola qua, Noemi. Sì.

0: ricordarti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Posizione numero 8, nuova entrata, penultima di questa settimana. Come vi dicevo prima, se dovessimo fare una classifica alternativa di quelli che sono i nomi ricorrenti, in questo caso da parte di degli autori, Vito Salamanca se la giocherebbe alla stragrande. Un altro nome ricorrente è quello di Amy Allen, coautrice della canzone di Olivia Rodrigo ma anche di Olivia Dean, ma quella che sembra vincere in questo momento è Federica Abate, che ha moltissime canzoni all'interno di queste 50 della Power Hits Estate, tipo la prossima, che è anche la più alta e ultima nuova entrata della settimana, direttamente alla posizione numero 7, Merck & Cremont.

prima più alta nuova entrata di questa settimana nella Power Hits estate 2026, settimana numero 2, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. La canzone si intitola Partenope e quindi esaurite le nuove entrate, adesso ci resta da scoprire il podio della settimana e vedere chi è il numero 1, visto che abbiamo notato che la canzone di Serena Brancale, che era numero 1 settimana scorsa, è scesa di ben 11 posizioni, esattamente alla numero 12. Cosa sarà successo? Dipende naturalmente, come sempre, dai vostri voti. RTL 1025 Play per sostenere quella che vi sembra la canzone che si candida a tormentone dell'estate. Andiamo avanti.

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica, posizione numero 6, non safe, con 4 posti in più rispetto a 7 giorni fa. Era sempre sul podio, nella top 10, al numero 10. Ha guadagnato 4 posti ed è alla numero 6, buona domenica di safe. Ecco, se l'ho detto decisamente meglio. E vi dirò anche un'altra cosa, che tra poco la posizione numero 5, quindi entra ufficialmente a far parte della top 10, perché ha scavalcato, era la numero 11 e ha guadagnato 6 posizioni. L'ascolteremo tra un attimo alla numero 5 nella Power Hits Estate 2026, Irama con Cabana.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
11: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
12: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
13: La musica romantica.
14: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma.

0: Lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

bravo Irama con la sua cabana, posizione numero 5, 6 posti in più rispetto a 7 giorni fa in questo nuovo aggiornamento, il secondo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, la classifica dell'estate che determina, o meglio determinerà, il primo di settembre il tormentone di quest'estate, come fate ormai da 10 edizioni a questa parte, continuate a farlo, ditelo ai vostri amici. Su RTL 102.5 Play potete votare ogni giorno la vostra canzone preferita, anche adesso quando vi trovate più comodi, anche perché è stata una settimana bella intensa questa qui, la protagonista che stiamo ascoltando in sottofondo è stata spesso al numero 1 in settimana, adesso è alla numero 4.

Una canzone scritta anche con la collaborazione di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Bossa Nostra di Gaia, la posizione numero 4, 3 posti in più rispetto alla settimana scorsa. L'avevamo lasciata alla numero 7 e la ritroviamo appunto proprio in prossimità del podio di questa settimana, appunto al numero 4, ma a beneficio di quanti stanno scrivendo e che seguono l'appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17, quelle posizioni che vi diamo sono indicative di quel momento lì, non possiamo sapere tipo a mezzanotte cosa succede, può succedere veramente di tutto. Solo questo conta, l'aggiornamento di adesso.

Questa canzone è il numero 2 della classifica di Air One di questa settimana, invece nella vostra classifica Power Hits Estate 2026 si trova alla posizione numero 3, ha guadagnato 2 posti in più rispetto all'aggiornamento della settimana passata, appunto traslando dalla 5 alla 3, quindi entrando ufficialmente sul podio della classifica ufficiale vostra dell'estate su RTL 102.5 ogni sabato e domenica, e poi tutti i giorni dal lunedì al venerdì andiamo in un'ora nelle 24 a vedere com'è la tendenza. La tendenza in questo momento è quella della settimana appunto corrente, la seconda su 13 che compongono questa classifica. Al numero 2 sono stabili i Pinguini.

tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, esattamente come la settimana scorsa alla posizione numero 2, prima di scoprire qual è la nuova numero 1 di questa seconda settimana di Power Hits Estate 2026. Vi ricordo che al numero 25 c'era una nuova entrata, la nuova di Salda Vinci che si intitola Poesia, alla 24 Fred De Palma, Anita e Mischilla con La Testa Gira, Romantica di ultimo, alla posizione numero 23 Olivia Rodrigo Drop Dead, alla 22, alla 21 Harry Styles con American Girls e Fulminacci, Maledetto Me, alla 20, nuova entrata al numero 19 per J-Ax con IPIO, Madame con Marrakesh alla 18 con Volevo Capire, Runway Lady Gaga, Doci alla 17, alla 16 Another 54 Ultra con Talk to You Potential di Sombra alla 15, alla 14 The Colors con Rolling Stones, canzone estiva di Annalisa alla 13, Serena Brancale Levante, Delia al mio paese, ex numero 1, posizione numero 12 questa settimana, Achille Lauro alla 11 con Comuni Immortali. Nella top 10 di questa settimana al numero 10 c'era Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Flamenco Paranoia di Samurai J alla posizione numero 9, nuova entrata alla 8 per Noemi, Tu cosa fai questa sera, alla 7 la più alta nuova entrata della settimana, Merck & Cremont con Partenope insieme a Serena Brancale e Stasce The Colors. Buona domenica di Seif alla posizione numero 6, alla 5 Irama Cabana, Bossa Nostra di Gaia posizione numero 4, alla 3 Giovanotti Alfa con Buon Vento, alla posizione numero 2 Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Vi va di sentire la posizione numero 1 di questa seconda settimana di Power Hits Estate? Eccola qua, e lui Francesco Gabbani con la sua Summer Funk ha guadagnato un posto, 2 posti rispetto a 7 giorni fa.

0: numero uno, il nuovo numero uno della seconda settimana di Power Hits Estate 2026. La settimana scorsa era Serena Brancale, questa settimana Francesco Gabbani, al secondo posto i Pinguini, al terzo Jovanotti e Alfa. Insomma, è tutto nelle vostre mani, nei vostri voti. RTL 102.5 Play per votare e sostenere la vostra musica preferita e per trovare il tormentone dell'estate 2026. Quindi continuate a votare, domani nuova lista di Ruan, 50 canzoni a vostra disposizione, quindi ci sentiamo domani pomeriggio in The Flight a partire dalle 15. Ciao a tutti, ciao.
1: X Factor 2026.

0: RTL 102.5 ti invita ad assistere ai Bootcamp il 20 e 21 giugno a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche ad Empoli, in provincia di Firenze, sono quasi le ore 17.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura subito la Formula 1 con il trionfo della Ferrari a Barcellona. Linea a Enzo Tamborra.
3: È un trionfo storico per chi ha vinto Lewis Hamilton al 31esimo tentativo con la rossa. Il 41enne campione fuoriclasse britannico ce l'ha fatta, ha vinto il Gran Premio della Catalogna, una Ferrari molto forte. Hamilton ha approfittato anche di un episodio favorevole, l'ingresso della safety car a metà gara che gli ha permesso di fare un pit stop in più rispetto ai suoi avversari, ma la sua prestazione è stata straordinaria. Emozionato Hamilton, anche lui aspettava questa vittoria da sempre. Ricordiamo che aveva vinto soltanto una sprint race lo scorso anno, poi era caduto in un periodo di crisi, ma quest'anno era emerso. Adesso è secondo in classifica generale alle spalle di Kimi Antonelli, che si è ritirato per un problema meccanico a 5 giri dal termine, così come si è ritirato Charles Leclerc. A completare il podio alle spalle di Hamilton, un podio tutto britannico, Russell su Mercedes e Norris su McLaren. È tutto per il momento, lì nello studio.
2: Grazie Tamborra. Ora la bufera politica che si è abbattuta su Roberto Vannacci dopo le sue parole sul femminicidio. Alessandra Giannoli.
4: Sono contrario al femminicidio, non c'è bisogno di un reato specifico, uomini e donne devono essere soggetti alle stesse regole, così Roberto Vannacci in occasione dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Dure reazioni da maggioranza e opposizione. La parlamentare della Lega Giulia Buongiorno dichiara: spero non sia nostalgico del delitto d'onore. Maria Stella Gelmini: di noi moderati la posizione di Vannacci è arretrata e distante dalla realtà. Cecilia D'Elia, senatrice del PD, commenta: negazionismo patriarcale, solo dalla feccia possono originare queste parole gravissime. Aggiunge la deputata Dem Michela Di Biase, Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, sottolinea: da Meloni silenzio colpevole sulle parole di Vannacci. Critiche anche dal padre di una vittima: femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse, serve più rispetto, ha detto il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma.
2: Quando sembrava imminente la firma iraniana sull'accordo con gli Stati Uniti, la nuova serie di attacchi israeliani su Beirut ha scatenato l'ira del governo iraniano, che ha promesso vendetta. Trump pochissimi minuti fa ha detto che l'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi proprio quando si è a un passo dalla firma sull'accordo. E chiudiamo sempre con lo sport. Calcio ai mondiali, in campo oggi Germania, Curaçao, Olanda, Giappone e Costa d'Avorio, Ecuador. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali. È tutto, traffico.
0: Via Radio.
5: Buona domenica e ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è piuttosto scorrevole su gran parte della nostra rete, ci sono solo alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui troviamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Traffico intenso anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna e sulla diramazione per Ravenna fino ad Il Bivio con la Bologna-Taranto, mentre in A9 la nate Como-Chiasso si è formata coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Vi ricordo inoltre che oggi, domenica 14 giugno, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Ora la Mario.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Come? Scusate, però io sono ancora nel pallone perché la Coppola, che ha appena finito le news, c'ha delle ciabattine rosa Barbie che sono la fine del mondo. Infatti gli ho detto: ma scusa, cioè non devi dar le news, devi far vedere solo le ciabatte in onda, perché sono una cosa, vabbè, vi ho incuriositi. Vabbè, partiamo così. Buona domenica. domenica. Adesso c'è Pop Around the Clock, più o meno, diciamo, tanto non devo andare al Festival di Sanremo, al massimo Catticchio.

sotto la doccia, però la verità è che ci siamo noi adesso. Che bello, che bello, che bello, due ore a disposizione. Buonasera alla regia di Milano che mi sopporterà e mi supporterà per i prossimi 120 minuti. Il mondo è bello perché Mario, mi verrebbe da dire, no, il mondo è bello perché Mario ha un sacco di notizie stravaganti, incominciano ovviamente a soffocare il mio cellulare, e ho trovato delle robe molto divertenti perché domenica, quindi voglio essere leggera anch'io. Ve le racconto tra pochissimo, sarete chiamati a condividere, forse vi metterò anche un po' in difficoltà, però prima partiamo con la musica.

lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo,

0: Beh, forse io sono troppo razionale per riuscire a sposare in pieno il testo della Liga. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, anche perché ultimamente mi sembra che il mondo si stia plasmando attraverso gli incubi, ecco, non so come la vedete voi. Ad ogni modo, il Ligabue l'abbiamo ritrovato dopo il successo del concerto romano. Adesso sarete alle 102.5, 17.12, Pop Round the Clock. Buona domenica per i normal people del mio cuore. Dunque, il cellulare mi ha ricordato che qualche anno fa il capitano Kirk di Star Trek, adesso mettiamoci a far storie tra Star Trek o Star Wars, non importa, anche perché poi io sarei per Star Wars, ma praticamente ha messo all'asta, forse era il 2006, un suo calcolo renale, ok? Ottenendo $25,000 che poi però fortunatamente sono andati in beneficenza, perché ho cliccato nuovamente su condividi questa notizia che è anche abbastanza folle, se volete forse anche inutile, perché ho deciso che oggi, per la prossima ora almeno ci dobbiamo mettere all'asta. Quindi, in soldoni, che dobbiamo fare? 378-378-1025, amici miei, amiche mie, o vi mettete all'asta voi e quindi dovete trovare un modo per essere appetibili, o mettete all'asta qualcuno che vi sta particolarmente simpatico, ma anche particolarmente antipatico, non so se poi le suocere riusciremo a venderle a quest'asta, oppure proviamo a vendere degli oggetti, ok? Fatto sta che ci dobbiamo provare, magari con un bel messaggino vocale, dai.
1: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così, bel vento.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Todos a la playa per curar l'alma, Calma Remix con Pedro Capó e Farruko adesso su RTL 102.5. Allora, il capitano Kirk ha venduto un calcolo renale all'asta e voi 378-378-1025, partiamo con i vocali.
2: Buongiorno RTL, Walter. Ciao. Da Torino, metto in asta la mia sfida. Oh, 54 anni, garantita.
1: Andiamo avanti con un'altra voce.
3: Ciao la Mario, ciao. Sono Zari da Milano, sì. E io ho da mettere all'asta, se qualcuno vuole comprarlo, l'album di figurine della Calciatori Panini,
1: dell'ultimo
3: europeo che abbiamo vinto. Ecco, è completo, ci sono tutte le figurine. Se qualcuno vuole fare un'offerta,
1: ti
3: do l'autorizzazione a dare il mio numero in diretta.
1: No, vabbè, ma io non pensavo che vi sareste buttati anche sulle robe serie e concrete. Ma va bene tutto, 378-378-1025. Vi potete mettere all'asta oppure potete mettere qualcosa di incredibilmente strano, ma anche di incredibilmente curioso per tutti noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
2: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Selena Gomez, che non perde occasione per dire quanto ami Benny Blanco, suo marito, e anche il feat di questo singolo Sunset Boulevard, adesso su RTL 102.5. Ma ritorniamo alle vostre aste, ci sono voci, sentiamole.
1: Ciao amici della domenica. Ciao. Metto all'asta ragazzo, fu un ragazzo ormai vissuto, cinquantenne, occhi azzurri, 1,85 m, pancia da cinquantenne, peloso, non so cucinare, so lavare, non so stirare, eppure resto umile. Base d'asta 50 centesimi.
0: Andiamo ancora.
2: Si apre l'asta ufficialmente per aggiudicarsi il sottoscritto.
0: Sì.
2: Il lotto prevede un modello usato ma ben tenuto, funzionante anche al mattino presto, ma con adeguata dose di caffè. Dotato di senso dell'umorismo, aggiornamenti software continui, bassa manutenzione, o praticamente nulla, compatibile con aperitivi, viaggi, serate, divano, serie TV. Base d'asta, un sorriso.
0: Ma io vi amo, 378 378 1025. Continuate a vendervi.

mente.

0: Ma come fai a non amare Red Hot Chili Peppers? Non è possibile. By the way, adesso su RTL 102.5 il rock, parte importante della selezione musicale anche di Pop Round the Clock. Io metterei all'asta il mio capo, base d'asta vi pago io. Questo è uno dei tanti messaggi al 378-378-1025, quelli scritti, ma ci sono veramente una marea di voci, quindi cominciamo a sentire. Grazie regia.
1: Io metto all'asta la mia pazienza. Oggi compio 80 anni e ne ho da vendere in quantità. Sono una persona che non riesce mai a dire di no. Aiuto tutti, quindi pazienza in vendita. E approfitto di darvi un saluto e se mi fate gli auguri, che oggi faccio 80 anni.
0: Auguri!

0: Beh, quanto ci riporta indietro questo singolo firmato The Lumineers? Oh yeah, eccoci adesso tutti insieme, vero? Lo stiamo facendo con le capocette in macchina, magari con i finestrini abbassati perché fa caldo, c'è traffico, state già tornando dal mare, beati voi, poi magari dopo mi racconterete anche com'è andato questo weekend, ma intanto li abbiamo ritrovati RTL su RTL 102.5 alle 17.44. Ancora una voce, poi vi vado a leggere, giuro che vi leggo anche, sentiamo.
1: Metto all'asta le mie cartelle esattoriali. Buonasera, ciao.
0: Mi sa che qua, beh, è difficile portare a termine l'asta. Allora, mi offro come autista in costume. Quale? Quello da Babbo Natale. Io metto all'asta una cena con l'antichef, cioè mia moglie, che tanto adesso è in volo e non mi sente. 378 378 1025, tocca a voi. Sei bar-

0: Così abbiamo ritrovato anche gli Sister Sisters con Only the Horses, Pop Around the Clock, RTL 102.5, la Mario e le vostre aste. Leggo, metto all'asta la spensierata felicità di quando eravamo bambini, senza prezzo. 378-378-1025, ovviamente per un messaggio letto, una voce, grazie.
1: Metto all'asta, sì. 57enne, 1,85, sì. Occhi verdi in questa stagione dell'anno, abbronzatissimo, sì. Runner, ma con la pancetta. Ciao.
0: Ma cos'è? Il secondo o il terzo cinquantenne che mi si propone all'asta dotato di panzetta? Chissà se vale ancora uomo de panza, uomo de sostante, non lo so. Tra l'altro non so neanche se si può dire, magari faccio body shaming, però all'insegna del chi se ne frega, lo sapete che io ho delle posizioni particolari nei confronti di tutto quello che viene rivendicato come body shaming o politicamente corretto, vado avanti e me ne frego. Leggo altro messaggino. Mario, io metto all'asta, ben, ascoltate, 4 ex suocere, fortunato in amore, certo che sì, in realtà la battuta avrei voluta farla io, ma dotato di ironia, amico mio che non ti firmi, evidentemente conosci molto bene la tua situazione, direi fallimentare per quello che leggo, però poi insomma se ci sono delle novità invece fammi sapere. Piaggio Antonacci. Lascia.

0: Metto all'asta la simpatia di tutti quei datori di lavoro che continuamente ripetono adesso facciamo, adesso spostiamo, adesso ripariamo, ma continuano a stare comodamente seduti sulla sedia. Tanti cari saluti da Giuseppe Ricotta da Palermo.
1: Come diceva mia nonna, armiamoci e andate, per fare un sunto della situazione. Intanto abbiamo ritrovato anche i Chumbawamba, che fanno veramente tantissima estate. Vi state mettendo all'asta? 378 378 1025. Adesso io metto all'asta, non è vero, ma ve le regalo le news di RTL. E anche a Rocchetta di Bara, in provincia della Spezia, quasi le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Anche in questa edizione apriamo con lo sport e con la vittoria della Ferrari di Hamilton a Barcellona. Enzo Tamborra.
4: È arrivata la vittoria che tutti i tifosi della Ferrari sognavano ad occhi aperti. La prima volta in rosso al 31esimo tentativo di Lewis Hamilton, che in precedenza aveva vissuto solo una piccola gioia vincendo lo scorso anno la sprint race del Gran Premio della Cina. Una gara a capolavoro, quella del 41enne fuoriclasse britannico, abile anche a sfruttare una virtual safety car a metà gara che gli ha permesso di fare un pit stop in più rispetto ai suoi avversari. Emozionatissimo sul podio Hamilton, che ora è a meno 41 da Kimi Antonelli, che si è ritirato per un problema alla Mercedes a 5 giri dal termine. Nello stesso giro out anche Charles Leclerc. A completare il podio tutto britannico, George Russell secondo e Lando Norris terzo.
3: Ora le altre notizie. I raid israeliani su Beirut e il Libano. Interviene Trump, basta attacchi Israele e Hezbollah, si fermino. Il servizio di Alessandra Giannoli.
5: Israele colpisce il Libano destabilizzando le trattative per la firma del memorandum d'intesa tra USA e Iran, firma annunciata per oggi da Trump. Il presidente americano torna così a scrivere sul suo social chiedendo lo stop dei raid. I bombardamenti di questa mattina a sud di Beirut non avrebbero dovuto verificarsi, a un passo dall'accordo volto a portare la pace nella regione, Libano compreso, sottolinea il tycoon nel messaggio diffuso nel giorno del suo 80esimo compleanno. Gli auguri di Netanyahu in una nota del premier israeliano: ti auguro continua forza e vigore verso un futuro di pace attraverso la potenza. L'IDF intanto ha precisato che nella periferia della capitale libanese sono stati colpiti obiettivi di Hezbollah. I media iraniani riferiscono che l'accordo tra Teheran e Washington non sarebbe stato ancora finalizzato. Secondo il presidente del Parlamento Ghalibaf, gli USA avrebbero dato il via libera a Israele per i raid su Beirut.
3: Ha scatenato polemiche la dichiarazione sul femminicidio di Roberto Vannacci, fondatore del Partito Futuro Nazionale. Si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Serve più rispetto, le leggi devono essere severe per chi fa male alle donne. Le parole del papà di Ilaria Sula, vittima di femminicidio. Critiche dal PD e la senatrice della Lega Giulia Bongiorno accusa Vannacci di voler tornare al delitto d'onore. Chiudiamo sempre con lo sport, il calcio ai mondiali in campo tra un'ora, Germania, Curaçao. Poi in serata Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali. È tutto, traffico.
2: Via radio.
6: Buona domenica e ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Queste le notizie principali. In A1 Milano-Napoli ci sono 3 km di coda per un incidente ormai risolto avvenuto tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia in direzione di Bologna. Traffico intenso anche tra Scandicci e la direttissima, sempre verso Bologna. E traffico molto sostenuto anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna, così come tra Borgo Panigale e l'Autosole in direzione di quest'ultima. Si è formato poi un chilometro di coda per lavori in A7 Serravalle Genova tra Vignole e Borbera e Serravalle. Serravalle Scrivia. Per chi viaggia verso Milano, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e non usate il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Durante le news abbiamo fatto passi da gigante, no, di pop around the clock con le aste. Leggo: in questa stagione metto all'asta il mio amatissimo compagno, io adoro caldo e sole, lui per niente, anzi fino ad ottobre sapete che faccio, ve lo regalo, questo è il messaggio di Chiara. Poi ancora Calogero: 60 anni, maturo, dinamico, intraprendente, esigente, creativo, indipendente e soprattutto autonomo, la vita è un viaggio, fermati nel luogo che ti rende felice e lui potrebbe rendervi felici. 378 378 1025, questo è il nostro numero di WhatsApp, ma tra pochissimo facciamo girare la ruota.

Sono una bambina cattiva, quanto è cattiva l'altra Lamborghini, bambina, adesso sono RTL 102.5, 18 e 11 in questo istante, state ascoltando Pop Around the Clock, state guardando anche Pop Around the Clock, quindi state guardando la Mario che vi fa ciao ciao con le manine se siete sul 36 del digitale terrestre, oppure se fate finta di essere nerd avete scaricato anche l'app di RTL 102.5 Play, che tanto è facile da scaricare, soprattutto molto intuitiva, questo lo dico per tutte le madri all'ascolto tipo la mia che pensavo di essere negate con le app, invece ce la potete fare a farcela. Dunque, d'estate arrivano tante ricerche scientifiche inutili che io adoro, una in particolar modo che recita: c'è una cosa che tutti gli esseri umani fanno indistintamente dalla stagione, che sia estate, autunno, inverno, primavera o che non esistano più neanche le mezze stagioni, c'è una cosa che noi ci diciamo nella nostra testa e poi dal dire al fare un attimo. Sapete di che cosa sto parlando? Di quella frase: ma sì dai, magari lo compro perché mi può servire. Ecco, al grido di magari lo compro perché mi può servire, vi chiedo di raccontarmi che cos'è che avete comprato perché magari vi poteva servire al 378 378 1025, poi ovviamente non l'avete usato.

Enough is enough, se lo dice Post Malone, io personalmente gli credo. 18 e 14 la Mario RTL 102.5. Vi raccontavo qualche minuto fa che la scienza è convinta che ognuno di noi lo dica costantemente nel corso della propria esistenza, a prescindere dalle stagioni e quindi anche dalla situazione emotiva. Uno penserebbe, vabbè, lo faccio d'estate perché mi sento più sereno. No, è una cosa che facciamo sempre. Lo compro, non si sa mai. Allora, faccio il mio coming out, ve lo racconto. Allora, io lo compro, non si sa mai, i detergenti per lavare a terra. Io ho la casa piena di roba per lavare a terra, iniziata mai finita, perché poi rivado al supermercato e lo compro, non si sa mai, magari mi viene voglia di profumo di talco, lo compro, non si sa mai, poi magari mi viene voglia di profumo di Marsiglia, lo compro, non si sa mai, poi magari quest'altra profumazione piace di più alla gattina. Ecco, il mio lo compro, non si sa mai, è tragedia vera per quanto riguarda i detersivi. Il vostro lo compro, non si sa mai, invece in che cosa si traduce? 378 378 125. Sono certa che tra un po' arriveranno le vostre voci a stupire.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro. La
7: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Runaway, One Republic, lo compro, non si sa mai, io compro un sacco di martelletti, chiodi, girai, vabbè, di tutto di più, sono un piccolo MacGyver mancato, fatto sta che poi molti di quei prodotti non li utilizzo. 378-378-1025, amici di RTL, mi state raccontando che cos'è quel lo compro, non si sa mai. Sentiamo un vocale.
1: Ciao Mario, Andrea Pasticcioli di Venezia sulla 35. Io mi pento spesso di comprare del cibo che alla mattina dico, ah, questa sera vorrei preparare questo piatto, poi arriva sera, non ho tempo e rimane là, quindi cibo un po' accumulato, dai, però normalmente riesco anche a smaltire.
0: Riesci a smaltire. A proposito del cibo, mi avete scritto, io compro, non si sa mai, il cibo dietetico, lo faccio soprattutto il lunedì, il famoso lunedì, no, che porta buoni propositi, però poi mi passa subito la fantasia. Poi io compro, che non si sa mai, scarpe bellissime ma scomode che restano nella scarpiera per anni. Io avevo un'amica che faceva una cosa molto simile e ve la racconto tra pochissimo.

0: Me lo devo riascoltare per bene. Non mi esprimo per adesso su Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, nostra novità su RTL 102.5. Allora, vi stavo dicendo prima, ecco, mi sono distratta guardando anche il video, chiaramente sul 36 del digitale terrestre. A proposito dello compro, non si sa mai, io i primi anni di università ho avuto in casa un'amica, poi abbiamo smesso di frequentarci, che però acquistava veramente in maniera compulsiva e aveva i cassetti pieni di intimo, sempre molto fighello, così particolare, e io le dicevo ogni volta: ma se non usciamo manco durante il weekend io e te, perché dobbiamo studiare, non ci abbiamo una lira, facciamo la vita delle studentesse disperate, anche il sabato e la domenica andiamo a mangiare alla mensa perché veramente siamo spennate, mi spieghi perché butti i soldi? E vabbè, ma io intanto lo compro non si sa mai, ed è diventato il suo soprannome. Poi mi dispiace perché negli anni ci siamo perse, quindi non so se quell'intimo le è servito poi per avere la strada d'amore alla quale ambiva. Ad ogni modo, chiusa la parentesi dei fatti miei, passo ai vostri. 378 378 1025, lo compro, non si sa mai.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Ma quale maledetto? Benedetto Fulminacci e questi singoli che ci illuminano nella via del pop dell'estate. L'abbiamo ritrovata adesso su RTL 102.5, 18 e 39. Lo compro perché non si sa mai. Una voce, grazie regia.
1: Ciao RTL, sono Alice da Brunico. E sì, una cosa che compro ma non utilizzo quasi mai sono i trucchi. Infatti io ne compro tanti, però non li utilizzo quasi mai se ne compro troppi, soprattutto se sono nelle colorazioni sbagliate.
0: Sbagliate. Ora io non vorrei fare la zia rompipalle, il trombone, quello a Marcor, però così a giudicare dalla vocina mi sembri una bimba molto piccola, per cui non capisco che cosa te ne debba fare tu di tanti trucchi, spesso comprati anche nelle nuance sbagliate, e soprattutto

0: se compri questi trucchi, chi li paga? Cioè, mamma ti dà dei soldini per comprarti dei trucchi alla tua tenera età? Lo so che non sono cazzi miei, però intanto tu me l'hai mandato il messaggino vocale, a me il dubbio mi è venuto e quindi ho cliccato su condividi. Sentite qua.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Allora, questo secondo me è uno di quei pezzi del boss che mette tutti d'accordo. Pensate che qualche ora prima di morire John Lennon, quindi stava l'8 dicembre dell'80, disse in un'intervista: oh, in questo momento c'è un singolo rock and roll che secondo me è il più forte di tutti e riesce anche a superare i grandi successi dei Beatles. Questo singolo, iniziate a riconoscerlo dalle note, non era stato neanche scritto per se stesso, cioè Bruce Springsteen l'aveva scritto per i Ramones, solo che a un certo punto il suo produttore gli disse: amico mio, questo singolo è troppo figo, facciamo una cosa, tienilo per te, cantalo tu. Aveva ragione.

0: Che poi le note sono così, no, divertenti, se volete, anche estive. Tra l'altro, appunto, era stato pensato per essere un brano punk che poi diventa invece un brano molto pop firmato Bruce Springsteen. Ma poi in realtà Angry Heart racconta di un uomo che ci prova a rimanere da solo, ma alla fine il cuore ha bisogno di condivisione. Così la chiudo con del romanticismo questa puntata della domenica di Pop Around the Clock. Come sempre, grazie per il privilegio del vostro tempo. Oggi chiudo un pochino prima, ma c'è un buon motivo. Si chiamano Mondiali 2026. La Mario vi ama. Ciao ciao ciao ciao.
1: Anche a Montesilvano, in provincia di Pescara, sono le 18:45.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Si attende la firma all'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, ma la situazione si è complicata dopo un nuovo attacco di Israele alla periferia di Beirut. Ira di Teheran che promette vendetta. Non doveva succedere, ha scritto Trump, ma per i particolari ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Israele colpisce la capitale del Libano a poche ore dalla firma annunciata da Trump.

0: Trump del memorandum d'intesa tra USA e Iran. I bombardamenti di questa mattina a Beirut non avrebbero dovuto verificarsi a un passo dall'intesa per portare la pace nella regione, Libano compreso, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social, chiedendo anche lo stop degli attacchi da parte delle milizie di Hezbollah contro lo Stato ebraico. Poi il tycoon pochi istanti fa a Fox News ha confermato che la sigla dell'intesa si terrà oggi, nonostante i raid dell'IDF su Beirut, nel giorno del suo 80° compleanno, precisando la firma sarà tra 2 o 3 ore. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto ha dichiarato si deve perseguire la via del dialogo.
1: Lo avete sentito, Donald Trump compie oggi 80 anni, festeggiamenti in stile imperiali con spettacoli di arte marziale nella spianata davanti alla Casa Bianca, un party in famiglia, una cena con ospiti VIP, totale della spesa 60 milioni di dollari. Tra gli auguri ricevuti una telefonata di un'ora circa di Putin, un'altra del presidente ucraino Zelensky. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni di Roberto Vannacci, fondatore del partito Futuro Nazionale, hanno scatenato polemiche, un dibattito importante. Vannacci ha definito il femminicidio un omicidio come gli altri. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
2: Un attacco alla legge sul femminicidio e a tutte le forme che riguardano la parità di genere, quello lanciato da Roberto Vannacci, che ha scatenato un'ondata di critiche politiche durissime. Ma sentiamo Vannacci.
3: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna.
2: Tanto basta per scatenare una bufera politica bipartisan. Dalla Lega, partito che Vannacci ha lasciato, la senatrice Giulia Bongiorno lo accusa di essere fuorviante e di voler tornare al delitto d'onore. Per Carfagna, di Noi Moderati, il raglio di un asino non cancellerà una battaglia di civiltà. Per la senatrice del PD D'Elia è negazionista patriarcale. Nostra figlia ci è stata portata via senza motivo. Femminicidio e omicidio sono cose ben diverse, sottolinea il papà di Ilaria Sula, uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato.
1: Voltiamo pagina, c'è la cronaca. Orrore a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Un giovane di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, un insegnante 53enne, di averne gettato il cadavere in un canale. Il ragazzo ha utilizzato una carriola per trasportare il corpo dalla propria abitazione fino al canale, dove se ne è disfatto. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari. Il corpo non è stato ancora ritrovato. Apriamo la pagina sportiva con la Formula 1. Torna a brillare la stella delle Ferrari al Gran Premio della Catalogna. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
4: Ha ammesso quasi con le lacrime agli occhi che la 106esima vittoria in carriera è anche la più speciale, la prima con la Ferrari dopo 30 tentativi è andata a vuoto, se si eccettua per una sprint race vinta lo scorso anno in Cina. Gara da manuale quella di Lewis Hamilton, che ha anche sfruttato una virtual safety car per fare un pit stop in più rispetto ai suoi avversari. Alle sue spalle, in un podio tutto britannico, Russell su Mercedes e Norris su McLaren. Ritirati a 5 giri dal termine Kimi, Antonelli e Charles Leclerc. Il bolognese resta al comando della classifica piloti. Alle sue spalle, a 41 lunghezze, c'è proprio Hamilton.
1: Ora la linea alla redazione sportiva, c'è lo speciale mondiali.
5: Speciale mondiale.
6: Buonasera, siamo nell'imminenza di una partita, si sta per giocare Germania-Curaçao, il fischio d'inizio alle 19, la seguiremo qui in diretta su RTL 105, c'è attesa per il debutto mondiale dei tedeschi, sentiamo in diretta Tommaso Angelini.
7: La Germania ha l'obiettivo di cancellare le delusioni delle ultime due edizioni dei mondiali, concluse entrambe con un'eliminazione nella fase a gironi. Contro Curaçao il commissario tecnico Nagelsmann si affida all'esperienza di Neuer a rientro in nazionale, pronto a collezionare la 125esima presenza con la maglia tedesca. I tedeschi sognano di ripercorrere la strada del trionfo del 2014 in Brasile, unico successo mondiale di una nazionale europea sul continente americano. Il vero punto di forza resta però l'attacco. Nel 4-2-3-1 di Nagelsmann, spazio al talento di Sané, Musiala, Wirtz, alle spalle di Kai Havertz, chiamati a guidare una Germania che vuole tornare protagonista già stasera con Curaçao. A te.
6: E adesso cerchiamo di scoprire qualcosa in più su una delle grandi novità di questo mondiale, proprio Curaçao. Nicolò Pompei.
8: La Germania ha 84 milioni di abitanti, Curaçao ne ha meno di 160.000, eppure oggi si affrontano alla pari sullo stesso campo, con lo stesso pallone. Un vero e proprio sogno per un paese che ha una superficie di 444 chilometri quadrati, il che la rende la nazionale più piccola di sempre a qualificarsi per un mondiale. Prima ancora del debutto, la nazionale di Curaçao si è già presa la scena fuori dal campo, è arrivata agli allenamenti in Florida a bordo di un vecchio scuolabus blu senza finestrini, tra musica alta, cori e giocatori in festa, un clima quasi da gita scolastica. Curiosità anche in panchina, perché l'allenatore Dick Advocaat del Curaçao ha 78 anni e 260 giorni e sarà il commissario tecnico più anziano più anziano.

0: nella storia della Coppa del Mondo.
1: È tutto.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore il tempo si mantiene stabile sull'Italia. Anche l'avvio della settimana sarà caratterizzato da tempo buono, tipicamente estivo, ma con un po' di variabilità in più. Lunedì qualche temporale sull'arco alpino e a tratti anche sulle pianure del Triveneto e alcuni addensamenti nuvolosi sui settori tirrenici. Clima sempre tipico estivo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per lo stesso motivo troviamo code a tratti anche tra Calenzano e Sasso Marconi, sempre verso Bologna. Anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano Marittima e Alto Pascio in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto. Anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14. Infine sulla A7 Serravalle Genova per lavori troviamo un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano e un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Busalla in direzione opposta. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Noi dire mondiali.
5: Eh sì, buonasera, buonasera, 18.52. Questa sera iniziamo veramente in modo assolutamente speciale. Io sono Giorgia Surina, questo è Noi Dire Mondiali, non è Shaker come il classico appuntamento. Perché? Perché naturalmente vogliamo seguire insieme a voi anche i mondiali 2026 di calcio e quindi presento subito i miei co-conduttori, il nostro Paolo Pacchioni. Prima di tutto, buonasera.
6: Ciao Giorgia, buonasera, buon mondiale a tutti.
5: Buon mondiale allora, Nicola Pompei, ciao.
7: Ciao Giorgia, buonasera, siamo carichissimi, carichissimi.
5: E allora anche Tommy Angelini c'è, presente?
8: Presente, ciao Giorgia, buonasera.
5: Allora, dopo aver fatto l'appello, ovviamente vi spieghiamo quello che succederà. Seguiremo anche per questa sera, insomma, una delle partite del mondiale, Germania Curaçao. Mi correggete se sbaglio la pronuncia, tutto giusto?
6: Non sbagli mai.
7: Bellissima.
5: E che cosa devo dire? Cosa dobbiamo dire di questa, no? Cioè,
6: ma forse Giorgia è uno dei pochi paesi al mondo dove tu, grande viaggiatrice, non sei mai stata, o sbaglio?
5: Corretto. Però sono stata in Venezuela, che è praticamente lì di fronte,
6: è lì vicino,
5: insomma,
6: è
5: ecco,
6: lì di fronte,
5: per
6: esatto,
5: collocare.
6: Infatti.
5: Ecco, vogliamo presentare per chi non conoscesse bene le due squadre. La Germania si conosce, sì, però il Curaçao, mi dite qualcosa in più?
6: Allora, sulla nazione proprio del Curaçao, Nicolò Pompei ha fatto una tesina per l'esame e quindi adesso ci può
7: Allora, 160.000 abitanti, questo è già un fattore. La Germania ne ha 84 milioni, quindi ecco, si affrontano due squadre che a livello di abitanti sono su due livelli completamente diversi. 444 chilometri quadrati, Roma per farvi capire è oltre 1100 chilometri quadrati, quindi ecco, una nazionale tre volte più piccola solo della capitale d'Italia, che la rende anche la nazionale più piccola ad essersi mai qualificata ad una Coppa del Mondo. Ecco, poi ci sono tante curiosità che sviscereremo nel corso del programma, Giorgia, non ti preoccupare perché abbiamo una lista di cose assurde pronte.
6: Peraltro Curaçao è una nazione indipendente soltanto dal 2010, quindi sono molto giovani come stato. Invece la Germania no, è anche una grande tradizione calcistica con quattro mondiali vinti, però Tommy e Angelini sono arrivati a questo mondiale con un non proprio grande ottimismo che li circonda.
8: Se pensate che Klinsmann, ex CT della nazionale tedesca, ha detto sarebbe stato meglio fare come l'Italia e non andare ai mondiali. Giustamente l'intervistatore gli ha detto: guardi Klinsmann, noi avremmo pagato oro per andarci.
7: Ti sei bevuto perché
8: Sì, esatto. Però lui insomma dice al mondiale o ci vai per vincere oppure è meglio non presentarsi.
6: Peraltro io sono il più vecchio di voi e vi dico che nell'82 della nazionale italiana si diceva la stessa cosa. Si diceva: ma perché ci andiamo a sto mondiale a fare figuracce?
5: E
6: poi insomma, come è finita nell'82 ce lo ricordiamo.
5: E tu vuoi vedere che il Curaçao probabilmente finirà nella stessa maniera? No.
6: Dai, adesso, ma forse no, forse la Germania. A essere generosi, forse ce la fa la Germania. Intanto vi dico che allo stadio c'è una bellissima coreografia con due gigantesche bandiere dei due paesi che occupano il campo. Stanno per partire gli inni nazionali, che peraltro da questa edizione del mondiale non vengono seguiti in campo soltanto dagli 11 totali, ma anche da tutti gli altri componenti della panchina. Allora, se sei d'accordo, Giorgia,
5: sì,
6: ci ascoltiamo.

0: la sigla di questo mondiale, noi lo facciamo sempre prima di ogni partita e poi insomma ci tuffiamo su questo Germania Curaçao che come al solito vi racconteremo sì con un occhio alla partita ma insomma scherzandoci anche un po' su
1: assolutamente. Allora il nostro power hit, dai dai Shakira e Burna Boy, andiamo.

0: Dai dai dai Shakira, Burna Boy, un po' la sigla, no, di questi mondiali, l'inno, e gli inni sono stati già cantati sul campo. Ragazzi, Paolo, Nicolò e Tommy, allora è quasi tutto pronto, quindi manca solo il fischio d'inizio, mi sembra,
1: esatto,
0: di vederli, no?
1: Si gioca a Houston, giusto per collocare geograficamente la situazione. L'arbitro è il marocchino Jayed, con gli assistenti Brinsi e Arkarkad, poi ci sono ovviamente due assistenti della Sudafrica e poi ci sarà anche la squadra VAR. Vi do la formazione delle squadre, con la Germania che giocherà con Neuer in porta, Tah, Kimmich, Schlotterbeck e Brown in difesa, Pavlovic, Musiala, Wirtz, Sané, Mečka a centrocampo, Havertz in attacco. Dall'altra parte c'è il Curaçao con Rumo in porta, Floranus, Obispo, Bazoer e Fonville in difesa, Juninho, Bacunia, Comencia, Leandro Bacunia e Chong a centrocampo, Hansen e Locadia in attacco. Come detto, si gioca nello stadio di Houston, che è in Texas, fa molto caldo, però questo è uno degli stadi moderni costruiti negli Stati Uniti apposta per questo mondiale, e c'è l'aria condizionata. Infatti si è scatenato in queste ore anche un dibattito sul caldo, che non è democratico, perché ci sono alcune squadre che sono costrette a giocare magari a mezzogiorno con 35 gradi in stadi vecchi che non hanno alcun tipo neanche la protezione, neanche la tettoia sulle tribune, e poi c'è invece chi ha la fortuna di giocare in impianti con 21 gradi, e sicuramente questa, insomma, non è una condizione uguale per tutti.
0: Stavo cercando di capire che ore sono adesso in Texas, giusto per fare un po' di calcolo.
1: Dovremmo essere 7 ore indietro, okay. Quindi 19-7 è mezzogiorno. Puntuale, quindi hanno appena fatto colazione.
0: Preciso, proprio quello che spacca proprio la fronte.
2: Tra l'altro in uno degli stadi americani dove fa più caldo, anche, c'è da dire anche questo, quindi mi immagino, insomma, la bella temperaturina.
1: Però ripeto, qua c'è l'aria condizionata. Il problema è quando tu giochi, per esempio, a New York, che poi dicono New York, in realtà è nel New Jersey, quindi di fronte a New York, in uno stadio senza neanche la copertura, con l'umidità che in questi giorni è molto molto elevata, molto pesante, insomma lì puoi comunque pagare dazi.
2: Qui la copertura c'è, cioè, retrattile, quindi esatto, si può aprire o chiudere a seconda della temperatura fuori.
0: Anche della pioggia, immagino, no?
1: Esatto. Mm-hmm.
3: Chissà cosa passa nella testa dei giocatori del Curaçao in questo momento, no?
0: Sì, si sono tutti riuniti, uno abbracciati all'altro, no? Facendo cerchiolino, per cui lì si stanno forse dicendo le ultime. Sì.
3: Ma poi non so se hai visto qualche video sui social, Giorgia, ma questi del Curaçao sono arrivati negli Stati Uniti,
0: ora
3: di preciso non mi ricordo, forse in Florida, ovvero dove si allenano di fatti poi prima di partire per le partite, con uno scuolabus,
0: sì,
3: blu,
0: sì,
3: con la musica a palla, e questi che facevano i cori con lo zainetto
1: e che avevano il ritmo battendo fuori dai finestrini.
3: Battendo fuori dai finestrini, perché non aveva nemmeno i finestrini questo scuolabus.
1: E allora, visto che comunque è un momento a suo modo significativo, quello del primo pallone toccato da Curaçao nella storia dei mondiali di calcio, andiamo a raccontarlo in diretta, perché avviene in questo momento, è cominciata la sfida fra Germania e Curaçao. Fischio d'inizio anche dalla nostra regia, grazie a Stefano Mungi, e dunque partita che è cominciata ufficialmente. Curaçao che ha la maglia del Verona praticamente, quindi blu scura, con i pantaloncini gemellate gialli e calzettoni blu, invece dall'altra parte c'è la Germania, la sua classica tenuta bianca con pantaloncini neri. Ha già recuperato pallone la formazione tedesca, che adesso prova a portarsi in avanti, ma c'è l'eroico intervento di un giocatore di Curaçao, il numero 7.
3: Ma possiamo tifare un po' Curaçao?
1: Ma nettamente,
0: sì,
1: cioè, ma proprio
0: sì,
1: con le bandiere di Curaçao.
3: Già ieri, Giorgio, ci siamo un po', io personalmente più di tutti, ci siamo sbilanciati un po' per il Qatar, no? Che ieri ha conquistato questo primo punto storico nei mondiali, per loro era solo il secondo mondiale a cui partecipano, e quindi è stato un po' un evento storico.
1: No, un evento storico è che Nicolò Pompei alla fine del primo tempo, con la Svizzera che spreca, è in vantaggio 1-0 e spreca diverse occasioni, però soprattutto lasciava presagire che, insomma, in tutto il secondo tempo la Svizzera avrebbe avuto l'opportunità poi di raddoppiare.
3: Sì.
1: Pompei gli caccia sta gufata clamorosa e dice: il Qatar pareggia all'ultimo minuto, finisce 1-1. Com'è finita?
3: 1-1 con gol all'ultimo minuto del Qatar.
0: Allora
3: tutti
0: facciamolo di nuovo.
3: Qua mi trovi un po' più
1: complicata.
3: Un po' più complicata. devo veramente invocare qualche spirito dall'alto per permettere a Curaçao di segnare un gol, addirittura di prendere un punto. Però ti dico la verità.
1: Sì.
3: Ho qualche sensazione.
1: Oh. Bene, qua, il mago Telba qua.
3: Ho qualche sensazione per questo Curaçao che va vicino ad un gol. Poi non so se mi sento di dire che segna o no, però
2: magari
3: potrebbe esserci un calcio di rigore per il Curaçao.
2: Magari con un gol dei Bacunia Bros, che potrebbe esserci.
1: Esatto, su due fratelli.
0: Su due fratelli.
1: Esatto.
0: Senti, ma cosa si sono detti secondo voi? Oh, andiamo ai mondiali. come si sono avvicinati?
1: Aspetta, intanto che loro parlano, i tedeschi attaccano, no. C'è comunque la chiusura da parte di Curaçao che prova a uscire addirittura in veloce contropiede. Oddio. Grande azione. Penso. Poi c'è un fallo che viene commesso ai danni di Fonfil e dunque calcio di punizione a favore di Curaçao. Secondo me Giorgia si sono detti: questo è un sogno, a questo punto godiamocela. Siamo presenti a una festa a cui forse non eravamo stati invitati. Però siamo qua, divertiamoci.
2: Il tema è proprio quello della festa. Anche Advocat, il CT dei Curaçao, ha detto proprio: sono tre feste, godiamocele, sono tre feste, dobbiamo soltanto festeggiare in questo mondiale.
1: Si gioca da 2 minuti e 40 secondi, sempre 0-0 a Houston, ancora la zona d'attacco da parte di Curaçao, lo scatto di Locadia sul settore di destra, di fronte a sé un avversario, Locadia si gira su se stesso, tocca per un compagno che va a sbattere contro il muro dei tedeschi, sono intervenuti in tre per arginarlo, per fermarlo, ancora il tentativo di Locadia di andare a recuperare il pallone. Direi che insomma, occhio, in questi primissimi istanti l'intenzione comunque Curaçao non è quella di fare da vittima sacrificale. Prova.

0: a giocarsela, magari andrà a finire male, ma loro bravi provano a giocarsela.
1: Beh, guarda, io sono sempre con i più tra virgolette fragili e deboli, no? Però in realtà se sono lì non lo sono stati finora, perché altrimenti non sarebbero a giocare una partita dei mondiali. Sì. Io tifo Curaçao.
0: No, no, ma siamo tutti schierati. Questa sera non c'è, credo, divisione in studio. Poi naturalmente non ce ne vogliano gli amici tedeschi, e naturalmente noi saremo poi oggettivi al massimo. Questa partita. Però stato. Insomma, è chiaro che Curaçao è una novità che fa simpatia. 3 minuti e mezzo, 0-0.
1: Bene, bene, allora perché no? Continuiamo anche con la musica. IPIO, arriva J-Ax.

0: ha segnato la Germania. Nmečka al sesto minuto nel corso del primo tempo. Si sblocca subito la Germania, crolla subito il muro di Curaçao. Nmečka dalla distanza, da circa 20 metri, defilato sulla destra, ha lasciato partire un tiro a giro con la palla che è terminata in rete. Peraltro bisogna dire che 30 secondi prima ci aveva provato anche Musiala, il suo tentativo era stato respinto. E poi eccolo qui, il gol della Germania.
1: Non fa niente, ragazzi.
0: Il mago Telma qua ha detto no, c'ho delle sensazioni. Ma sensazioni di che?
1: Non sensazioni sulla vittoria di Curaçao.
0: Ho capito,
1: sensazioni su un possibile rigore per il Curaçao.
0: Ma ci hai illuso, ci hai illuso.
2: Dobbiamo ancora fare di strada, no? Tantissimo. Tra l'altro stavo guardando per la partita Germania e Curaçao dei mondiali, i bookmaker danno la vittoria della Germania come quasi certa. Ok.
1: Sì. No, non penso che sia quotato. Cioè, se tu ti giochi 100 euro sulla vittoria della Germania, vinci 101 euro.
0: No, forse 99.
1: Sì, forse ci perdi.
3: È la partita con il divario più ampio tra ranking UEFA, insomma, della storia dei mondiali, perché la Germania è quarta. Curaçao attualmente è 82esimo, quindi c'è un bel, c'è un bel divario.
0: Su 80.
3: Quindi, diciamo che insomma.
0: Attenzione perché c'è ancora Musiala in rigore, cerca la conclusione, il pallone viene respinto, poi ancora la palla al limite dell'area, ancora Germania in attacco, giustamente vogliono battere il ferro finché caldo, parte il cross deviato, c'è stato il tentativo di cross da parte di Sané con la palla messa in calcio d'angolo, quindi corner in favore della Germania. Germania che è partita forte, evidentemente, insomma, hanno voluto subito mandare un chiaro messaggio. Poi apriamo una piccola parentesi dopo questo calcio d'angolo sui due commissari tecnici, perché c'è grande distanza anche a livello generazionale, ma non soltanto. C'è il corner che sta per essere battuto dalla Germania quando siamo al nono minuto, anzi ottavo minuto nel corso del primo tempo. Non è corner, l'ultimo tocco è stato di un tedesco e dunque rimessa dal fondo. Dicevo, Dick Advocaat è olandese ed è il commissario tecnico più vecchio del mondiale, perché ha 78 anni. Peraltro lui è un giramondo, è uno che ha guidato l'Olanda, ma anche diversi altri paesi, anche asiatici, nel corso della storia del mondiale. E ha 78 anni del più vecchio. Invece il commissario tecnico della Germania, Nagelsmann, di anni ne ha 38, quindi 40 di meno rispetto al suo collega. Ma soprattutto il commissario tecnico della Germania ha un anno e mezzo di meno di Neuer, che è il portiere titolare dei tedeschi.
1: Tra l'altro il portiere titolare dei tedeschi, ovvero Neuer, si era ritirato dalla nazionale, no? Qualche anno fa,
3: 2024, credo, forse dopo gli europei.

0: In realtà tutti quanti puntavano su Ter Stegen, che era titolarissimo al Barcellona. Poi Ter Stegen si fa male, scende di gerarchia, arriva Szczęsny, arriva l'altro portiere del Barça.
1: C'era Baumann pure, che era stato titolare fino
2: a... Match calentando, altro tiro, scusatemi, gran rasoiate, pallone fuori di poco, ancora lui, conclusione dal limite, molto potente, palla che sfiora il palo e termina sul fondo.
0: No, dicevamo semplicemente che qualcuno ci è un po' rimasto male, no? Sul fatto che Neuer sia stato convocato senza di fatti aver fatto tutto il cammino, sì. Con altri portieri, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, dai, Neuer ha giocato bene gli ultimi 2-3 mesi, chiamiamo Neuer.
2: Ha detto che ha un'aura speciale. Sì, il commissario tecnico ha detto agli altri: guarda, lui ha un'aura speciale, come dire, insomma, non è stato un messaggio molto carino nei confronti degli altri, però insomma, poi io sono dell'idea che chi è pagato per fare delle scelte deve avere anche il coraggio di farle. Ha puntato sull'esperienza di Neuer, vedremo se avrà avuto
0: ragione.
2: Ma poi
0: non credo che sia stato accolto chissà quanto male dalla squadra, voglio dire. Ha fatto parte di quella.
2: Ragazzi, guarda che guizzo! I fratelli di Curaçao che se ne vanno via all'attacco. Fratellini. Con Hansen, che ha un nome da svedese, ma insomma, svedese decisamente non è. Peraltro, ha anche una capigliatura rasta molto, molto particolare. Viene comunque fermato e riparte la Germania. Sui CT, Tommaso, stavi anche riflettendo proprio sulla differenza di impostazione anche a livello di vestiti. No?
1: Sì, perché Nagelsmann insomma è venuto con la polo, ma sembra arrivato pronto per giocare con la nazionale di bowling della Germania. Polo a maniche corte con delle righe nere e gialle davanti,
2: onestamente invece, inguardabile.
1: Sì. Signor Advocat, possiamo dire, grande stile, incamiciato, vestito col completo, è arrivato pronto, cioè c'è proprio uno stile diverso tra i due.
2: Sì. Attacca ancora la Germania, che è partita bene. C'è il tentativo di Wirtz dal limite dell'area di rigore, viene fermato. C'è il tentativo di ripartenza di Curaçao, subito però stroncato. E allora ancora la formazione tedesca, che comunque in questa fase iniziale sta cercando di far emergere la propria superiorità. Un po' di confusione nella gestione di questa azione, però comunque la palla ce l'hanno i tedeschi. Tedeschi che da 5 minuti sono già in vantaggio 1-0 su Curaçao. È l'undicesimo minuto a Houston. Abbiamo un problema per quanto riguarda Curaçao, perché al momento la nazionale caraibica non è riuscita a incidere sulla partita. Attenzione ancora all'attacco della Germania, il pallone in area di rigore, parte il tiro, pallone sul fondo, fuori di poco. È stato questa volta il giocatore Sané a cercare la conclusione, palla che è terminata sul fondo. Facendo una sintesi un po' brutale, gli stanno facendo una testa così.
0: Sì, non ci stanno capendo poi un granché, no, questo dobbiamo dirlo.
3: Mi stavo chiedendo, rispetto invece al pubblico, la percentuale di presenti dei tifosi del Curaçao rispetto ai tedeschi? Siete riusciti
2: a capire? Credo che siano di meno, anche perché voglio dire,
0: nello stadio c'entrano tutti gli abitanti di Curaçao.
2: Esatto. Se tu trasferisci quasi tutti gli abitanti, ci stanno. Insomma.
0: L'isola diventa deserta.
2: Però allora è sicuramente una trasferta. Cioè, se io sono uno di Curaçao, quelle 2 lire che ho le investo per andare a vedere la mia squadra che va a giocare ai mondiali negli Stati Uniti.
3: Alla prima partita, sicuramente. Perché
2: è la prima partita. I tedeschi sono chiaramente di più, sono anche un pochino più abituati, magari si devono scegliere una partita da andare a vedere, un viaggio da fare, magari non lo fanno per Curaçao e si tengono magari il bonus per una partita di più là. E poi ci sono tutti i locali, e chiaramente faranno credo il tifo.
0: Io invece ho una domanda per voi, come si chiamano gli abitanti di Curaçao?
2: Bravo,
0: questa è una bella domanda. Non ho la sola risposta, cioè non mi sono informato. Non lo so.
2: Attenzione ancora l'occasione per la Germania con Mečka scatenato in questo avvio. Tiro esterno facile, la palata da parte di Rum. Non so come si chiama, anzi,
3: adesso sollecitiamo,
2: apriamo un contest anche con i nostri ascoltatori.
0: Durante la canzone ci informiamo.
3: Esatto, al 378-378-1025, fateci sapere, magari. Insomma, siete stati anche in questo piccolo stato, ci fate capire, insomma, lì nel Mar dei Caraibi di fronte al Venezuela, una piccola isoletta che però è arrivata ai mondiali. Come si chiamano gli abitanti del Curaçao, di questo stato che in qualche modo sta tenendo incollati gli occhi del mondo? Arriva Talk to You.

0: Another featuring 54 Ultra. Su Rete Tele 105, 19 e 16 minuti, ci stiamo occupando sì di musica, come sempre, senza sosta, ma in particolar modo questa sera siamo concentrati sui mondiali di calcio 2026, quindi noi dire mondiali, Paolo Pacchioni, Nicolo Pompetto, Angelini, Giorgio Surina. Insomma, stiamo seguendo questa partita un po' strana, insomma, no? Germania, Curaçao. Ci chiedevamo come si pronuncia, come si chiamano gli abitanti del Curaçao.
1: Angelini ha la risposta.
2: Curassensi.
0: Curassensi. Così.
2: Se lo vogliamo tradurre in italiano, perché questa poi ovviamente con la C, con insomma l'apostrofo sotto, si può dire anche Curacensi, banalmente.
0: Ok, beh, perché si scrive Curaçao, l'avete visto, insomma, però ha la pronuncia classica, insomma, un po' è Sudamerica, no? Che la rende,
3: sì,
0: anche
3: esatto,
0: un po' così.
3: Sembra
0: esotica,
3: un po' portoghese.
0: Sì, sì, sì.
1: Come caraibica. Boh, Curaçao meravigliao.
2: Beh,
1: un pochino,
2: ci piace.
3: Sì, infatti se segna, lo dico già,
1: vabbè, se
3: il
1: segna,
3: coro,
1: già.
3: Anzi,
1: ma
3: non, regia,
1: se tira in porta, facciamo
3: favore,
1: così, abbassiamo,
3: sì,
1: le aspettative.
3: Se tira in porta,
1: Curaçao tira in porta, a parte cacao meravigliao.
0: Sì,
1: okay?
0: Io tiro fuori il gonnellino di paglia, no? Così facciamo,
3: sì, sì,
0: esatto, anche la coreografia.
3: La
0: certo, per l'occasione, perché no?
3: Esatto, benissimo, benissimo.
1: Intanto siamo al 16° minuto nel corso del primo tempo a Houston. Germania sempre in vantaggio 1-0 su Curaçao. Germania che continua ad attaccare, ha avuto anche poco fa un paio di occasioni con un altro tiro dal limite dell'area di rigore, con la palla che veramente è passata molto vicino al palo alla destra del signor Room, che è il che non è Room scritto come camera, non come bevanda alcolica. E insomma, ieri abbiamo eletto a nostro idolo il portiere del Qatar, il signor Abunada, che comunque con le sue ripetute parate ha tenuto vivo il Qatar, che poi è riuscito ad ottenere il pareggio. Vedremo se oggi Room farà lo stesso. Per il momento non ha mai toccato il pallone, nel senso che la Germania ha avuto diverse occasioni, una l'ha realizzata e le altre, le palle sono uscite di poco. Vediamo un pochino adesso se Curaçao riesce in qualche modo a rientrare in partita. Intanto però c'è ancora la Germania con Kimmich, il suo tentativo rasoterra viene spinto, c'è ancora l'attacco da parte dei tedeschi con la palla che viene eroicamente messa in fallo laterale da Juninho Bacugna, e calcio e rimessa laterale dunque in favore dei tedeschi.
3: Su Eloy Room, giusto, il portiere,
1: sì,
3: ho fatto qualche ricerca.
1: Dicono che, per te.
3: Dicono che sia una vera leggenda della nazionale,
1: sì,
3: insieme a Bacuna, giusto?
2: I bros Bacuna,
3: sì, però sì, solo uno, perché l'altro è più giovane. E dicono che sia stato lui a convincere diversi giocatori con doppia nazionalità a vestire la maglia caraibica, perché poi praticamente la maggior parte dei giocatori di Curaçao è nata in Olanda, nei Paesi Bassi. Infatti molti crescono calcisticamente nelle giovanili delle squadre olandesi.
1: Diciamo la verità, poco romantica.
3: Sì.
1: Curaçao è il piano B, cioè non li hanno convocati con l'Olanda.
0: No,
1: vabbè,
0: no,
1: i mondiali ci vanno con Curaçao.
3: Il mondiale,
0: no,
3: sta,
0: non è, no, non è vero, non è vero.
2: Però
0: non...
2: ce ne sono alcuni, è vero, cioè per esempio Florianos che gioca nello Zwolle, Obispo nel PSV Eindhoven, Von Ville nel Nimega. Per dirne un altro, vediamo se
3: trova. Parrocchia, cioè,
2: Bacugna nel Vollendam, l'FC
1: Vollendam,
2: certo, famosissimo.
0: Sì, sì. Allora dopo vediamo se magari qualcun altro gioca magari nelle squadre invece europee, no? Quelle che conosciamo di più. Intanto continuiamo anche con la musica, arriva Camerad, Be Mine.

0: Mine, Camrad, 19:22 minuti di questa domenica sera, 14 giugno. Giorgia Surina insieme a noi, dire mondiali, Paolo Pacchioni, Nicolo Pompei, Tommy Angelini. Stiamo seguendo Germania Curaçao. E come va la partita, ragazzi?
1: Un abbiamo sussultato poco fa perché c'è stato un tentativo da fuori di Leandro Bacugna, numero 10 del Curaçao, che dal limite dell'area ha lasciato partire un tiro. Palla alta sopra la traversa, però insomma, nessun pericolo per Neuer realmente. Però comunque, alzata d'attacco. E adesso c'è un'altra alzata d'attacco con Locadia in area di rigore, cerca il tiro, palla canestro lì, tiro,
2: non ci credo, non ci credo.
1: Pregiudica ed è prezzato.
3: Curaçao, meravigliao. Che meraviglia, Curaçao, meravigliao. Curaçao,
1: Curaçao,
0: Curaçao.
2: Ve l'avevo detto io!
0: Bravo, la sensazione!
2: Bravo, bravo, ve l'avevo bravo. Detto!
1: Comencia, l'uomo del destino, numero 8, palla che è stata recuperata da Locadia in area di gol. Ha cercato la conclusione al centravanti, ha trovato la respinta da parte di un difensore. La palla però è rimasta lì, al limite dell'area di rigore. È stato molto pronto Comencia sulla ribattuta, proprio andare a piazzare con il destro, anzi con il sinistro, un tiro forse d'esterno, un po' sporco. Neuer l'ha toccato ma non l'ha trattenuto, palla in rete. Neuer non perfetto qui, però noi siamo contenti che abbia chiamato Neuer, perché così abbiamo, comunque racconteremo ai nipotini, io ai mondiali ho raccontato un gol di Curaçao.
2: Esatto,
1: la mia carriera può finire qua.
4: Ero talmente eccitato dal fatto che avesse segnato Curaçao che l'ho visto solo adesso il gol, cioè al quinto replay ho visto il gol.
0: Tu sapevi che aveva segnato ma non sapevi come.
1: Attenzione, attenzione, perché ancora Locadia attacca, ancora Curaçao, Locadia ha del rigore, poi si butta ignobilmente a terra. Ma che rigore, dai, fa bravo, dai. Si è buttato clamorosamente a terra.
0: Un tuffo nel Mar dei Caraibi e invece no, era sul campo.
1: Era esatto, era verde. Esatto. E comunque, insomma.
2: Gran bel tuffetto.
0: Allora, adesso c'è anche il cooling break, giusto?
1: Fra poco sì, adesso a discrezione dell'arbitro, però a metà del tempo, quindi siamo esattamente 22:30, quindi siamo proprio a metà del primo tempo. Ed eccolo qui il cooling break. Si va dunque al mini riposo con un clamoroso risultato: Germania 1, Curaçao 1.
0: Ma chi me lo doveva dire? Allora, io veramente sono. Ho la pelle d'oca e sono molto molto felice perché, come vi avevo detto, noi qui tifiamo, no, un po' il Curaçao proprio per mantenere alta la sfida tra il gigante e il piccoletto Davide Golia.

torniamo naturalmente tra pochissimo ancora con noi di Remondiali, Germania Curaçao, lo stiamo seguendo con grande attenzione, seguitelo anche voi con noi, anche sul digitale terrestre, quindi siamo qui, torniamo tra pochissimo 19:25, noi di Remondiali, tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Convenienza. Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Comuni mortali, lui è Achille Lauro, l'avete ascoltato qui su RTL 125, 19:31 minuti. Giorgio Surina insieme a voi in questa puntata speciale, non è Shaker ma si chiama Noi Dire Mondiali, proprio perché stiamo seguendo appunto la partita Germania-Curaçao dei Mondiali di Calcio 2026. Paolo Pacchioni.
1: Sempre 1-1 quando siamo alla mezz'ora. Come Nensia, l'autore del gol del pareggio di Curaçao poco fa, è stato determinante su un tiro dal limite che era stato scoccato dai tedeschi con la sua deviazione sul tiro di Pavlovic, pallone in calcio d'angolo, ed è stato decisivo anche Rum, il portiere, poco fa su un colpo di testa con la palla che sembrava indirizzata sotto la traversa. Grande intervento del portiere di Curaçao che ha salvato il risultato. Resiste dunque l'1-1 fra Germania e Curaçao. Curaçao che subito dopo aver pareggiato anche cercato un'altra zona d'attacco, adesso però è sulla difensiva perché c'è un corner in favore della Germania, molto affollata l'area di rigore, si batte dalla bandierina di sinistra. Quando siamo al 31esimo minuto parte in questo momento la rincorsa, ecco il cross verso il cuore dell'area di rigore, colpo di testa un difensore, pallone che viene allontanato. Curaçao può anche distendersi, si può ripartire, andiamo con il lancione lungo, forza ragazzi. Attenzione che il pallone viene recuperato molto bene adesso da Svenda Hansen, che però non lo controlla tanto bene, ma c'è ancora il recupero proprio da parte di un giocatore di Curaçao con il pallone che però viene fermato dai giocatori della Germania. Ogni volta che Curaçao supera la metà campo ci esaltiamo.
2: Sì, sì, andiamo in fibrillazione, ma un bel pullman davanti alla difesa. Comunque adesso Curaçao tenersi stretto questo punto è presto.
1: Presto. Non basta lo scuola bus con cui sono arrivati al mondiale, non basta. Ci vorrebbe un bel pullman a due piani di quelli di Londra al massimo.
2: Un Boeing davanti alla porta.
1: Esatto.
0: Però come prestanza fisica le due squadre su che livelli stanno?
1: Ma guarda, direi che questi qui sono dei bei marcantoni, si sarebbe detto una volta, questi amici di Curaçao, insomma tutti belli fisicati, belli grossi, potenti, scattanti, magari con la tecnica hanno ancora qualcosa da migliorare, però dal punto di vista fisico, della prestanza, insomma... Penso che
3: sono solo 2 centimetri più bassi rispetto alla Germania, nel senso che la Germania è 1,86 m l'altezza di tutti i giocatori, l'altezza media dei giocatori, mentre invece per Curaçao 1,84 m.
1: Hai capito Giorgia le statistiche di Tommaso Angelini? Cioè va a cercare delle cose che uno dice azzo, cioè, scusate
0: giusto,
1: mi è scappato,
0: Alcipicchia. Apprezza, lascia stare perché in realtà
1: attenzione all'attacco della Germania, ancora un salvataggio, pallone che comunque resta in area di rigore, poi c'è un tentativo da parte di Havertz di andare a terra ma l'arbitro non abbocca e c'è la rimessa in gioco in favore di Curaçao, quindi Germania che comunque ha avuto un guizzo però è riuscita comunque la formazione caraibica ad allontanare questa minaccia. Sempre 1-1, 33esimo minuto.
0: Allora, siccome la lingua più parlata e utilizzata quotidianamente dalla popolazione del Curaçao è un idioma creolo unico che unisce elementi e unisce elementi di spagnolo, portoghese, olandese, inglese e lingua africane.
2: Vabbè.
0: Vediamo se uno di voi riesce. No, no, come potrebbe essere, per esempio, Paolo?
1: Ah, oddio, cioè fare questo mix qui mi pare complicato.
0: Dai. Spagnolo, portoghese, olandese, inglese e lingue africane.
1: Ma le lingue africane qua io possiamo dire sempre adelante, ma cioè non andiamo al di là di quello.
2: Giorgio, non sei tu che parli 3-4 lingue, scusa.
1: No. Allora, sei tu la poliglotta del
0: io
1: gruppo.
0: Io mi fermo all'inglese e al francese, basta così. Peccato, il francese lì non c'è.
1: Io mi fermo al milanese, se volete.
0: Però si chiama papiamento la lingua.
2: Papiamento.
0: Papiamento. Ed è una lingua

0: I Cura Science, no, com'erano gli abitanti
1: Cura,
0: di Cura Sensi?
2: Cura Sensi.
0: Cura Sensi che parlano tra di loro e si arrabbiano e si prendono la parola. Non lo so, dobbiamo
3: collegarci con la TV di Curaçao. Allora, sentire il telecronista di Curaçao come.
4: L'unica cosa che so è che zuppa è stoba.
0: Perché hai cercato come si dice zuppa?
4: Perché mi sono cercato i piatti, tipici di Curaçao, cioè un bel po' di roba.
0: In mezzo al mare con i pesci, questi fanno la
3: allora
0: zuppa.
3: Adesso vi rivelo questa cosa, perché c'è stato il cooling break e noi tre ci siamo fiondati durante quei tre minuti di pausa, ci siamo mangiati un gelato che molto caridamente una nostra amica e collega ci aveva portato nel pomeriggio per darci sostegno in queste notti mondiali. E quindi insomma ci siamo fatti anche noi il nostro cooling break, visto che parlavamo di
4: gran bel cooling break.
0: Sì, sì, siamo rinfrescati, non con l'acqua, col gelato.
1: Col gelato perfetto. Allora a questo punto vado anch'io, no? Ho due noccioline io, se vuoi.
4: Bene.
0: Io non sono così fresche.
1: Sì. Non sono fresche, ma sono buone. E intanto comunque continuiamo anche con la musica, ragazzi, perché
3: vai.
1: Dai, continuiamo anche con Harry Styles, Dance No More.

0: Dance No More su Rete 105. Attenzione, attenzione, Paolo.
1: Occhio che c'è un corner per la Germania. Parte il cross verso il centro. Colpo di testa e Schottenberg, gol. Di nuovo segnato la Germania. 2-1. Schottenberg di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 38esimo minuto. Insomma, sembra un po' destinato a concludersi il sogno di Curaçao, che comunque, comunque vada, sarà un successo. Si diceva una volta. Insomma, siamo d'accordo, però insomma.
2: Il gol...
1: la natura delle cose, no? Che la Germania si riporti avanti.
2: Il gol era un po' nell'aria, insomma, era una sorta di esercitazione attacco contro difesa dall'inizio del. Da quando il Curaçao ha segnato il gol del pareggio. Però, ecco, quando riparte il Curaçao comunque ci arriva lì al limite dell'aria, quindi attenzione.
3: Tutto può succedere.
2: Voi per la seconda volta non vi siete fidati di me. Sul Qatar avevo ragione, sul Curaçao avevo ragione. Ora se vi dico attenzione al secondo possibile gol del Curaçao, poi non vi...

0: dire che non ve l'avevo
1: detto. A questo punto ci crediamo. Poi ripeto, comunque vada, per Curaçao già aver segnato un gol, essersi portato sul pareggio contro la Germania, insomma, è già un grande successo. E poi, insomma, hanno già dimostrato di aver rimontato una volta, magari la Germania adesso si siede un po' e lì bisogna essere bravi a colpire.
2: Tac, esatto, proprio in quel. Allora, leggevo dei messaggi dei nostri ascoltatori attentissimi al 378-378-105, che uno ci segnala come Nense ha giocato 68 partite nella Juve Under 23.
3: Esatto. Dal 2003 al 2025, come Nense, c'è un po' d'Italia, possiamo dire così. È stato un ex giocatore della Juventus Under 23.
0: Dal 2003
3: al 2023 al 2025. Dal 2003 è un po' complicato perché è nato nel 2004, insomma, sarebbe stato un po' problematico. Cioè, non so come avrebbe potuto giocare. In più non si possono tesserare giocatori così giovani. Comunque, cioè, è una bella nota sapere comunque che come Nense è riuscito a girare e poi dopo ad andare titolare col Curaçao a segnare questo gol storico, cioè un gol che entra nella storia di Curaçao.
1: Assolutamente, magari sarà anche l'unico in questo mondiale, speriamo di no, però comunque è il primo e quindi in quanto tale è sicuramente storico. Adesso c'è un fallo che viene commesso da Bacugna, da Juninho Bacugna, e dunque calcio di punizione in favore dei tedeschi, pallone già battuto, c'è Havertz in possesso di palla, il pallone dietro a Ta, difensore centrale, peraltro Schlottenberg, che è colui che ha segnato il gol del vantaggio, del nuovo vantaggio della Germania, è comunque un difensore centrale che si era portato in attacco in occasione del calcio d'angolo. Ecco ancora i tedeschi che manovrano con Mečka, l'autore del gol del momentaneo 1-0, palla al limite della rigore, Havertz anticipato molto bene, grande uscita e poi anche bel dribbling da parte di Bacugna che si gira su se stesso, supera l'avversario, ne supera due, poi il terzo gli porta via il pallone e allora è ancora Germania scucchiaiata dentro, però senza senso, una zona del campo dove non c'è nessuno, e dunque noi di Curaçao possiamo tranquillamente far sfilare questo pallone a fondo campo. 41esimo, 2-1 per i tedeschi.
0: Lo sapevate che la capitale, che a quanto pare è Willemstad, è famosa per le facciate coloratissime. Quindi tu arrivi, ci stanno queste facciate coloratissime delle case. La leggenda racconta che un governatore soffrisse di emicrania per il riflesso del sole sulle case bianche e ordinò di dipingerle con colori vivaci. Questa è la leggenda che gira intorno alle facciate colorate di Willemstad. Quindi se arrivate là e pensate di essere il paese delle meraviglie, insomma, dovete ricordarvi che c'era un governatore che si era rotto le
2: che aveva mal di testa quando
0: che aveva mal di testa, ha detto
1: voleva prendere un occhio, dipingere tutte le case.
0: È andata così.
2: Succede c'è un sacco di curiosità da capire, da sapere, no, rispetto a questo piccolo stato di cui appunto non abbiamo mai forse sentito parlare fino adesso, o se non altro non così tanto. Ci sono tra l'altro
1: occhio Musiale nella rigore, pallone dentro, l'uscita del grande Room che va ad anticipare Havertz, si butta con coraggio fra i piedi e blocca il pallone. Prego Giorgia.
2: No, stavo ragionando proprio sulle case colorate di nuovo. Sì. Nessuno di voi è stato in quelle zone là?
3: No, Paolo. Caraibi, sì.
1: Cuba forse è il posto più vicino dove io sia stato lì. E comunque anche lì a livello di eleganza di palazzi e anche di colori dei palazzi sicuramente L'Avana ha molto da raccontare, anche se insomma Cuba sta peraltro vivendo un momento economicamente molto molto complicato.
2: Sì, assolutamente. Allora noi continuiamo anche con la musica come sempre, perché questo sappiamo fare, oltre che raccontarvi il calcio, farvi sentire buona musica, e adesso arriva Sam Smith e questa è la sua Stay With Me.

0: Sam Smith, stay with me, state con noi naturalmente.
1: Ai, che pericolo, la Germania con l'attacco al tiro, ancora una respinta sulla linea da parte di Bacugna, veramente Curaçao si sta difendendo con il coltello tra i denti, anche con un po' di patema d'animo, però insomma siamo riusciti ancora una volta a salvare Germania, che è andata praticamente al tiro per 4 volte in 20 secondi, sempre tiri respinti. Quello buono era stato scoccato da Pavlovic, ma ha trovato la deviazione a un passo dalla linea da parte di Bacugna, quindi Curaçao si è salvato 2-1. Siamo al 45esimo minuto nel corso del primo tempo, 4 minuti di recupero.
0: 4 minuti, allora di chiacchierare un attimo su questa cosa che mi incuriosisce un sacco, ne sapete sicuramente di più. La Coppa del Mondo degli Stati Uniti, Canada e Messico si prepara a diventare la più tecnologica di sempre, la più digitale della storia, per esempio già solo anche per un microchip nel pallone, mi spiegate?
2: Sì. Che non serve per una questione, cioè non è un GPS, perché sai, no, molte volte capita
0: pallone,
2: che uno,
0: ecco,
2: pallone se lo vuole portare via, no, se lo vuole portare via magari va sugli spazi, se lo porti via, no, sì. È un sensore che comunica direttamente con la sala VAR, quindi è fondamentale per loro, e viene ricaricato prima della
1: fermi,
2: partita.
1: Fermi che c'è Curaçao ancora all'attacco, attenzione, ancora l'autore del gol come Nensia, che porta un po' a spasso il pallone, riesce comunque a servire Hansen, limite l'area, Hansen parte il tiro, a bloccare il pallone, questa la paravo anch'io onestamente, però mi sono lasciato un attimo prendere. Conclusione centrale parata da Neuer, però comunque è un segnale, perché là a quella porta ogni tanto andiamo a bussare,
2: scusatemi se
1: ho interrotto.
2: Ma che scherzi. E quindi viene ricaricato prima della partita, e la batteria di questo pallone dura effettivamente per 90 minuti, poi sì, alla fine viene ricaricato,
0: muore.
2: Comunica,
0: scusa,
2: per il fuorigioco, comunica se la palla entra dentro la porta o meno, quindi è molto molto preciso, cioè registra dati 500 volte al secondo, cioè ogni 2 millisecondi. E tra l'altro, se volete,
1: e non pesa neanche 80 kg, perché così è questa roba, uno dice sarà un pallone pesantissimo, invece no.
2: E tra l'altro, se andate sulla tastiera del vostro smartphone, c'è l'icona, c'è l'emoji del pallone.
1: Attenzione, ancora la Germania, ancora con questo che forse è un calcio di rigore, sì, è calcio di rigore,
2: calcio di rigore
1: per la Germania.
3: E adesso
1: serpentina,
3: però il portiere entra nella storia
1: in area di rigore da parte di Mečka. Che poi, quando stava per fare l'ultimo dribbling prima di andare in porta, è stato atterrato dall'intervento di Bazoer, che adesso sorride. Penso che lui sia il primo a sapere che, insomma, probabilmente il fallo lo ha commesso. L'arbitro marocchino non ha avuto dubbi nell'indicare il dischetto, e quindi appena prima dell'intervallo ci sarà per la Germania la possibilità di arrotondare il vantaggio. Sì, direi che è proprio entrato.
2: Sì. Gioco per
1: modello Fabbro Ferraio.
3: Non fa niente Bazo, dai Bazo. Va bene così. Citavo Bazo.
1: A non mollare.
3: Bazoer.
2: No, ho capito.
3: E ora entriamo nella storia, ve lo dico,
0: Aspetta.
1: Perché Rum
3: para il rigore, diventa il primo portiere del Curaçao a parare un rigore in un mondiale. È rigore, va bene, Nagelsmann, è rigore, lo sappiamo. Ora,
1: allora, è Kimmich, il giocatore incaricato del tentativo di trasformazione di questo calcio di rigore. Ha già preso il pallone, se lo tiene sotto braccio, attende che l'area di rigore si svuoti e poi cede la palla ad Havertz. Quindi evidentemente c'è stato un accordo fra compagni di squadra. Prima il capitano sembrava essere lui intenzionato a battere questo calcio di rigore, aveva proprio preso il pallone e si era messo all'altezza del dischetto, poi è arrivato Havertz, gli ha ceduto il pallone e dunque tocca ad Havertz il tentativo di trasformazione di questo calcio di rigore. Rum, portiere di Curaçao, è andato ad asciugarsi, ad attergersi dal sudore con un asciugamento

0: Mano che teneva dietro la porta di fianco al palo, adesso l'arbitro gli sta facendo le solite raccomandazioni, cioè non muoverti prima dalla linea di porta, altrimenti se pari devo far ripetere il calcio di rigore. Intanto siamo arrivati al 94esimo, stanno per scadere i 4 minuti di recupero, ma verrà aggiunto probabilmente qualcosa. 2-1 per la Germania su Curaçao e calcio di rigore per i tedeschi, si batte nella porta alla nostra destra con grande suspense anche dalla regia. Havertz contro Rum, siamo tutti nei guantoni di Rum, parte Havertz, gol.
1: Dai,
0: i guantoni di Rum non sono serviti perché è andato dalla parte sbagliata. Gol della Germania, 3-1 dunque. Diciamo che i pianeti si stanno riallineando, però comunque insomma abbiamo vissuto un bel quarto d'ora quando
1: molto
0: Curaçao
1: bello,
0: ha
1: molto bello,
0: fatto
1: molto
0: il
1: bello.
0: L'1-1.
2: Vabbè, rimontata?
1: No, vabbè, rimontata.
2: Ci speriamo.
3: Io
2: no.
3: Ci spero sempre, senti.
0: Io volevo Giorgia col gonnellino, quello lì.
3: Vero?
1: Vabbè, se fa 3-3 te lo devi andare a comprare per forza.
3: Vado subito. Mi aspettate un secondo. Però, sì, raga, sì. Adesso quanti secondi mancano prima della fine di questo primo tempo?
0: Pochi, direi, credo che ci sarà ancora un minutino da giocare, perché chiaramente il rigore è stato concesso quando mancavano 2 minuti alla fine del recupero. Poi si è perso naturalmente tempo per la trasformazione. Adesso siamo al 5° minuto di recupero, quindi penso che si aggiungerà un minutino. A questo punto accompagniamo questa partita fino all'intervallo, poi ci fermeremo, avremo un po' di pubblicità e poi avremo anche l'appuntamento con l'informazione, con il giornale orario delle 20. Intanto, situazione in questa partita del mondiale che si gioca a Houston in Texas, la Germania è in vantaggio 3-1 su Curaçao, tedeschi che sono portati per primi in vantaggio con Mečka, poi c'è stato il momentaneo, storico, esaltante pareggio di Comenensia e poi è arrivato prima il gol del 2-1 di Scholtenberg e poi c'è stato il gol del 3-1 con il calcio di rigore che è stato trasformato da Havertz. È finito il primo tempo in questo istante, 3-1 della Germania su Curaçao.
3: Noi continuiamo comunque a tifare, continuiamo lo stesso ad essere insieme a voi qui a fornirvi la musica, insomma, per regalarvi anche questa domenica sera, e tra pochissimo arrivano anche le ultime notizie, quindi che dire, state solo insieme a noi, a tra poco.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
7: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Prime Day di Amazon, è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: la domenica.
1: Gemini, in provincia di Terni, sono quasi le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, annuncia che la firma digitale sull'accordo con l'Iran potrebbe avvenire entro 2 o 3 ore, accusando il premier israeliano Netanyahu di aver fatto tardare la cerimonia. La firma in presenza avverrà invece tra una settimana da qualche parte in Europa, ha detto ancora il tycoon, aggiungendo che se si raggiunge l'intesa ci sarà l'immediata revoca del blocco dei porti iraniani. E poco fa invece il Consiglio Supremo dell'Iran ha detto che ci sarà una risposta imminente al raid israeliano di oggi su Beirut. Con la cronaca andiamo a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Sono in corso le ricerche della donna uccisa dal nipote gettata in un fiume. Maria Paola Raiola.
4: Ci sarebbe stato un rimprovero all'origine dell'omicidio di Chiara Guerra, uccisa a 53 anni dal nipote 17enne a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. A parlarne nella sua confessione lo stesso ragazzo. Il dissidio tra il giovane e la zia avrebbe origini profonde legate alla gestione del patrimonio di famiglia, su cui il giovane sembrava avanzare delle pretese. La donna, insegnante alle scuole medie, era sorella del padre del 17enne. Vivevano nello stesso palazzo, in modo indipendente. Dai racconti dei vicini non sono emersi elementi che facessero pensare a una situazione familiare critica. Il 17enne ha raccontato di avere trasportato il cadavere con una carriola fino a un canale non lontano da casa. È stato affidato a una comunità per minori.
3: In primo piano nella pagina sportiva la vittoria di Lewis Hamilton su Ferrari al Gran Premio di Barcellona di Formula 1, fuori invece il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Ora i mondiali di calcio 2026 con l'esordio della Germania nel torneo. Paolo Pacchioni.
5: Alla fine del primo tempo i tedeschi sono in vantaggio 3-1 su Curaçao. Curaçao che ha avuto 15 minuti di gloria fra il pareggio momentaneo di Comenense, che aveva raggiunto l'1-1, e poi il nuovo vantaggio dei tedeschi. Germania che sarà portata subito in gol dopo 5 minuti con il gol di Netzfra, ma la formazione di Curaçao ha saputo reagire, appunto, come detto, al 21esimo ha segnato un gol storico con Comenense, che peraltro ha giocato in passato nella Juve Next Gen, cioè la squadra under 23 dei bianconeri. Però al 38esimo minuto i sogni di gloria di Curaçao sono stati messi in pausa, quantomeno dal gol di testa di Schlottenberg su calcio d'angolo, e prima dell'intervallo, in pieno recupero, Havertz ha trasformato il rigore del 3-1. Tra poco il secondo tempo, alla fine del primo tempo Germania 3, Curaçao 1. Studio
3: meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore il tempo si mantiene stabile sull'Italia. Anche l'avvio della settimana sarà caratterizzato da tempo buono, tipicamente estivo, ma con un po' di variabilità in più. Lunedì qualche temporale sull'arco alpino e a tratti anche sulle pianure del Triveneto e alcuni addensamenti nuvolosi sui settori tirrenici. Clima sempre tipico estivo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, e per lo stesso motivo anche tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Sulla 8 Milano-Varese, per un incidente in sorpasso, troviamo 3 km di coda tra il bivio con la A36 Pedemontana e Castellanza per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la A14. Infine sulla A7 Serravalle-Genova per lavori troviamo 1 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla per chi viaggia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5.
2: Noi dire mondiali.
9: Sì, sì,
0: sì, siamo qui 23 minuti, seconda ora, non è Shaker, ma noi dire mondiali, questo è il titolo insomma per seguire insieme a noi i mondiali di calcio 2026, non sono sola, sono naturalmente con la mia squadra preferita, composta da Paolo Pacchioni, buonasera di nuovo.
5: Buonasera, buon curaçao a tutti.
0: Lo sa o non lo sa, c'è Paolo Pompei, Nicolò Pompei.
9: Curaçao me la viavo, buonasera di nuovo, 3-1 per la Germania, ma noi ci crediamo fino alla fine, forza Curaçao.
0: Tommy Angelini.
10: Buonasera a sto punto, buonasera, dato che avete fatto tutti quanti qualcosa con Ao a questo punto, buon serao.
0: Allora, la situa è questa, insomma, siamo noi del Curaçao un po' perdendo, un pochino.
5: Con onore però.
0: Sì, assolutamente con gloria. Anche perché intanto ci siamo, perché esatto. Tifiamo se non altro una squadra che si affaccia per la prima volta nella storia ad uno sport, insomma, che probabilmente da quelle parti, nelle strade del Curaçao si gioca, no? Un po' come in Brasile.
5: Assolutamente, sì. E poi comunque Curaçao che giocava contro la Germania, avendo il pronostico chiuso a proprio sfavore, comunque ha vissuto 17 minuti di gloria fra il 21esimo e il 38esimo, perché appunto al 21esimo c'è stato il momentaneo gol del 1-1 di Comenensia e per 17 minuti il pareggio ha tenuto, poi dopo è arrivato il gol della Germania che poi si è dato anche il terzo nel recupero. Però insomma, già esserci per Curaçao è tanto. Noi ci stiamo divertendo e cerchiamo di far divertire anche voi in questo secondo tempo che non è ancora cominciato perché l'intervallo sta andando un pochino lungo.
0: Ma questo secondo te è dovuto a che cosa?
5: È dovuto al fatto che il primo tempo è sforato un pochino, ci sono stati più di 5 minuti di recupero, quasi 6 perché c'è stato anche il rigore nel recupero. In più col fatto che a metà tempo fanno il cooling break e perdono 3 minuti, quei 3 minuti lì vengono recuperati alla fine, quindi il primo tempo finisce sempre un po' più tardi, di conseguenza slitta anche l'inizio della ripresa. Quindi diciamo che il ritardo è una caratteristica di questo mondiale americano.
0: Bene, allora

0: casa nostra, lei è Gaia, anche lì un po' di curaçao, un po' di favela c'è, 28 minuti scusate, ma insomma è il nostro modo di giocare, perché sta riprendendo il gioco, vero Paolo?
1: Sì, siamo quasi pronti per l'inizio del secondo tempo, c'è un cambio in curaçao, esce Hansen, entra Antonisse con la maglia numero 11, l'unico cambio di questo secondo tempo, si riparte dal 3-1 per la Germania, tutto pronto con i tedeschi che adesso attaccheranno da destra verso sinistra e in maglia bianca si preparano a dare il calcio d'inizio in questo secondo tempo. Si gioca a Houston in Texas, alla fine del primo tempo è in vantaggio la formazione tedesca con il punteggio di 3-1. Si sta aspettando qualcosa, non so che cosa. Perché sembra tutto pronto, però sono ancora lì che aspettano. E quindi noi cosa facciamo? Aspettiamo anche noi.
2: Siamo zitti, dai, per rispetto.
1: Via, partiti adesso. Alla prospettiva del nostro silenzio è arrivato il fischio da parte di Stefano Mungi, direttore del confronto. E dunque si può ripartire per il secondo tempo. Stefano Mungi, fra un po' lo sentiamo, per sentire insomma, come va, come giudica lui.
0: Sentiamo.
1: Pallavolo, tie break, robe così.
0: Ah, no, mi fa segno di aspettare anche lui, un po' come il fischio all'inizio del secondo tempo.
2: Va bene,
0: ragazzi, quanta probabilità c'è di...
3: Beh, non diciamo che sia ci sono più probabilità che Paolo Pacchioni diventi vegano, secondo me.
1: Diciamo di sì.
3: Quindi cioè, basse, più o meno. Basse.
1: Diciamo bassine.
2: Tra lo 0,5% e l'1,2.
1: Mm. Però, anzi, è più probabile però che Curaçao faccia l'impresa. Comunque è leggermente più probabile rispetto alla mia conversione. A proposito di piatti, cosa si mangia a Curaçao?
0: Lo vedeva prima Tommy.
3: Mangiano tante cose, soprattutto pesanti. Ecco. Io mi aspettavo magari un po' più di riso, un po' più. Invece no, per esempio, uno dei piatti tipici è il Keshi Yena.
1: Ah, sì, buono.
3: Che è una grande sfera di formaggio Gouda, svuotata e riempita con carne, spesso di pollo o manzo.
1: Attenzione, Musiala, girata a rete! No. 4-1! No. 4-1, subito dopo un minuto e 15 secondi la Germania alza la voce e mette ancora il punto esclamativo su questa partita. Gran gol comunque di Musiala, perché ha ricevuto il pallone in area di rigore sul lato corto di destra dell'area piccola e da lì si è girato di prima intenzione quasi senza guardare la porta. Vedeva soltanto una piccola sezione della luce della porta, l'ha comunque azzeccata perché ha girato il pallone di prima, raso terra, palla nell'angolino, 4-1, e direi che questo insomma mette ulteriormente la parola fine ai sogni di gloria di Curaçao. Bello anche il lancio di Kimmich.
3: Bello, bel gol, veramente bello questo diagonale da parte del talento del Bayern Monaco.
0: Mi è andato un po' attraverso la zuppa,
1: È perché mangiano troppo pesante,
0: vero,
1: sti ragazzi,
0: sarà quello.
1: Vedi?
3: È vero, perché poi tra l'altro c'è l'uvetta, le olive, le spezie, tutto quanto cotto al forno, quindi questo è uno dei piatti, io aggiungerei anche più pesanti, che loro mangiano. Aspettavi un po' più di pescetto, magari
0: sì,
3: un po' di pesce crudo,
0: un guazzetto, una fritturina, no
3: loro tanti stufati di capra, di pollo, di manzo, quello che c'è loro mangiano di tutto, anche lo stufato
2: tutto.
3: Aspettate, c'è la iguana, che secondo me già dal nome potete capire. È lo stufato di carne di iguana, considerato una vera prelibatezza locale.
2: L'iguana
3: io pure quello.
0: Chi è che l'ha mangiato?
2: Carina.
1: No, io no, però ho mangiato la carne di coccodrillo e tenera.
2: Ma quella sì.
0: Buonissima.
1: Sì, a sorpresa sì, sembra pollo. Cioè se volendo svuotare un pochino di interesse la cosa. Intanto, vabbè, comunque io devo dirti che comunque ho sentito dei piatti peggiori. Cioè questi comunque mi ispirano. Cioè,
0: li mangeresti?
1: Sì.
3: Beh, ragazzi, che Scigliena, cioè questa forma di formaggio io me l'andrei a mangiare adesso, cioè riempita con lo stufato deve essere
1: poi
3: una roba
1: stufato
3: stritosa.
1: Di carne, pensa a questa carne che cuoce
0: però
1: ore,
0: scusa
1: ore,
0: ma
1: ore.
0: Una isola caraibica in cui si mangia prevalentemente carne mi sembra
1: anche a Ischia si mangia il coniglio all'ischitana, no perché ci sono comunque delle cucine di terra anche
3: mangiano anche la pasta fritta, cioè
1: come la pasta fritta? No, la pasta fritta è una roba che mi esalta.
3: Allora, non proprio grande, però c'è il pastecchi. Che sono dei saporiti fagottini di pasta fritta a forma di mezzaluna, ripieni come la frittata di pasta di carne macinata, speziata, pollo, formaggio o pesce.
1: Una specie di empanada però fritta.
3: Però fritta con la pasta dentro.
1: Bello. Bravo, bravo, bravi ragazzi.
4: Tu devi venire, tra le mie parti.
1: Sì.
4: Tortelli e gorgonzola di Sapusterlengo, abbi pazienza.
1: Ma va benissimo, assolutamente. Sai che io sono aperto a qualsiasi tipo di esperienza, basta che si magna, insomma. Quindi...
0: Soprattutto carboidrati, mi pare di capire. Esatto.
1: Il carboidrato è tutto nella vita, cara Giorgia. Quando tu hai il carboidrato e la comodità, la tua vita ti sorride.
0: Anche il giro vita ti sorride.
1: Ma fa niente, ma noi siamo belli ironici così.
4: Vabbè, non l'ho ancora curaçao. Detto. Dai. L'Italia di pallavolo ha vinto 3-0 contro la Turchia.
1: Bene. Allenata la Montella, anche quella della pallavolo?
4: No.
5: Ma in che competizione?
4: De Giorgi, l'allenatore della maschile.
1: Stanotte, no, lo so, Fede Giorgi, come no?
4: Incontreranno gli Stati Uniti. Molto interessante.
1: Bello. Ah, bene. E invece, ma anche la Turchia ha un allenatore italiano, o sbaglio, come anche nel calcio, o no?
4: No, è un jugoslavo, mi pare.
3: Ah, l'hanno cambiato. Io mi ricordo l'ultima volta.
1: Occhio, no, forse era in ambito femminile. Attenzione, grande room, grande parata, grande intervento a evitare il 5-1 perché è andato Nečka al tiro. Pallone che era indirizzato sotto la traversa. Room è riuscito ad alzare i propri pugni e deviando poco la palla, ma quel tanto che è bastato per mandarla sopra la traversa. Ci ha battuto il corner per i tedeschi con Schlottenberg, che è colui che ha segnato il gol del 2-1, che è quello che in qualche modo ha riportato le cose a posto per la Germania. E adesso c'è il tentativo comunque frustrato da parte della difesa di Curaçao. Germania che prova a ripartire, Germania che però, lo ricordiamo, è saldamente in vantaggio 4-1 quando siamo al quinto minuto del secondo tempo.
6: Bene, allora continuiamo anche con la musica. Tu cosa fai questa sera? Lo chiedono a Noemi e Vito Salamanca.

0: Benito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Allora, noi cosa facciamo questa sera, ragazzi? Seguiamo con noi dire mondiali 2026. Germania Curaçao,
1: vero? E dopo Germania Curaçao, visto che non ci accontentiamo, noi tre ci spariamo anche Olanda Giappone alle 22, così tanto per gradire. Quindi state con noi.
2: Sì, sì, sì, paracompartire.
0: Ce ne sono anche di notte di partite?
1: Sì, certo. Ecco. Assolutamente, c'è il nostro eroico Andrea Salvati che copre appunto le partite della notte. Avremo un paio di sfide anche oggi.
3: Sì, adesso questa sera abbiamo Costa d'Avorio Ecuador e poi abbiamo a luna di notte, quindi anche non è abbastanza comodo, e poi Svezia Tunisia alle 4 del mattino.
1: Non è semplice restare svegli, ma con Andrea Salvati lo farete.
2: Tutto
1: sì, che comunque grande frizzantezza nel corso della nozza, la notte, tutto rigorosamente in diretta. Intanto qui a Germania Curaçao siamo al nono minuto del secondo tempo, con la Germania sempre in vantaggio 4-1. Poco fa ci ha provato anche Wirtz con una conclusione che però non è andata a destinazione. Comunque fanno festa i tifosi di Curaçao sugli spalti ed è giusto così.
0: Sì.
1: Perché ripetiamo, per loro già esserci questa sera è un grande risultato, è un motivo di festa e una grande visibilità per il loro paese, perché come diceva giustamente Giorgio prima, noi quando mai abbiamo parlato così tanto di Curaçao?
0: Mai.
3: Solo quando abbiamo citato il blu Curaçao, magari quando siamo andati in qualche discoteca, in qualche pub, magari volevamo provare qualcosa di nuovo. Sì, sì, è una cosa, è proprio tipico loro, un colore proprio azzurrino, blu come il
0: tipo come l'angelo il azzurro, no? Degli anni Ottanta che si beveva.
3: Tra l'altro loro vengono chiamati proprio gli angeli azzurri.
0: Esattamente.
2: Ma io me lo bevevo l'angelo azzurro, però tipo facciamo un po' schifo, cioè sinceramente non mi piaceva. Poi era una roba super dolce, cioè una roba si beveva tipo a 16 anni, vabbè, comunque. No, non si deve bere a 16 anni.
3: No, bravo.
0: Non l'hai bevuto a 16 anni.
1: Bravo, ritratta tutto quello che hai detto.
0: Non l'hai bevuto.
1: Allora, parliamo degli animali, va, che è meglio. Perché sai, Giorgia, cosa è successo a Nicolò Pompei? Lui, lui credeva tanto alla partecipazione dell'Italia al mondiale.
2: Sì, sì, sì.
1: La mancata qualificazione degli azzurri me l'ha buttato giù in un modo. E lui si è dovuto aggrappare a qualcosa. Si è aggrappato agli animali. È diventato un etologo.
2: Avevo tantissimi interessi prima. Adesso solo animali, praticamente.
0: Ok, e in particolar modo ti sei specializzato?
2: In tutti gli animali delle squadre che partecipano ai mondiali.
1: Abbiamo la base di Quark, regia?
2: Per favore, un secondo. No, non ce l'abbiamo. Vabbè, in realtà tra Germania e Curaçao mi aspettavo un po' più di sorprese per quanto riguarda gli animali.
3: Invece
2: non ci sono questi animali così strani. Come come si chiamava? L'exolotl.
3: L'exolotl, sì, sì,
2: sì. Che non mi ricordo adesso di che nazionalità era, ma è questo animale messicano che praticamente ricrea i propri arti e il proprio cervello da solo. Vabbè, una roba imbarazzante e bellissima.
1: Però,
2: ad esempio, a Curaçao, come diceva bene prima Tommaso Angelini, possiamo trovare l'iguana viva, questa volta non nella zuppa.
0: Che.
2: Ci sta questa riserva naturale all'interno dell'isola in cui pullulano i cactus giganti.
0: Che non è un animale.
2: I cactus giganti non sono animali, ma sono delle case perfette perché generano tanta ombra per queste iguane. Ci sono anche delle orchidee selvatiche, anche qui non sono animali, però le iguane spesso se le mangiano, le orchidee. Questo non sappiamo perché. Sembra minacciosa l'iguana, ma in realtà è quasi sempre lì, a prendere il sole, tranquillissima. Quindi se guardate un'iguana, se state a Curaçao, non vi spaventate, non accarezzatela, ma non gli rompete il... Ho capito.
0: Che dimensioni può raggiungere l'iguana?
2: L'iguana. Allora, può essere davvero molto grande l'iguana, può essere molto spigolosa perché ha degli artigli davvero, davvero, davvero taglienti, ma non dico che può essere lunga 1,80 m come l'uomo, ma a 1 m può arrivarci l'iguana, assolutamente. Aspetto, leggo tra 1,5 m e 2 m, addirittura. Beh, l'iguana di 2 m, che cos'è?
0: Un coccodrillo, cioè diventa più... Ecco.
2: Gli animali della Germania li conoscete, insomma, l'orso di Berlino, la volpe rossa, il cinghiale, l'aquila leale. Niente di speciale, insomma, niente che ci gasa abbastanza.
1: Niente di fantasioso.
2: Esatto.
1: Quindi anche sugli animali, viva Curaçao!
2: Aspetta, perché poi c'è un'altra cosa per quanto riguarda Curaçao, ovvero ci sono tanti asini selvatici. Cioè, noi non becchiamo gli asini selvatici qui. Invece a Curaçao girano sti asini liberi, pieno di asini selvatici.
3: Meglio gli asini che i cinghiali, sicuramente, da questo punto di vista. Noi tanti cinghiali selvatici a Roma li vediamo.
0: In effetti, sì.
3: Buoni.
2: Cinghiale buono.
0: Bene, bene, bene. Allora, continuiamo con la musica. Vi rallegriamo sicuramente con queste chiacchiere, ma anche con la buona musica. Ordinary Love, you too.

0: Ordinary Love, you too, su RTL 102.5.20 e 25 minuti. State ascoltando Noi Dire Mondiali, i mondiali di calcio 2026. Giorgia Surina insieme alla squadra che si occupa appunto del calcio, Paolo Pacchione, Nicola Pompei, Tommaso Angelini. Che sta succedendo sul campo?
1: Sul campo niente, sugli spalti la ola. Eccola. Che di solito, quando io dico sempre, quando negli stadi parte la ola è perché la partita insomma un po' langue, perché se sei lì sul filo non ti perdi in distrazioni. Siamo 4-1 per la Germania su Curaçao, ma attenzione perché poco fa Locadia ha subito fallo mentre ha cercato un'azione d'attacco per Curaçao e dunque adesso noi caraibici possiamo battere questo calcio di punizione dalla fascia di sinistra. Siamo a 14-15 metri dalla linea di fondo, molto affollata l'area di rigore della Germania. Andiamogliela a fare un altro gol! Andiamo a riaprire questa partita!
0: Andiamo
1: a combattere contro il destino! Forza Curaçao! Calcio di punizione dalla fascia di sinistra, molto affollata l'area di rigore. Tutto pronto per l'esecuzione, si alza il braccio, schema, parte il cross tagliato, colpo in testa, pallone alto di pochissimo! È stato...

0: Leandro Bacugna a colpire il pallone di testa. Lo ha colpito bene, ha girato la palla verso la porta, però la palla si è alzata leggermente sopra la traversa. Però insomma, bello il calcio di punizione, preciso il cross, buono anche il colpo di testa in avvitamento, palla tipo a quarta sopra la traversa, peccato, ma ci abbiamo creduto, ragazzi.
1: E ci continuiamo a credere, perché noi comunque continuiamo a tifare questa squadra, un po' per simpatia, un po' così, insomma, per partito preso. Curaçao, che ci sta anche svelando un po' di curiosità, no? Io sai, credo che molti poi saranno incuriositi.
0: Aia. Meno male che ha sbagliato, niente. Sono mangiati il gol del 5-1. Sané, solo davanti a Rum, ha mandato il pallone sul fondo. Bene così.
1: Bene.
2: Notizzare dai colori.
1: Cioè, a me piacerebbe andare a visitare questo paese, no? Quindi, secondo me, la sua partecipazione ai mondiali non è solo importante proprio per la sua storia calcistica, ma anche proprio per, insomma, quello per cui probabilmente è più votata, no? Questo piccolo stato, quindi il turismo. E quindi, secondo me, molte persone sceglieranno di andare a visitare questo paese.
0: Ah, certo. Assolutamente, com'è per il Giro d'Italia, no? Che si dice sempre che quando passa una tappa del Giro, tutta la televisione inquadra quei territori, e quei territori poi hanno un beneficio dal punto di vista turistico. Il mondiale di calcio ancora di più da questo punto di vista, perché appunto uno dice, si fa incuriosire da Curaçao, magari va a vedere qualche immagine, vede qualche bella spiaggia di questa isola caraibica davanti alle coste del Venezuela, e magari insomma qualcuno decide di farsi un bel viaggio lì. Intanto vi volevo dire questo, che c'è una sostituzione alla Germania, esce Musiala ed entra Undav. Musiala giustamente viene tenuto nella teca per le prossime partite, però c'è stato un altro cambio importante nell'intervallo dei tedeschi: la maglietta di Nagelsmann.
2: Vero, lo stavo notando.
0: Che faceva talmente schifo quella del primo tempo che ha detto, guarda, persino lui ha forse capito,
1: sì, sì,
0: che si è cambiato, adesso indossa una t-shirt nera un pochino più classica,
2: sì, diciamo. Sempre di queste molto lunghe, molto da streetwear, ma temo anche che ci sia un altro problema. Secondo me Nagelsmann è uno che suda. Uno che suda tanto, quindi credo
0: quindi dici che se l'è cambiata perché l'ha sudata, perché l'ha pezzato.
3: Ma in base a cosa lo
2: perché
3: dici?
2: Perché al Bayern Monaco pure, insomma, quando allenava, tendeva ogni tanto a, insomma, veniva inquadrato solo con queste camicie nere, però avevano degli aloni molto enormi, tra l'altro.
0: In Curaçao è entrato uno che si chiama Margarita, non so se sia allora, una specie di pizza,
1: però,
0: o
1: si chiamano,
0: un cocktail.
1: Esatto. Si chiamano tutti come cocktail o come drink.
0: Numero uno, Margarita, forza Margarita.
1: Allora, tra le curiosità più discusse delle ultime settimane, a quanto ho letto, è il pronostico in generale, no? Rispetto a quello che poi succederà alla fine di questi mondiali, quindi chi
3: che
1: potrà
3: vincere,
1: esatto. Pare che adesso sì, ci sia questo analista, no? Joachim Kleman, economista, analista, diventato celebre proprio per aver previsto correttamente i vincitori delle ultime tre edizioni della Coppa del Mondo. Adesso ci sono anche gli algoritmi, quindi oltre agli analisti, un po' viene facilitato il lavoro da questi personaggi. Prima c'era il Polpo Paul.
0: Eh sì,
2: bello Polpo Paul. Sì,
1: lo ricordate?
2: Era 2010?
1: Esatto, 2010, esatto. Celebre mascotte dei mondiali 2010. Non abbiamo nessuna mascotte quest'anno.
0: Non credo.
3: Sai che non lo so.
2: Allora, in realtà
0: Trump
2: sì,
0: col ciuffo.
2: Che comunque, tra l'altro, non so se ha festeggiato ieri notte o se festeggerà
0: stasera. Il Jet Li,
2: ecco, che c'è l'evento alla
0: una
2: Casa Bianca.
0: Una cosa sobria e elegante, sì, sì, come da suo costume.
2: Lui è grande amico di Dana White, che è il presidente dell'Ultimate Fighting Championship, per farla
0: chi?
2: Breve, arti marziali miste, il campionato mondiale di arti marziali miste. Lui, tra l'altro, l'è andato a vedere anche molto spesso e ha deciso di creare questo main event alla Casa Bianca.
0: Ha preso anche dei pugni in testa?
2: No, quelli no, però lui ha fatto delle cose con la WWE, cioè Donald Trump è apparso durante il wrestling mentre faceva anche delle mosse contro alcuni
0: occhio alcuni la wrestler. Punizione per Curaçao, il cross verso il centro, pallone respinto, parte il tiro e andiamo, gol, ma siamo in fuorigioco,
3: no,
0: credo che sia fuorigioco,
3: no,
0: sì. Ha segnato Leandro Bacugna, ma in chiara evidente posizione di fuorigioco dopo un rimpallo, c'è una tifosa che solo lei non ha capito e continua a saltare come uno sesso in tribuna con tutti gli altri, che io dico, ma se tu salti e vedi che tutti gli altri intorno a te sono seduti, ma ti farai per farvi il sospetto?
2: Sono tantissimi.
1: Però
2: comunque,
1: lei gioiva del fatto che ci avessero riprovato a
0: tirare
1: questo pallone, no, questo nella rete. Dai.
0: Però comunque no, c'era stato, quindi ricapitoliamo, un tiro dalla distanza, una deviazione che ha liberato un giocatore solo davanti al portiere, ma in chiara posizione fuori gioco, ha toccato il pallone per Leandro Bacugna, che ha messo il pallone in rete, ma si è proprio visto anche dall'atteggiamento, dal linguaggio del corpo di Bacugna, che egli stesso sapeva che comunque quello era fuori gioco e che il gol sarebbe stato annullato. Però insomma, è stato un altro piccolo momento di gioia e di soddisfazione.

0: Furia, così, dai, dai, dai. Allora, continuiamo anche con la musica, però arriva Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo, romantica su RTL 125:20 34 minuti. Non va, ragazzi.
1: Qua c'è poco da essere romantici, Giorgio. Si è dato il quinto gol alla Germania con Brown. Tiro al volo, devo dire, bella conclusione di prima intenzione da parte del laterale. Peraltro c'è stata una verifica VAR perché era proprio sul filo del fuorigioco, ma per questione di centimetri Brown era in posizione regolare. E dunque, al 70° minuto, mentre parte il cooling break, Germania 5, Curaçao 1.
0: Niente gonnellino di paglia.
1: Niente, ci contavo proprio.
2: La partita con più gol per adesso.
3: La partita con più gol, esatto.
1: Ma chi se ne frega? Io volevo il gondellino, chi se ne frega dei gol?
0: Vabbè, scusa, ma quante ce ne sono state ancora già ripartite? Pochissime.
1: Siamo poche, una decina scarsa.
3: C'era stato al momento prima di questa partita, c'era stato il Paraguay, gli Stati Uniti col Paraguay che avevano vinto 4-1.
0: Ok. Andiamo?
1: Andiamo, dai, un po' di musica, visto che c'è il cooling break, ci fermiamo anche noi.
0: Bravissimo, new hit, canto d'amore.

0: Bella bella novità, new hit, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. RTL 105, siamo qui su naturalmente sulla partita Germania Curaçao, noi dire mondiali, siamo sottissimo da 5-1, no?
1: Sottissimo mi piace molto come espressione.
0: Sì, siamo un po' mogi perché
1: vabbè. Dai. Però guarda, bisogna essere contenti, attenzione perché adesso c'è comunque un tentativo di Chong che attacca per Curaçao. Chong punta l'avversario, entra nella rigore, grande azione, tiro cross, pallone che però non è buono per l'intervento di un attaccante, non è indirizzato verso la porta, un po' a metà strada, palla sul fondo, però comunque questo è lo spirito che ci sta piacendo di Curaçao. Sotto 5-1 comunque provano a giocarsela, sorridono in campo, perché questo deve essere lo spirito di una squadra che insomma si è approcciata a questo mondiale non con l'ambizione di vincerlo ovviamente, ma con l'ambizione di farsi conoscere e fare bella figura, e io credo che comunque da questo punto di vista la missione sia compiuta nonostante il 5-1.
2: Ma guarda che secondo me già solo tipo le maglie che venderanno di questo mondiale, no? Della maglia di...
1: Attenzione Nicolò, perché c'è ancora un attacco. Oddio. Da parte di Curaçao, in area di gole, parte il tiro, pallone alto di poco sulla traversa, ma questa comunque è una bella azione, infatti applaude convinto il pubblico sugli spalti, bella questa azione con tiro a giro, pallone alto sopra la traversa.
2: Cioè, io me la comprerei
1: Margarita, era lui, quello del quello del cocktail.
2: Proprio lui, o della pizza, dipenderà.
3: Comunque con 35 euro la maglietta di Curaçao la compri.
1: Sono così poco. Pezzotta o...
3: No, autentica, cioè, autentica. Okay. Sto controllando adesso i prezzi delle maglie e c'è da 35 euro.
2: La maglia di Margarita voglio, vedi un po'.
3: Guarda, quella adesso. Se la vuoi invece customizzata, quindi col nome dietro.
1: Ci vuole la maglia di Comenensia.
3: E lì siamo sui 100.
1: Io vorrei storico.
2: Tu vuoi rum?
0: Sì.
1: Portiere. Va bene. Purino, quindi allora la combo è maglietta di rum e gonnellino.
2: E rum in mano.
0: Ci può stare, punto. Guarda, tu non sottovalutare.
1: Attenzione alla Germania, eccolo lì rum, il tuo idolo con la sua bella maglietta sgacciante arancione che va a bloccare il pallone e si prepara ad effettuare il rinvio. 32esimo minuto, Germania 5, Curaçao 1 nel secondo tempo.
4: Paolo, allora, una domanda tecnica.
1: Vai.
4: Sì. Senti, sì. Ma tu che hai girato e guardato, fra una partita e l'altra, ogni quanto giocano ad esempio le squadre in un torneo?
1: 4 giorni, ogni 4 più o meno, 4 o 5 giorni.
4: Naturalmente faranno qualche allenamento, non faranno...
1: Certo, sì, loro tornano al loro campo base, il giorno dopo la partita di solito è, diciamo così, defatigante, quindi con un allenamento leggero, soprattutto per quelli che hanno giocato la partita, e poi dal giorno successivo invece si riprende a lavorare con un'intensità.
4: Ok, grazie.
2: Ma Paolo, puoi raccontare l'aneddoto che mi avevi raccontato a me su Lippi?
1: Attenzione alla Germania, no. Te lo racconto fra poco, perché c'è Kimmich in area di gole, palla in rete, 6-1, niente da fare, ormai Grandina, non piove neanche più, Grandina ha segnato Undav, il nuovo entrato, gol facile, perché comunque la Germania era arrivata al limite dell'area piccola, c'era stato questo primo tiro respinto, poi un contro,

0: cross e la girata al limite dell'area piccola da parte di Undav per il gol del 6-1.
1: Secondo me non è proprio un accanimento alla vittoria, cioè basta fare, se sono i fatti 6-5,
0: ci sono, cioè, il dibattito è aperto sul fermarsi a un certo punto, perché c'è chi dice io alla fine appunto non mi voglio accanire contro il mio avversario e quindi a un certo punto tolgo il piede dall'acceleratore.
1: Cioè, non è che vinci più punti, no? Se fai più gol.
0: A parte che la differenza reti comunque può essere un fattore. Poi io non credo che la Germania abbia difficoltà a qualificarsi in questo girone. Però in caso di difficoltà, comunque la differenza reti ha il suo valore. E poi c'è comunque l'altra teoria, no? Quella, perché ci sono quelli che ti dicono, vabbè, fermati, è inutile che tu t'accanisca. Gli altri ti dicono, io però ti rispetto come avversario e gioco con te al 100%, perché se mi fermo prima è come se in qualche modo ti considerassi non degno del mio impegno.
1: No, no,
0: quindi, insomma,
1: questo mi sembra un po' come ti lascio
0: comunque
1: perché ti amo troppo, non mi convince. Non mi convince. No.
2: Comunque, intanto possiamo dire che all'ATP di Houston in questo momento la Germania vince il primo set 6-1 con Curaçao.
3: Bene.
1: Allora ragazzi, in generale, se dovesse perdere questa partita il Curaçao, come mi sembra vagamente,
0: come si
1: viene,
0: inizia?
1: Eliminato?
0: No, non è eliminato, no, perché comunque tutte le squadre giocano comunque tre partite nel girone, okay. Quindi le tre partite nel girone sono comunque garantite, okay. Quindi Curaçao giocherà altre due partite e poi probabilmente arriverà ultimo nel girone e a quel punto torneranno a mangiare quelle zuppe buonissime.
1: Iguana.
2: Iguana, io subito lo Iguana.
1: Guarda, secondo me a qualcuno sta venendo l'acquolina in bocca perché sono. Guarda che persone sono,
0: sì,
1: la gente strana, eh.
0: Beh, sì.
2: Tu non trovi mangi l'iguana.
1: La coda.
0: Un filettino di iguana così.
3: Dai, non mi ispirano.
0: Mangia il poke, va.

0: Raff, questa è due di qualche anno fa, 20 e 47 minuti, allora si sta quasi concludendo sia questo nostro appuntamento con noi di Remondiali per questa prima partita Germania-Curaçao, Giorgio Surina insieme a Paolo Pacchioni, Nicolo Pompei e Tommaso Angelini, e si sta concludendo anche questa partita, corretto ragazzi?
1: Sì, mancano 7 minuti al 90esimo, 5-1 per la Germania, attenzione però perché adesso attacca Curaçao, ancora Margarita, in area rigore, Margarita viene anticipato, pallone viene messo in calcio d'angolo e dunque prova a regalare spettacolo fino alla fine la formazione di Curaçao che, lo ripetiamo, adesso ormai è completamente uscita dalla partita perché siamo sul 6-1, neanche 5-1 con il pallottoliere, adesso ci perdiamo anche qualche gol per strada ogni tanto, però nel primo tempo comunque Curaçao, che era andata sotto 1-0, ha pareggiato sull'1-1, è stato un quarto d'ora abbondante sul pareggio regalandosi un sogno, poi chiaramente sono venuti fuori i valori con la Germania che è superiore. Il calcio d'angolo con il cross alto verso il centro, colpo di testa di un difensore, pallone che viene allontanato, ancora Curaçao in possesso di palla ma riprendono il pallone dei tedeschi e provano a ripartire in veloce contropiede, attenzione perché adesso la formazione caraibica è un pochino scoperta, Havertz va a recuperare il pallone, non lo porta in fallo laterale ma non riesce ad andare in attacco e dunque deve fermarsi e si riparte con Ta, quindi dall'azione difensiva. Mancano esattamente 5 minuti al 90esimo, poi recupero, quindi nel complesso direi un 9-10 minuti alla fine, a occhio. 6-1 per la Germania su Curaçao.
0: Mamma mia quanto fa male questo 6-1, però parlando di calcio e musica, per la prima volta nella storia dei mondiali quest'anno succede qualcosa di veramente nuovo e bello, persino la finale avrà un vero e proprio halftime show in stile Super Bowl, curato tra l'altro da Chris Martin dei Coldplay, quindi sapete qualcosa in più su quella, anche se
1: sì,
0: sarà un
1: allora,
0: po' lontana,
1: io posso, allora adesso apriamo il dibattito. A me fa schifo sta cosa dell'halftime. Perché allora innanzitutto dobbiamo distinguere, cioè il calcio vive di tradizioni, sono 100 anni anche di più che andiamo avanti con una storia. L'halftime col concertino in mezzo è una roba che tu puoi fare negli Stati Uniti col football americano, secondo me col calcio non si sposa bene. Peraltro c'è un problema di natura muscolare per i giocatori che comunque nell'istante in cui stanno fermi per mezz'ora abbondante rischiano di avere problemi di insomma dovrebbero rifare un secondo riscaldamento prima di iniziare la seconda parte. Quindi io dico sono tanti belli concerti però sono per la separazione delle carriere, io o vado a vedere la partita di pallone o vado a vedere un concerto,
2: no, non che so poi come avete voi,
3: no magari prima
0: farlo prima o farlo
3: stare
0: dopo?
3: Cioè farlo prima, a metà partita è assolutamente una cosa inutile, anzi io mi colloco un po' a metà, nel senso cioè farlo prima secondo me è anche una cosa bella, cioè a me, per me è una cosa che arricchisce,
1: ma poi riempie anche l'attesa,
3: riempie anche l'attesa, insomma entri un pochino prima, lo stadio è già pieno quando parte la partita, molto spesso si trovano stadi mezzi vuoti perché la gente si
0: arriva tardi,
3: magari arriva tardi, arriva all'ultimo, si ferma a prendere la birra, poi si crea la fila e quindi magari ci rimettono anche le persone che invece volevano entrare subito perché si crea la calca alla fine, mentre creando un evento musicale, appunto un concerto prima della partita, si può creare anche un bella atmosfera proprio qualche minuto prima del fischio di inizio.
4: Pensate, Tommy, che se andate dagli americani a chiedere vi piace l'halftime show, tanti vi rispondono di no, perché gli appassionati, quelli che amano il football americano, che vogliono vedere la partita dell'halftime show, non gliene frega una mazza. Interessa a chi? A tutte quelle persone che magari vanno lì per vedere un evento, soprattutto magari un artista che non può andare a vedere sempre in concerto. Principalmente è anche questa la motivazione. C'è tanti americani, se voi andate un po' a spulciare anche americani sulle pagine di football americano, di NFL, quando c'è il Super Bowl, ci sono tutti i commenti sotto che dicono: ma che è sta cosa? Ma chi lo vuole vedere? Fateci vedere la partita, a noi non ci interessa.
1: Però è anche vero che negli Stati Uniti c'è una cultura diversa dello sport, cioè noi europei andiamo allo stadio con l'unico intento di vedere la partita, ci interessa solo il risultato e intorno può esserci qualunque cosa, ma in quel momento siamo concentrati su quella roba lì. Io ho visto partite dell'NBA al Madison Square Garden che io che ero dall'Italia a media alla partita con Orlando Magic non me ne fregava niente, ma erano punto a punto alla fine e io ero tutto preso a vedere chi avrebbe vinto e c'era gente che nel frattempo a 30 secondi alla fine magari andava a prendersi gli hot dog al bar dello stadio. Sì, attenzione sì, però perché c'è un altro attacco della Germania che si fa vedere in area di rigore con Havertz, scavetto, rete! È arrivato il settimo gol ragazzi, 7-1 della Germania su Curaçao, e dunque diciamo che insomma non ha avuto pietà la nazionale tedesca.
4: Veramente, mamma mia.
0: No.
3: Beh, il Curaçao può dire di aver fatto lo stesso risultato del Brasile contro la Germania.
4: È l'ultima volta che...
1: È vero, perché 7 gol la Germania aveva fianco al Brasile, quindi tutto sommato...
3: Diciamo che era una situazione un po' diversa, perché era la semifinale di un mondiale, era il 2014, poi la Germania vinse quel mondiale.
4: In Brasile. E l'ultima volta che la nazionale tedesca ha fatto 7-1 a una squadra al mondiale, quel mondiale lo ha vinto. La statistica è inutile, non sto dicendo che la Germania vince il mondiale, ovviamente.
0: Allora ragazzi, continuiamo. Io mi devo riprendere un attimo, sono presa a schiaffi da questi gol ripetuti e appunto schiaffeggianti della Germania. Continuiamo con la musica, arriva Alice Warren, Ordinary come qualcosa che effettivamente dovrebbe essere ordinario, ma ordinario non è, perché questo è strano veramente.

0: 7, sono 7 i gol con cui sta vincendo la Germania sul Curaçao. Questa era Ordinary di Alex Warren. Musica e calcio ancora una sera, insomma, per voi su RTL 105. Questo appunto è Noi dire Mondiali e seguiamo ancora gli ultimi minuti di questa partita, che è un po' uno strazio, posso dirlo.
1: Insomma, dal punto di vista per Curaçao sì, anche sì. Se continuo a dare questa lettura molto romantica dell'importante esserci e viversi una serata del genere. Non dico che l'Italia sarebbe piaciuto andare lì a prendere 7 gol dalla Germania, perché abbiamo una struttura e una storia diversa.
0: Dignità, dai, una dignità.
1: Però già esserci è già importante. Poi, chiaro, nel primo tempo Curaçao è riuscita a contenere tutto sommato la superiorità della Germania. Nella ripresa, insomma, diciamo che è venuto giù un po' tutto, però insomma ci sta. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine, perché sono 5 minuti di recupero concessi dalla squadra arbitrale. 2 minuti e 40 già se ne sono andati, quindi poco più di 2 minuti alla fine. Curaçao ancora all'attacco, attenzione a questo tentativo di dribbling che però non va a segno. Il pallone viene recuperato tranquillamente dalla difesa dei tedeschi, che adesso provano a ripartire. Siamo al 93esimo minuto, 2 minuti al termine. Germania 7, Curaçao 1. E Germania che ancora una volta, come un coltello nel burro, affonda nella difesa di Curaçao. Il pallone toccato a Goretzka, che però viene fermato e rintuzzato molto bene. Ecco, la cosa buona degli amici di Curaçao, che comunque sotto 7-1 stanno comunque mettendo impegno, non hanno mollato, sì, hanno mollato dal punto di vista così del risultato, perché hanno capito che ormai non c'è più niente da fare, però comunque continuano a lottare su ogni pallone, cercano di portarsi in avanti ogni tanto e anche quando sono chiamati all'azione difensiva comunque cercano di affrontarla sempre con il massimo dell'impegno e della grinta. Ma intanto è ancora Germania che cerca l'ultimo attacco della partita, perché ormai stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questa gara. C'è un calcio di punizione dal limite dell'area a favore dei tedeschi, perché c'è stato un fallo, intervento dell'arbitro, e dunque si ripartirà con questa punizione. 1 minuto alla fine, 7-1 per la Germania su Curaçao.
0: Allora parliamo di cose belle, che cosa mangiate ragazzi, perché avete un'ora di tempo e poi ricomincerete con un'altra partita, corretto?
1: Io mi sono portato dei cannelloni con ripieno di carne e poi dopo, visto che appunto avevamo avuto questo omaggio del gelato, prima abbiamo fatto nel cooling break una breve così,
0: un aperitivo col
1: un breve aperitivo, poi adesso il gelato sarà un ottimo dolce prima di Olanda Giappone.
2: Sì.
0: Sentivo un
2: panino, zuppa di iguana.
0: No,
2: io in realtà un panino di quelli ordinati,
0: Sozzone.
2: Proprio zizzissimi, sì, doppio hamburger, cheddar triplo, queste cose qua. Sì,
0: ok,
2: sì,
0: Tommy.
2: Domenica.
3: Mi fai sentire questo disagio.
0: Mi ha portato la bresaola.
3: Mi giuro. Io mi sono portato un riso con un riso al pomodoro con straccetti e funghi, però mi sento quasi, cioè, avrei preferito quasi l'hamburger.
2: Giorgia, devi sapere che Tommaso ogni giorno porta qualche piatto raffinato diverso.
3: Raffinato adesso, cioè straccetti con pomodoro e riso, cioè non è che stiamo a fare.
1: Però è curato, non è il panino.
2: Curato. Cioè io prendo il riso, ci butto il riso, il tonno, ed è sempre quello da circa un anno e mezzo il mio pasto che porto al lavoro.
1: Attenzione.
2: Tommaso invece c'ha quello che si riscalda.
0: Occhio, occhio, che sta succedendo?
1: Goretzka cerca la conclusione, non la trova, poi c'è la palla fuori, niente. Io lo ha sbagliato. E su questo credo che sia arrivato il momento di fischiare la fine di questa partita, perché sono terminati i 5 minuti di recupero ed è finita. La Germania ha vinto con Curaçao 7-1. Ci abbiamo creduto, ci siamo divertiti. Bravi ragazzi di Curaçao, siamo comunque fieri di voi.
2: Ci avete regalato una gioia comunque.
0: Sì, sì, comunque quell'esultazione lì io me la porterò a casa e nelle prossime partite io continuerò a tifare, insomma, Curaçao finché sarà in campionato, naturalmente, nel mondiale. Ragazzi, allora io intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati con me questa sera. Abbiamo fatto un po' di colore, un po' di chiacchiere piacevolissime. Tra poco voi tornate con un'altra partita, cioè Giappone-Olanda.
1: Esatto. Intanto Giorgia, grazie a te, un abbraccio
0: dato la
1: Giorgia,
0: alla prossima. Ciao a tutti ragazzi,
1: ciao.
0: Fate i bravi, ciao.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco!
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: E anche a Caneva, in provincia di Pordenone, sono le 21 e 4 minuti.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Mentre Teheran annuncia una dura risposta dopo gli attacchi di oggi di Israele a Beirut, Donald Trump sostiene invece che è vicinissima la firma digitale dell'accordo con l'Iran. Sentiamo Alessandra Giannoli.
3: Oggi la firma in digitale dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e dopo una settimana la firma di persona da qualche parte in Europa. Così in serata Donald Trump, il presidente americano, ha anche precisato che l'intero processo sul memorandum è stato ritardato dagli attacchi israeliani di questa mattina su Beirut, ha mandato tutto in tilt, ha continuato scagliandosi contro il primo ministro Netanyahu, non ha giudizio, non doveva bombardare, ha aggiunto. Dopo la firma dell'intesa sulla fine della guerra, in base a quanto si è appreso, dovrebbe essere ordinata l'immediata revoca del blocco USA contro i porti iraniani. L'Iran starebbe valutando in questo momento gli incentivi offerti dagli Stati Uniti per non attaccare Israele in risposta ai raid su Beirut. A riferirlo è l'emittente israeliana Canale 12, che cita due fonti occidentali.
2: Si concentrano anche nel lago di Barrea, in provincia dell'Aquila, le ricerche di due sorelle di 16 e 12 anni scomparse tra sabato e domenica da una struttura residenziale di Civitella Alfedena. Al momento le ricerche non hanno fornito elementi utili al ritrovamento delle due bambine. Primo successo di Lewis Hamilton sulla Ferrari. Il britannico oggi ha trionfato a Barcellona davanti a George Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Ritirati invece Antonelli e Leclerc. Adesso il mondiale di calcio, lo avete sentito fino a poco fa in diretta, con la vittoria 7-1 della Germania su Curaçao. Paolo Pacchioni.
4: Buonasera, è stata una vittoria molto netta, la prima goleada di questo mondiale 7-1 della Germania. Curaçao però festeggia, adesso è bello vedere comunque i giocatori dell'isola caraibica che stanno raccogliendo l'applauso dei loro tifosi, perché comunque per loro essere al mondiale è già un grande successo, e comunque si sono anche goduti un quarto d'ora nel primo tempo in cui erano riusciti a raggiungere la Germania sul pareggio. Germania che si era portata subito in vantaggio al quinto minuto con Mecha, poi come Nensi al 21esimo ha segnato un gol storico per Curaçao, quello del momentaneo 1-1, il primo gol di Curaçao a un mondiale. Prima dell'intervallo Schlotterbeck e Havertz su rigore avevano già riportato avanti la Germania 3-1 dopo il primo tempo. Poi nella ripresa sono arrivati ancora i gol di Musiala, Brown, Undav e Havertz per il 7-1 finale. Adesso un'oretta scarsa di pausa, poi si ricomincia alle 22 con la sfida fra Olanda e Giappone. È tutto.
2: Grazie Paolo, è tutto anche per noi. Ora le notizie sul traffico.
1: Via Radio.
5: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, sebbene con ancora alcuni disagi. Sulla A14 Bologna-Taranto troviamo ancora delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Per lo stesso motivo sulla A4 Milano-Brescia si è formato un chilometro di coda presso la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Milano. Al momento queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
1: con Provolone Valpadana DOP.
7: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
8: E questi sono gli applausi, sono il tocco di Stefano Mungi dalla regia di Milano, direttamente connessi con quella di Roma per un'altra serata fantastica della suite 102.5, che vede questa oretta di pausa tra una partita e l'altra, e poi alle 22 vedrà un big match tra Olanda e Giappone.
9: Che
8: Giappone,
9: meraviglia, che meraviglia avere lo studio di Roma strapieno, perché ci saranno con noi naturalmente Paolo Pacchioni e poi Tommy Angelini e di nuovo il nostro
8: non è
9: Nicolò
8: che ti portano
9: Pompei
8: poi a casa e ti richiudono la tua gabbietta a fine serata e rimani lì per il resto della settimana. Non farti
9: mi
8: falsi illusioni.
9: Mi hanno promesso un gelato.
8: No, non farti false illusioni.
9: Come si fa a Roma? Doppia panna, panna sopra, ah, panna sotto.
8: Vabbè, vabbè.
9: Lo so, purtroppo voi non potete saperne di queste cose, ma insieme in un'ora, naturalmente, prima della partita, un sacco di chiacchiere insieme, soprattutto, lo sai, c'è la speranza delle stelle.
8: Ah, insomma, la classifica delle stelle, il mondiale delle stelle.
9: Esatto.
8: Tra pochissimo, intanto arriva il nostro Power Hit.
10: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Just Like This, The Chainsmoker, insieme a Coldplay, su RTL 102.5.
1: Senti, Carnello, com'è compassata questa sera, mi piace questa cosa, brava, brava, Carnello, stai crescendo anche te, finalmente la tenera età di 58 anni.
0: No, ne ho qualcuno di meno, ne ho 27 quest'anno.
1: Hai messo la testa a posto.
0: Purtroppo questa vita mi ha consumato e ne dimostro qualcuno in più.
1: Allora, Carnello, se adesso tu hai il coraggio, proponi l'argomento che tosto mi hai detto fuori onda che volevi proporre al nostro pubblico, perché diciamo è un argomento di una profondità rara e quindi allora lascio a te la parola e io mi faccio
0: indietro.
1: Fatti da parte
0: perché allora io sto attraversando un momento radiofonico molto provante da questo punto di vista. ci sono i mondiali, io di calcio ne so quanto di carpenteria, ecco, e quindi mi trovo in difficoltà. Stasera gioca Giappone Olanda
1: e quindi
0: non mi viene in mente nulla se non per chi ti farei tra Giappone e Olanda. E allora voglio tifare per il Giappone per un motivo che non ha niente a che fare con quello calcistico.
1: Grazie.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Alta Marea, Coez e Fra Quintale, sono le 21:20 minuti, questa RTL 102.5, ve l'avevamo promesso ed eccoci a rispettare la nostra promessa. Siamo tornati qui con noi, come ogni domenica, col nostro Joss.
1: Giossino, ciao!
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, molto bene. Volevo innanzitutto salutarvi, farvi gli auguri per una buona settimana.
1: Grazie.
2: Come state?
0: Bene, bene, tu?
1: Bene. Come è andata questa settimana?
2: Sto bene, ma sono molto spettinato stasera, mi sto guardando il monitor, mamma mia ragazzi,
0: sei sempre meraviglioso,
2: una bella piega della cinese.
1: Sei anche con una camicia color cioccolato al latte, sì. Niente male.
0: Poi guarda,
1: stiamo parlando di altro.
0: Io di solito ho a che fare con la Carnello, quindi Joss, vai tranquillo, qualsiasi cosa tu faccia è meglio, non ti fare problemi.
2: Ma la Carnello è super straordinaria, cioè come si fa a non amare la Carnello? Purtroppo però questa settimana nessuno dei vostri segni è nella pole position.
1: Par condicio quantomeno.
2: Par condicio, esatto. Vai. Perché al terzo posto troviamo i nativi del Toro. Marte ancora nel segno regala una marcia in più, ritrovano energia, determinazione e voglia di agire. Questa è una settimana molto favorevole per prendere iniziative, anche affrontare delle questioni pratiche e dare una spinta a tutti quei progetti che più stanno a cuore ai nativi del segno. Anche nei sentimenti c'è molta passione, Marte diciamo alimenta la sessualità, maggiore capacità anche di esprimere ciò che si desidera. Le stelle invitano però a credere nelle possibilità, nelle proprie possibilità, sì, e avere meno paura di fare il primo passo, perché a volte il Toro, soprattutto il maschietto, tende a non essere poi così coraggioso, ma insomma attendere buone nuove prima di muoversi verso direzioni traguardo.
1: Lanciatevi Tori.
2: Esatto. Al secondo posto invece il segno più diciamo soave nella beatitudine, nelle acque del mare profondo, che è il Cancro, in cui all'interno abbiamo Mercurio, continua a sostenere il segno, favorisce comunicazioni, incontri, chiarimenti. La vera notizia è l'arrivo del Sole, appunto, che da domenica entra in Cancro e apre ufficialmente una stagione di rinascita e protagonismo. È inizio dell'estate, così sarà anche un nuovo inizio per i nativi del Cancro, che vedranno nel periodo estivo effettivamente delle buone nuove, anche degli incontri interessanti. Sensibilità e intuizioni saranno preziose alleate per ottenere buoni risultati. E al primo posto, dulcis in fondo, ai nativi del Leone. I nativi del Leone questa settimana, esatto, sono i protagonisti, sono leoni, ruggiscono verso tutti gli altri segni. C'è Venere, è entrata nel segno, il pianeta della bellezza, del fascino, quindi aumenta il fascino, la sicurezza cresce, le occasioni non mancano di dimostrare quanto siete belli, bravi e buoni. Sia nel lavoro che nella relazione arrivano buone notizie e le stelle favoriscono chi ha voglia di mettersi in mostra o di proporre qualcosa di nuovo, inseguendo anche un obiettivo importante. Questo è il momento di brillare senza timori, perché proprio il cielo diciamo premia il coraggio, ci sono tanti pianeti che vi portano avanti e vi regalano effettivamente gratificazioni che lasceranno il segno.
0: Vedi, grazie Giossino.
1: Grazie Giossino. Ma è Leone perché tra poco fanno il compleanno, mi sbaglio?
2: No, perché all'interno abbiamo la Venere che dopo un bel po' di tempo passa nel segno col concorso di Saturno, col trigono di Nettuno, insomma una serie di pianeti che la supportano positivamente.
1: Bene, benissimo. Grazie Giossino, ci sentiamo la settimana prossima.
2: Un abbraccio ragazzi,
1: ciao.
2: A presto.
1: Ciao.
0: Tra poco torniamo qui su RTL 102.5 con l'argomento di Luisa Carnello. Io mi dissocio ovviamente.
1: Che è meraviglioso.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica, la focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto, solo con Cometa, solo da Sarni.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Francesca Michelin, nessun grado di separazione. E invece un po' di grado di separazione tra me e la Carnello ci sono, più che altro dati dalla distanza che si interpone tra Milano e Roma. Stiamo parlando di Olanda e di Giappone, una partita che tra neanche mezz'ora inizierà.
1: Sì,
0: quindi tra poco
1: aspettiamo da anni, tra una partita aspettiamo da anni.
0: Arrivano anche i nostri amici, sia gli olandesi che i giapponesi, mi viene in mente, se devo pensare, molti, molto puntuali entrambi, no? Non ti viene in mente per entrambi una certa, no?
1: Perché quante giapponesi e quanti olandesi hai frequentato?
0: Non ne hai idea, Carmelo, non ne hai idea.

0: The Cranberries. Linger su RTL 102.5. Linger, una cosa che si appoggia, capito? Che sta lì.
1: Cioè?
0: Sì, sì.
1: In che senso?
0: Linger. Non lo so, che non mi viene la traduzione letterale italiana.
1: Un fermacarte.
0: Si sofferma, che si sofferma, una cosa che si sofferma.
1: Beh, è un oggetto?
0: No. È un verbo. Voce del verbo. Voce del verbo lingerare.
1: Lingerare. Una cosa si sofferma. Esatto. Una cosa che resta.
0: Una cosa sofferma, così.
1: Vabbè,
0: come
1: adesso
0: te,
1: lo vado a cercare.
0: Sospesa nel tempo e nel vuoto del tuo unico neurone.
1: Carnello,
0: che

0: Mercury, Living on My Own su RTL 102.5. Ci siamo quasi. Sta per iniziare la partita dei mondiali.
1: Tra pochissimo. Olanda e Germania stanno già riscaldando.
0: Giappone.
1: Germania era prima, ha giocato prima. E Giappone stanno già riscaldando in campo. Tra poco i nostri abilissimi Pacchioni, Angelini, Pompei ci leggeranno le formazioni di questi due Dream Team.
0: Sono qua già negli studi che si scambiano.
1: Anche loro
0: i microfoni
1: si riscaldano,
0: come...
1: no?
0: Sì, giocano ai quattro cantoni, adesso ecco, si rubano le sedie, c'è un po' di parapiglia, diciamo così, però adesso sta tornando l'ordine e quindi andiamo alle news, direi.
1: E anche a Dorbetello, in provincia di Grosseto, le 21:49.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Lo spazio aereo della zona occidentale dell'Iran è stato chiuso in vista di una potenziale ritorsione di Teheran dopo l'attacco di oggi di Israele su Beirut in Libano, che ha provocato 5 morti. Gli Stati Uniti hanno provato a mediare con lo Stato Islamico in attesa dell'annunciata firma dell'accordo con l'Iran. Facciamo il punto con Alessandra Giannoli.
4: L'intero processo per arrivare alla sigla dell'accordo è stato ritardato dagli attacchi israeliani di questa mattina su Beirut, quanto ha dichiarato Donald Trump, confermando la firma digitale a breve del memorandum d'intesa tra USA e Iran. La firma di persona, ha precisato il tycoon, avverrà la prossima settimana in Europa. Il presidente americano si è anche scagliato contro il premier israeliano Netanyahu. Non ha giudizio, non doveva bombardare, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Il massimo organo di sicurezza nazionale iraniano ha avvertito che una risposta è imminente dopo l'attacco israeliano contro Hezbollah, alleato di Teheran, nella periferia meridionale della capitale libanese. Contestualmente alcuni media hanno riferito che il regime degli Ayatollah starebbe valutando gli incentivi offerti dagli Stati Uniti per evitare la rappresaglia contro lo Stato ebraico.
3: Un aereo per paracadutismo è precipitato nello stato del Missouri negli Stati Uniti centrali. Nell'incidente sono morte tutte le 12 persone che si trovavano a bordo. L'incidente è avvenuto vicino all'aeroporto Butler Memorial, circa 96 km a sud di Kansas City. Apriamo la pagina sportiva dalla Formula 1 e dal primo successo sulla Ferrari per Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha trionfato al Gran Premio di Barcellona, ritirati Antonelli e Leclerc. E tra poco invece l'Olanda esordirà ai mondiali di calcio contro il Giappone. Allora, le ultime prima della partita da Nicolò Pompei.
5: È così, Sergio, buonasera. Squadre che stanno per entrare in campo a Dallas, esordio non di certo semplice per l'Olanda di Koeman, inserita nel gruppo F insieme a Giappone, Svezia e Tunisia. La nazionale olandese quindi affronta i giapponesi, una squadra che ha messo in difficoltà tante big europee nello scorso mondiale, su tutte Germania e Spagna, entrambe battute proprio dai giapponesi. Olanda senza Depay lì davanti, ma con l'attaccante della Roma Malen da prima punta, Gakpo e Somerville alle sue spalle, Muriasu con Ueda, riferimento più avanzati, e Kubo e Maeda alle spalle per il Giappone. Fischio d'inizio alle 22, quindi tra circa 8 minuti e 30 secondi seguiremo ovviamente il match su RTL 102.5.
3: Grazie Nicolò Pompei, è tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, sebbene con ancora alcuni disagi. La notizia più importante al momento riguarda la A14, dove a seguito di un incidente avvenuto da poco in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Pescara Nord per chi viaggia in direzione di Pescara, con il traffico bloccato sul luogo dell'incidente e un chilometro di coda all'interno del tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Dire mondiali.
1: Sì, riparte anche questa sera. È già ripartito, ma riparte all'interno di questa domenica. Ragazzi, siete schierati da Roma.
7: Cos'era, un verso giapponese? Era,
8: un samurai. Il fisico del samurai, sì, tipico,
0: sì,
8: no?
0: Sì,
8: bello asciuttino.
0: Sì.
1: Più lottatore di sumo, avrei detto.
8: Sumo,
1: Paolo.
8: Bravo, è vero,
1: però,
8: è vero.
1: Diciamo.
0: La portanza, insomma.
7: Facciamoglielo credere ogni tanto di essere un samurai.
8: Ma io un lottatore di sumo mi piace come...
1: Beh, insomma, sai che sono sacri.
0: Sempre un lottatore sei.
9: Sport, tra l'altro, molto tipico di Tokyo,
1: Il sumo.
9: Molto tipico. No, davvero, non è uno scherzo. Organizzano proprio dei tornei importantissimi a Tokyo.
0: C'è un'immagine di Pacchioni in questo momento con la cast air, diciamo così.
8: Però ho mangiato i cannelloni e andavo a vomitare.
1: Mamma mia, Paolo, ma anche te, scusami, per la partita, adesso lo so che ti cariche, ma un'insalatina, una cosa.
8: Ma
1: un
8: mangiatela tu,
1: ma
8: l'insalatina.
1: No, ma no,
8: io non conosco nessuno che abbia fatto cose buone a stomaco vuoto nella vita. No,
1: questo è vero, questo primo. Magari è vero.
8: Secondo, se uno deve mangiare, se l'insalatina.
1: No, ma se un petto di pollo, non lo so,
0: ma
1: una cosa.
0: Ma perché devi mettere di cattivo umore Paolo Pacchioni? Ho capito, con queste domande.
8: Ma perché sai cosa? Mi era avanzato oggi da pranzo, capito? E quindi era l'avanzo del pranzo, che non fa, bisognava sbattersi là troppo per la cena, che fai, lo lasci là.
1: Vabbè, no, quello là ci sta.
8: La saggezza abruzzese.
0: Attenzione, perché Paolo Pacchioni ha avanzato qualcosa da pranzo, stai bene, ti senti bene.
8: Sì, sì. Perché era molto abbondante la pozione.
0: Allora va bene, no, che mi preoccupo, io mi preoccupo d'altra parte.
8: Ce cioè, facciamo anche noi, che c'è l'inolandese, dai, seguiamolo anche noi.
0: Dai, così.
8: Solo che non sappiamo le parole.
1: È quello il problema.
0: Mi fa alzare troppo il braccio e mi tira la cervicale di destra.
5: Io mi dissocio, mi tengo la distanza.
9: Cantiamolo, Verbruggen, Van den Eck, Van Dijk, Gakpo, Malen.
5: No, non abbiamo detto che seguiamo l'Olanda a Giappone, ma dalle parole di Tommaso si può capire.
1: Sì,
5: insomma, seguiamo l'Olanda e poi Paolo per il sumo segue il Giappone.
9: Poi dopo cantiamo quello giapponese.
1: Tra l'altro, vestiti così di arancione in America non è che porta proprio bene, cioè nel senso ha un altro simbolo, cioè, esatto. Forse
0: sì, a Roma sarebbe lama, si occuperebbe almeno di qualche faccenda,
1: di qualche
0: insomma, rimasta in sospeso con le immondizie e cose varie. Però vabbè, soprattutto si vedono per strada e si vedono meglio sul campo. Io che vedo poco, ma almeno aiuto.
1: Paolo, tu che sai tutto, questo stadio, se riconto bene, ha 1, 2, 3, 4 anelli addirittura.
8: È uno di quelli nuovi, peraltro, perché lo raccontavamo anche prima, cioè ci sono due categorie di stadi negli Stati Uniti, i riciclati, per esempio quello di New York dove è stato giocato ieri sera a Brasile, Marocco, ma anche quello di San
1: Qatar,
8: Francisco,
1: che visto,
8: eccetera, che sono vecchi stadi del football americano riadattati, e invece alcuni che sono stati rifatti anche con tutti i crismi. Per esempio oggi pomeriggio si è giocato a Houston e ho visto a un certo punto un'immagine dall'elicottero, non sembrava uno stadio, cioè sembrava un palazzo normale,
9: sì, sì.
8: Però all'interno invece aveva 80.000 posti.
1: Perché questi, scusa, sono stadi per il calcio, proprio per il soccer, come lo chiamano.
8: Questi sono stadi nati per il calcio, per i mondiali, poi probabilmente potrebbero anche essere adattati per il football americano. Adesso Tommy Angelini ci dice centimetro per centimetro le misure del campo del football americano e del calcio.
1: No, non fare confusione, Angelini, mi raccomando,
9: non
1: sui centimetri.
9: Però questo stadio è del 2009, è la casa dei Dallas Cowboys, quindi una squadra molto importante in quelle del di football americano. Lì.
8: Io vedevo Dallas con J.R. quando ero piccolo.
0: Bello, me lo ricordo anch'io.
9: Tra l'altro possiamo dire che i Dallas Cowboys per certi versi sono un po' la Roma del football americano.
5: Non vincono mai.
9: Cioè una squadra che ad agosto sembra sempre che debba fare grandi cose e poi invece purtroppo non riesce a centrare i playoff.
1: Vabbè, capita.
0: La
1: le volte.
0: Storia personale di Mimì.
1: Allora, direi mettiamo un po' di musica, arriva il nostro Power Hit con Shakira e Burna Boy, questa è Dai Dai.
8: Dai Dai.

0: Dai dai, Shakira e Burna Boy qui su RTL 102.5, tutto pronto per il calcio d'inizio tra Olanda e Giappone, da quei di Dallas, Stati Uniti, Texas per la precisione.
1: Eh sì, c'è Reinders sul pallone per quanto riguarda l'Olanda, quindi saranno gli Orange a dare il fischio d'inizio, il calcio d'inizio, il primo calcio di questo pallone, l'esordio di Olanda e Giappone in questo mondiale 2026. Si aspetta solo il fischio, le squadre aspettano ancora qualche istante, vediamo cosa stanno aspettando, non si sa, ancora una volta. Anche nella partita di prima sono rimasti un po' troppo lì sul cerchio del centrocampo. Comunque magari si aspetta che scocchino le 22. Reinders il primo pallone lo gioca adesso e quindi parte Olanda Giappone 0-0 ovviamente. Bello. Dopo i primi due secondi di gioco non so se
2: non è cambiato il risultato.
3: Scusate, non è cambiato il risultato. Parlare anche con me quindi.
1: Allora dato che
2: però io ricordo un Sassuolo Milan, Leao a quest'ora l'ha già segnato.
1: Sì, è vero circa 12 secondi se non mi sbaglio. Intanto subito il Giappone in avanti sulla fascia sinistra, attenzione, l'Olanda poi riesce a metterci una pezza con Dumfries facendo ripartire l'azione offensiva degli Orange. Ci sono qualche giocatore che nel nostro campionato ha bazzicato,
0: non abbiamo letto le formazioni, io non vedevo l'ora di sentire.
2: Leggere, cavare così. Adesso Paolo tu leggi Pacchione, a uno tutti i nomi di giapponesi.
0: Ce l'hai?
1: L'ultimo 4-3-3 per l'Olanda. Partiamo da quello, così le cose facili.
0: Oddio, i nomi olandesi non sono sempre così semplici.
1: Stiamo parlando dell'Italia.
3: Poi devi leggere con un'intenzione giusta.
1: Verbruggen in porta per quanto riguarda l'Olanda. Poi la difesa 4: Dumfries, Van Eyck, Van Dijk e Van de Ven. La linea 4 di difesa: Gravenberch, De Jong e Reinders. I tre di centrocampo: Somerville, Malen e Gakpo, invece il tridente offensivo schierato dal CT.
0: E questi erano quelli semplici.
1: Andiamo sul Giappone, quelli che insomma nominiamo giornalmente. 3-4-2-1, Suzuki in porta, portiere del Parma.
2: Portiere del Parma.
1: E fin qui tutto semplice. Taniguchi, Watanabe e Ito, la linea a 3 di difesa per quanto riguarda il Giappone. Doan, Kamada, ex Lazio, Sano e Nakamura, i 4 di centrocampo. I due trequartisti sono Kubo e Maeda e l'unica punta è Ueda, CT Moriyasu. Come sono andato?
2: Benissimo.
1: Hai visto?
3: Nakamura è il Mario Rossi del Giappone, immagino.
0: Ma in realtà anche Suzuki, credo che sia il secondo cognome più usato, è come il Mario Bianchi in Italia. Cioè Suzuki è un
2: dopo
0: cognome.
2: Dopo Rossi dice che
0: è un cognome molto diffuso in Giappone, nell'isola
1: nipponica. Nessuno batte la Corea, erano quelli tutti
2: Kim.
1: C'erano 5 persone che facevano il cognome Kim.
3: Sì, chissà com'è poi, è una casualità proprio di quelle che...
4: Più che altro lì la grafica fenomenale, l'hanno scritto Kim per fare prima,
0: Ninja,
4: Kim Sun-Yul, Kim Mannai, Kit
1: quella è là. Comunque si gioca da 2 minuti e 17 secondi 0-0 tra Olanda e Giappone. Dicevamo anche del Giappone durante il giornale orario, una squadra che è cresciuta molto negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo mondiale, ha sorpreso tutti battendo prima la Germania ai gironi e poi la Spagna. Forse la Spagna e gironi e la Germania. Occhio, perché c'è stata la prima azione della partita con il primo tiro degli Orange proprio al centro dell'area di rigore, la parata Malen. Di Suzuki Malen, che ha segnato se non mi sbaglio 13 gol in campionato da quando è arrivato alla Roma, è stato riscattato e quindi continueremo a vederlo nel nostro campionato. Si gira, fa tutto da solo, tutto benissimo, con il destro in mezzo a due, Suzuki pare, quindi primo calcio d'angolo.
2: È stata un'azione di Parma-Roma praticamente questa.
1: Esatto, Parma-Roma.
2: Tra l'altro ricordate un crocevia importante, lo scudetto della qualificazione Champions della Roma, la vittoria a Parma al 98esimo proprio con rigore trasformato da Malen contro Suzuki.
1: Esatto, chissà se si ripeterà questo siparietto dal dischetto Malen in porta Suzuki. Per adesso ci dobbiamo accontentare di un tiro di Malen e di una parata di Suzuki. Reinders sul pallone, alza un braccio al dischetto del calcio d'angolo, quasi a chiamare uno schema. La palla passa, messa fuori dalla difesa del Giappone, che evita pericoli. 3 minuti e 25 secondi. Olanda 0, Giappone 0.
0: Tutto va bene. Tutto
3: Malen ha fatto bene fino adesso e quindi siamo tutti più
1: stretti. Ha fatto la battuta.
4: Avrei quasi più apprezzato niente Malen.
0: Esatto.
1: Vogliamo dire un'altra?
0: Esatto.
2: Meno Malen, che adesso mettiamo un po' di musica, va.
0: Dai.

0: Eccoci in diretta.
1: Siamo rientrati
0: sui mondiali, sì. Cara Carnello, stavamo
1: facendo un corso accelerato io con i nostri.
0: Tu stai facendo un reel come i giovani fanno nel 2026,
1: sì,
0: e io li stavo guardando.
1: Sì, allora era un featuring, perché praticamente come fa Madonna che si prende Sabrina Carpenter,
0: sì,
1: per acchiappare, capito, le nuove. Io faccio la stessa cosa con Niccolò Pompei e con
0: Tommy. Beh, ognuno il suo, no? Come si suol dire.
2: I due Dioscuri.
0: Esatto. Allora,
3: abbiamo visto inquadrato un Wesley Snyder sicuramente più in forma rispetto a quando l'abbiamo visto qualche mese fa, anzi qualche anno fa.
2: Però bello rotondetto ancora.
4: Allora, tu ieri hai insultato Ronaldo, il fenomeno.
3: Non è che ho insultato
4: Ronaldo. Insultato Wesley Snyder.
2: Perché c'è della grassofobia qui.
0: No, esatto,
2: voi ce l'avete con noi che abbiamo giusto un po' di rotolini di ciccia in più.
4: No, guarda, una roba vergognosa.
2: Invece ho visto il CT giapponese che era già lì col blocchettino. Ma
4: sì,
2: cosa?
4: Chissà
2: caspita,
4: cosa
2: scrivi dopo sei minuti.
4: Dopo sei minuti. Vabbè, evidentemente avrà visto qualcosa che non convince per quanto riguarda il Giappone, che adesso però in avanti, il cross in mezzo, attenzione, l'area di rigore viene ripulita da Van Dijk, che adesso alza anche un braccio, probabilmente si è fatto male il difensore capitano del Liverpool qui, attenzione perché Maeda si perde letteralmente il pallone tra i suoi piedi. Qui il lancio lunghissimo del centrocampista del Giappone nella terra di nessuno.
2: Qualità.
4: E quindi si ripartirà da una rimessa dal fondo. Sono passati 8 minuti, 0-0 tra Olanda e Giappone. Devo dire che inizialmente mi aspettavo una partita un po' più carina, poi
1: sì,
4: sono passati 8 minuti, non è che stiamo giudicando già la partita, però azioni da gol zero, tranne quella di Malen in cui si è girato, ha fatto praticamente tutto da solo con la parata di Suzuki sull'asse Roma-Parma, per il resto non è accaduto un bel niente.
0: Bene,
4: possiamo
3: allora
4: dire.
3: L'Olanda non perde all'esordio al mondiale dal 1938. Così. Sette vittorie e due pareggi sono imbattuti da allora. Pensate un po', da ben 16 partite consecutive poi della fase a gironi. Cioè, insomma,
4: ne avevo letta un'altra di statistica per quanto riguarda l'Olanda, che è la squadra che è arrivata più volte in finale senza vincere il mondiale.
3: Tre volte.
4: Non mi sbaglio. L'ultima nel 2010.
2: Sudafrica,
4: gol di Iniesta, se non mi sbaglio.
2: Ai supplementari a Johannesburg.
4: A Johan, tu c'eri.
2: Al Soccer Stadium, io c'ero.
3: Lui c'era.
4: Ecco, vedi. Noi no.
1: Sempre.
3: Tu quanti mondiali hai fatto dal vivo?
4: No, zero, alla PlayStation dal vivo.
3: Comunque questo è un Giappone molto forte, però c'è da dire che poi mancano due perni fondamentali di questa squadra.
4: Sì.
3: Sono due perni fondamentali.
4: Sì.
3: E, tra l'altro sono diventati molto famosi qualche anno fa, Ollie e Benji.
0: Certo.
3: Sono state un po' le colonne portanti di questo
4: gioco. Non gioca a pallavolo.
3: No, quella era Lili e
0: Shira,
3: un'altra cosa.
1: Mimì, poi c'era Mila.
0: E poi questi campi di calcio infiniti su cui correvano.
4: Esatto.
0: No,
4: sì, le colline. Cioè,
0: erano
2: che
0: meno
2: ci facevano due puntate per fare una fascia.
0: Sì.
1: E c'era lui che si faceva un'analisi psicoanalitica di se stesso,
0: mentre,
1: della sua lunga vita di 7 anni, cioè un ragazzino forse 7 anni.
0: Tra l'altro sapete che in realtà il legame tra Giappone e Olanda è ben più profondo di quello perché l'Olanda fu l'unico paese tra il 1600, nel periodo dell'impero Edo giapponese, tra 1650 e 1850, più o meno in 200 anni, fu l'unico paese occidentale che poteva commercializzare con il Giappone, perché i giapponesi erano chiusi, no? Erano una specie di enclave di loro stessi,
4: cioè litigavano con tutti tranne che con l'Olanda.
0: Sì, perché avevano paura che si diffondesse il cristianesimo, no, ai tempi. E quindi invece gli unici mercanti autorizzati erano gli olandesi, quindi gli olandesi erano gli unici amici dei giapponesi in tempi oramai non sospetti.
2: Peraltro olandesi che insomma sono espressione di un stato piuttosto piccolo, ma sono sempre stati grandi viaggiatori, grandi navigatori, grandi conquistatori in giro per il mondo. Abbiamo parlato nel pomeriggio di Curaçao, che comunque è stato a lungo sotto proprio il controllo dell'Olanda. Olanda che appunto commerciava con il Giappone, ma commerciava anche sulla Cina. Se voi andate a Shanghai sul Bund,
0: sì, è vero,
2: quindi sul lungo fiume, ci sono proprio delle vecchie case delle aziende olandesi, delle case di spedizione olandesi che avevano sede in Cina.
0: E infatti se andate a Nagasaki in Giappone, che vabbè è purtroppo famosa anche per altre cose, diciamo, c'è quest'isola davanti che si chiama Dejima, che era un'isoletta che hanno costruito artificialmente i giapponesi proprio per mettere sopra gli olandesi che potevano essere confinati lì quando andavano a contrattare con con i giapponesi, insomma.
2: Capito, io e te Martino abbiamo capito.
0: Ma guarda, scusate.
4: Appunti su appunti.
3: Sì. Momento History Channel su RTL 112.
1: Dirò io una cosa veramente. Grazie, che
4: attenzione però, perché il Giappone entra nella rigore con Kubo sulla fascia sinistra. Voglio ancora il Giappone che deve ripiegare, perché l'Olanda si riposiziona correttamente in fase difensiva e costringe i giapponesi.
2: E allora facciamogliela dire questa cosa alla signora Luisa.
4: Prego, prego.
1: È una cosa di una certa rilevanza e Paolo Pacchioni ne sarà compiaciuto di questa cosa. Vale la pena tiro fa. Sì, assolutamente sì. Contemporanea, direi.
4: Bene.
1: Perché il Giappone è in particolare Tokyo. È la città con più ristoranti con stelle Michelin rispetto a tutte le altre città del mondo.
2: Però io preferisco Reggio Emilia così come idea, capito? Con la signora che mi tira la pasta.
1: Vabbè, ma però non ci sei mai venuto a Tokyo con me mangiare in un ristorante Michelin.
4: Hai capito?
1: Se ti vuoi perdere l'occasione, perdila.
2: La perderò.
4: Allora, Martino, ma tu la sapevi sta cosa che lei va in giro per ristoranti Michelin?
0: Dice di andare in giro per ristoranti Michelin, poi è tutto da provare questa cosa. Vogliamo vedere gli estratti conto.
1: Scaldo la roba precotta al microonde.
4: Presa dai ristoranti Michelin.
3: Che comunque.
1: No, presa dal supermercato in offerta, quella che sta per scadere, io la compro e la metto al microonde.
4: Attenzione, perché l'Olanda riparte in contropiede, la palla dentro per Dumfries, anzi per Gakpo, niente da fare, troppo lunga, troppo imprecisa, tanti errori tecnici in questi primi 12 minuti e 30 secondi tra Olanda e Giappone, risultato che ancora non si sblocca, 0-0, unico tiro in porta, quello di Malen che vi abbiamo descritto per ben due volte, perché è l'unica cosa che è accaduta in questa partita.
0: Comunque stavo pensando che secondo me tra Giappone e Olanda alla fine noi italiani conosciamo più parole in giapponese che in olandese, credo, cioè pensateci un secondo, no? Sayonara rigatoro sappiamo dire tendenzialmente,
2: sushi
0: esatto. Cioè, quelle cose. Esatto, cioè, Toshiro Mifune, queste cose.
2: Arigato.
0: Qua.
2: Arigato.
0: Cioè,
2: arigato.
0: Alla fine, cioè, di olandese che parole sapete?
2: Gullit.
0: Puta, se. Cioè, è finita lì. Cioè, non.
3: Sì.
4: Ma Gullit, oltre ad essere un cognome di un giocatore molto famoso, vuol dire qualcosa?
2: No, assolutamente no. Per dire che l'unica.
4: Quindi possiamo dire pure Van Basten.
0: Esatto, parole che valgono.
1: Vale tutto stasera.
4: No, vale.
5: Ragazzi, una notizia, volevo sapere una cosa a livello culinario. Le nazionali di calcio, quando vanno in trasferta a fare mondiali, si portano i loro cuochi? Hanno
0: Paolo, tu
2: la risposta sì, la risposta è si portano i loro cuochi con insomma. Quindi rispettano comunque la loro dieta, la loro tradizione.
4: Attenzione a questo calcio d'angolo per il Giappone, battuto sul secondo palo, il primo della partita, messo fuori ancora una volta dalla difesa olandese, scocca il 14esimo, 0-0 tra Olanda e Giappone. Quindi va bene, confermiamo che ogni nazione si porta il proprio cuoco, quindi continuano a mangiare come se
0: tra
4: fossero
0: l'altro
4: nel loro paese.
3: Poi vi racconto della Norvegia che ha fatto.
0: Oddio, tra poco apriamo anche il tavolo, il tour de table con Paolo. Possiamo dire che l'Olanda è il paese dove si mangia peggio in tutto il mondo, credo? No,
2: mi sembra troppo severa.
0: No, ne parliamo tra poco.

0: E noi chiediamo perdono a chi non si sa, però insomma Tiziano Ferro e Lazza sicuramente lo chiediamo per questo disannuncio che poteva essere fatto sicuramente meglio. Sì. Allora, una partita in corso 0-0 tra Olanda e Giappone in questo momento.
1: E così siamo al 17° minuto, nel periodo non collegato non è successo un granché, tranne un cross in mezzo sempre dei giapponesi arrivato dalla sinistra, ma la difesa ancora una volta ci ha messo una pezza, il pallone non ha assolutamente impensierito il portiere olandese. Adesso è l'Olanda proprio sulla fascia destra, un cross in mezzo che arriva sul secondo palo, ancora una volta la difesa del Giappone mette fuori. 17-20 secondi, 0-0 tra Olanda e Giappone. Adesso negli ultimissimi secondi, negli ultimi minuti sembra alzarsi un po' il ritmo di gioco, che è stato abbastanza lento in questo primo quarto d'ora di questa partita. Questo che gruppo è, Tommaso? Ricordami, gruppo F.
2: Gruppo F, confermo.
1: Gruppo F. E sono le due squadre forse iniziate per arrivare prima e seconda, o comunque le due favorite, no?
2: Direi no. Di sì, perché comunque Svezia e Tunisia, per quanto siano forti, non credo che abbiano la stessa rosa di Olanda e Giappone, soprattutto insomma dell'Olanda.
1: Comunque possiamo tornare a parlare di cibo, per
0: sì, esatto.
3: Stavamo facendo le scarpe a parecchi paesi,
0: abbiamo fatto questo jacuzzi nei confronti dell'Olanda, almeno io ho fatto questo jacuzzi nei confronti dell'Olanda, ma Paolo diceva
4: io
0: no,
4: però
0: forse...
4: dicevo, allora certo non è il posto dove c'è più varietà al mondo, però comunque qualcosa di buono c'è, per esempio hanno degli ottimi formaggi, fanno dell'ottima carne stufata, fanno della buona carne stufata, fanno le patatine fritte ad Amsterdam,
0: sì,
4: cioè
0: Paolo,
4: quelli che si sono inventati.
0: Possiamo rivivere le patatine fritte?
4: No,
0: vita,
4: non possiamo. Cioè, però allora voglio dire, se andiamo in Bielorussia, veramente
0: questo è
1: attenzione male in area di rigore. Niente. La difesa del Giappone ancora una volta circonda l'attaccante della Roma e gli impedisce di calciare verso la porta.
0: Però diciamo,
4: per esempio quella zona lì russa, Bielorussia, eccetera, sì, non è che hai grandissime, al di là di queste zuppe così,
0: sì,
4: non è che c'è
0: patate,
4: moltissimo.
0: Un po' quella.
3: Loro vivono molto di
4: rape,
3: tuberi,
2: e i tuberi se li bevono pure.
4: E invece dicevamo si mangia molto bene se tu dalla vecchia Unione Sovietica vai nella parte giù, per esempio in Georgia,
0: la zona
4: ricorda
0: Caucaso,
4: di aver mangiato molto,
0: molto
4: bene.
0: È vero, la cucina georgiana è davvero spettacolare, anche quella armena, insomma.
4: Mangiato una capra io, no?
3: Capra,
4: cioè non io da solo, però carne di capra tutta stufata,
3: buona,
4: molto
3: buona,
4: molto buona.
0: Le melanzane.
3: Salutiamo i vegani all'ascolto.
4: Ciao ragazzi, niente di personale.
0: Poi usano molto il melograno da quelle parti, Paolo, non so se
3: è bello l'abbinamento.
0: Fanno melanzane, capito, sì. Quello che è molto buono, leggero.
4: Molto raffinato,
0: sì.
1: Sì, ma quanto è raffinato Martino,
3: te lo farei vedere a tavola quanto è raffinato.
1: Prima l'insalatina, le cosette, poi lo zafferano, che è il melograno,
0: è leggero, è un po' acidino.
1: Capito, sta così. Attenzione a Gakpo sulla fascia sinistra, l'Olanda in zona d'attacco quando sono passati 20 minuti. Gakpo in area di rigore, Gakpo ancora la difesa del Giappone che impedisce al calciatore del Liverpool di entrare in area ed essere pericoloso con il suo destro sulla porta, difesa da Suzuki, 20° che scocca in questo istante. Tra pochissimo ci sarà anche il cooling break, lo ricordiamo, anche di sera ci sta questo cooling break che interrompe le partite e a cui io sarò sempre contro, posso dire,
2: sì, però
1: perché
2: Dallas
1: già
2: fa caldo,
4: però sono in uno stadio dove c'è l'aria condizionata,
2: sì,
4: volendo
2: c'è
4: quindi
2: sì,
4: insomma questo cooling break è soltanto la scusa per mettere 3 minuti di pubblicità,
1: esatto, diciamoci la verità, non tanto, questi
3: comunque
1: 3 minuti ai giocatori non farà nessun effetto, se giocassero ecco non cambierebbe nulla per me, per quanto mi riguarda. Va bene, l'Olanda è ancora in zona d'attacco, ma tutto il Giappone è dietro la linea del pallone, quindi si difende comunque con tanti uomini la squadra giapponese. L'Olanda fatica a trovare linee di passaggio tra la difesa appunto del Giappone, come in questo caso Gakpo cercava di puntare l'avversario, poi costretto a tornare indietro addirittura da Van Dijk, e quindi 21° minuto, Olanda 0, Giappone 0.
0: Molto bene.
4: Ma senti, questo fatto che adesso tu ti stai facendo questa radiocronaca della partita vuol dire che non abbiamo studiato sugli animali di Olanda?
0: No, per il secondo tempo di solito.
1: Nel secondo tempo arriveranno anche animali di Olanda e Giappone.
4: Perché
1: tranquilli,
4: tranquilli. Cioè, sono quelle poche certezze che insomma noi dobbiamo mantenere.
2: Ultimamente, cioè dopo che l'Italia non è andata al mondiale per il terzo mondiale di fila, ci sono mancate un po' queste certezze, e questo Nicolò Pompei ci aiuta. Almeno.
0: Grazie, Nick.
1: Ma ultimamente non è mai stata una certezza sta Italia, però voglio dire.
2: Però era una certezza che l'Italia andasse sempre.
1: Vent'anni fa.
0: Tra l'altro, scusate, nel mio viaggio filologico nel mondo nipponico, sto leggendo in varie testate su cui mi posso documentare, effettivamente ci sono molte altre parole che noi usiamo, anche di uso abbastanza comune, che sono mutuate dal Giappone. Ad esempio, karaoke è una parola giapponese.
1: Attenzione.
0: In effetti non lo sapevo. Tsunami è una parola giapponese,
3: giusto,
0: che loro purtroppo la conoscono bene.
3: Purtroppo.
0: Emoji è una parola giapponese, ad esempio, le emoji, no? sì. Questa roba. E poi ancora tofu, origami, karate.
2: Allora, il tofu è una cosa che, insomma, non siamo molto contenti di conoscere, perché comunque non
1: parla per te.
3: Ma se guarda, buona, che buona, siete veramente dei conservatori sul cibo, che veramente fate veramente paura.
2: Sì, assolutamente sì.
4: Allora, io e Tommaso siamo dalla parrocchia dei rigatoni. No.
3: Lo so, no,
0: capito,
3: lo so.
0: Però
3: io siamo, rispetto, io
2: noi siamo onnivori. Anzi, forse un po' più carnivori.
1: Ma il tofu è sottovalutato, si dà.
0: Bravo, sono d'accordo, sono d'accordo con voi. Bravo.
1: Dovete aprirvi un po' di più.
0: Anche perché va trattato il tofu, cioè non è che lo mangi così.
3: Sì, se no è una saponetta di spugna. Cioè, un attimo trattato.
2: Vabbè, ma scusate, ragazzi, de gustibus, ve le mangiate le interiora?
3: Sì, io mangio tutto. Sì.
1: Ma non è che se uno si mangia il tofu, allora automaticamente non si mangia l'interiora.
2: Ma tu te le mangi l'interiora?
1: Sì, me le mangio l'interiora. Sì. L'abruzzese, ti ricordo.
0: Allora, mentre si stanno
2: anche calabresi che non mangiano più.
0: Pubblici, c'è il pezzo! Lady Gaga!

0: E negli studi di RTL 102.5 seguiamo insieme la partita Olanda-Giappone, mentre sotto canta ancora Lady Gaga con Bloody Mary. Un Bloody Mary, devo dire, sul tavolo questa sera non ci starebbe proprio male, devo dire, però vabbè.
1: Beh, noi veniamo da Germania Curaçao, dove probabilmente un bell'angelo azzurro ce lo sa. Sinceramente.
0: Che succede, Pompei, in partita?
2: 25esimo minuto, sempre 0-0 tra Olanda e Giappone. Non una bellissima partita, dobbiamo dirlo. L'unico tiro in porta, quello di Malen, al decimo minuto circa. Malen che si è girato all'interno dell'area di rigore, ha tirato con il collo del piede verso lo specchio della porta, ma Suzuki è stato bravo a deviare in calcio d'angolo. Poi in realtà c'è una sorta di equilibrio totale, perché forse è un po' di più l'Olanda che tiene il pallone del gioco in mano, ma il Giappone si è fatta vedere due o tre volte nell'area di rigore dell'Olanda, con cross in mezzo soprattutto sulla fascia sinistra del campo, che però non sono andati appunto a buon fine, come in questo caso. Ancora sulla fascia sinistra il Giappone, con il numero 11 che cerca di entrare all'interno dell'area di rigore, deve ripiegare, però da Kamada mette in mezzo sul secondo palo, la palla viene messa fuori ancora dalla difesa dell'Olanda, e quindi 26 e 30 sul cronometro, 0-0, ma appunto Giappone che si fa vivo lì davanti, soprattutto dal lato sinistro del campo.
0: So perché, ma quando sono schierati i giapponesi davanti alla porta sembra un po' boy band, mi fa un po' questo effetto qua.
3: Io
0: li inquadri, sembrano sempre in posizione che parte una canzone in giapponese da un momento all'altro. Purtroppo, per fortuna, non è così. Non ho ancora capito se è bene o male, però adesso ci riflettiamo un po'.
1: Intanto, nel Giappone c'è un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano.
3: Attenzione.
1: Che probabilmente vi ricorderete, che è Yuto Nagatomo.
3: Come Nagatomo?
1: 39 anni, gioca nella squadra di Tokyo, nel Tokyo. L'ultimo ballo, l'ultima danza per Yuto Nagatomo, che comunque ha fatto una buona carriera, ha giocato anche in Italia con l'Inter, insomma ha lasciato un buon ricordo.
4: Assolutamente, peraltro ha accolto con stupore, sorpresa e grande gioia questa convocazione nazionale per quest'altro mondiale che forse
2: attenzione
4: non si aspettava.
2: Attenzione, Giappone in area di rigore con Kamada, cerca di girarsi, poi Maeda è sinistro, alto sopra la traversa, ma Giappone che questa volta dalla destra si è reso pericoloso, con Kubo che ha messo in mezzo un bel pallone. Ueda ha cercato di girarsi, la palla però è finita molto alta sopra lo specchio della porta. 0-0. Sì, comunque Nagatomo ha lasciato un bel ricordo. Questo tra l'altro è il quinto mondiale a cui viene convocato dal Giappone, e non tanti giocatori possono vantare di aver giocato 5 mondiali. Pensate che 6 ne hanno giocati Cristiano Ronaldo, Messi e il portiere del Messi,
1: Memo Ochoa,
2: che probabilmente non giocherà un minuto però in questo mondiale, perché tipo il terzo portiere del Messi, forse
1: magari secondo. L'ultima partita del girone, se il Messi è abbastanza tranquillo,
2: lo buttano dentro.
1: È possibile.
3: Ma a proposito dei giapponesi che hanno giocato in Italia, io ancora, forse sia Tommy che Nick sono un po' troppo giovani, io ancora conservo ancora il ricordo di quando venne Nakata o Nakata,
1: i Detoshi,
3: esatto, e che alle prime partite aveva un traduttore accanto a lui durante le interviste a bordo campo, ed è esilarante, se te lo vai a rivedere, come il traduttore in realtà non traducesse, cioè ne sapesse meno di lui in poche parole,
4: poi era il traduttore quando doveva tradurre le indicazioni di Carletto Mazzone, andava un pochino in difficoltà. Peraltro, un'altra cosa che ricordo, quando lui arrivò e fu il primo giapponese in Italia, a tutte le partite del Perugia, perché lui giocava nel Perugia, c'erano 10-15 inviati giornalisti dal Giappone che erano inviati in Italia solo per seguire lui.
1: Pazzesco.
4: Era una cosa, c'erano le tribune stampa invase, mi ricordo.
1: Ma è una leggenda i Detoshi Nakata lì in
3: Forse
1: più di Nakamura per certi versi.
4: Certo.
1: Nakamura che tra l'altro ha fatto forse una carriera migliore rispetto a
4: però comunque Nakata. Anche Nakata, insomma, poi arrivò alla Roma e segnò quel gol in quel 2-2 Juventus-Roma che poi fu decisivo per la conquista del titolo della Roma allenata da Fabio Capello.
2: Ci sta pure Keisuke Honda, è giapponese.
1: Come Keisuke Honda,
2: che
1: certo.
2: Però vabbè.
1: Ex Milan,
4: che è amico di Suzuki.
2: È amico di Suzuki, ha vestito. Vabbè, questo l'ho capito un po' dopo. L'ho capito un po' dopo. Tra l'altro, ha vestito la maglia numero 10 del Milan. Insomma,
4: o tempora o mores, avrebbero detto i latini.
2: Sì,
4: maglia di Rivera.
2: In un tempo buio.
4: Che si chiama
2: tempo
4: come
2: buio.
4: In un tempo.
1: Non era male Keisuke Honda. In Italia non ha fatto benissimo, però. Ho capito, non era male.
2: Ora, se non era male Keisuke Honda, voglio dire.
1: Ci sono stati giocatori in quel Milan, forse leggermente peggio. Mi viene in mente Kevin Costan, tanto per dirne uno, poverino, che comunque gli era andata anche male, fuori giocava terzino sinistro con Max Allegri.
2: Va bene, 30esimo minuto, non accade nulla in campo a Dallas, 0-0 tra Olanda e Giappone.
3: E noi intanto ci godiamo il nostro New It.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e il loro canto d'amore qui su RTL 102.5, sempre 0-0 tra Olanda e tra il Giappone. Non mi sembra ci siano.
2: Sì, c'è stata adesso in realtà una prima vera occasione dopo quella di Malen, sempre per l'Olanda, al 33esimo un cross in mezzo e forse ancora una volta Malen che va a colpire di testa, infatti in mezzo a due giocatori, ma Suzuki si fa trovare pronto e
3: Mungi, hai visto che l'ha parata in bagger?
1: Sei emozionato.
4: Che copione, oh. Sì. Che copione. Manca tutti la pallavolo, lo so.
2: Potrebbe giocare anche a pallavolo Suzuki.
1: Allora, Tommaso Angelini, tu che sei diciamo il più poliglotta tra tutti noi, diciamo, venendo da Roma Nord, hai diciamo potuto, no, così, respirare,
3: risulto Chateaubriand.
1: Esatto, bravissimo, delle migliori scuole, della migliore preparazione. Una radiocronica in giapponese, la riusciamo a sostenere per gli amici nipponici all'ascolto.
4: Il tipico accento, cioè, nel senso, loro modo di parlare molto
2: No, perché lui può variare anche l'accento,
5: così. Specificare se del sud, del nord o dell'est.
1: Del centro direi, Tokyo, centro. Facciamoci Tokyo, odiare dai giapponesi se possibile, così un incidente diplomatico creiamo. Vabbè. Grazie, prego.
4: Grazie, così poi quest'estate quando vado lì sarà sarà tutto più bello e più tranquillo.
2: Prego, prego.
4: Pallone che finisce sul fuori sull'out di destra. E adesso ci sarà
2: non è giapponese.
4: Rivista laterale!
1: È l'intendi.
4: Riders! Concede posizionazione.
2: Ma questo non mi sembra
4: Riders.
5: Questo è mio padre.
4: Mette il pallone, posiziona per concede posizione e poi batterà il pallone dentro l'area di rigore.
1: Però
4: dove
1: sai
4: c'è
1: che
4: il nostro eroe Suzuki.
2: Sono sempre così incazzati. No?
1: È tipo Tozzi fan così.
4: Tutta difesa Giappone schierata.
2: Non mica batte Reinders.
4: Ronto Reinders. Mette tre giorni per battere.
2: Non si può finire.
1: Un day.
4: Reinders pallone dentro.
2: No, se segna così no.
4: Colpo di testa da parte di e poi Olanda che manda pallone alto.
2: Facciamogliela fare più spesso che accadono queste cose.
4: Noni.
2: Basta. Per chi non l'avesse capito.
1: Cioè, chiede.
3: Era un gerarca giapponese.
2: Esatto. No. Complimenti Tommaso. No, c'è stata una bella occasione dell'Olanda con Gakpo che si è ritrovato praticamente il pallone quasi sul dischetto del rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Reinders e la sua mezza sforbiciata da terra in realtà è finita molto alta rispetto alla traversa protetta da Suzuki alla porta protetta. Guarda, da Suzuki 36esimo 0-0.
5: Ma come me ha educazione fisica, fa finta di allacciarsi le scarpe per ore per non alzarsi.
1: Certo.
4: Watanabe.
5: Sono vecchie teorie.
4: Watanabe.
1: Scusa Tommy, ma quando tu vai al ristorante giapponese
2: esatto,
1: cioè scusa
4: ramen arigato gozaimasu
2: e sei impallato il disco
5: non esce più da
1: viene
5: questo
1: viene cacciato
2: il tasto dietro
4: mi sono informato perché il giocatore giapponese l'ha presa in bagger perché è cresciuto con Mile Shiro poi è passato Oli e Benji
3: due cuori per la pallavolo
1: ha fatto un po' la crasi tra i due no? Tra Oli e Benji e Mile Shiro
2: benissimo
1: stasera
2: comunque
1: va così.
2: 36esimo 0-0 tra Olanda e Giappone, uniche due grandi occasioni, entrambe portano la firma di Malen, una dopo circa 10 minuti con il destro parato da Suzuki, poco fa il colpo di testa in mezzo a due giocatori sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ancora una volta il portiere del Giappone a metterci una pezza, risultato quindi inchiodato sullo 0-0.
5: Anche se io insomma sento già la mancanza dell'attitudine abruzzese
1: perché
5: il piglio giapponese

0: Io no, ragazzi.
1: Ho avuto modo di conoscere.
2: Sarà il motorino.
3: La fornacella è
4: la griglia.
3: Esatto, la griglia specifica con cui si devono cuocere gli arrosticini.
0: Ah, quella che è il posticino per il bastoncino.
3: Che non è un semplice barbecue, ma è proprio una griglia rettangolare molto.
4: Comunque, Nick, io voglio sperare che anche voi abruzzesi non siate di meno rispetto ai pugliesi, eccetera, ai campani, e siate anche voi campanilisti come poche regioni in questo paese, cioè che vi odiate tra una provincia e l'altra.
3: Assolutamente.
4: Bene, ok.
3: Pescara, Capomundi, L'Aquila, Teramo,
4: non esistono.
3: No, l'Abruzzo è bello tutto, si dice.
2: Signora mia, poi c'è la montagna, il mare, c'è tutto.
3: 50 minuti dalla spiaggia alla prima montagna.
2: Al blockhouse.
3: E chi te la dà?
4: È vero.
3: Questo servizio.
4: Tanto bella montagna, quindi,
2: La Maiella. Vabbè, facciamo un po' di radiocronaca abruzzese, però a sto punto abbiamo fatto questa pagina d'Annunziana.
0: Quello che mi auspicavo era.
4: Prego, vai, Nick.
3: Pagina d'Annunziana, esatto, perché D'Annunzio, grande pescarese. 38 minuti, Steme, mancano 6 minuti alla fine di questa partita. Potremmi dire una cosa?
4: Sì,
3: questa partita fa proprio schifo, questa partita. Ma schifo con la quella bella dura, bella dura. E quindi 6 minuti alla fine, Netherland, come li ho detto in inglese. Vabbè, Olanda-Giappone, la palla sul lato sinistro di Lucamba. Attenzione a Gakpo, che qua prova ad andare. Gakpo si ferma un'altra volta. Mamma mia, sembra Redman. Dovete andare avanti, la porta sta là. Tutti, dai, sviatevi un po', perché qua ci stiamo per. Stiamo annoiati, stiamo a parlare di la Rustella. Cioè, dove mi parla di calcio, stiamo a parlare di la Rustella.
0: Perché l'Abruzzo è sempre polemico.
4: Si trasforma.
1: Sì, è vero.
3: Sempre polemico.
4: Cioè, bello che conosci Nick Pompei, che parla, diciamo, in italiano, è una persona cordiale, una persona, anzi, molto. E poi si trasforma in un secondo, perde la testa.
3: Tra l'altro, il dialetto, ovviamente, cioè, varia anche in base alla zona dell'Abruzzo in cui ti trovi. Cioè, quindi io parlo in realtà un dialetto che non possiamo definire abruzzese, più strettamente pescarese.
2: Cioè, ad Avezzano parlano di. Diverso.
3: Sì, esatto.
0: Non gli nominare altre cinque che poi si infervora. No,
4: allora, direi, mettiamo un po' di musica nel frattempo, che la partita
2: abbiamo
4: scorre.
2: Abbiamo un artista abruzzese.
4: Verso i Black Eyed Peas, sono credo.
2: Ah sì, sono
4: anche
2: loro.
4: Esatto, sentiamoli.
3: Francavilla al mare.

0: can't get enough Black Eyed Peas su RTL 102.5.
1: Il dialetto pescarese c'era tutto su questo pezzo,
2: sì, sì, nel ritornello soprattutto. Sì, sì, sì, sì. A un certo punto, se ci fate caso, dice chi si gussu con lui lì.
0: Cos'era quella cosa che riusciva a decifrare?
2: E poi in tutti questi anni nessuno l'ha mai capito, dicevano ma che cos'era sta roba? Certo. E poi loro dopo un po' svelarono che faceva un riferimento al dialetto pescarese.
3: Solo per dire che questa partita è talmente tanto interessante che prima hanno inquadrato una mamma giapponese con i due figli lì presente allo stadio di Dallas per l'Olanda-Giappone 0-0 e uno dei
2: attenzione,
3: figli si è
2: attenzione però, perché il Giappone con il tiro sul lato destro della porta, ma il Giappone negli ultimi minuti si è acceso. Prima con un gran tiro di Nakamura all'interno dell'area di rigore con il sinistro, la palla che però ha dato anche un po' l'illusione del gol perché ha preso le borracce all'esterno della rete, come in questo caso, questa volta sulla destra con il numero 8 Kubo, 18. Anzi 18 Ueda, che appunto sul lato, l'altro lato dell'area di rigore con il destro ha colpito solo l'esterno della rete. Comunque due occasioni per l'Olanda, due occasioni per il Giappone, sicuramente più clamorose quelle dell'Olanda perché almeno lo specchio della porta l'hanno preso, ma anche il Giappone in questi ultimi minuti di primo tempo sembra essersi acceso, sta per scoccare il 45esimo, vediamo quanti minuti di recupero saranno assegnati dall'arbitro, ma oltre al cooling break si è perso davvero pochissimo tempo, quindi potrebbero essere addirittura 3 o al massimo 4 i minuti di recupero.
1: E invece 3.
3: Comunque siamo in anticipo.
4: Cioè, sì, è vero, rispetto, siamo in orario rispetto al solito. Beh, perché invece solitamente hai preso i giapponesi. Come lo Shinkansen.
1: Facevano la rakiri, se no, in campo. Gente precisa. D'altronde.
4: Comunque, insomma, partita non molto emozionante, però non bisogna dimenticare che Malen ha avuto due occasioni importanti, soprattutto il primo tiro, quello nei minuti iniziali, la bella parata di Suzuki, è un'occasione importante. E adesso il Giappone, che ha fatto molto blocco basso per tutta la partita e ha lasciato pochissimi varchi, adesso in questo finale di tempo si è un pochino più sciolto e comunque è arrivato due volte al tiro nel giro di un paio di minuti.
1: Comunque stavo vedendo quanto, così per curiosità, quanto costassero i biglietti per andare a vedere questa partita e più o meno fai due conti. Il prezzo medio è attorno ai $300 a biglietto, non è pochissimo comunque, cioè non è proprio popolare come prezzo.
2: È tanto. Prezzo medio, voglio dire.
1: Anche,
2: vuol dire che...
1: capito. Cioè...
3: Per $300 ti mettono su un piccionaia, penso, però.
1: No, dico prezzo. No, allora guarda, vanno. Medio, cioè, ti sto dicendo medio. Quindi... Allora, il posto di categoria 1, che immagino sia il migliore, vogliono 323. Categoria 2 304, categoria 3 174, categoria 4 che non so dove sia, $21.
4: Per un pub di Dallas dove c'è una TV con la partita.
2: Con pubblicità in mezzo alla partita, così. Allora, un minuto e mezzo alla fine, l'Olanda vuole chiudere in attacco questo primo tempo sulla fascia destra, prova a penetrare il terzino destro, poi gira sulla fascia sinistra dove si trova Van Dijk, adesso Gakpo può puntare il giocatore avversario, Gakpo ancora quasi in area di rigore, deve arretrare ancora una volta da Van Dijk, tutto il Giappone dietro la linea della palla, cioè 11 giocatori, compreso il portiere, quindi tutti dietro la linea della palla e quindi l'Olanda va praticamente come un pendolo da destra verso sinistra senza però trovare spazi, poi il Giappone prima o poi recupera palla, non in questo caso però perché il numero 6 riesce a sguizzare via. Si trattava di Van Ecke, il difensore centrale, guadagna un corner e quindi Olanda che si chiude in attacco questo primo tempo. Mancano 50 secondi alla fine, quindi credo che dopo questo corner si andrà negli spogliatoi a non so, mangiare lasagne, tè caldo,
1: quello,
2: ipotizzavamo lasagne.
3: Oggi ci andiamo più su osomaki e alghe, secondo me.
2: Ecco qua, i luoghi comuni sul Giappone.
4: I prossimi mondiali, dove si giocherà?
1: Marocco.
4: Spagna, Marocco, Portogallo, con alcune partite anche in Uruguay e in altri paesi del Sud America per festeggiare il centenario del primo mondiale.
1: Beh, comodo direi, andare da una parte all'altra.
4: Sì. Però diciamo il grosso Spagna, Portogallo e Marocco.
2: Calcio d'angolo di Reinders, seguiamolo e poi andiamo in pausa. Il colpo di testa!

0: ancora una volta di Malen.
1: Suzuki.
0: Suzuki la para.
2: Ci siamo.
0: Suzuki para ancora una volta un colpo di testa di Malen. Situazione che si è ripresa praticamente, si è ripetuta praticamente tre volte nel corso di questa partita. 45esimo, 3 minuti di recupero che scoccano adesso e quindi finisce il primo tempo tra Olanda e Giappone, parità assoluta 0-0. Ragazzi, non una partita molto
3: tutto precisi, cioè è finito alle 22:48 puntuale. Fa impressione sta cosa.
2: Come vorrei che la metro B fosse dello stesso pensiero,
4: allora,
2: ecco.
4: Su questa cosa avrei da ridire.
2: Attenzione.
4: No, non è vero, sono d'accordo.
2: È bastato uno sguardo e ci siamo intesi, caro mio.
4: Sguardo di Medusa mi ha pietrificato.
2: Vabbè, noi torniamo naturalmente tra pochissimo perché continueremo a parlare e a sparlare. Chiappa, perché quindi questo stiamo facendo, perché io e Migli di calcio ne sappiamo
3: Carnello,
2: poco. Per fortuna che ci sono.
3: Vai a preparare la lasagna per i pacchioni nel.
4: Andiamo globale.
2: Sì, scusate, vado.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: e anche a Settimo Torinese, in provincia di Torino, le 22:55.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Annunciata come imminente attorno alle 18 dal presidente Trump, non è stata ancora posta la firma digitale sull'accordo con l'Iran. A fermare il regime degli Ayatollah, i raid israeliani avvenuti in mattinata su Beirut, che hanno provocato 5 morti. Gli Stati Uniti in queste ore stanno provando a fermare l'annunciata ritorsione di Teheran. Lo spazio aereo nella zona occidentale del paese sarebbe stato chiuso. Washington avrebbe offerto al regime incentivi per non attaccare. Intanto il premier israeliano Netanyahu avrebbe chiesto un incontro urgente sulla tensione in Libano con Donald Trump dopo il G7 che inizia domani in Francia. Torniamo in Italia adesso con le polemiche sulle frasi dell'ex generale Vannacci sui femminicidi. Raffaella Coppola.
3: Un attacco alla legge sul femminicidio e a tutte le forme che riguardano la parità di genere, quello lanciato da Roberto Vannacci, che ha scatenato un'ondata di critiche politiche durissime. Ma sentiamo Vannacci.
4: Non esiste il femminicidio. Perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna.
3: Tanto basta per scatenare una bufera politica bipartisan. Dalla Lega, partito che Vannacci ha lasciato, la senatrice Giulia Bongiorno lo accusa di essere fuorviante e di voler tornare al delitto d'onore. Per Carfagna, di Noi Moderati, il raglio di un asino non cancellerà una battaglia di civiltà. Per la senatrice del PD D'Elia è negazionista patriarcale. Nostra figlia c'è stata portata via senza motivo. Femminicidio e omicidio sono cose ben diverse, sottolinea il papà di Ilaria Sula, uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato.
2: In Formula 1, prima vittoria di Lewis Hamilton sulla Ferrari. Il pilota britannico ha vinto il Gran Premio di Barcellona. Antonelli e Leclerc invece si sono ritirati. Siamo ai mondiali di calcio, nell'intervallo di Olanda-Giappone, ma ci racconta tutto Nicolo Pompei.
5: Sì, buonasera Sergio. Non una bellissima partita a Dallas, una gara molto equilibrata tra Olanda e Giappone. Partono meglio gli Orange, che ci provano subito con Malen. In un paio di occasioni Malen si gira da solo e riesce a tirare verso lo specchio dalla porta difesa da Suzuki, che è bravissimo a deviare in calcio d'angolo. Un'altra volta Malen poi di testa, ma sempre Suzuki a parare. Poi i Blue Samurai provano a rispondere, ma si rendono pericolosi solo nel finale di prima frazione con Nakamura.

0: e Ueda. Ancora male, ci prova di testa prima del break, ma Suzuki parla di nuovo, si riparte dallo 0-0 del primo tempo. Tra poco.
1: Il traffico.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempo di percorrenza di un'ora. Per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico troviamo un chilometro di coda tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione della 8 Milano-Varese. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. Noi dire mondiali.
4: Che riparte! Riparte alle 22.59, manca un minuto. Ecco. Alle 23 le squadre sono ancora negli spogliatoi. Voi cosa avete fatto nel tempo non connesso?
5: Allora, io ho mangiato una mela con il limone.
6: Io sono andato sul terrazzo a guardare Flight Radar 24 e vedere tutto il traffico aereo.
4: Cosa passa in questo
6: momento? Ma di tutto, stavo guardando il traffico su Shanghai in questo momento. Sai
5: Sì, è vero. Scusate, ma questa cosa la dobbiamo riprendere dopo. Il livello di nerd che c'è in questa stanza tra Angelini e Pacchioni.
4: Però poi Flight Radar
5: anche quella di Pompei. Io
6: viaggio su livelli molto più bassi rispetto a loro due.
5: Ah, non lo so, questo lascialo giudicare cari a noi Pompei, dire, quindi ne parleremo tra poco.
6: Ispezioniamo la situazione più in là. Comunque, sì, per quanto riguarda la partita, le squadre sono ancora negli spogliatoi, si rinizierà a giocare più o meno tra due o tre minuti, si ripartirà da 1-0-0, Olanda-Giappone, lo ricordiamo, una partita che non ci ha entusiasmato poi così tanto
4: noi
6: in questa prima frazione.
4: Ieri sera abbiamo tanto preso per i fondelli Qatar-Svizzera, posso dire che finora invece è stata una partita molto più bella quella di ieri sera rispetto a questa, cioè questa è proprio moscia, proprio...
6: Ah, non so se è più bella, ma almeno ci sono stati più gol,
4: poi l'ultimo
7: non abbiamo c'è Abunada stasera.
4: Non abbiamo fatto la profezia di Pompei, peraltro, ieri Pompei si è avverato
6: e ho azzeccato anche il gol del Curaçao oggi,
7: Pompei
4: è il nostro polpo Paul, non so se vi ricordate quello che usciva dalla vasca e gli facevano dire vince l'Italia oppure la stessa cosa. Quindi ti vuoi sbilanciare o no, Nick?
6: Io prevedo un 1-1 alla fine, segneranno tutte e due le squadre, ma sarà un pareggio
4: un po' fiacco, così ho detto.
6: Un po' fiacco.
4: Così.
6: Però io sono specializzato nelle squadrette, cioè Haiti, Curaçao,
4: scusi professore,
5: c'è il suo niche market lui.
4: Non volevamo. Esatto. Va bene, arriva la musica, Sienna Spyro, Material Lover, Power It.

0: Material Love, Siena Spiro su RTL 102.5, mentre noi dietro le quinte, pronti per la partita naturalmente Giappone-Olanda, stavamo parlando del fatto che forse, la prossima volta ci organizzeremo meglio negli studi di Roma. Abbiamo deciso, caro il mio Martino Migli, che sei a Milano, che sostanzialmente noi ci occuperemo di prenotare un osteopata, un massaggiatore e un cuoco per noi, per affrontare queste partite.
1: Indovinate chi ha voluto il cuoco?
2: Sì. Hai detto un osteopata, un
1: massaggiatore.
2: È la stessa roba, però.
0: No, vabbè. Sono due cose diverse. Adesso non toccate la sfera che mi compete, vabbè. Ok? Quella della giacenza.
1: Vogliamo tornare a Darlington in Texas?
0: Forse.
3: La partita è cominciata da 20 secondi, subito con l'Olanda in avanti. Attenzione sulla fascia destra, il cross in mezzo, cerca di Gakpo, la palla passa, attraversa però tutta l'area di rigore. Non è finita perché c'è Reinders che si avventa sul pallone e tiene viva l'azione per l'Olanda. Ancora ricomincia però la squadra guidata da Koeman. Il Giappone non sembra aver cambiato la modalità di gioco, tutti e 11 dietro la linea del pallone e si prova ad attaccare. Gakpo ancora quasi in zona tiro, si sposta la palla sul destro, Gakpo cerca Malen, il Giappone con la sua tela fittissima riesce a buttar via il pallone sempre più lontano dalla propria metà campo, però l'Olanda recupera ancora la sfera e cerca di sfondare sulla fascia destra. Ancora Gakpo che cerca di sfondare, Dumfries in mezzo, Malen in mezzo a tre e poi si appoggia. Malen, scusate il gioco di parole, il Giappone riparte, ma essendo in 11 dietro la linea del pallone non c'è praticamente nessuno in avanti e ogni volta provano ad avventarsi da soli perdendo poi il pallone. 46-20, Olanda 0, Giappone 0.
1: Punto! Credo sia arrivato il momento di far entrare Yuto Nagatomo, che può veramente cambiare le sorti di questo match.
3: Non credo che possa accadere in questa situazione che Yuto Nagatomo cambi qualcosa,
2: cioè, quindi siamo condannati alla noia, diciamo.
3: Tra l'altro non ci sono stati cambi, quindi comunque gli allenatori sembrano convinti di questi 11 titolari. Attenzione, ancora l'Olanda con Dumfries, si parla di messa in mezzo, attraversa ancora una volta tutta l'area di rigore, solo tre maglie arancioni al centro dell'area, era Gravenberch, scusate, che aveva messo in mezzo questo pallone, ma ancora una volta nessuno è riuscito ad intercettarlo e a spedirlo verso la porta.
1: Però l'Olanda mi sembra essere partita con un piglio convinto in questa ripresa,
3: almeno un po' più di cattiveria, un po' più anche di verticalizzazioni, con il Giappone che si è schierato praticamente tutto dietro la linea del pallone, ma con l'Olanda che magari muovendo il pallone un po' più velocemente può riuscire a far aprire un po' la difesa giapponese.
1: Vuol parlare a qualcuno? Facciamo un minuto di silenzio.
0: Stavo riflettendo, in realtà dietro le quinte stavamo parlando di come sia cambiato, non io chiaramente,
2: no,
0: con Pacchioni dava lezioni, ecco, a noi, io che sono un futura giornalista sportiva, sto cercando di imparare come sia cambiato il panorama dei mondiali negli ultimi anni, cioè vent'anni fa il Giappone.
1: Sì, allora vent'anni fa il mondiale tu avevi come protagonista le nazionali europee, quelle della grande tradizione, le sudamericane, tendenzialmente Argentina e Brasile, e poi qualche realtà dell'Africa che però era più una realtà atletica piuttosto che tecnica e tattica. Tutto il resto era considerato squadra materasso. Invece adesso hai il Marocco che arriva in semifinale e mette in difficoltà il Brasile nell'edizione successiva, hai il Giappone che ormai se la gioca alla pari con le squadre comunque di grande tradizione calcistica come l'Olanda. Quindi insomma è vero che da un certo punto di vista può essere considerato uno specchio dei tempi questo allargamento insomma a tutti i continenti, anche laddove non c'è tradizione calcistica, però bisogna anche riconoscere che ci sono alcuni posti nel mondo dove la tradizione calcistica è migliorata notevolmente.
0: E secondo te qual è il paese nel mondo dove è migliorata notevolmente rispetto agli altri?
1: Direi il Nord Africa e qualche nazionale asiatica tipo il Giappone.

0: Giappone. Ma ormai il Giappone è un abitué dei mondiali, però vent'anni fa
1: forse
0: se c'era
1: più
0: un sorteggio,
1: di noi, Paolo, più di noi,
0: sì, vabbè, più di noi ultimamente anche Haiti, sì, però voglio dire, una volta 25 anni fa se c'era il sorteggio del girone pescare il Giappone dicevi vabbè dai il Giappone fa su tre punti. E adesso non è più così, come ti insegna questa partita.
1: Ecco, ma chi è, a proposito di queste curiosità molto simpatiche, se posso dire, in questo mondiale qual è la nazione più piccola che partecipa?
2: Cioè
1: più
2: Curaçao.
1: Curaçao.
3: Curaçao.
2: 444 chilometri quadrati di Stato. Che è tre volte più piccola di Roma sostanzialmente. Sì,
0: peraltro lo Stato nato soltanto è diventato indipendente soltanto nel 2010, quindi insomma molto giovane.
1: Fresco.
2: Esatto.
0: Renders.
2: Renders sul pallone perché c'è un calcio di punizione pericoloso in zona offensiva per l'Olanda. Siamo sul lato sinistro del campo, quasi in zona del calcio d'angolo. Siamo arrivati intanto al 50° minuto. Tante maglie arancioni proprio al centro dell'area, ma appunto tutto il Giappone praticamente a difendere in area di rigore. Il cross di Renders è troppo basso, troppo sul primo palo, messo fuori abbastanza facilmente dalla difesa giapponese. Non è finita però perché c'è ancora l'Olanda con Gravenberch sul lato destro del campo che mette in mezzo un buon cross. Il colpo di testa di Van Dijk! Gol dell'Olanda! Si sblocca il match, Virgil van Dijk, il capitano degli Orange al 50° sblocca la partita. Si era partiti da un calcio di punizione sulla sinistra, battuto da Renders, male, mette fuori la difesa del Giappone, la palla spunta sui piedi di Gravenberch, questa volta sul lato opposto, quindi sul lato destro, mette in mezzo un gran cross, bisogna dirlo, e poi di testa la specialità della casa per van Dijk, che non deve nemmeno saltare perché praticamente è stato lasciato completamente da solo all'interno dell'area, deve solo piegarsi, prendere la mira, la palla che dà un bacino al palo e poi entra in porta, imparabile per Suzuki. Finalmente si è sbloccata la partita e adesso ci auguriamo che insomma questo gol faccia aprire un po' le squadre. Il Giappone
0: tutto buono, ce n'ha uno in mezzo, il numero 3 del Giappone che lo tiene in mezzo, lui si lamentava per una spinta.
2: Esatto.
0: Forse per una spinta, perché van Dijk nell'istante in cui fa lo stacco un attimo prima appoggia leggermente le braccia sul numero 16 del Giappone. Mi sembra una cosa molto molto veniale, però naturalmente adesso al VAR andranno a controllare. Intanto l'Olanda in vantaggio, van Dijk ha fatto valere la sua esperienza, la sua capacità di essere posizionato al punto giusto nel momento giusto e anche la sua fisicità. E poi il colpo di testa è stato particolarmente preciso perché, come ha romanticamente detto Pompei, ha dato un bacino al palo.
1: Ha dato un bacino al palo, sì, proprio così.
0: Io ho detto palo rete, lui è più romantico, ha dato un bacino al palo.
1: Allora, nel festeggiamento di questo bellissimo gol e meritato dell'Olanda, noi mettiamo un po' di musichetta.
0: Buono,
1: certo.
0: Buono.
1: Da Dio, Bresh.

0: Brash da Dio qui su RTL 1025, le 23:13.
1: Conduttore, mi scusi. Dica. Devo segnalare un fatto increscioso.
2: Che è successo? Aia.
1: Il cronista Pompei Nicolò si è distratto guardando la partita e ha tolto gli occhi dall'Olanda-Giappone per vedere la ragazza del video di Brash.
3: Va bene.
0: Questa non è professionalità.
1: Questa non è professionalità.
2: Ma è stato un attimo.
0: Io al compagno di merende Pompei do invece tutto il beneficio del dubbio.
1: Guardiamo i video. Ragazzi, tanto Paolo. Questi giocano.
3: Difesa di Nicolò Pompei, non dirò cosa il pensiero
1: di chi?
3: Il pensiero di Paolo Pacchioni. L'affermazione di Paolo Pacchioni.
1: Visto che lui era rapito, gli ho dato un giudizio.
2: È giusto.
1: Peraltro in italiano.
3: Era positivo.
1: Corretto, non volgare.
2: Assolutamente.
3: Oggettivo, direi.
2: Continuiamo a parlare di Olanda-Giappone.
0: Sì, meglio.
2: Perché siamo arrivati al 55esimo. Finalmente questa partita si è sbloccata. Attenzione, ancora l'Olanda con Dumfries. In area di rigore, Dumfries mette in mezzo. La palla però viene in qualche modo buttata fuori dall'area piccola dal difensore del Giappone. La palla però finisce in angolo e quindi Olanda, che ancora una volta si porta in fase offensiva e batterà un altro corner. L'Olanda che è passata in vantaggio qualche minuto fa con il colpo di testa di Van Dijk, che ha sbloccato una partita davvero bloccatissima nel primo tempo e anche nei primissimi minuti del secondo. Però già si era visto un appiglio diverso, un inizio diverso dell'Olanda, appunto dopo che era iniziata la ripresa. Van Dijk l'ha sbloccata, adesso il Giappone inevitabilmente dovrà scoprirsi un po' e attuare una tattica diversa rispetto al primo tempo. Intanto no, c'era fallo, non c'è calcio d'angolo, ma semplice rimessa da fondo. Eccolo il Giappone sulla fascia destra, più veloce però Gravenberch riesce a recuperare e fa ricominciare l'azione difensiva dell'Olanda. 56esimo, Olanda 1 Giappone 0. Come dicevo nel fuori onda, attenzione alla profezia.
1: Perché noi 1-1 quando eravamo sullo 0-0, quindi metà del cammino è stato fatto.
0: Allora, dato che RTL 125 è una radio con diciamo una valenza internazionale, sguardo su tutto il mondo, ci è tornato a trovare quest'oggi il nostro radiocronista preferito del Sud America. Abbiamo a che fare con Orazio De Silva Rodriguez. Orazio, buonasera.
4: Buonasera.
5: Buonasera a todos.
2: Prego, Orazio, che c'è stata una bella azione qua.
0: Orazio.
2: Nakamura!
0: Mamma mia!
2: 56esimo, il Giappone ha già pareggiato! Si è stappata questa partita 1-1 tra Olanda e Giappone. La palla che sbuca all'esterno dell'area di rigore, un controllo con il destro. Nakamura poi lascia partire un collo pieno sul primo palo. Sorpreso l'estremo difensore dell'Olanda, che non vede partire il pallone, probabilmente perché la palla alla fine non gli è passata poi troppo distante dal suo braccio destro. Però forte e preciso, e il Giappone ha pareggiato 1-1. Siamo al 60esimo, è tutto un altro secondo tempo rispetto al primo, che è stato, dobbiamo dirlo, un po' troppo noioso.
3: La profezia forse del polpo Pompei si è avverata.
1: No, c'è il 15 che lo tiene in gioco, Nicola. C'è basso qua il 15 che lo tiene in gioco, perché allora sulla conclusione di Nakamura c'è il numero 11 del Giapone che alza un pochino.
0: È vero, comunque.
1: C'è il 15 del Giappone che lo tiene in gioco, e sul tiro di Nakamura c'è una leggerissima deviazione dell'olandese che mette definitivamente fuori causa il portiere, che comunque secondo me avrebbe preso gol comunque.
2: Esatto, non avevo visto quella deviazione. Quel che conta è che il gol è regolare, infatti non c'è stato nemmeno bisogno del check del VAR. Al 58esimo Olanda e Giappone hanno sbloccato finalmente questo match. 1-1 il punteggio, 51esimo Van Dijk, 57esimo Nakamura. Praticamente il vantaggio degli Orange è durato semplicemente 6 minuti. E per adesso
1: vediamo. Manca più di mezz'ora,
2: ci sono due lati della stessa medaglia. Un po' spero che finisca così per dire ok, ho beccato la profezia.
0: Un po'
2: mezz'ora, se non succede
0: magari.
1: Anche perché non è che vinci qualcosa con sta profezia.
0: Però la gloria, solo per la gloria, si potrebbe pure fare. Comunque, scusate, abbiamo interrotto. C'era Orazio De Silva Rodriguez. Ci scusi.
1: Per la pegna.
0: Buonas tardes, Orazio. Come

0: Sta vedendo la partita, anzi chiediamo un attimo dall'Argentina, insomma, che cosa si prova per questo mondiale, poi giocherete anche voi a breve, quindi insomma, cosa...
1: Muy bien, estoy muy feliz, muy, muy contento por, el, sí. por la Argentina, por la
0: Molto
1: escaloneta,
0: contento,
1: porque
0: sí.
1: nosotros hablamos de la Argentina de como la escaloneta, porque Luis Scaloni es el entrenador de esta nacional.
0: Cioè, entrenador, sí.
2: Sí. Esta partida, ¿cómo la vedi, pero?
0: Come la
2: in televisione
1: come la... creo que Japón en la TV
0: sí, la TV sí.
1: muy fuerte muy gallardo
0: certo.
1: Se dice
2: es un equipo muy gallardo
1: ahora veo miro la Holanda que tiene la pelota a su la derecha con Denzel Dumfries que tenta el pasaje para Cody Gakpo el balón la pelota que pero termina sul fondo
0: sì.
1: e quindi ci sarà il calcio di angolo
0: il calcio di angolo
3: non
0: calcio
3: credo di angolo. Che si dica perché gol. Sei molto simile all'italiano
1: sì. come
3: scopro con piacere che abbiamo perché, molte parole
1: perché se il calcio
2: il
1: di
2: corner,
1: angolo
2: il corner sì.
1: il corner. Come lo dicono in Inghilterra
0: in Inghilterra
1: e 1-1 è passata una ora di luego al stadio di Dallas e ora Rangers
3: di dove lo stadio?
1: Di Dallas e ora Rangers mette il pallone dentro l'area del rigore, ottimo il Giappone che può partire in contropiede.
4: Attenzione al contropiede perché il contropiede con la destra con Nakamura. Tanto conosco solo lui. Nakamura è stato atterrato in questo momento da Gravenberch.
2: Però credo che si becca anche un bel cartellino giallo al 60.
4: Amarilla, solo Amarilla.
1: Un peccato, solo Amarilla.
2: Grazie, un bel calzone.
1: Preso il malleolo, se l'è portato alla casa, Somerville, Crescenzio Somerville. Tiene un cognome che è
0: muy inglés.
1: Somerville. In Argentina sarebbe la estate della casa. Somerville è l'estate della casa. Estate a casa. Estate a casa.
0: Se fosse
1: l'Italia al mondiale.
0: Se fosse
3: che bella assonanza.
0: Se invece fosse un po' francese, un po' inglese, sarebbe l'estate della città. Potrebbe essere invece la ville, no?
1: Se la misma cosa che in Argentina.
2: La punición. Ocho la punición.
0: Ocho è altro termine.
2: Io mi taccio.
1: Devo continuare.
2: E tiene che continuare. Tiene che continuare.
1: Il pallone dentro l'area di rigore. Ancora Nakamura alla limite dell'area di rigore. Tenta il cross respinto da Denzel Dumfries. Nada.
0: La profezia più forte dell'attacco del Giappone.
3: Esatto.
4: Calma, manca ancora tanto. Mezz'ora. 29 più recupero. Attenzione al Giappone. Sul lato sinistro del campo, palla messa in mezzo sul secondo palo, una deviazione stava per favorire l'ingresso sul secondo palo di un attaccante del Giappone, non c'era nessuno,
2: falta,
4: una palla quindi
2: falta.
4: Fallo in zona d'attacco su Somerville di Kubo e quindi si è ripartito un calcio di punizione per l'Olanda in zona difensiva. 62 sul cronometro, Olanda 1, Giappone 1.
0: E c'è anche Katy Perry ora.

0: Rientriamo sulla voce di Katy Perry, è necessario, Pompei.
1: Il gol dell'Olanda, 2-1 al 63esimo, un secondo tempo totalmente cambiato rispetto
2: alle prime. Profezia, profezia, ciao ciao, profezia, profezia, profezia, ciao ciao.
1: Almeno io mi sbilancio su delle profezie, voi zitti, non dite mai nulla, nessuno può dirvi un cavolo. Vabbè, comunque, intanto Somerville ha portato in vantaggio.

0: vantaggio l'Olanda con un gran tiro a giro di sinistro.
1: Golasso! Secondo bacino al palo!
0: Secondo bacino al palo!
2: Prima uno e poi l'altro.
0: Allora, devo dire che quello di Van Dijk era un bacino un po' più.
1: Con la lingua!
0: No! Un po' la francese,
2: esatto.
0: Questo è un tiro un po' più forte. Questa è una slinguazzata, diciamo, gli ha dato.
3: Esatto, quello di prima era insomma un bacino a stampo. Questa invece è una bella limonata di quelle pesanti.
4: È la classica.
3: Con quella lingua a mulinello.
0: Mo chiamiamo Caterina, vediamo se tu fai queste cose anche con lei.
3: Sì, sì, tranquillamente.
1: Poi,
4: Angelini, mi sta.
3: No, no, nel senso che ogni tanto le faccio queste cose e lei si arrabbia.
0: No, sono da rabbia, non vuole mulinello.
1: Ma parliamo di questo gol di Somerville.
0: Sì, che... molto bello, un gol molto bello. È arrivato al 63esimo, praticamente in 10 minuti hanno segnato prima il gol del vantaggio con l'Olanda di Van Dijk. Poi Nakamura pareggia dopo 4 minuti, ma passano altri 5 minuti e segna ancora l'Olanda. La mia profezia è andata, ma quei minuti in cui.
4: Che la sei goduta, cioè, dai.
0: Sì.
1: Tipo il Curaçao oggi,
0: che per 17 minuti spareggiava con la Germania, con il primo gol nella storia dei mondiali. Io me la sono goduta così.
4: Vabbè.
0: Però insomma adesso puntiamo tutti sulla goleada, a questo punto sulla goleada in modo tale da passare 25 minuti più recupero divertendoci con altri gol in Olanda-Giappone. Certo, forse si era partiti un po' con la paura di sbilanciarsi troppo nel primo tempo e attenzione però perché a Gakpo è già nell'interno della rigore, sterza Gakpo, un'altra volta Gakpo! Poi si oppone il difensore del Giappone quasi con la schiena. Gakpo aveva mandato al bar due difensori del Giappone, era rientrato sul destro praticamente quasi all'interno dell'area piccola sul lato sinistro, poi però la palla deviata va in calcio d'angolo.
1: Allora, tutto fermo per fuorigioco, però comunque è stata una bellissima azione, insomma ne ha messi a sedere due, stava per segnare un gol che sarebbe stato annullato, però stilisticamente molto molto
2: allora bello. Dato che non ci facciamo mancare niente all'interno di noi dire mondiali di queste partite, diamo un attimo la linea al signor Gadda perché ci sono delle notizie che arrivano dal Medio Oriente.
5: Sì, arrivano in realtà dal Pakistan perché proprio pochi secondi fa il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la firma si terrà venerdì in Svizzera.
2: Ah, in Svizzera.
1: A casa di Gadda, l'hanno fatto per lei. Signor Gadda.
2: Signor Gadda, hai capito?
5: Sì, vicino a casa mia la firmeranno. Sì.
2: Passa lei almeno a salutare, a fare
4: un caffè.
5: Passo per un caffè con Trump e con...
2: Mi raccomando,
4: Giugno.
0: Va bene, grazie.
4: Sarà sicuramente un ambiente amichevole.
1: Sicuramente questa è una bella notizia. Speriamo, insomma, questa pace questo accordo è stato annunciato una quarantina di volte.
2: Sì.
1: Però mi sembra che stavolta arrivi da più fonti.
2: Adesso hanno fatto
5: la differenza. Arriva dal Pakistan, non arriva da Trump, perché alle 18 aveva annunciato che entro due o tre ore avrebbe lui stesso annunciato la firma digitale
2: quella che la PEC.
5: Avrebbero dovuto fare con la PEC. Invece adesso il Pakistan ha ufficializzato dunque la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran.
1: Bene, molto molto bene. Grazie, bene. Sergio.
4: Grazie, speriamo in buone notizie. Grazie,
0: qui c'è il cooling break.
1: E allora noi andiamo a brindare a questo accordo di pace.
0: Prendiamo con due bicchieri d'acqua.
2: Esatto, frizzante se volete per l'occasione. Intanto c'è Amélie, non è Francesco.
1: Ulala. Lui non

0: Family, non è Francesco qui su RTL 102.5, una partita che finalmente si è accesa, ragazzi, eh?
1: Sì,
2: è accesa, si è accesa, ci sono anche dei cambi perché escono Malen, Somerville e Reinders. Somerville, autore del gol del vantaggio dell'Olanda qualche istante fa, ma ammonito, quindi non vuole correre rischi Koeman, ed entrano sicuramente il numero 10, Memphis Depay, miglior marcatore della storia olandese, Cop Miners e Timber. Cop Miners è il giocatore della Juventus, lo conosciamo bene, che insomma non ha brillato poi nella sua esperienza juventina fino a questo momento, ma comunque rimane un giocatore importante per la nazionale olandese. 70esimo minuto, 20 minuti alla fine, più recupero, Olanda in vantaggio 2-1 sul Giappone grazie ai gol di Van Dijk e Somerville. Tutto è successo nell'arco di circa 15 minuti.
0: Ecco Carnello, puoi togliere quelle tue manacce dal povero Tommaso Angelini?
1: No,
0: che lo sto vedendo da 10 minuti, è a disagio a 10 minuti, ma non te lo vuole dire, quindi no. Puoi per piacere.
1: No, perché allora mi trovo bene qui appoggiata.
0: Sì, lui no, però
1: Bene,
0: non può dire altrettanto.
3: Vieni qua da me. Così, qua da me. No.
4: Cioè, guarda com'è litigata qui allo studio.
0: Guarda,
1: ecco. Guarda come dopo, siamo dopo 10 minuti nessuno mi vuole. Però dopo 10 minuti mi tengono. Così. Però io mi accontento.
0: Vabbè.
2: È così.
0: Che brutta immagine.
2: È così. Marti, tu
3: allora, cosa? La caverna?
0: Cosa Paolo?
3: No, niente.
1: Un vecchio riferimento a Batman.
0: Ecco. No, ho capito anch'io. Cioè, mi sembrava fosse Batman, ma non era.
4: Perché Kubo ha questa caratteristica che ogni tanto quando fa gol si fa le corna di Batman. Fa esattamente
0: E dice so Batman così.
4: Batman.
1: Cosa stanno, no, dai, chi, Batman, cosa stanno no. riprendendo? Chi per i
4: credo che sia una famosa
1: attrice.
4: No, credo sia un ex OnlyFanser che è presente lì allo stadio. Diventata
1: che
4: famosa perché è perché è diventata famosa perché sta con un ex, sta con un come si chiama?
1: Sì,
4: con
1: uno
4: di
1: NFL. Le parole,
0: perché lui
1: sta
0: conosce con NFL. Quello dell'NFL, della National Football League.
4: Mi sfugge il nome di quello dell'NFL.
0: Però di lei sappiamo benissimo invece nome, cognome, codice fiscale.
4: Niene clue qualcosa, ma non so.
2: Ecco qua. Dai, sa tutto. 72esimo, 2-1 Olanda-Giappone. Attenzione adesso perché ancora l'Olanda in zona d'attacco con Gakpo, che forse riesce a tenere in campo questo pallone che si stava per spegnere sul fondo. Gakpo con il destro sul primo palo. Dai. Suzuki prontissimo, si abbassa e para e tiene a galla il Giappone. Gakpo sono già due o tre volte che con lo stesso movimento riesce di fatti a smarcarsi. Forse qui c'era anche fuori gioco. Era partito in posizione regolare sulla sinistra, la bandierina però è rimasta bassa, quindi l'azione è da considerare regolare. Gakpo poi con un gran tiro sul primo palo, ma si abbassa bene Suzuki. Calcio d'angolo allora, Memphis Depay è appena entrato, il numero 10 dell'Olanda col suo solito look, con queste treccine tutte tiratissime all'indietro. Alza una mano Memphis Depay, la palla che va sul secondo palo, il colpo di testa di Cop Miners che finisce tra le braccia di Suzuki senza nessun problema, blocca il pallone, cerca di far ripartire il Giappone. 73esimo che scocca in questo istante, risultato che non cambia, Olanda 2 Giappone 1.
4: Perché questa di... tutti sanno di Depay che ormai gioca in Brasile da qualche anno e quindi si è un po' come dire, si è messo un po' come gli autoctoni, no? Con queste treccine un po' particolari. Insomma, rivedibili.
1: Ci sta.
2: Tipico taglio brasiliano.
1: Ma non ti tira la testa. Io dico perché quando fai la coda alta, per esempio, ti tiri i capelli, ti tira parecchio la testa.
4: Io non posso provare questa ebbrezza, quindi non lo so. Non ho idea. Forse chiameremo le cose.
1: È meno pacchione, l'ho guardato per un attimo. Per due motivi diversi, però voglio dire. No. È così, è un dato di fatto, voglio dire.
2: Adesso il Giappone, attenzione, che prova a spingere sul lato destro ed è l'Olanda che stile Giappone si chiude tutta dietro la linea del pallone, adesso che è in vantaggio. Buona rimbucata qui per Nakamura sulla destra, la palla messa in mezzo, l'intervento però di un difensore.

0: dell'Olanda a chiudere e a spazzare via ogni dubbio in calcio d'angolo, però quindi Giappone che rimane comunque in zona offensiva, la posizione qui era regolare se non mi sbaglio, perché c'era comunque il difensore Van Dijk a tenere in gioco Nakamura e poi non è riuscito a mettere il pallone in mezzo. Calcio d'angolo comunque per il Giappone, c'è Ito sul dischetto del calcio d'angolo, ma prima i cambi per il Giappone. Intanto belle queste immagini in cui ci sono tifosi giapponesi e olandesi che non so in che lingua di altri,
1: fraternizzano,
2: tra l'altro ufficiale di gara, sia il quarto ufficiale che la sua assistente sono due signore, quindi non è il quarto uomo ma la quarta donna, volendo.
3: Dal Messico, Federazione Arbitrale Messicana.
4: Qualcuno mi spiega come funzionano l'arbitratura?
2: Allora c'è l'arbitraggio, c'è l'arbitro che è l'arbitro centrale, poi seguiamo questo cordone, poi
0: esatto, perché c'è Ito sul pallone,
4: non è Ito,
0: ma è solo Ito, è il suo cognome.
2: Hirohito.
0: 75esimo, parte Ito, il cross in mezzo sul secondo palo dove non c'è nessuno. E allora, però c'è il Kubo che si spuntava, non lo vedevo, l'inquadratura era se n'era andata. Comunque il tiro a giro di controbalzo era difficilissimo, la palla infatti è finita sul fondo. 75esimo sul minuto, Olanda 2, Giappone 1.
2: C'è l'arbitro centrale, sì, che è quello che arbitra, è l'arbitro principale, quello col fischietto,
0: quello che dirige.
2: Poi ci sono due assistenti, due guardaline che controllano i falli laterali e i fuorigioco essenzialmente, tengono d'occhio metà campo per uno. Poi ci sono quelli al VAR che controllano
4: solo quello.
2: Sì, loro guardano
4: occhi allo schermo,
2: esatto,
4: sempre.
2: E poi c'è il quarto ufficiale, cioè quello che sta lì a metà fra le due panchine, che gestisce un pochino il traffico, nel senso che tiene a bada le proteste delle panchine, dà dei chiarimenti e soprattutto è un arbitro che in caso di infortunio dell'arbitro principale, perché può capitare, è pronto a che si azzoppa, entra e arbitra il quarto ufficiale.
1: Capito,
4: entra il quarto. Io pensavo andassero a scalare.
2: Perché il guardalino e poi la bandiera dove la mette? Non siamo divulgati. C'era un coro un po' di anni fa.
1: Esatto.
4: Bene, sono molto contento, ho imparato anche oggi una nuova cosa.
1: Allora,
4: io ne sappia molte.
1: Grazie Canelo anche per aver fatto questa domanda proprio precisa e puntuale. Intanto arriva anche il nostro New It.

0: Chime Impala in Jenny su RTL 102.5, mentre seguiamo ancora la partita, naturalmente quella del Giappone con l'Olanda. Pompei, che succede? Che è successo?
1: Mancano 10 minuti alla fine perché sta per scoccare l'ottantesimo minuto. La partita è bloccata sul 2-1 per l'Olanda, con il Giappone che adesso cerca in qualche modo di alzare un po' i ritmi, di spingersi sempre di più nella metà campo olandese per cercare il gol del pareggio. Ma adesso il Giappone sembra, l'Olanda sembra il Giappone del primo tempo, tutti e 11 dietro la linea del pallone, si riparte solo in caso di contropiedi, quindi Giappone che cerca di tenere il pallone tra i piedi, di trovare spazi tra la difesa olandese, e invece gli Orange che cercano invece degli spazi per ripartire in contropiede, per chiudere la partita, perché di fatto un 3-1 sarebbe il colpo del KO per questo Giappone.
2: Tomiyasu poco fa è andato al tiro centrale, però poteva fare meglio, Nick.
1: Sì, poteva fare meglio, anche perché era in una posizione abbastanza consona per un tiro comodo, tra virgolette, anche se comunque l'azione arrivava veloce. Troppo centrale, parata facile del portiere olandese, che si gioca anche gli ultimi due cambi, credo, perché esce Gravenberch ed entra Ake. Adesso è l'unico cambio che ho visto, gliene manca un altro per terminarli tutti, e comunque Coman corre ai ripari, mette un difensore per un centrocampista per difendersi ancora di più in questi ultimi 11 minuti più recupero di partita.
0: Bene, e devo dire che insomma abbiamo parlato di tante cose, sì. Martino, durante questa vuoi o non vuoi, il calcio porta pure a parlare di cibo, abbiamo parlato tanto di cibo.
3: C'è Paolo Pacchioni con noi,
2: se no digiunate, ma senza la vita digiunare.
3: Diete su diete, Paolo.
0: Esatto.
1: Melograno, tofu.
3: Allora, ci dicono dalla regia che sì, forse abbiamo un ospite al telefono.
0: Sì, sentiamo. Abbiamo un ospite che ha
3: chef,
0: la
3: buonasera.
0: Sera, chef.
3: Chef Borghese, sì, buonasera, Alessandro Borghese. Buonasera.
0: Benvenuto.
4: Buonasera, ristoratori.
0: Siamo in radio, siamo giornalisti, speaker.
3: Sta seguendo questi mondiali o la partita di stasera, nel senso, come nel suo ristorante? Non so se abbiate dei maxi schermi, qualcosa. No.
4: Abbiamo seguito Germania Curaçao con i miei ragazzi.
3: Sì. Vedi.
4: C'è il nostro maestro Achille. Lui è di Curaçao.
3: Ah, vedi. Achille non sembra un nome, vabbè, comunque.
4: Tipico nome di Curaçao.
3: Sì.
4: Abbiamo mangiato i rigatoni con la pagliata.
3: Per onorare la.
1: Anche quelli tipici di Curaçao.
0: Sì, 7-1.
4: In regione di Curaçao vanno molto.
3: Sì, i rigatoni con la pagliata, vedi.
0: È un trend nuovo questo.
3: Ci sono delle commistioni, credo, no? Culinarie, chef.
4: Loro la fanno con l'agnello, noi la facciamo col maiale.
3: Ah, va bene. Ecco, è così, vabbè, vedi, non avrei mai creduto.
0: Non è dappertutto uguale, giusto.
3: Senta, vuole fare anche lei un pronostico su questa partita tra Olanda e Giappone? Non so, lei credo li abbia visitati entrambi, sappiamo che ha avuto insomma un passato da chef in giro per il mondo, sulle navi, sì, eccetera, quindi forse...
1: La può ribaltare il Giappone?
4: Giappone sta molto simpatico. Ho mangiato degli ottimi osomaki quella volta a Okinawa.
3: Vabbè.
4: Dico che il Giappone vincerà 3-2 con il gol di Nagatomo. Mentre per gli olandesi non mi sono molto simpatici. Il Gouda e il loro formaggio non mi piace.
0: Non mi piace.
3: Se dovesse dare un voto a questo match, cosa gli dobbiamo dare?
4: Voto?
3: 8, ok, va bene.
0: Cose a caso,
3: stanco dopo il turno,
0: stanco, tanto
3: grazie, chef.
0: Grazie chef, magari ci risentiamo più tardi nella prossima puntata, se si può,
3: ci vediamo, se non disturbiamo. Arrivederci.
0: Ciao, grazie. Sempre un piacere, per carità, però lo vedo confuso, non sa mai dove si trova, capito? No, sempre con i ristoratori, parla pure lui, poverino.
3: Quello, no?
0: Che è sempre a che fare con i ristoratori, poi lo porti in un altro ambiente, si trova un po' spaesato, noi gli diamo un po' di tempo, magari riconoscerà il fatto che non siamo ristoratori.
3: Vediamo.
0: Che succede intanto, smanettano?
1: 6 minuti alla fine, Olanda 2, Giappone 1, il gioco adesso si spezzetta sempre di più, perché ovviamente l'Olanda cerca in tutti i modi di fermare gli attacchi giapponesi, anche con qualche fallo di troppo. Ultimo cambio per l'Olanda, esce Gakpo, entra Brobbey. Si chiama Brobbey questo?
5: Sì, proprio. Lui
1: Brobbey. E quindi ultimo cambio dell'Olanda, che ha impiegato tutti e 5 i cambi. Ora giocano quasi con un

0: una difesa a 5 gli olandesi per impedire in qualsiasi modo di far entrare i giapponesi all'interno dell'area di rigore.
1: Bene, vediamo.
2: Regia, staccate su Tommy Angelini per cortesia. Cos'è? Che sta vivendo una trasformazione curata da
1: per fortuna ci sono i Rolling Stones.

0: Giappone ci ha creduto e ha pareggiato questa partita all'88esimo dopo tante azioni offensive negli ultimi 10 minuti. Alla fine la difesa olandese cede il muro che aveva eretto praticamente negli ultimi 10 minuti e il Giappone riesce in qualche modo, sempre buttando il cuore oltre l'ostacolo, a pareggiare questa partita. Mi sono totalmente perso chi ha segnato. Intanto Ogata nasce dagli sviluppi di un calcio d'angolo, il colpo di testa ci arriva solo per un attimo il portiere olandese, il colpo di testa però è troppo forte, preso davvero bene. Poi c'è stata anche una deviazione forse di un suo stesso compagno, perché c'è stato il colpo di testa del numero 19 che poi sbatte sulla testa di un altro compagno, quella deviazione probabilmente fondamentale, manda fuori giri il portiere che si era tuffato un po' più basso rispetto a dove poi è finito il pallone, la palla finisce in rete.
1: Ogawa Taniguchi probabilmente, uno dei due verrà assegnato il gol, perché erano il numero 19 e il numero 3, Ogawa 19, Taniguchi numero 3.
2: Adesso vediamo che succede.
3: Che succede?
0: Comunque vorrei dire

0: cosa.
1: Sì.
2: C'è il pareggio, lo so, stai
3: messaggio
2: per dire.
3: Che ho inviato a Matteo Lo Giudice Giadresco.
1: Sì.
3: Alle 21.00.
1: Scusate, vado a controllare.
2: Sì.
3: No, no, oh, però veramente, sì, vieni. Leggilo tu, per favore. Leggilo tu.
2: Così. Non so se si sì, però non puoi fare una controprofezia,
3: No, non è la questa è la prima profezia, in realtà.
2: E che dice? Che dice, Carne?
0: È che la Candela non si è portata bella, gli occhiali, ha detto vado a leggere ma bella, non ha gli occhiali.
3: Bella Giappone Olanda, lui scrive.
1: Sì.
3: Poi che scrive?
1: 3-1.
3: Io poi che scrivo?
1: E tu scrivi 2-2.
3: Ecco,
2: ho capito, però tu qui puoi aver detto un'altra cosa.
0: Però hai ritrattato, hai sbagliato a ritrattare dicendo 1-1. Dovevi andare avanti fino in fondo con il tuo 2-2. Detto questo, comunque dobbiamo rilevare che comunque pareggio
2: sì,
0: è.
2: Sì,
0: esatto. Però mancano ancora 6 minuti di recupero.
3: Tra l'altro,
0: sono 6 minuti in cui può ancora succedere di tutto. Comunque una partita che nel secondo tempo si è accesa. Il Giappone per due volte è andato a riprendere l'Olanda e insomma grande grinta da parte dei giapponesi. Peraltro è stato bello vedere il loro CT sempre bello compassato col suo gilerino a bordocampo.
2: E non era
0: sul 2-2 ha esultato, ha alzato le braccia, si è lasciato un pochino andare, ha perso un po' del suo aplomb, ma è giusto così. 91esimo minuto 2-2.
3: Ma non ha perso il taccuino.
0: No, no,
3: non
0: l'ha perso.
1: Ma che scriverà là sopra? Beh, forse, ma forse è terapeutico per lui.
4: Come si chiamano? Gli IQ?
2: Sì,
4: gli IQ. I versi in giapponese, magari lui sta segnando degli haiku legati al pallone, al calcio.
2: Allora, ascoltiamo un attimo un po' di musica, un po' di Pinguini Tattici Nucleari, così poi torniamo per la finalissima.
5: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: Pinguini tattici nucleari, ricordi qui su RTL 102.5. Belli ricordi di questa serata che sta però volgendo al termine, ragazzi. 2-2.
1: Sì, mancano due minuti al termine di questa partita. Olanda-Giappone 2-2. Siamo al 94esimo, quindi si giocherà fino al 96esimo. Facendo già un po' un riassunto di questa partita, in primo tempo.

0: un po' noioso con un paio di occasioni degne di nota, poi secondo tempo che si è stappato totalmente 2-2, tutto è successo, i primi tre gol in praticamente 15 minuti e poi all'88esimo minuto il Giappone è riuscito clamorosamente a trovare il gol del pareggio su un colpo di testa da calcio d'angolo. L'Olanda forse ha insomma la colpa di non aver chiuso la partita, non che abbia avuto le occasioni per chiuderla, ma dal momento in cui ha segnato il gol del 2-1 ha pensato letteralmente solo a difendersi senza provare insomma a spingersi in avanti e a cercare il gol del 3-2, come in questo caso arriva sul fondo Timber lanciato da Dumfries, la difesa però del Giappone riesce a chiudere, far passare secondi preziosi, 95esimo, ancora un minuto da giocare e Olanda in attacco che prova a portare a casa questi tre punti che sarebbero fondamentali, che forse pensava già di aver conquistato.
1: Si è ringalluzzito il Giappone con il secondo gol.
2: Si sono caricati, perché sai, andare sotto due volte per due volte rimontare nello spazio di un tempo ti dà comunque anche una carica agonistica importante, ma attenzione perché non è finita.
0: Esatto, perché siamo sul lato destro del campo, Timber mette in mezzo questo pallone sul secondo palo, la palla passa, non ci può arrivare nessuno, vediamo se riesce a tenerla in campo l'esterno destro dell'Olanda. Ce la fa, allora ancora Memphis Depay spalla la porta, però deve appoggiarsi, non ce la fa, può ripartire addirittura il Giappone e forse ha l'occasione di avere l'ultima opportunità di questo secondo tempo, 20 secondi alla fine, Giappone che però adesso sembra quasi accontentarsi del 2-2, infatti sì, e questa è l'impressione,
1: perde
0: 10 secondi
1: tempo,
0: alla fine Giappone che fa melina lì davanti alla propria
1: di rigore, proprio lì oramai
0: e credo che l'arbitro adesso stia solo aspettando che finiscano questi 6 minuti di recupero per fischiare la fine di questa partita che arriva in questo istante. Giappone pareggia al photo finish contro l'Olanda. Ecco. Anche la regia ci aiuta col triplice fischio. Finisce 2-2 questa prima partita del gruppo F tra Olanda e Giappone.
2: Beh, risultato giusto comunque. Credo insomma sia corretto, perché l'Olanda due volte è andata in vantaggio. Forse ha spinto un pochino di più, però insomma l'Olanda mi è sembrata buona ma mai eccellente. E il Giappone ha avuto questa grande capacità di continuare a crederci, di non mollare, e comunque comincia con un punto e c'è equilibrio in questo girone.
0: Sì, l'atteggiamento diciamo che è stato quello che ci aspettavamo dal secondo tempo in poi, no? Il Giappone si sa che è una squadra che non mollerà mai fino all'ultimo millesimo di secondo della partita. L'Olanda sapevamo che era superiore al Giappone, sapevamo che avrebbe avuto magari qualche opportunità in più, ce l'ha avuta, le ha anche sfruttate, però ecco, come vi dicevo prima, si è un po' accontentata di quel gol di vantaggio che spesso nel calcio poi non basta.
2: La gestione è la malattia del calcio moderno.
0: Sì, esattamente.
2: Quando tu hai un vantaggio minimo e cerchi di specularci.
0: Gestirlo.
2: Prima o poi...
1: Comunque,
3: quello che ha fatto Miglia al liceo.
1: Bel secondo tempo, diciamo, ci siamo divertiti. Cari ragazzi, volge al termine questa nostra partita insieme, anche questa sera, che ci siamo divertiti, insomma abbiamo fatto tante cose.
3: Visto gente, parlato di cose.
1: Esatto. E quindi ragazzi, vi salutiamo noi.
2: Martino, fammi ricordare che c'è la nottata mondiale su RTL 102.5 con Andrea Salvati all'1 Costa d'Avorio, Ecuador, e alle 4 Svezia, Tunisia. Vi viene sonno perché è tardi, le partite non sono un granché. Ascoltate Salvati che vi tiene.
1: Sì. Salvati è il miglior antidoto al sonno. È il miglior antidoto. Va bene, ragazzi, grazie a Nick Pompei, grazie a Tommy Angelini, grazie alla nostra regia qua composta da Stefano Mungi, da Cristian Alberton.
3: Sì.
1: Il signor Gadda che ci ha anche aggiornato in tempo reale di questo importantissimo accordo, e tra poco ne parleremo ancora durante le ultime notizie. Grazie anche a te, Luisa Carnelli.
3: Grazie anche a te, è stato un piacere avere poco a che fare con te, visto che c'erano così tante persone.
1: Che belli sti mondiali, posso dire.
2: Ciao ragazzi, ciao.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale. fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Decathlon prima.
8: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: anche a Brolo, in provincia di Messina, sono le 23:59 minuti.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buonanotte da Sergio Gadda. Lo abbiamo anticipato pochi minuti fa in Mai Dire Mondiali. Il Pakistan ha confermato che è stato raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Poco prima il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta festeggiando il suo compleanno alla Casa Bianca, aveva lasciato intendere che la conclusione del negoziato era imminente e che lui o il vicepresidente Vance avrebbero firmato digitalmente il documento. Trump ha anche dichiarato in un'intervista al Wall Street Journal che il cambio di regime in Iran a lui non è mai interessato e che la questione nucleare se ne occuperà più avanti quando sarà pronto ad intervenire. L'accordo è completo, ha detto poi ancora Trump, e lo stretto di Hormuz sarà aperto alla navigazione senza alcun pedaggio. Sul suo social True ha scritto: le navi accendano i motori e che il petrolio scorra. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha chiesto un incontro a Donald Trump dopo il vertice G7 che inizierà nelle prossime ore in Francia. Dopo i raid delle scorse ore nella capitale libanese Beirut, il presidente americano era stato duro con il leader dello Stato ebraico. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dalla Formula 1 e dalla vittoria di Hamilton a Barcellona. Per il pilota della Ferrari si tratta del primo successo sulla rossa. Il leader del mondiale Antonelli su Mercedes e l'altro ferrarista Leclerc si sono invece ritirati dalla gara. E adesso i mondiali lo avete sentito fino a pochi istanti fa, il pareggio tra Olanda e Giappone. Ci racconta tutto Nicolo Pompei.
3: Sì, buonasera di nuovo Sergio, una gara molto bella soprattutto nel secondo tempo. A Dallas il Giappone ferma l'Olanda alla fine sul 2-2 nella prima gara del gruppo F, un primo tempo equilibrato al ritmo un po' più basso concluso sullo 0-0. Nella ripresa la gara si stappa, Van Dijk segna di testa ma il Giappone non ci sta e pareggia con un bel tiro di Nakamura. Olanda di nuovo in vantaggio con una grande conclusione a giro da fuori area di Somerville. La squadra di Koeman sembra in controllo ma proprio all'89esimo arriva la rete del pari di Kamada di testa, finisce alla fine 2-2 questa prima gara del gruppo F. Ricordiamo che il programma dei mondiali e anche di Noi Dire Mondiali qui su RTL 105 continua all'1, quindi tra poco meno di un'ora Costa d'Avorio Ecuador, poi alle 4 Svezia Tunisia. È tutto a te.
2: Grazie a Nicolo Pompei, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
4: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna registriamo coda a tratti per traffico intenso, mentre sulla 8 Milano-Varese ci sono 2 km di coda tra Castrorno e Solbiate Albizzate verso Milano, dovuti alla chiusura per lavori del tratto tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Cattico, la cui riapertura è prevista per le 5 di questa mattina. È tutto, buon viaggio.
2: Torniamo ancora per un istante sull'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, perché proprio in questo istante arriva la notizia, la conferma meglio, da Teheran che è stato trovato l'accordo con gli Stati Uniti. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione!

0: 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Libellula saltellante, attenzione, è lei, l'ho riconosciuta, Silvia Signore.
2: Buonasera Andrea De Sabato, come mai così felice?
1: No, ero carico a pallettoni.
2: È una libellula saltante.
1: No, ho sbagliato, Io ho letto male il palinsesto, ero convinto che ci fosse Germania Curaçao adesso, che cominciasse ora. Invece
2: ma che
1: no.
2: Cos'è il Curaçao?
1: Curaçao, adesso ne parliamo.
2: Ah.
1: Invece seguiremo tra un'ora insieme ad Andrea Salvati, Costa d'Avorio e Ecuador. Quindi siamo sul pezzo, noi dire mondiali naturalmente, ma anche il Nessun Dorma.
2: Nessun
1: Dorma, i Nottambuli.
2: Il Nessun Dorma.
1: Quella... sto messo male.
2: Vabbè, io stasera faccio la ragazza pompon.
1: Sì,
2: faccio la cheerleader.
1: Fa la cheerleader, attenzione, quindi parcheggiate le vostre auto, attenzione, perché sarà una puntata assolutamente da non perdere.
2: Assolutamente, ecco. Che facciamo? Rincominciamo?
1: No, siamo qua ancora un quarto d'ora così. Dai.
2: C'è Achille Lauro.

0: Life, Tu mi piaci tanto su RTL 102.5, mezzanotte e 12 minuti con Silvia, Andrea e tutti voi allo 02 25 15 15.
1: Allora, è terminata la partita dell'Olanda. Ho visto una foto di Wim, che è un nostro ascoltatore fedelissimo.
0: Sì.
1: Quindi gli mando un abbraccio. Tra l'altro, sono tra le due squadre, l'Olanda e il Giappone, tra quelle che preferisco, insieme all'Argentina. E basta, e il Curaçao.
0: Ma secondo te chi è una, cioè, la squadra più forte?
1: Insomma, secondo me quest'anno buone possibilità ce l'ha la Francia, la Spagna, l'Argentina. Però secondo me la Francia è la più
0: Francia.
1: Forte. Poi non è detto che la più forte vinca, quindi.
0: No, perché sono una serie di casualità alle volte, anche, anche un po' di fortuna, no?
1: No, beh, c'è la componente fortuna.
0: Ovvio,
1: chiaro, però.
0: C'è la componente bravura, ma c'è anche la componente fortuna,
1: per
0: come
1: esempio,
0: in tutto nella vita.
1: Per esempio, oggi ha vinto la Ferrari. Cosa è successo? Sono scoppiate le gomme degli altri.
0: Non secondo me è il nuovo amore di Hamilton.
1: Sì?
0: Sì, perché lo sai che si è fidanzato da poco con Kim Kardashian. Allora sarà l'amore. Bacco.
1: Quindi sarà per quello, lui si è messo con Kim Kardashian e quindi la macchina andava.
0: No, però magari è preso bene, sai, l'amore aiuta a star meglio, le endorfine, la serotonina, uno vive le cose in maniera più positiva, no? Quando è innamorato.
1: Sì,
0: no?
1: Però se non c'hai la macchina non è che puoi essere così pieno di endorfine. Però insomma,
0: ma
1: la macchina
0: non
1: va.
0: Dire che quest'anno abbiamo la macchina. No. No?
1: Dici, speriamo, dai, speriamo. Invece cos'è, visto che tu ti intendi di Formula 1.
0: Intendi adesso.
1: No, ho sentito che Leclerc ha chiesto scusa durante le prove. Cosa aveva fatto?
0: Non ho detto cosa è successo oggi, no?
1: Vabbè, allora.
0: Vabbè, ho capito, non è
1: allora
0: che uno avevo altro da fare oggi, ormai.
1: Sì. Dai, scherziamo, tra poco vi diremo tutto anche su Curaçao, ne avrete già sentito parlare, ma magari ancora qualcuno si chiede: "Dove cazzo sta Curaçao?"
0: Chi lo sa?

0: non riesco a fare quegli urletti. D'altronde lui era Michael Jackson, io non sogno nessuno. Va bene, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, da quando è uscito il film, anche i giovanissimi si stanno appassionando alla musica di Michael Jackson, tant'è che mi hanno detto, mi ha detto un mio amico che stava facendo un DJ set durante un 18esimo e tra la musica trap a un certo punto ha messo Billie Jean e sono
1: impazziti
0: i ragazzini.
1: A proposito
0: di
1: film, io ieri sera, sabato sera, non sapevo che fare e ho deciso di andare al cinema da sola.
0: Da sola.
1: E sono andata a vedere il film di Michael, che non l'avevo visto.
0: Ok, da sola.
1: Da sola, da sola. È stata un'esperienza bellissima.
0: Cioè, quindi è positivo andare al cinema da soli?
1: Ma sì, perché comunque è un momento di riflessione, cioè anche poi dipende dal film, dalle emozioni, però è una cosa bella che secondo me si può fare con se stessi. Infatti, mi è venuto in mente, anche perché al 378-378-125 ci scrivono che weekend, ieri a Imola da Cremonini con mio figlio e stasera a Bologna da Tiziano da sola. Che meraviglia, baci Alessandra. Vedi, anche Alessandra questa sera è andata da Tiziano da sola.
0: Però
1: può
0: secondo
1: andare anche
0: me,
1: ai concerti.
0: Però secondo me un concerto è già più, no? C'è un'aggregazione durante il concerto, ti unisci ad altri fan, urli, canti. Ok, ma al cinema tu magari ti ritrovi che a destra e a sinistra si siano due persone sconosciute. Cioè,
1: sì, però,
0: non lo so.
1: Vero, però considera che tanto tu quando guardi il film devi stare in silenzio. Cioè, se tu vai con una persona che conosci al cinema, comunque non ci parli per due ore.
0: No, capito, però.
1: No?
0: Sì, no.
1: Vabbè, io non sapevo.
0: Non sto dicendo che è una stupidaggine. No, non l'ho mai fatto, quindi non
1: so. Io non sapevo che fare, ero a casa da sola e allora invece di stare a casa da sola ho detto vado a vedere il film che poi, tra parentesi, volevo vedere e mi mancava di...
0: Quindi un'esperienza positiva da ripetere.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Bene. Cioè, quando una persona non sa che fare, secondo me non deve avere la paura di uscire da solo. Secondo me si può andare a cena, si può andare a mangiare da soli, si può andare al cinema. È bello passare del tempo solo con se stessi.
0: Io adoro stare con me stesso, molto spesso ci sto. Va bene, voi invece in quale situazione vi piace non avere gente intorno e vivere con voi stessi? 02 25 15 15
1: oppure 378 378 1025.
0: State con noi, torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per

0: migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Fino all'estasi, Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger, RTL 102.5, mezzanotte 31, in ottambuli Silvia Andrea, e abbiamo il piacere di parlare con Laura che abbiamo al telefono.
1: Ciao, ciao Laura.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Laura, ci ricordi di dove sei?
2: Sono della provincia di Monza Brianza.
0: Ah, ok. Okay.
1: E Laura ci ha mandato al 378-378-1025 un bel messaggio. Dove, che cosa ci raccontavi?
2: Allora, raccontavo, per rispondere alla vostra domanda che avete fatto prima in diretta, che a me piace tantissimo passare del tempo da sola, e visto che sono sempre per lavoro in mezzo alle persone e con i bambini a casa eccetera, quindi quando ho del tempo libero mi piace trascorrerlo andando al cinema, come dicevate prima, da sola. Anche andando a cena, a fare degli aperitivi da sola mi capita, perché è proprio un momento mio in cui vivere al cinema, per esempio, mi piace proprio gustarmi l'emozione, a volte magari con altre persone ti vergogni un po', quindi, e poi a cena mi diverto,
1: sì,
2: guardo
1: perché
2: gli altri.
1: E infatti qui leggevo che ti piace guardare le persone mentre mangiano.
2: Sì.
1: Quello che succede.
2: Sì, no, magari, esatto, quello che succede agli altri quando sono a cena in compagnia, magari con il fidanzato,
0: certo,
2: piuttosto che con gli amici. Ecco, mi piace una cosa.
0: Anche a me piace.
1: È un po' come andare al cinema, magari ti trovi due fidanzati che stanno litigando, no?
0: O limonando, che mi sa.
1: Capito?
2: O limonando, esatto.
0: Esatto. Però Laura, anche cenare, vero, sono d'accordo. Io ho cenato, ho fatto aperitivi, insomma, mi sono ritrovato in situazioni completamente da solo e non è male alla fine, a me piace.
2: Ma sì, viene sempre vista come una cosa, qualcuno mi dice ma no dai, al cinema da sola, ma no che sfigata. In realtà a me piace proprio perché è un momento mio, è una coccola,
1: esatto,
2: che mi faccio e mi gusto.
1: Secondo
2: me,
1: per fare queste cose da sole vuol dire che bisogna avere una grande forza interiore, bisogna star bene con se stessi, vero?
0: Un equilibrio,
1: sì,
0: insomma,
1: è un equilibrio.
2: In equilibrio.
0: Va
2: forse
0: bene.
2: Ci si arriva dopo una certa età,
0: ma
2: ecco,
0: boh, forse qua, sì, forse
2: anni.
0: Sì.
1: Va bene Laura,
0: ciao,
1: grazie.
0: Laura, grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Buona settimana, mezzanotte 33, tra poco andremo invece da un olandese, Wim van der Ham, tra poco.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Yes! Walk This Way, Run DMC, Aerosmith, Steven Tyler più che gli Aerosmith. Mezzanotte 40 in ottambuli, andiamo da un amico olandese, Wim.
1: Wim, chi Wim. Si pronuncia Wim come Wimbledon senza Bledon.
0: Esatto, è come Aaron Winter, che era un altro giocatore olandese. Ciao, come
1: Wimter.
0: Senti, Wim, che ne dici della partita che si è giocata stasera?
2: Sì, è purtroppo pareggiato, stavamo vincendo due volte, ma alla fine il Giappone si è sempre raggiunto.
0: È giusto il pareggio, io non ho seguito la partita.
2: Sì, quindi. No, è giusto.
1: Hanno giocato bene,
2: Hanno fatto bene. Sì. Ci sta.
0: Che vibrazioni hai sulla tua nazionale, cioè dell'Olanda?
2: Non molto positive.
0: No.
2: Adesso dobbiamo battere la Svezia, sennò diventa molto pericoloso. Vabbè, vediamo.
0: Non mi sembra che anche la Svezia sia chissà che in questi ultimi anni, cioè nel senso come nazionale.
2: No, deve essere fattibile anche questo, però speriamo.
0: Cioè ci sono state delle Svezia molto, molto più forti di quella di adesso.
2: Sì, no, però, decisamente.
0: La palla è rotonda, va bene, noi ti faremo anche per l'Olanda, caro Wim.
2: Oh, grazie.
1: Wim, lo salutiamo già? No, perché Wim aveva detto che anche lui va al cinema da solo.
0: Ah, è vero, brava.
2: Sì, il cinema è... E anche moltissime volte al museo, perché secondo me la puoi vivere tranquillamente da solo, anche lì in compagnia parli delle cose che hai fatto, che vuoi fare, eccetera. Sì. Però a vedere quadri o belle mostre te la devi un po' godere da solo.
1: Hai ragione. Sono momenti interiori, secondo me.
0: Sono robe in cui ti trovi veramente dentro all'arte e tutto intorno anche.
1: Va bene,
0: grazie,
1: Wim. Grazie.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Che c'è una bellissima mostra.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself that.

0: Your So Vain è una delle più belle canzoni scritte da una grandissima artista che è Carly Simon. Lei ha scritto veramente tante belle canzoni anche per artisti come James Taylor, che è stato suo marito, non mi ricordo se è marito o fidanzato, insomma, vabbè, comunque. Ha scritto, sai, anche la colonna sonora di Winnie the Pooh.
1: Ah.
0: La scritta Carly Simon. No, vero, vero.
1: No, non ci credo, se lo dici quante ne sai, Andrea.
0: Va bene, adesso però in anticipo diamo il segnale orario, notiziario e poi ci tufferemo in Noi Dire Mondiali.
1: Anche a Palagiano, in provincia di Taranto, è 00:50.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Si terrà venerdì 19 in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, annunciata in serata. La cerimonia sarà presente il vicepresidente Vance e forse anche lo stesso presidente Trump. L'accordo, come detto, annunciato in serata dal Pakistan, pone fine immediatamente al conflitto in corso tra i due paesi. Gli impegni previsti dal trattato entreranno in vigore solo dopo la firma, ha fatto sapere un funzionario iraniano. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, invece, sul suo social ha scritto che questo grande accordo porterà pace e sicurezza a tutta la regione. Molti presidenti hanno cercato di fare la pace con l'Iran, tutti hanno fallito prima di me, ha aggiunto. L'annuncio dell'intesa è seguito alle nuove dure critiche di Trump al premier israeliano Netanyahu per l'attacco di ieri in Libano. Lo stesso leader israeliano ha invece chiesto un colloquio con Trump dopo il G7 di oggi in Francia. Siamo alla Formula 1 con la vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona. Fuori pista sia il leader del mondiale Antonelli che l'altra rossa di Leclerc. Che adesso i mondiali di calcio è tutto pronto per Costa d'Avorio, Ecuador. Ci racconta tutto Andrea Salvati.
4: Ben ritrovati, seconda partita del gruppo E dopo la vittoria schiacciante della Germania per 7-1 contro Curaçao. È il momento di Costa d'Avorio, Ecuador, con la Costa d'Avorio che raggiunge il primo mondiale dal 2014, galvanizzata da 3 vittorie consecutive, cercherà di superare per la prima volta la fase a gironi di fronte l'Ecuador, che ha visto nell'ultima amichevole vincere per 3-0 contro il Guatemala, sottolineando così i progressi dei sudamericani degli ultimi anni, dato che non perdono una partita da settembre 2024, 8 vittorie e 11 pareggi lo score dell'Ecuador. Si gioca al Lincoln Financial Field di Philadelphia, arbitro della partita il francese Letexier. Fra poco qui su RTL 102.5 la seguiremo insieme a te.
3: Siamo al traffico.
2: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 8 Milano-Varese fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico per chi viaggia in direzione di Milano. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5.
2: Noi dire mondiali. Noi.
0: Attenzione!
1: Sì!
0: Attenzione! Eccoci qua, siamo pronti. Abbiamo il nostro Andrea Salvati.
4: Ben ritrovati a tutti, buonanotte. Ben ritrovati noi dire mondiali. Qui
0: sì!
4: Su RTL 102.5. Tra l'altro, prima di cominciare, sentiamo ancora un po' di applausi che
0: dai,
4: sono tutti esclusivamente
0: che
4: per me.
0: Ci caricano.
4: No, sono perché gli applausi sono solo per me.
0: Ma io mi carico nel vederti carico.
4: Ti faccio sentire. Andrea De Sabato. Silenzio. Una roba proprio giusta. Però, questa è la moglie, la cognata e gli amici del figlio. Sì. Silvia Signore. È qui qualcosa di più, è qui qualcosa di più, ma mi sembra lo scontro impari. Lo scontro impari. Adesso sentiamo un attimo, abbassa tutto prima per sentire meglio. Abbassa. Andrea Salvati. Allora, Leonardo Di Mauro. Caro Leonardo Di Mauro. Caro, io adesso me ne vado e vi lascio così.
0: Però meno di me, tu non avevi neanche i parenti.
4: Sai perché? Perché stanno tenendo l'entusiasmo per dopo, perché altrimenti sarebbe stata un'esplosione impossibile da contenere. Oh. Amici, insieme per seguire la seconda partita del gruppo E, che insomma ci ha già regalato nella

0: Serata nel pomeriggio di ieri, insomma, una sconvolgente Germania Curaçao che al di là del risultato clamoroso 7-1 verrà rimembrata, ricordata per la rete del Curaçao, la prima in questi
1: mondiali. Ma mi spiegate che cos'è sto Curaçao?
0: Te lo spieghiamo dopo in separata sede.
2: Ma dopo.
0: Dopo. Adesso mi ricordo più cosa. Ah, giusto, quindi seconda partita e quindi tocca Costa d'Avorio, Ecuador. Ecco. Squadre, una quindi africana, la Costa d'Avorio. Sì. Costa d'Avorio, Silvia, che confina con...
1: Che ne so, non mi fate domande.
0: Non lo so, scusa, tu hai a rispondere così.
1: Aspetta, in altre materie.
2: Con il Ghana? Con il Ghana, no?
0: Non lo so.
1: E dillo tu con cosa
0: io confini. Scusi, tu il professore, quando andavi facevi... Lo dica
1: certo,
0: lei.
1: No. Certo.
0: Contro l'Ecuador, invece, questa è un po' più semplice, con la squadra sudamericana, centro-sudamericana.
2: Una
0: esatto.
2: Squadra del Conmebol.
0: Una squadra del Conmebol. Allora, stanno entrando in campo. Fra poco sarà il momento degli inni nazionali. Seguiremo, credo, prima quello dell'Ecuador, perché nello statino della partita è la squadra fuori casa, tra virgolette, sì. Su quella dal lato di lì. E poi probabilmente quello della Costa d'Avorio. Costa d'Avorio, il suo canonico completo arancione, già possiamo vederlo tra sotto la tuta. Cioè, i pantaloncini, non lo so, c'era la giacca arancione, magari era la maglia verde sotto, non si sa.
2: Ma sì, ma credo che sia un giubbino.
0: Pantaloncini azzurri?
2: Sì,
0: anche daltonico col tempo sei diventato.
2: Ho visto
0: pantaloncini. Quelli sono i bambini che hanno i pantaloncini azzurri.
2: No, perché c'è veramente uno sbalzo cromatico possibile.
0: Con, dove l'hai visto?
2: Io ho visto uno, c'era
0: uno che passava di lì, che aveva i bermuda azzurri, un tifoso che è passato lì, aveva i pantaloncini azzurri.
2: Ho visto, c'è uno col pantaloncino azzurro.
0: Va bene, scusa, in questa stanza, Andrea
1: quello che porta la bandiera.
2: Andrea De Sabato, aspetta, hanno i calzettoni azzurri.
0: Chi?
2: Chiedo scusa.
1: Hai
0: i
1: calzettoni azzurri. Sono i bambini.
0: Quello è il portiere che ha i calzettoni azzurri.
1: Vabbè, sono ragazzi, i bambini,
3: no,
1: che è la prospettiva.
3: No, no, è le magazziniere.
0: È la magazziniere, esatto, che ha i calzettoni azzurri in mano.
2: Ragazzi, ce ne sono un paio, forse sono i portieri.
0: Sono senza forza.
2: Calzettoni azzurri, e sono
1: ecco.
0: tre. Sì. Ci sarà anche qualcun altro che ha i calzettoni
2: e hanno anche il pantaloncino azzurro. Vedi che non sono così rimbambito.
0: I portieri, però,
1: scusate,
0: tu c'è tra tutti.
2: Va bene, però.
1: È davvero importante questa storia.
0: È importantissimo.
1: Sì,
0: è importantissimo. Allora, siamo pronti per gli inni. Adesso la nostra numerosa regia, vediamo, ci farà ascoltare, vediamo con chi si partirà. Ho detto prima che si sarebbe partito con l'Ecuador, giusto?
2: L'Ecuador, sì.
0: E invece, secondo me, forse si parte con la Costa d'Avorio, perché li vedo cingersi, abbracciarsi. Come si fa con gli inni nazionali, no?
2: Anche perché secondo me è Costa d'Avorio,
1: ecco.
2: Ecuador, quindi questa è la Costa d'Avorio.
0: Sì, questa è la Costa d'Avorio. Con tre vestiti col pantaloncino azzurro.
2: Ecco, mano sul petto.
0: Sì.
2: Mano sul petto.
1: Cantiamola.
0: Con le Sal da Vinci, che è un'altra cosa.
3: Occhi chiusi o aperti.
2: Sempre sì.
0: Lì, ragazzi, la Costa d'Avorio, insomma, il fisico classico.
2: Conoscono l'inno, lo cantano.
0: Conoscono l'inno, loro sì. Loro sì,
2: vedi.
0: Esatto.
2: Tra l'altro è la prima volta che si incontrano queste due squadre.
0: Come si chiamano gli abitanti della Costa d'Avorio?
2: I Ivoriani.
0: Tu stai sporcando il loro inno nazionale, quindi gradirei silenzio in aula.
2: Ah, chiedo scusa, pensavo...
1: Un po' di rispetto.
2: Ma tutto bisogna sentirlo.
0: Tutto.
1: Vabbè.
0: Siamo circa un quarto. Ecco, è questo. Sembra l'inno della Costa d'Avorio. Fra poco vi dirò anche le formazioni.
2: Sembrava l'inno più lungo della storia degli inni.
0: Insomma,
2: bello.
0: Bello il momento di quello ecuadoregno. Quindi adesso andremo ad ascoltare l'inno dell'Ecuador dopo aver ascoltato quello della Costa d'Avorio. Costa d'Avorio, tra l'altro, vabbè, fra poco.
1: Ecco
0: io dell'Ecuador.

0: Italia, mi veniva.
1: Sono tanti italiani in Ecuador, sì.
0: Però se l'incipit
1: ancora, senti, ancora. E poi alla fine chiuderanno così, sarà per sempre sì. Attenzione, seguiamo che si chiude. Com'è il balletto dopo?
2: Saremo io. Ecco.

0: Vabbè.
1: E questo era l'inno, bello, bellissimo, bello. Delle, con un certo richiamo all'inno di Mameli. Allora, se siamo d'accordo, io andrei subito col Power It, sì. Così poi sentiamo, sì, il fischio d'inizio e partiamo, formazioni, stadio, curiosità. Su,
2: siamo d'accordo, Shakira.

0: Let's go! Dai, dai, dai, dai! Vai. Mi piace perché ha citato tutti i giocatori più grandi e c'era anche Maldini.
1: Vabbè, certo, è uno tra i più grandi, se non il più grande. Allora, è tutto pronto, fra poco il fischio d'inizio. Costa d'Avorio è giudicato con maglia arancione, pantaloncini arancioni, portiere azzurro, così è contento il nostro De Sabato.
0: Perfetto,
1: Andrea. Ecuador invece con maglia trasferta molto bella, un grigio blu fonse.
0: Vero.
1: È bello, numeri oro, pantaloncini bianchi, calzettoni bianchi. L'arbitro del match è il francese Le Tessier. Si gioca al Lincoln Financial Field di Philadelphia, 69.879 i presenti, gli spettatori.
0: Beh, pienone adesso, anche in questo caso.
1: No? Con i prezzi che costano, poi voglio dire. Ecco, adesso dobbiamo...
2: Quanto costa mediamente un biglietto? Lo sappiamo.
1: Dai 500 euro in su. Dollari, pardon. Allora, pronti col fischio d'inizio, poi.

0: daremo formazioni e tutto.
1: No,
0: ancora, sei in anticipo, non hanno ancora
2: partiti.
0: Batte il calcio d'inizio l'Ecuador. Ecco, partiti, fischio. Ecco.
2: Attenzione.
0: Ehi, arbitro, fischio. Ecco,
3: ecco. È ritardo.
0: Stanco. Leonardo
2: aveva
0: Di Mauro
2: già, aveva già fischiato prima.
0: Aveva già fischiato prima.
4: Non l'ha sentito.
0: Allora, poi si gioca. Piccola, scusate, no, possiamo uscire un secondo dalla diretta con la comunicazione a fare. Scusate un attimo. Grazie. Scusa, David, gentilmente mi toglie la cornice dal monitor. Che altrimenti. Grazie, torniamo pure in diretta. Eccoci, allora è cominciata questa partita valida per il gruppo E. Andiamo con le formazioni. Chiedo allora alla qui presente Silvia, signora, fammi fine di scegliere quale vuoi che io enunzi per prima. Ovvero la Costa d'Avorio. Non avevo dubbi. Allora, Costa d'Avorio con Fofana in porta, difesa con due Singo, Agbadu e Conan, proprio Conan il barbaro è lì sulla sinistra, che insomma una vita lunga e intensa. A centrocampo Touré, Kessié, ex Milan, adesso esperienza in, anche Atalanta, Fofana, Diomandé, davanti Pepe e Wai. Sei soddisfatta?
3: Sì.
0: Come li ho pronunciati i nomi della Costa d'Avorio?
3: Benissimo.
2: La metà se li ha inventati.
0: Possiamo uscire ancora un attimo dalla regia, gentilmente, dalla diretta, Leonardo Di Mauro. Sì. Vai, vai. David, perdonami, io ho ancora la cornice. Cosa facciamo?
5: Ma cosa intendi per cornice?
0: È una roba nera a fianco del monitor dove si vede. Se vai sopra e chiudi, ecco, vedi,
5: togliamo. Okay, allora sarà qualche cornice. Cavo di qualche
0: momento
5: camera.
0: Scusa, entriamo un attimo in diretta per chiedere scusa agli ascoltatori. Eccoci, amici, un attimo, stiamo ancora risolvendo qualche piccolo problema tecnico. Poi fra poco torneremo a raccontarvi questo Costa d'Avorio Ecuador, 2 minuti e 15 secondi di gioco 0-0. Hai visto, cara Silvia?
3: Manca l'altra formazione.
0: Momento, ma a proposito dell'altra formazione, hanno poc'anzi inquadrato Beccacece. L'allenatore dell'Ecuador, hai visto? Sembra un modello americano lì che si passava la mano nel
2: cappello. Sembra.
0: Sembra. La cornice resta, quindi mi fa piacere.
2: Vabbè, niente. Dopo la risolviamo.
0: Andia, è già pronto per andare all'asta sotto i biscotti, la cornice bella infiocchettata. Dall'altro lato, signori e soprattutto signore, Silvia, anche tu.
3: Bravo.
0: Sì, a signore, singolare, giusto?
3: Signore,
0: sì,
3: signore. Sì,
2: esatto. C'è la Costa d'Avorio.
0: Chiedo scusa io per Andrea Salto, ma sapete, arrivati a una certa età, insomma, si perde un po' la cognizione. Allora, Galíndez fra i pali, difesa, Incapi, Pacho, Ordóñez. A centrocampo, Minda, Franco che deve avere dei problemi, non vuole sapere il cognome.
2: Badagaro,
0: Caicedo, Vite. Sì. Yeboah, Valencia e Plata all'attacco. Allenatore dell'Ecuador, ho detto, è Beccacece. Fae invece l'allenatore degli ivoriani.
3: Ma è quello con il cappellino nero? Perché ho visto.
0: Cappellino nero o nero lui? Fammi capire. Cioè, quello nero col cappellino o quello col cappellino nero? Perché, cioè, attenzione, cercare di capire cosa intendevi.
2: Mettiamo le virgole dove.
0: Allora fammi vedere. Beccacece, che è l'allenatore dell'Ecuador. Cappello biondo, un po' lungo, un po' la Don Johnson.
3: Okay. E allora era.
0: E l'altro invece, quello col cappellino nero, ma nero anche lui, è l'allenatore della Costa d'Avorio. Allora, mentre continua a rimanere con la cornice, vedo anche addirittura arriviamo con strumenti meccanici, cioè vuoi amputare il pezzo del
2: mondo. Ma chi se ne frega? Parliamo della partita che c'è la gente che è in fibrillazione.
0: È in fibrillazione. 0-0 con Kessié, capitano degli Valencia, che va a lamentarsi con un giocatore dell'altra squadra perché insomma l'altro giocatore è andato a terra toccandosi il volto, ci tocchi il volto, no? E quindi lui dice: io non t'ho toccato il volto, era Vite, il signor Vite, a terra toccandosi il volto, e l'altro giocatore dice: guarda che simulazione vergognosa. Vabbè, comunque si resta sullo 0-0. Intanto qua in regia io devo preoccuparmi, non abbiamo il caschetto quello da...
2: Come devo fare?
0: No, da, come si chiama? Da cantiere.
3: Vabbè, allora Andrea, dici qualcosa, non lo so, secondo te chiedo...
0: Sto parlando ininterrottamente, cosa devo dirti ancora? Cioè non è che sto zitto,
2: ma
0: qua Andrea,
2: fammi finire di dire una volta che dice una cosa.
3: No, dico, chi è il giocatore più forte che sta giocando questa partita oggi? Lo sappiamo.
0: Cioè, in generale o in questi primi 4 minuti e 53 secondi?
3: No,
0: che
3: dico, in generale.
0: In generale, insomma, ci sono diversi giocatori, anche importanti. Pacho, giocatore del Paris Saint-Germain, Ordóñez nel Bruges, Incapi dell'Arsenal, questi giocatori ecuadoregni, quindi insomma, qualcuno di importante c'è, così come dall'altro lato da Fofana nel Porto, che sì, insomma, Touré, Pepe, uguali, insomma, ci sono.
2: Non ce n'è uno che gioca in Italia,
0: strano, perché essendo tutti stranieri dici ci sarà qualcuno giocherà sicuramente in Italia, esatto. E cioè, essendo ormai tutti stranieri.
2: No, più che altro stavo pensando al fatto che sì, si continua a dire che dovrebbe tornare in Italia, ma
0: in vacanza, cioè vorrei tornare in vacanza, magari lasciate qualcosa.
2: Lo davano anche alla Juventus, è interessante.
0: Lo danno un po' dappertutto. Attenzione,

0: Attenzione, allora, direi che abbiamo problemi a risolvere i problemi tecnici, sì. Quindi facciamo una piccola interruzione
1: non
0: con un brano
1: problema.
0: Musicale e noi andiamo a cercare di... Vado a picchiare David Bella nel tentativo di togliere la
1: Va bene, allora ascoltiamoci un po' di musica. Jovanotti Alfa, buon vento.

0: Buon vento!
1: Giova Alfa, buon vento! Attenzione!
2: Non è successo niente! Attenzione! Attenzione. Guarda, vabbè. Silvia, la televisione, vedi, questo è l'allenatore dell'Ecuador che ti dicevo.
3: Ah, quello con i capelli
2: biondi. Ti piace?
3: Biondi.
2: Hai visto? Guarda, vedi, l'hai già riconosciuto. Anche lo chignon c'ha sopra, eh.
3: Vanno vabbè, ma lo... è il portamento, per questo
2: è il portamento.
3: L'ho riconosciuto.
2: Vabbè, qua siamo al nono minuto, 0-0. Passa, David, vai, tranquillo. C'è, per il momento ancora qualche piccola... Tutto a posto. Stai guardando la partita, sì. Capisco, giustamente.
1: Sì, ma chi se ne frega?
2: Ha messo il monitor lì.
1: Ne vediamo dopo, pensiamo alla partita che partita c'è gente che ancora... lì ferma parcheggiata.
2: Sì, immagino,
1: che sta...
2: sì, sì. Ancora ferma sullo 0-0, oh. C'è stato poc'anzi un bel affondo di Diomandé, sì. Della Costa d'Avorio, bel affondo però si è fermato in fondo.
4: Vabbè. Scusate ragazzi, sapete che questo è un programma di goliardia, sì. Sì. Essendo un programma di goliardia facciamo quello che ci pare, capito? In un certo senso,
2: canto,
4: entriamo, facciamo, poi lui fa la telecronaca, sì. Pum, entra e noi io entro lì. Io stavo guardando il suo monitor, lui dice ma che cosa stai facendo David? Va bene così.
3: Vabbè, Radio Verità insomma.
0: Sì, continuiamo così, così tra poco arriva il capo e ci manda.
4: Cioè, quello che non sai tu, l'altra volta abbiamo fatto peggio.
0: Ah, ok.
4: E lui era contento, dunque.
0: Meno male che non c'era.
3: Vabbè, allora facciamo, ok, va bene.
2: Cosa facciamo? No. No, allora, però aveva visto prima l'allenatore che dice se becca con lo chignon. Allora. Tu De Sabato, perché tu De Sabato l'hai conosciuto ormai in età matura, diciamo.
0: Sì, ma io
2: in
0: avevo
2: età,
0: lo
2: in
0: scignone.
2: Età giovane, lui aveva lo scignone, anche giuro,
0: non
2: aveva
0: vero.
2: Lo scignone, come no, ci sono delle foto imbarazzanti che io ricordo anche
3: con i capelli lunghi.
0: Beh, no, avevo la coda, avevo i capelli lunghi.
2: Bello,
0: sì.
2: Bello.
0: Sarebbe tutti, interessante. Tutti così.
2: No, io no. Io no.
0: Vabbè,
2: sarebbe
0: ma
2: interessante.
0: Non ti conoscevo però negli anni
2: c'entra?
0: 90.
2: Ma io pur non avendoti conosciuto non mi è venuto in mente.
0: Ma perché i tuoi capelli non crescevano più di tanto?
2: Crescevano. Sarebbe bello per gli amici che ci seguono in radiovisione, troviamo magari una foto d'archivio del nostro Andrea di Sabato.
0: Se ne frega.
2: E io la metterei dietro al posto mio fissa così lui certo. Col capello lungo.
4: Allora molto, mi sto

0: attrezzando per avere il materiale adeguato. Datemi il tempo.
1: Anche perché qui, insomma, la partita al momento è Statia. Attenzione, però, questo fondo dell'Ecuador col cross in mezzo, palla che resta lì. Attenzione, sinistro alto sopra la traversa di un nulla di Plata. Da ottima occasione aveva ricevuto questa palla dalla sinistra al centro dell'area. Cincischia un po', perde forse il tempo, riesce poi a trovarlo, calcia, ma non c'entra la palla. Tra l'altro, secondo me sarebbe stato poi comunque la rete eventualmente annullata, perché mi sembrava che il pallone fosse uscito, sul fallo laterale prima del tiro di Valencia, pardon, non Plata. Va bene, mi dicono, bene. Abbiamo avuto indicazione della regia, hai sentito?
2: Ci scappa una canzone.
1: Ma sì, la vediamo, sentiamo. Aspetta un momento.
2: L'annuncia lei.
3: C'è Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Annalisa, canzone estiva su RTL 105, noi dire mondiali, c'è Andrea Salvati. Qualcuno ci suggerisce che secondo i valori di mercato il più forte dovrebbe essere proprio Diomande.
1: Siamo sereni con
2: lo
1: questa notizia.
2: Ha valutato il, 130 milioni.
0: Sì, no, l'Ipsia lo ha appena valutato 130 milioni.
1: Sì, di lire probabilmente. Tra l'altro, attenzione all'Ecuador, perché ha avuto una barambella seconda occasione con la nostra conoscenza, cara Silvia, signore Johnny Yeboah.
2: Perché bel, nostra conoscenza?
1: Bel, insomma, bel destro di poco alto, soprattutto gioca nel Venezia. Insomma, pensavo che magari uno dei tuoi weekend romantici a Venezia. Quindi, ha incontrato Yeboah in Calle San Vincenzo.

0: Vincenzo.
1: Un giocatore che gioca in Italia c'è.
0: Sì, certo.
1: Quindi è perché abbiamo perché detto che, dicevamo, no, esatto, che non c'era neanche un giocatore di, che gioca in Italia.
0: Io pensavo, mi hai colto in fallo perché pensavo che fosse ancora Repubblica di Venezia e quindi stato a parte.
1: No, adesso è ufficiale.
0: Comunque siamo sullo 0-0, minuto e sedicesimo. L'Ecuador prima con Valencia e poi con Yeboah, insomma, ha avuto le due occasioni, due bei tiri in porta senza però centrare l'obiettivo. Ora è la Costa d'Avorio, in avanti con Diomandé, mister 130 milioni, siamo sicuri di questa roba.
1: Esatto.
0: A me sinceramente voglio dire,
1: ma tutto 130 milioni sono tanti,
0: di lire, di euro, sì, di euro, parliamo di lire, di...
1: Cioè, 130 milioni chi ti compri con 130 milioni? Lautaro Martinez,
0: ma anche di più 130 milioni secondo me rischia di prendere Mbappé. In questo momento dici Mbappé un po' sotto così, non lo so.
1: Vabbè, comunque il problema sai cos'è, Andrea? Che stasera Silvia si era preparata su Germania Curaçao.
2: Non mi ero preparata, io ho detto che stasera faccio la ragazza pompon. La cheerleader.
0: Allora, prego, abbiamo
2: stacchetto.
0: Lo stacchetto. Attenzione. Costa d'Avorio che entra dentro il raso terra, fil di palo, finisce fuori di un nulla, ma secondo me non voleva tirare, era più un passaggio, secondo
1: posso dirti
0: me.
1: Che
0: Bazumana Touré,
1: però secondo me stanno giocando alla Viva al Parco.
0: Anche secondo me,
1: cioè,
0: sì.
1: Senso...
0: anche secondo me. Comunque, signor Bazumana Touré, pensa, hai mai conosciuto Silvia? Uno che ciao piacere, Silvia, ciao piacere, Bazumana?
2: No, per fortuna aggiungerei.
0: Perché?
1: Stacchetto,
3: stacchetto,
0: vai.
2: No.
1: Dai, tipo, datemi una U.
0: Non c'è la Q.
2: C'è la C, datemi una U.
1: No. Io lo scrivevo sbagliato invece. Io
2: sì,
1: Ecuador.
2: Sì, infatti l'hai fatto scrivere anche a me sbagliato. Tu hai
0: scritto
2: una C.
0: Attenzione al contropiede dell'Ecuador. Palla all'interno dell'area con Valencia, con Minda, che poi si fa. Scusa un attimo, puoi togliere la base? Come l'hai scritto, Ecuador? Tira sul foglio.
2: No, io ho copiato lui.
0: Non mi interessa. Fammi vedere. Voglio vedere come hai scritto Ecuador. Alza il foglio.
2: Con la C.
0: E poi?
2: Ador.
0: È giusto.
2: Lo so.
0: E allora, perché non hai sbagliato?
2: L'ho corretto.
0: Perché prima come l'avevi scritto?
1: Scusate.
2: Ho copiato da lui.
0: Scusate un attimo.
1: Anche se
0: attenzione alla Costa d'Avorio. Altra bella occasione, sempre con Diomandé, che però, insomma, da due passi l'appoggia letteralmente sulle mani di Galinde.
1: Scusa, Andrea. Vieni. Secondo te come l'aveva scritto, con la Q?
0: Secondo me sì. Mi infatti chiedo un attimo. Mettiamo un
1: tipo Equo Canone.
0: Vado a vedere. State lì, perché io non mi fido.
1: Vai.
4: Sta cancellando le prove, ragazzi.
1: Allora, senza la Q, stacchetto.
0: Attenzione. Ah, stacchetto. Ha distrutto le prove. Io adesso chiamo il generale Garofano per fare l'ispezione sul foglio.
1: Attenzione,
0: non c'è successo niente.
2: Datemi una R.
1: Tutte, le vuoi dire tutte?
2: Datemi una L, datemi un 1.
0: Come mai non ti hanno preso al posto di Samira a Passaparola? Perché vedo che con le lettere viene bene. Va bene, si rimane sullo 0-0, il minuto è il 19, ovvero il 19esimo. 0-0, però siccome è una partita, caro Andrea, del sabato che ci regalerà grandi emozioni. Torniamo fra poco, forse!
1: Stay with us.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
8: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato etc. Spedizione con copertura del valore della merce etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.

0: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Sombre è invece proprio Sombre. Lui Potential su RTL 105 in ottamboli, noi dire mondiali, attenzione,
1: attenzione.
0: Cooling break
1: 25esimo sullo 0-0 fra Costa d'Avorio ed Ecuador, è il momento del primo cooling break.
2: Ma
1: cara,
2: che cos'è
1: signora?
2: Il cooling break?
0: Cooling break. Cooling
3: scusate,
0: break.
3: Non marcatelo troppo.
1: Hydration break. Si chiama hydration break.
2: Hydration break.
1: Detto anche cooling break. Dipende.
3: Noi abbiamo scelto di usare il cooling break, però.
2: Ma noi o loro?
0: Noi dire mondiale.
4: È il momento della merendina, giusto?
1: Sì, il momento della merendina. Insomma, un momento.
2: Ma perché fa caldo, immagino, no?
1: Sì, però non più di tanto. Però è stato introdotto in questi mondiali.
0: Lo fanno perché ci sono gli sponsor delle magliette,
1: esatto,
0: e dicono fatemi un fermo immagine su...
1: ma anche per le pubblicità sono esatto, le televisioni ne esatto. Approfittano per mandare degli spot pubblicità.
4: Ragazzi, scusatemi, al telefono abbiamo Mauro Corleone.
1: Finalmente
5: Maurito. Scusate, grazie per l'entusiasmo. Buonasera. Senti Cinzia, potresti fare lo spelling del mio nome per favore, annunciandolo con
1: dai, sacchetto, sacchetto.
2: Dammi una A, dammi una U, dammi una R, dammi una O.
1: Anche il cognome.
2: Ragazzi,
1: sono troppe lettere, fa fatica. Più di 5 diventa complicato.
0: Mauro, ma dove sei tornando, Mauro? Da Torino?
5: Sì, perché sono stato ad un concerto. Però siccome la radio non è partner, non posso dire di chi.
1: Concerto di Max Pezzali.
0: Hai fatto bene a non dirlo.
1: Max Pezzali. Qual è la canzone preferita tua di Max Pezzali, Mauro Corvino?
5: Con un Deca.
1: Ecco.
0: Con
1: un Deca.
5: Che poi è la canzone che ha chiuso il concerto. Bellissimo.
1: Invece quella che lo ha aperto.
2: Per questo si ricorda il titolo.
5: E tieni il tempo.
1: Bene, preparato però, bella memoria.
0: E in mezzo, preciso.
1: La quinta, c'è tutta la scaletta, che magari qualcuno domani vuole andare, dice io non riesco a arrivare in tempo, quali sono le prime? Ah, mi interessa questa, arrivo.
5: Esatto. No, è stato bello, però soprattutto bello sentire voi che bullizzate, Cinzia Signore.
1: È una delle interessanti
5: e divertenti della mia vita.
2: Mauro, io mi faccio bullizzare,
1: anche perché è difficile non farlo, esatto. Mauro, senti, ovviamente sei andato a Super Scroll al concerto, no?
5: No, ho pagato. perché era un regalo, quindi sì. Non posso regalare cose.
1: Ho pagato perché era un regalo,
0: allora
1: capisci?
0: Non hai pagato.
1: Ha pagato l'autista. Perché oggi è l'anniversario di nozze di Mauro Corvino.
2: No.
1: Auguri! Che meraviglia!
5: Che bello! Un sabato qualunque.
1: Vedi che bello quando sei ricco. È un sabato qualunque, vado a Torino, né? In due
5: con l'autista. Adesso è lunedì, però per me sabato, continua a essere sabato.
0: È giusto, è così che si vive.
3: Scusa Mauro, sì. Mi raccomando, sì. Vai a Nanda che domani si fattura.
5: Certo, senz'altro vado a fatturare. Ragazzi, buonanotte,
1: ciao.
5: Bravi,
1: ciao Mauro. Allora, intanto siamo arrivati al 29esimo e c'è il primo cartellino giallo del match per eccesso di foga.
0: Eccesso di foga.
1: Ammonito Fofana della Costa d'Avorio.
0: Ne conosco
1: tanti che andrebbero ammoniti per eccesso di foga nella vita.
3: Hai detto eccesso di foca?
1: No, foga.
3: Okay.
4: Occhio ragazzi, stacchetto.
1: L'eccesso di foga, vai.
0: C'è un problema, però lo stacchetto non si vede alla radio.
1: Ma ci sono tanti in televisione,
2: però noi siamo sul canale 36.
1: Esatto, e lì ci possono vedere. Chi invece non ha in questo momento la possibilità di seguirci in radiovisione può lavorare di immaginazione. Esatto. E Andrea De Sabato ha fatto anni a lavorare di immaginazione, quando era lui non c'erano ancora questi soldi.
2: Era dissimilo.
1: Parte di una vecchia
0: immaginazione, sembra un'altra cosa.
2: Sì. Noi lasciamo intendere, però dobbiamo spiegarlo un pochino, no?
0: Cosa?
2: Dobbiamo lasciare immaginare qualcosa, dobbiamo dare degli indizi.
1: Fai tu.
4: Occhio ragazzi, aristacchetto.
2: Ma non posso farlo io, lo deve fare mentre io ballo, qualcuno deve farlo.
1: Come? Cosa
0: lo
1: deve
0: stacchetto?
1: Fare?
2: Non lo so, dice una ragazza tutta
0: attenzione
2: riccia.
0: Attenzione che c'è una ragazza riccia che in questo momento sta ballando
1: riccia,
0: a ritmo.
1: Tutta riccia, ha detto tutta riccia.
0: Tutta riccia.
1: Ha detto lei. Attenzione, traversa all'improvviso dell'Ecuador. Azione travolgente, entra dentro. Il destro potente di Yeboah si stampa sulla finestra. Attenzione, quando ancora in avanti. Yeboah fuori per vita, palla dentro ancora. Il giocatore dell'Ecuador a terra, ma la palla resta sempre tra i piedi dei centroamericani. Ancora, palla dentro, ancora, lato sinistro, fuori di poco.
0: Scusa, ma che cos'era quello?
1: Perché comunque era talmente
2: travolgente.
1: Allora il cooling break.

0: Loro il cooling break l'hanno fatto, io no ancora.
1: Mamma mia,
0: guarda che bella
1: abbiamo
0: azione.
1: Bisogno di un cooling break, guarda, stacchetto.
0: Che bella azione, questo taglio dentro in verticale, sì, per Minda. Minda, Minda, che sembra un dessert. Minda, e da due passi
1: Minda.
0: Bang,
1: però Minga ha preso la porta,
0: ha preso la traversa, cioè, l'hanno presa malissimo i tifosi ecuadoregni che hanno inquadrato in TV.
1: Sì, ho visto proprio delle imprecazioni, sì, proprio in, in ecuadoregno stretto.
0: Cabron.
2: Ragazzi, sì, ancora un regalo per gli amici della Radiovisione.
0: È vero, è vero. Aspetta.
2: Era il 1990 e Andrea De Sabato era così.
3: Mi sono innamorato, Andrea, mi sono innamorato.
0: Al di là del cappello lungo, al di là del cappello lungo. In quella foto lì no. Al di là del cappello lungo, la cosa che più è lo sguardo perso nel vuoto. Anche le lo sguardo. Cosa stavi guardando?
1: Non vi ricordo. In diretta
2: la scaletta
1: radio,
0: devastato, pensavo
3: lo si può dire
4: creativa,
0: stavo pensavo all'eccesso di foga,
1: stavo
0: me.
1: Parlando, capito?
0: Stavi parlando?
1: Sì.
0: È ventriloquo anche perché la bocca chiusa con la foto.
1: No, vabbè, c'è una pausa, hanno immortalato la foto. Non mi sono non stavo posando, capito?
0: Che anno era?
1: Qualcuno ha fatto
4: uno scatto rubato.
1: Allora, quello sarà stato il 94.
0: No, l'anno dei mondiali americani anche quello. Guarda tu, sì, vedi,
3: comunque era un bel giovine,
0: era un bel giovine. Chiediamo alla nostra esperta. Allora,
4: no,
0: se adesso fosse
4: non mi piacciono
0: adesso così
4: gli uomini con i capelli lunghi.
1: Lo so, però all'epoca
4: andavano di moda.
0: All'epoca andavano, esatto. Okay. Ma quindi se incontrassi adesso in un flashback incredibile, compare questo ragazzotto così, ciao, piacere, Andrea? Niente.
4: Piacere Silvia.
0: Va bene. va bene. Allora, abbiamo raccontato la prima emozione di questo match, la traversa dell'Ecuador con Minda alla mezz'ora di gioco, partita che però resta sullo 0-0. E allora
1: noi ci spariamo dito nella piaga.
0: Ecco.

0: meglio, eh.
1: Beh,
0: cioè, sembrano delle partite da oratorio.
2: Tra l'altro c'è stata allora, dopo la traversa colta da Minda, adesso c'è stata la prima vera occasione importante per gli ivoriani con Pepe, che non è quello, un altro, si chiama Nicolas, questo qua. Comunque,
3: peraltro,
2: peraltro, bel tiro deviato dalla difesa dell'Ecuador.
3: Peraltro Andrei, tutte e due, perché siete due Andrei oggi. Sì. Cioè, peraltro due squadre che non dovrebbero essere così scarce. Ossanavori comunque una squadra che ha qualche giocatore buono, ce l'hai, anche l'Ecuador. È strano, per il momento si devono svegliare, dai. Diamogli una svegliata.
4: Sarà l'orario, no?
0: Stacchetto!
2: Stacchetto! Dalla svegliata.
0: In questo momento una ragazza riccia riccia
2: sta sto sacchetto,
4: cioè, ma è sempre uguale, cioè, infatti qui mi suggeriscono,
2: cioè, la terza volta che uno lo vede la poesia, cioè,
0: però io stavo descrivendo lo stacchetto
4: al 378 378 110,
2: non riccia riccia, l'hai detto prima, io sono tutta riccia,
0: ma per cambiare un po', perché tu hai detto che se no è sempre uguale,
4: allora, aspetta, hanno scritto che devo salire sul tavolo,
2: sono d'accordo, noi siamo d'accordo, siete okay. D'accordo regia, siete
0: siamo d'accordo,
2: d'accordo. Sì, sì.
0: Allora stacchetto sul tavolo,
2: vai Silvia, vai, sai sul tavolo.
4: Intanto,
0: sai il tuo tavolo,
2: ma no, secondo me no, ti rinnovano, Silvia, secondo me se sai sul tavolo e fa il balletto ti rinnovano,
0: se salto sul tavolo io ci licenziano, Silvia, ma tu hai il pedigree per salire sul tavolo,
3: ma Silvia perdonami, ma ce l'hai la copertura antinfortuni?
4: No,
3: nel caso e allora non lo so,
4: vabbè,
2: c'è un film italiano bellissimo che ha fatto storia, primo di Pieraccioni, te lo
5: senza
2: ricordi?
5: Tacchi?
4: No, non è il ciclone.
2: Dove ballano sul tavolo, a piedi nudi si
4: okay,
2: tolgono.
4: Mettiamo una
2: base ciclone.
0: Stacchetto flamentico.
5: Intanto sempre questo. Accontentiamoci di questo.
0: Ecco.
2: Dai, vai sul tavolo.
4: Ma
2: come non vai sul tavolo?
0: In questo momento una ragazza tutta riccia sta facendo finta di fare lo stacchetto.
4: Oh, però mi è piaciuto, ma c'è questo polemica, tutta riccia, c'è polemica. Però,
2: Hai detto tu,
4: c'è polemica, come hai riferito i capelli?
0: Polemica. C'è polemica.
2: Sì, sì, certo. Va bene, intanto quindi passa il tempo, 38 minuti, l'Ecuador prova a sorprendere la Costa momento, è un attimo, che fretta c'hai, cioè, cos'è, Cottimo, a seconda di quanti dischi mettiamo c'hai la percentuale, vabbè dai, facciamo, deve cambiare casa, disco!
0: Disco!

0: La 1:44 in questo momento c'è stata una seconda munizione perché un giocatore
1: è la terza Andrea, la terza sempre per la Costa d'Avorio,
2: sì. Siamo persi una munizione.
1: Fofana, che sì, e due. Mentre Fofana, attenzione al cross dentro per un altro colpo di testa dell'Ecuador, ancora una volta con Valencia, ma non prende l'obiettivo con la testa, insomma, colpisce alto. Dicevamo allora, tre gialli per la Costa d'Avorio, Fofana per eccesso di foga, mentre di che fofa. Sì, e due per atterramento.
3: Ma scusate, eccesso, ma che significa fofa? Eccesso di foga? Cioè, che ha fatto?
0: Perché sai la foga,
2: si è sfogato pesantemente.
0: Capito? È eccesso di foga.
2: Nel senso che è andato lì, cavolo, ci vado giù pesante.
1: Esatto, quando ce n'è troppa, capisci, può diventare un problema. Allora, siamo al 41esimo, primo tempo che si avvia quasi verso la conclusione. Le emozioni, insomma, ve le abbiamo regalate noi qui in studio, perché là a...
0: La donna tutta riccia
1: all'Lincoln Financial Field di Philadelphia. Insomma, parte la traversa colpita da troppi fogli qua.
2: Sì. Ma è la città natale di Rocky.
1: Ho bisogno di una segretaria io che mi assista.
3: Ma scusa,
0: Silvia, aiutalo.
2: Scusa, ma allora sono nella città natale di Rocky Balboa.
1: Vedi,
2: ci manca la musichetta, siamo a posto.
1: Tutta musica. Qual era la musica? No, c'era anche Stritto Philadelphia.
4: Ma io avrei un altro stacchetto.
0: Ecco, Fritto Philadelphia.
1: Lo facciamo all'intervallo. Lo facciamo all'intervallo del match. Perché
3: no, è la partita.
1: Dove vai?
0: È la partita, vai.
1: Vai.
0: Stacchetto.
1: Allora, questo amici, una ragazza questo tutta ti riccia. Viene meglio rispetto all'altro.
0: Aspetta, devo descrivere. Una ragazza tutta riccia sta ballando questo stacchetto in diretta su RTL 105, che si può anche vedere sul canale 36 del digitale terrestre, insomma, del vostro televisore. Ma anche se avete scaricato l'app RTL 105 Play.
1: Allora, facciamo così.
2: Comunque, per me sì.
1: Anche per me, ma un attimo, togli la base, che è il momento. Togli tutto, lasciami in bianco. Allora, dato che io gli andrei. Cioè, che io me ne andrei, però siamo qui io e Andrea, qui due Andrea. Noi volevamo, noi vorremmo che Silvia salga sul tavolo e balli sul tavolo. Lei è un po' però restia, questa. E io lo comprendo, sì. Anche Andrea che lo comprende, però sarebbe bellissimo. E allora, so che sono tanti gli amici all'ascolto in questo momento.
0: Votiamo.
1: Dai il numero, Andrea, perché non lo ricordo.
0: Lo dà la ragazza tutta riccia.
1: Vai.
3: 378-378-1025.
4: Ecco. Votatela.
1: Benissimo. Votate tempestate.
0: Scrivete sì
1: o
0: no.
1: Oppure no, senza dire solo sì o no. Vediamo che ore sono. Sì. Allora, che ore sono? Aspetta che qua...
0: La 1:47.
1: Stabiliamo un dead point. Ecco, a che ora?
0: Alle 2.
1: Esatto. Dopo il notiziario, il notiziario delle 2,
0: stacchetto...
1: vediamo cosa ha deciso il pubblico di RTL 102.5. Se saranno superiori, sì. Non maggioranza, basta un voto in più,
4: Stacchetto sì, stacchetto no.
0: Stacchetto sì, stacchetto no.
1: No, sul tavolo. Sul
0: no, stacchetto.
1: Sì, vabbè, guarda, San Giovanni, Silvia.
0: Allora, facciamo una cosa: Merck e Cremont, mettiamo d'accordo tutti.

0: Sapore un po' anni 70 questa di Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope.
1: Ecco.
0: Basta.
1: Ci sei, Andrea?
2: Io sì, c'era. Devi fare. È arrivato anche Sergio Gadda, al canto del cigno, perché fa questo. Cosa fai ancora qua?
3: Sono venuto a trovarvi.
2: Bene, ecco, vedi. Guarda, allora, chiediamo una personalità così importante, così decisa come il nostro Sergio Gadda. Stanno votando in tantissimi. Tra l'altro, Silvia, continuano a dire: sì, stai al centro, però al bordo rischi di farti male. per la danza sul tavolo, starei sveglio fino alle 2. Amico mio, manca 5 minuti, non è?
0: Qualcuna ha scritto vogliamo sul tavolo i due Andrea come velini.
2: No,
0: però se saltiamo tutti sul tavolo,
4: preferibilmente non insieme.
2: Poi non c'è nessuno.
1: Se salite voi sul tavolo, salgo anche sul tavolo.
2: Scusate un attimo, forse non hai capito la regola. Guarda, se fosse salgo anche, mi tolgo anche la camicia. Sergio Gadda, tu voti per il sì o per lo stacchetto di Silvia, signore, sui piedi sul tavolo?
3: Voto sì.
2: Vota sì. Vale doppio su.
0: È un voto tutto riccio.
2: Un voto tutto riccio. Tanto non è arrivato nessun no, quindi Silvia, hai ancora.
1: Vero,
2: sette minuti.
1: Scusate, allora non volete più vedermi qui.
2: Ma i tuoi amici, quelli che mandano sempre i messaggi,
0: hanno scritto tutti sì.
5: Ragazzi, attenzione, io vorrei così.
2: Attenzione, il sinistro della Costa d'Avorio che si spegne, deviato sul fondo. No, c'era fuori gioco, era stato Pepe che ha provato un colpo nel finale. 4 minuti di recupero, vediamo quanti ne sono trascorsi. 3 e 26, quindi ancora 34 secondi di gioco in questa prima frazione di questo 0-0 fra Costa d'Avorio. È stato molto emozionante. Io
5: lo stacchetto emozionante.
2: Quello fra poco. Insomma, una traversa colpita da Minda. Un paio
0: ragazzi, stiamo divertendo.
2: Vorrei mica mettere il 7-1 dalla Germania su Curaçao.
4: Chi è che ha colpito la traversa?
5: Minda.
4: Una traversa di Minda.
5: E quando ha preso la traversa, sai come ha fatto?
2: Minda. Tutti gli altri hanno detto
0: Traversa.
2: Cos'è?
0: Tra poco
2: questo ragazzi, è bello,
0: tutti in piedi a ballare sul tavolo come la donna tutta riccia. Creedence Clearwater Revival.

0: Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival su Radio Channel 25.
1: Silvia, did you ever see the rain?
2: Yes.
1: Sì?
2: I have.
1: Sì, quella. Anche col francese, ci stupisce sempre.
2: Comunque, il francese.
3: Comunque, Andrea, nel frattempo è finito il primo tempo, giusto?
1: Sì, è finito il primo tempo, l'avevamo già detto. Ma cosa l'avevo detto ieri? Ieri l'avevo già detto.
3: L'avevi detto ieri.
1: Anche
3: la dunque sei nostra danza.
1: 0-0 dopo i primi 45 minuti di questo Costa d'Avorio Ecuador.
0: Ma sì, ma tanto adesso c'è il notiziario, poi rientra.
1: Esatto,
0: il
1: lo dicevo ancora. Sì, lascia un po' di suspense.
2: Anche ad Asso, in provincia di Como, è 1:55 minuti.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Sergio Gadda. Si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, annunciata in serata. Alla cerimonia sarà presente il vicepresidente americano Vance e forse anche lo stesso presidente Trump. L'accordo annunciato in serata dal Pakistan pone fine immediatamente al conflitto in corso tra i due paesi. Gli impegni previsti dal trattato entreranno in vigore solo dopo la firma, ha fatto sapere un funzionario iraniano. Il presidente Trump invece sul suo social ha scritto che questo grande accordo porterà pace e sicurezza a tutta la regione. Molti presidenti hanno cercato di fare la pace con l'Iran, tutti hanno fallito prima di me. Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania sottolineano l'importanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ribadiscono anche l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. I quattro paesi chiedono di attuare rapidamente in modo completo il trattato di pace. Ora la pagina sportiva, cominciamo dalla Formula 1. Lewis Hamilton, tornamento del Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Ritirati invece Antonelli e Leclerc. E adesso spazio ai mondiali di calcio, siamo nell'intervallo di Costa d'Avorio Ecuador, ci aggiorna Andrea Salvati.
1: Ben ritrovati, è 0-0 a Filadelfia dopo i primi 45 minuti di Costa d'Avorio Ecuador, partita che non ha regalato grandi occasioni, una però arriva alla mezz'ora con una traversa colpita dall'Ecuador con Minda alla mezz'ora e poi insomma un paio di occasioni sempre per l'Ecuador, coperte bene però dalla difesa degli ivoriani. 0-0 quindi al termine dei primi 45 minuti di questa partita valida per il gruppo E, lo stesso di Germania, Curaçao, giocata nel pomeriggio, 7-1 la vittoria dei tedeschi, in serata poi 2-2 fra Olanda e Giappone. Fra poco il secondo tempo, Costa d'Avorio Ecuador 0-0 dopo i primi 45 minuti.
5: Grazie Andrea, ora il traffico.
4: Via Radio.
6: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole in direzione del capoluogo ligure. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Dire mondiale.
0: Ululanti anche.
1: Ululanti come i nostri amici, il sondaggio a senso unico.
0: Allora, Andrea Salvati, c'è Silvia Signore, sì, la donna tuttariccia, e dai, ci sono Leo Di Mauro, David dei Bella Bros Bella.
1: Ma soprattutto c'è Andrea De Sabato. No, Andrea c'è... De Sabato. Andrea De Sabato.
0: Ho notato una cosa però, c'era uno che ti somigliava, che si chiamava come te, Andrea Salvati, prima nel notiziario, sì, uguale, che ha parlato della però preciso.
1: Beh, professionalità è proprio quella, capisci? Esatto. Ma perché
2: lui,
1: adesso sono molto
2: lui
1: preciso.
2: È bipolare.
0: No, è Dr. Jackie Mr. Bipolare.
1: Allora, abbiamo fatto prima questo sondaggio, se volevate il balletto di lo stacchetto, non è un balletto,
2: lo stacchetto.
1: Sul tavolo centrale qui dello studio di RTL 102.5 a senso unico, a senso unico. Tutti sì, non c'è un no che sia uno.
2: Ecco. Allora, no, c'è un anche problema, addirittura che... dicono che è 10.000 volte più bello del mondiale.
0: Beh, hai capito? Certo. E in più segnalo ben tre messaggi dove chiedono i velini on the table.
7: No, i velini on the table. Ragazzi, io ho preparato il pezzo,
1: Esatto. Sì.
7: Allora, ho il pezzo giusto.
1: Silvia, è il momento.
7: Vai.
1: Sali, monta sul tavolo. Sali,
7: togli le scarpe.
1: Togli le scarpe, vai sul tavolo. Via la prima scarpa. Attenzione.

0: Seconda scarpa.
1: Come si balla?
0: No, ferma tutto, ferma. Aspetta. Ferma! Allora, Leo Di Mauro, io capisco che tu sia in stato di eccitazione importante. Allora, non era questa la canzone che avevamo scelto.
2: Questa è il tema.
0: Non era questa la canzone che abbiamo scelto. Lei ancora non è salita sul tavolo, ok. Allora, ragazzi, non è che io posso. Allora, rifacciamo. Allora, sali sul tavolo.
1: Non salgo sul tavolo.
0: Allora, allora vai,
3: ragazzi,
0: a casa.
3: Questo
0: allora,
3: non è una ciambella senza buco, è un buco senza ciambella.
1: Perfetto.
4: Comunque, è una donna tutto in un pezzo, ragazzi.
1: Bravo.
4: Perché non si sposta di un millimetro.
0: Non si sposta. Abbiamo deluso. Sai cosa che mi fa più
3: abbiamo
0: male?
3: Abbiamo deluso gli
0: ascoltatori. È la delusione, l'illusione che lei ha creato sotto nostra istigazione. Esatto.
2: Vabbè, ragazzi, ci riprovo con questo pezzo.
3: La ragazza tutta riccia sta in questo momento ballando
1: adesso
3: stile flamenco.
1: Sta togliendo la sedia.
3: Dovresti togliere le scarpe.
0: Le scarpe sul tavolo.
4: Da notare il riccio di destra?
3: In questo momento.
2: Ogni riccio è un capriccio.
0: Non sale, ride, ma non sale. È una delusione. Amici di RTL 102.5, mi spiace, vi chiedo scusa io a nome. Mio di Lorenzo di Andrea Di Sabato e mi sento di chiedere scusa anche a nome del presidente Lorenzo Suraci a tutti gli amici che aspettavano questo momento, non è arrivato.
3: Perfetto.
0: Allora io direi che Leo spigli l'altra percentuale sul disco che mettiamo adesso, fra poco il secondo tempo se avremo voglia a questo punto. Andrea, lasciamo qua da sola.
3: Intanto tè caldo.
0: Va bene.